0: è risposta alla sete dell'io. Soltanto in Dio noi possiamo trovare una risposta compiuta, e questo è il senso di ciò che ci attende. Lo possiamo trovare negli altri, ma nella misura in cui assieme agli altri guardiamo Dio e chiediamo il suo dono.
1: Don Massimo, lo ringrazio molto di essere stato con noi anche oggi.
0: A presto.

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
2: L'ultima domenica di giugno ci accompagna nel mistero della croce. La liturgia di questa domenica riporta un passo del Vangelo molto conosciuto di Gesù che invita a seguirlo sulla via della croce. Chi ama suo padre o sua madre più di me non è degno di me, anzi chi ama me meno del proprio padre, della propria madre, non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. È una parola esigente, una parola anche dura, che poi viene stemperata e viene anche illuminata dalla seconda parte del Vangelo, che nella quale Gesù afferma che chiunque accoglie un suo inviato accoglie lui. Allora, accogliere chi è di Cristo significa accogliere Cristo, sapere di essere di Cristo, così sulla croce, così nella vita ordinaria, che è sempre vita di missione.
3: In quel tempo Gesù disse: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa.
2: Siamo alla conclusione del discorso missionario dal Vangelo secondo Matteo. E la pericope di questa domenica contiene una parola che è conosciuta molto, perché il Signore dice che chi ama padre o madre più di me non è degno di me, chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Nel Vangelo di Luca c'è una formulazione leggermente differente, là dove l'Evangelista scrive che Gesù dice chi ama il padre più di me, chi ama la madre più di me. Cioè la parola del Signore è una parola che chiede di mettere in pratica tutto sommato lo Shema, cioè di amare Dio al di sopra di ogni altro amore, di ogni altro affetto. Ecco, non si tratta qui di odiare, infatti la nuova traduzione non parla di odio, ma parla proprio di amare di più, amare di meno, che non vuol dire non amare, o meglio, non vuol dire che il discepolo di Gesù è chiamato ad una sorta di freddezza affettiva affettiva, come se avere degli affetti, custodire le relazioni di amicizia, le relazioni affettive, familiari, sia qualche cosa di cattivo. Non è così, questa è una brutta interpretazione di questa parola. Significa amare, secondo, direbbe Sant'Agostino, l'ordo amoris, cioè secondo il retto ordine degli affetti. Tutto viene da Dio, tutto è dono, e di tutto quindi bisogna averne la cura massima e amare, ma sapendo che ogni amore è una rifrazione dell'amore che è Dio. Ogni dono è rifrazione del dono che è Dio, ogni relazione è rifrazione, riverbero, annuncio, sacramento, anzi vorrei dire, della relazione con Dio e che Dio è in se stesso. Quindi il Signore qui, tra l'altro c'è una risonanza anche proprio con il libro del Deuteronomio, laddove c'è una benedizione riguardante la tribù di Levi, che è una tribù separata da tutte le altre tribù, che ha come eredità il Signore, la tribù per la quale Dio deve essere tutto. E adesso è Gesù, il Signore, che chiede di amare Lui sopra, prima di ogni altro amore, e nell'amore a Lui tutti gli altri amori trovano forza, trovano verità, trovano significato. Quindi non è una competizione tra amori, né dobbiamo pensare a un Dio arcigno che sia geloso delle nostre relazioni, assolutamente non è questo il senso. Ma qui siamo all'interno del discorso missionario ed è rivolto ai discepoli. I discepoli sono chiamati prima di tutto ad amare Gesù e a ricollocare il loro universo relazionale all'interno della relazione primigenia, che è quella con il Maestro. Del resto, proprio questa parola è rivolta ai dodici, è rivolta ai discepoli, è rivolta a coloro che ha inviato in missione, coloro i quali, vedendo i quali le persone destinatarie della missione vedono, ascoltano, toccano il Maestro. Ecco, allora, chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Non che vi sia una nota di disprezzo in questo, la dignità del missionario, la dignità del discepolo è data proprio dalla conformità con il Maestro. Là dove è il Maestro, là sarà anche il discepolo. Quindi non è una dichiarazione di indegnità nei confronti di qualcuno, ma una annotazione, potremmo dire, di dignità particolare di colui che è sulla croce con il Maestro. È un chiaro discorso di sequela, è una chiara chiamata per coloro che sono inviati, coloro che sono discepoli di Gesù. Ed ecco interessante: chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Ecco, chi avrà tenuto per sé la propria vita, molto importante, anche interessante questo verbo tenere per sé. Mi sembra che sia un modo particolarmente attuale di dire quella che oggi è una grande tentazione ed è un grande inganno dei nostri tempi, questo desiderio di volersi tenere per sé. Siamo in un tempo dove regna l'egoismo, tenere per sé il proprio tempo. Pensate anche a tutte le esperienze associative, anche di volontariato, di servizio. Sono in crisi, proprio l'associazionismo in sé sta perdendo respiro, come se darsi, regalarsi, regalare il proprio tempo, i propri talenti, i propri sogni, essere generosi, sia qualche cosa che non va di moda, è un modo per tenere per sé la propria vita, il sogno di una vita autoprodotta che si genera da sola senza dover dire grazie a nessuno, pensando ai propri spazi, la propria casa, il proprio, tutti chiusi dentro il cancello della propria privacy, delle proprie comodità. Si dice adesso, vero, la comfort zone, bisogna stare chiusi dentro la propria zona di conforto. Gesù non è così, non così. Chi avrà tenuto per sé la propria vita, più ci teniamo per noi e più moriamo sterili e più non generiamo vita, più la nostra vita passa su questa terra senza lasciare segno. Noi siamo chiamati, noi siamo presi da parte come la tribù di Levi per essere generatori di vita, per essere generativi. Il destino di ogni uomo e di ogni donna è la generatività, non l'accaparrarsi. Insomma, tenere per sé la propria vita la perde perché non la genera, perché non la vive, perché non la assapora, perché in fondo diventa una vita inutile, prima di tutto a se stessi. In questo sta la preoccupazione del Signore, è quella preoccupazione che è racchiusa in quella parola: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. È il dare che costruisce vita, che costruisce eternità, altrimenti si resta chiusi in noi stessi, ma restiamo soli, davvero soli e sterili. Chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Non dobbiamo mai dimenticare che la causa di questa perdita in guadagno è Gesù, il quale è morto, ha perso la propria vita, ma l'ha guadagnata ed è diventato il Padre, la fonte di ogni vita. Cioè, dalla croce il Signore è colui che ha generato figli al Padre. Quindi questa parola prima di tutto parla per lui che ha messo l'amore nei confronti del Padre al di sopra di ogni amore, lui che ha davvero perduto la propria vita fino al punto estremo di non ritorno, della morte, poi della sepoltura, per questa sua donazione totale. Lui è stato costituito Signore, canterà San Paolo nella lettera ai Filippesi, Signore nel cui nome ogni ginocchio si piega in cielo, in terra e in ogni luogo. E poi ecco gli ultimi versetti di questo discorso missionario. Sembrerebbe che qui Matteo stia un po' riproducendo la gerarchia, la comunità gerarchica della comunità della Chiesa di Gerusalemme. Ci sono prima di tutto gli apostoli, coloro che sono deputati all'insegnamento. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Ecco, gli apostoli che hanno accolto il Signore, che nell'insegnamento, nell'annuncio del Vangelo portano lo stesso Gesù. Quindi accogliere l'apostolo significa accogliere il Signore stesso. E poi ci sono i profeti. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, anche i profeti che insegnano, che portano la parola di Dio. Infine i giusti, cioè coloro che sono fedeli, che sono rimasti fedeli nonostante le tribolazioni, nonostante le persecuzioni al Signore, e avranno la ricompensa dei giusti, come il Signore sempre nel Vangelo di Matteo ha promesso nelle beatitudini. Ecco, beati coloro che hanno fame e sete della giustizia, saranno saziati. Beati voi quando sarete perseguitati a causa mia, ecco, non mancherà la mia ricompensa. E infine, ecco, il bicchiere d'acqua, cioè chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua a questi piccoli, perché sono discepoli miei, in verità non perderà la ricompensa. I piccoli sono i missionari, sono coloro che sono inviati ad annunciare la parola e a compiere i segni del regno dei cieli. In questo contesto, nel contesto dell'invio missionario, del discorso missionario, i piccoli sono i discepoli di Gesù, sono gli evangelizzatori, gli annunciatori piccoli, perché vanno come agnelli in mezzo ai lupi, senza altra preoccupazione, senza altra protezione se non quella del Padre che è nei cieli. Quando andate non prendete nulla, non vi difendete, annunciate il Vangelo e il Padre sarà lui che provvederà a voi. Ecco perché sono piccoli, piccoli perché indifesi agli occhi del mondo, ma decisamente difesi, guidati, protetti da Dio secondo la sua logica, la logica del Padre che ha guidato, accompagnato, protetto il Figlio suo incarnato fino alla croce e lo ha rialzato nella risurrezione. Ecco, allora, questo amore al Padre, l'amore a Dio più forte di ogni altro amore, ma che rende forti tutti gli altri amori proprio per questo. Ecco, prima di tutto questo ordo amoris e poi essere inviati per avere la vita eterna già qui ora e poi la vita eterna, quella in abbondanza.

Domenica della Carità del Papa, la domenica che è più vicina al 29 giugno, che è la solennità liturgica dei Santi Pietro e Paolo, per un accordo tra la Conferenza Episcopale Italiana e l'Obolo di San Pietro, ecco, quella domenica è la domenica nella quale la Chiesa tutta, la Chiesa universale, partecipa della carità del Papa. Quando parliamo di carità, parliamo di amore, noi dobbiamo prima di tutto partire dal cuore, prima che gesto di carità, prima che contributo di carità, c'è una attitudine di tenerezza, un'attitudine di prossimità che nasce dal cuore. Mi ricorda questo una frase di Papa Francesco, che disse ad una udienza: quando fate l'elemosina a un povero, guardatelo negli occhi. Mi sembra che con questa frase, a livello intuitivo, possiamo comprendere come è necessaria la carità come contributo, e di questo adesso dirò, ma prima di tutto nasce da una sorgente. La sorgente è un cuore attento, è un cuore che si lascia intenerire, un cuore che partecipa delle sofferenze dell'altro con una attitudine, con un sentimento di tenerezza, che non è un sentimento vago, ma è proprio la determinazione del cuore a partecipare, a rendersi solidale, in solidum con gli uomini e le donne del nostro tempo che vivono una situazione di particolare precarietà. Allora, una carezza, davvero un gesto di affetto, guardare negli occhi l'altro, come diceva Papa Francesco. Ma quanto sono belli quei momenti nei quali il Santo Padre accarezza un bambino, si fa vicino ad un anziano, ad una persona disabile, ed è tutta la partecipazione e la vicinanza di Gesù che si china sulle ferite dell'umanità. Poi c'è la carità come contributo concreto, economico, organizzativo del Papa, laddove ci sono persone, situazioni, popoli, comunità che sono afflitte o da una povertà a causa di una carestia, di una guerra, di calamità naturali. Spesso, no, sentiamo che proprio il Papa o che la Santa Sede ha devoluto contributi cospicui a favore di determinate situazioni, ma sono molto di più, molto numericamente più consistenti quelle volte che invece il Santo Padre interviene senza che i mezzi di comunicazione ne diano notizia, anche secondo quel principio evangelico che, insomma, si dà con una mano e l'altra mano non deve sapere che cosa fa, perché la carità è anche qualche cosa che è davanti a Dio ed è meritoria davanti a Dio. Allora, la giornata della carità del Papa serve anche per ciascuno di noi per ricondurci alla sorgente della carità personale, che è questo cuore di tenerezza, ma anche perché ciascuno di noi si senta parte della carità del Papa, cioè essendo noi partecipi del corpo di Gesù, che è la Chiesa, ecco, come fedeli anche noi con il Santo Padre partecipiamo a questa carità personale ma anche comunitaria. Cioè, ricordiamoci che nessuno di noi è un individuo, ma partecipiamo tutti della comunione dei santi, che è una realtà non solo con la Chiesa celeste, certamente, prima di tutto, ma che poi è anche una realtà concreta di comunione con la Chiesa, come si dice, militante, la Chiesa che è pellegrina sulla terra. Allora, la domenica 28, questa domenica di giugno, siamo chiamati proprio a stringerci con le nostre offerte, concretamente a stringerci all'azione di carità del nostro Santo Padre.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

Don Fabio Rosini sul rito della confermazione. Quinto incontro. La professione di fede.

0: Un caro saluto a tutti voi da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento con le catechesi di Don Fabio Rosini, dedicate in queste settimane al rito della confermazione. E naturalmente benvenuto a Don Fabio Rosini che è con me in studio.
1: Ben trovati.
0: Tema dell'incontro odierno, Don Fabio, come abbiamo appena ascoltato, è la professione di fede.
1: Sì, nel sacramento della confermazione, nella cresima appunto, c'è prima proprio del conferimento vero e proprio del sacramento, c'è la rinnovazione delle promesse battesimali che constano della rinuncia al maligno e della professione di fede. Ecco, ci concentriamo su questa seconda parte, ricordando che nelle trasmissioni in cui parlammo del sacramento del battesimo affrontammo approfonditamente il tema del rinuncia al maligno. Ecco, allora vediamo un pochino l'aspetto positivo, che poi è quello che ci interessa di più. Allora, la cosa che noi dobbiamo vedere un pochino in questo momento è capire tutti i malintesi che ci sono sulla fede, anzi, vederli tutti sarà certamente impossibile. Vediamo quelli di massima e più diffusi, perché sulla fede noi abbiamo delle idee piuttosto imprecise, piuttosto generiche e collegate a un approccio non formato, non consapevole. Normalmente la prima accezione, la più diffusa di fede per l'appunto, è che la fede sia un sentimento, una sensazione. Ora, non è che non lo sia, ma non è principalmente un sentimento, non è principalmente una sensazione. Primo perché la sensazione, i sentimenti sono terribilmente labili, profondamente fugaci, collegati magari a sensazioni occasionali o a situazioni labili, perdibili, sperperabili facilmente. Anche perché la fede, se fosse un sentimento, dovrebbe essere sempre esercitata solamente quando si ha un piacere, un riscontro, una mozione interiore, che molto spesso nel momento in cui bisogna professare la fede non si ha proprio, non è presente per nulla. Si potrebbe dover professare la fede in una situazione di sgradevolezza, e magari è un momento in cui professare la fede in maniera molto seria, quando si è nella scomodità, non si è nel compiacimento o nella sensazione. La fede può essere esercitata molto seriamente in situazioni di arsura e anche di aridità, dove la nostra corporeità, la nostra psiche non sono compiaciute, non sono appagate, ma allo stesso è il momento di professare la fede. Ecco, allora, un sentimento è una cosa che viene collegata anche alla natura, al vedere i prati in fiore, a vedere le montagne, a sentire tante cose bellissime che così agitano il cuoricino. Ecco, ma questo è benessere, non è la fede. Questo è un sentimento bello che può anche aiutare, che può essere così un primo punto di partenza e che può essere logicamente collegato alla contemplazione derivante o concomitante con la fede, ma non è questo che fonderà un atto di fede, un atto di fiducia in Dio, un atto di fedeltà. Dalla fede viene la fedeltà, sono le stesse parole, e allora c'è qualcosa che non quadra. Così come la fede non è un atto semplicemente razionale. Premettendo che sicuramente la fede è anche sentimento, confermiamo che la fede è anche ragione, è anche logicità, è anche deduzione, è anche raziocinio, che rinviene la plausibilità della fede, per carità di Dio. Non c'è nessun contrasto fra fede e ragione. Però la fede supera la ragione, perché io posso essere chiamato a credere quando la mia ragione non mi sta aiutando, quando la mia ragione rifiuta i fatti, perché c'è un non piccolo margine di irrazionalità nel reale. Tante cose della mia realtà non sono proprio così facili da capire subito, e forse ciò che non capisco, forse non è perciò

stesso sbagliato, perché se la fede coincidesse come zona di esistenza con ciò che mi è logico, mi è chiaro, lo capisco, allora la fede sarebbe piccolina piccolina, e soprattutto la fede mi serve proprio per andare oltre la ragione, per vivere un rapporto di fedeltà matrimoniale fino in fondo, per vivere un rapporto di fedeltà a Cristo, per vivere un rapporto di fedeltà fraterna. Molte volte la ragione bisogna saperla superare con la fede, con qualcosa di un po' più grande. Allora, da questo deriva il fatto che noi crediamo che la fede sia una serie di contenuti, per esempio di dogmi, che la fede sia una serie di verità che io devo credere. Ecco che deriva un atto piuttosto diffuso di vivere questo momento della professione di fede un pochino così a macchinetta, un pochino così: credi in Dio Padre Onnipotente, credo, che in Gesù Cristo, ma credo, sì, tanto che male che mi fa, cioè non è che mi aggiunge o mi toglie niente, ci credo, ma sì, non è dannoso. Ecco, decisamente credere in delle verità rivelate è una conseguenza dell'esperienza della fede. Certamente appartiene alla fede un contenuto oggettivo che deve essere preciso, che non può essere ambiguo, ma che è un punto d'arrivo dell'atto di fede, è una conseguenza della fede. La fede è oggettiva, ha un contenuto, ripetiamo, e bisogna credere in quel contenuto. Allora, la fede non è un sentimento, la fede non è semplicemente ragione, e si ovvia all'oscurità riguardo dell'argomento fede, per esempio, pensando che la fede è vivere qualcosa di straordinario, vivere qualcosa di luminoso, di inaspettato, il miracolo. Ecco, i miracoli sono un frutto della fede. È curioso che Gesù nel Vangelo chiede la fede prima di fare i miracoli. Perché? Perché la fede deve dare il giusto senso ai miracoli, che sono eventi importanti quanto i non miracoli, cioè l'ordinario. Servono fondamentalmente a crescere nella fede, arrivare alla fede vera e propria. Ancora non abbiamo definito cosa la fede è, però i miracoli sono un aspetto collaterale. Un miracolo, un evento straordinario, può essere anche profondamente discutibile, perché per esempio, delimitato nell'esperienza di pochi o di uno solo, collega l'idea dell'intervento di Dio straordinario a un cambiamento dei dati di fatto, per cui io credo in quanto Dio cambia la mia situazione, la aggiusta, la migliora, la rende più gradevole. E questo non mi quadra molto, perché credere può significare sperimentare un miracolo, ma forse ancor di più vorrà significare fidarsi di Dio quando le cose restano come sono. Perché Gesù ha fatto tanti miracoli, ma non ha salvato il mondo con un miracolo. Lui non è sceso dalla croce, gli hanno chiesto di fare un miracolo. Scendi dalla croce e noi crederemo in te. Questa è la fede nei miracoli. Cambiami la situazione e allora per me va bene. Ma se ci fosse da credere in Dio, da fidarsi di Lui, pure esattamente lì dove stiamo. Altrimenti il problema che abbiamo è che solamente a quei pochi fortunati a cui succede qualche cosa di straordinario è riservata una fede vera. E invece tutta la bassa manovalanza di persone, come il sottoscritto, che un miracolo non l'ha mai visto, un miracolo nel senso di un miracolo fisico, non può avere fede. Beh, mi ritengo invece nelle condizioni di poter credere in maniera autentica in Dio, anzi, di esortare a non disdegnare la fede nei miracoli che la Chiesa giustamente professa, però a partire dal fatto che forse la cosa più urgente non è avere un miracolo, ma avere la capacità di vivere nel reale. Allora la fede non è, ripetiamo, un sentimento, non è un ragionamento, non è vivere un'esperienza peculiare, deve essere alla portata di chi forse i sentimenti in questo momento non ne prova e forse con la ragione ha i suoi limiti e forse non ha sperimentato nessun miracolo. E quindi deve essere una persona qualsiasi. La fede deve essere possibile a tutti, se no non è una fede donata all'uomo, ma solamente ad alcuni. Non può essere
quindi una caratteristica personale, come già abbiamo accennato, cioè io ho il carattere predisposto per credere. Ma no, ma quello è positività, negatività, qualcosa di questo genere. No, questo deve essere un fatto che avviene, può avvenire in qualunque uomo e qualunque donna della Terra.

0: Dopo averci spiegato cosa la fede non è possibile, Don Fabio, definire cos'è la fede?
1: Lontano dal pretendere di essere capace di dirlo compiutamente, io dico le povere piccole cose che mi riesce di dire in questo spazio. Beh, la definizione esatta di fede è che la fede è una virtù teologale. Allora, queste due parole indicano lo statuto più equilibrato della fede. Da una parte è virtù, quindi è un esercizio, è una forza, un atto che deve essere compiuto e ripetuto, perché altrimenti non è virtù, è solamente atto occasionale. La virtù è ripetizione di un atto, per cui è l'abitudine ad un atto. Avere la virtù vuol dire essere inclini a fare qualche cosa, per cui è un atto nostro, però è teologale. Teologale vuol dire che viene da Dio, che è di Dio. Allora la fede è un dono, perché è teologale, che deve essere accolto ed esercitato, e quella è la virtù. In sé questa duplice realtà, per cui non mi posso dare la fede da solo, ma posso esercitare il dono della fede che mi è elargito, fa sì che io debba prima chiedermi come ricevere il dono della fede e quindi chiedermi come esercitare la fede. Allora, la fede è un dono che non è precluso a nessuno. Nessuno può considerarsi escluso dal dono della fede, perché un regalo è un regalo. Vale per la forza del donatore, non per la qualità del ricevente del dono. È un dono, è un regalo. Se ce lo dovessimo meritare, a priori, non sarebbe un dono, sarebbe un pagamento, sarebbe la mercede di un merito. No, il nostro merito è dopo aver ricevuto la fede, come esercitarla e come non sperperare questo talento che ci viene dato dal padrone. Ma prima di tutto è un dono. E uno può dire, e dove si riceve questo dono? È molto semplice, nella Chiesa. La Chiesa ha questo compito. E guai a lei se non esercita questo compito, donare la fede. Se noi andiamo a vedere come un adulto può diventare cristiano, l'adulto che deve diventare cristiano deve intraprendere il percorso dei candidati adulti al battesimo, che si chiamano catecumeni, coloro che devono, kata akuo, ascoltare la predicazione, coloro che devono ricevere il Vangelo. Nel lordo della iniziazione cristiana degli adulti, il primo rito che segue all'evangelizzazione, segue al momento in cui una persona ha deciso di divenire cristiana, il primo atto che si fa sulla porta della chiesa è domandare cosa vuoi dalla chiesa, e il candidato risponde: voglio la fede. Ed è per questo che la chiesa lo introduce nel percorso in cui dovrà ascoltare la parola di Dio e ricevere l'istruzione. La fede è un dono e, come dice San Paolo, viene dall'ascolto della parola di salvezza. Allora, in realtà, ciò che provoca la fede è l'ascolto del Vangelo, l'ascolto dell'annunzio della vita nuova, l'ascolto del racconto di Cristo, della sua passione, morte e risurrezione, l'ascolto dell'annuncio fondamentale cristiano e della sua applicazione alla vita, l'ammaestramento, la didascalia che ne consegue, che è nel Vangelo. Allora, da cosa viene la fede? È un dono che nella via ordinaria si riceve, per esempio, nella propria famiglia. Come? Attraverso il dono della educazione cristiana, cosa a cui sono chiamati gravemente i genitori. Quando presentano i bimbi per il battesimo, siccome appunto non sono adulti e gli adulti chiedono di essere formati per il battesimo, e quindi seguirà un percorso che sono 2-3 anni prima di arrivare al battesimo, prima di essere formati per la vita nuova, ecco, ai genitori viene detto: Chiedendo il battesimo per i vostri figli, voi vi impegnate ad educarli perché nell'osservanza dei comandamenti imparino ad amare Dio e l'uomo come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità? E viene chiesto lo stesso anche ai padrini, ovvero sia la fede. La forma più bella, più ordinaria e più efficace di riceverla è nella propria famiglia, ma si riceve da qualcuno che ci parla della fede, da qualcuno che ci predica il Vangelo in una forma o in un'altra, con i propri atti o con la propria parola. Molto spesso tante persone si ritrovano poi alla fine a riscoprire la propria fede seminata magari attraverso il rosario di una nonna, seminata attraverso un momento in cui di fronte a un grave dramma un parente, un fratello, il padre, hanno saputo dire una parola di fede, hanno saputo aprirsi alla provvidenza. Allora questo semina in un bimbo che sta crescendo l'intuizione che c'è un Dio, padre, di cui ci si può fidare e l'esperienza di sentire quella pace che consegue all'affidarsi a Lui. La fede viene seminata, la fede si riceve. La fede non ce la diamo da soli. Uno può spaccarsi la testa, ragionare, leggere tutto quello che gli pare, alla fine la fede la deve ricevere da un altro cristiano. Noi dobbiamo ricevere la fede da chi già ce l'ha. Poi fondamentalmente è la Chiesa, cioè ogni cristiano che ci sta accanto rappresenta la Chiesa, che ci passa la sua fede. Allora, primo, è una cosa da ricevere. Chi è in un momento di difficoltà con la fede, vada alle sorgenti della fede, torni all'ascolto della parola di Dio, vada da chi gli predica la fede. E noi che siamo la Chiesa, noi sacerdoti che siamo i primi maestri della fede, non ci dobbiamo mai dimenticare di professare, proclamare, annunziare, esortare, gioire della nostra fede e professarla pubblicamente. Dire quanto siamo contenti di avere la fede. Ma nello stesso tempo è una virtù. Allora il dono ricevuto richiede che si eserciti. Una volta che ho ricevuto l'intuizione prima della fede e questa predicazione ha messo in me un aprirmi all'idea di volermi fidare, di aprirmi alla bellezza, vedo il frutto in un'altra persona, allora voglio credere anch'io. Sono chiamato a fare un atto di fede. Sono chiamato a esercitare la fede perché essa cresca in me e dia i suoi frutti personali, che non sia qualcun altro che me lo racconta, no, sono io che ho fatto esperienza di ciò. Questo vuol dire che io ho bisogno di fare atti di fede una volta che la fede è stata seminata in me. Attenzione, perché questi atti di fede cosa sono? La fede, etimologicamente, così come appare nell'Antico Testamento e nel Nuovo, è radicata appunto nella sua, nel suo termine. La fede in ebraico si dice emunà, dalla radice verbale aman, che genera anche la parola amen, che noi usiamo nella liturgia. In sé, sostanzialmente, vuol dire appoggiarsi su qualcosa, cioè scaricare il proprio peso su qualcosa che mi dà solidità. Avere fede vuol dire avere stabilità. È smettere di appoggiarsi nei propri pensieri e nelle proprie forze per rimettersi alla potenza di colui in cui si crede. Fede nel mondo ce n'è tantissima, ma bisogna vedere in che. C'è la fede in Gesù Cristo, c'è la fede in Dio Padre, nello Spirito Santo e nelle opere che la Santissima Trinità porta avanti, che sono la Chiesa e tutto ciò che nella Chiesa si può ricevere. E c'è la fede nella propria intelligenza, c'è chi si fida ciecamente della propria intelligenza, c'è la fede nella stima altrui, per cui si vive per quello e in quello ci si appoggia, c'è la fede nel denaro, perché veramente l'antidio è il possesso, l'avere denaro in questo mondo, come dice il Signore Gesù, non si possono servire a due padroni, o si ama uno e si odia l'altro, o viceversa, e quindi non si può servire Dio e il denaro. Quanta fede abbiamo nel fatto che se ci abbiamo in conto un bello pingue, stiamo abbastanza sicuri. E questo non vale niente. La fede in Dio è ben altra stabilità, è quella stabilità per cui io mi appoggio, mi fido di Dio anche nel momento in cui non ho niente. Un atto di fede è un atto di fiducia in Dio, è spostare il baricentro del mio essere sulla certezza che Dio mi voglia bene, sulla certezza che Dio è mio padre, che Dio provvede, che Dio si occupa di me. Una cosa che dobbiamo chiederci è: quando è l'ultima volta che abbiamo fatto un atto di fede? Quando è l'ultima volta che ci siamo fidati di Dio? L'ultima volta che, al di là della nostra ragione e dei nostri sentimenti, senza pretendere miracoli, senza vivere delle nostre caratteristiche personali, ci siamo fidati di Dio obbedendogli, provando a fare secondo la sua parola. In quel momento sperimentiamo la vita che viene da lui. Perché dobbiamo, per sperimentare la fede, obbedirgli e uscire dalla nostra testa e uscire dai nostri sentimenti? Perché finché stiamo nelle nostre cose, restiamo dove stiamo, restiamo alla nostra piccola dimensione. Appoggiarci in Dio ci darà la grandezza di Dio, ci darà di andare oltre noi stessi, ci darà ben altra forza, ben altra soluzione alla realtà. Dio conosce strade che sono precluse alla nostra piccola intelligenza. Dio conosce soluzioni che noi non sappiamo neanche lontanamente immaginare. Dio guarda le cose da una prospettiva splendida e meravigliosa, in cui molte cose sono relativizzate. La nostra tendenza un po' a drammatizzare, a assurdizzare l'istante, viene sciolta nella fede. Allora, per poter ricevere il dono dello Spirito Santo nella confermazione, bisogna esercitarsi nella fede. Quella fede che bisogna aver ricevuto, quella gioia di sapere Dio nostro Padre che bisogna aver ricevuto e che va professata alla prima occasione possibile, nei nostri rapporti con gli altri, nel nostro rapporto con Dio.

0: Grazie Don Fabio per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: E come sempre in chiusura vi ricordo che questo programma va in onda ogni sabato alle 21 e in replica la domenica alle 7 del mattino e poi ancora alle 21. Vi ricordo inoltre che è disponibile on demand su radiovaticana.va/105 nella sezione I giochi dell'armonia. Da Monia Parente buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
2: Rivestiti di potenza dall'alto. Catechesi di Don Fabio Rosini sul rito della confermazione. Quinto incontro. La professione di fede.

0: 1 luglio 1937. Nonostante la pace profonda che c'è nella mia anima, debbo continuamente lottare e talvolta in modo accanito per seguire fedelmente la mia strada, cioè quella che il Signore vuole che segua. E la mia strada è la fedeltà alla volontà di Dio in tutto e sempre, ma specialmente nella fedeltà alle ispirazioni interiori. Solo così potrò essere uno strumento docile nelle mani di Dio e portare a termine l'opera della sua insondabile misericordia. 4 luglio 1937, prima domenica del mese. Ritiro spirituale mensile. Frutto della meditazione. Ogni cosa che Gesù ha fatto, l'ha fatta bene. Passò facendo del bene. Il suo modo di comportarsi rivelava bontà e misericordia, e la compassione guidava i suoi passi. Coi nemici ha mostrato bontà, cortesia, comprensione. Agli indigenti ha dato aiuto e conforto. In questo mese ho fatto il proposito di ricopiare fedelmente questi tratti di Gesù e lo farò anche se ciò dovesse costarmi molto. Durante l'adorazione ho udito una voce nell'anima.
1: Mi sono graditi i tuoi sforzi, figlia mia, delizia del mio cuore. Io osservo sempre nel tuo cuore i palpiti d'amore con i quali mi adori.
0: 9 luglio 1937. Questa sera è venuta da me una delle suore defunte. Mi ha chiesto di offrire per lei un giorno di digiuno e tutte le pratiche di pietà di quel giorno. Le ho risposto di sì. Il giorno dopo, durante la Santa Messa, ho sperimentato per un momento la sua sofferenza. Ho provato nell'anima una nostalgia così grande di Dio che mi sembrava di morire per il desiderio di non potermi unire subito a Lui. La cosa è durata solo un istante, ma ho capito in che cosa consiste la sofferenza delle anime del purgatorio. Subito dopo la Santa Messa, ho chiesto alla Madre Superiora il permesso di fare il digiuno, ma non me l'ha dato perché sono ammalata. Quando più tardi sono entrata in cappella, ho udito queste parole della suora defunta. Se lei, sorella, avesse digiunato, avrei ottenuto il sollievo soltanto questa sera. Ma per l'obbedienza che le ha proibito di digiunare, ho ottenuto il sollievo immediatamente. L'obbedienza ha un grande potere. Poi mi disse: Dio gliene renda merito.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, partì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dalla morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo benedissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,

0: Signore Gesù Cristo, espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, io

0: di Gesù Cristo,
1: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre.

0: Dio, santo, cuore, santo, immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo, cuore, santo, immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
1: O sangue ed acqua che scaturisci nel cuore di Gesù,

0: Costituisci nel cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Letanie alla Divina Misericordia. Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, mistero incomprensibile,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio sublime più dei cieli,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che scendi al mondo nella persona del Verbo incarnato,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio imprescrutabile nell'istituzione dell'Eucaristia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che istituisci il sacramento del battesimo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che converti i peccatori,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, meraviglie per gli angeli incomprensibili ai santi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente d'ogni nostra gioia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere nelle tue mani,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste e esisterà,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori esacerbati,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, speranza unica dei disperati,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio in cui i cuori riposano, gli spauriti ritrovano la pace,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza,
2: confido in te.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudisci, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita, in cui il tesoro della compassione è inesoribile, rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smariamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà che è amore e misericordia. Amen.
3: E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

L'arte dell'ascolto. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla parabola del seminatore. Primo incontro. L'udito, il principe dei sensi.

0: Un caro saluto da Monia Parente e ben trovato a Don Fabio Rosini.
1: Ben trovati.
0: Inizia oggi, Don Fabio, questa nuova serie di incontri che hai voluto dedicare al commento della parabola del seminatore. A te il microfono per illustrarci questo nuovo progetto e accompagnarci in questo nuovo itinerario.
1: Ecco, una delle cose più importanti nella nostra fede è capire i canali della nostra salvezza, i canali della nostra relazione con Dio. Noi che siamo fatti varie parti, siamo costituiti di varie realtà contemporanee che fanno la nostra persona umana, dobbiamo fare i conti con qualcosa che deve arrivare al cuore, ma deve passare per l'intelligenza e deve passare per i sensi. Noi abbiamo dei ricettori che sono i nostri cinque sensi e che fanno da porte per l'arrivo del bene, della salvezza, del Signore stesso dentro la nostra vita. Noi non possiamo vivere senza percezioni, non possiamo vivere se non con questi interfaccia che sono i nostri apparati di comunicazione, di ricezione con l'esterno. E dei nostri cinque sensi è bene domandarsi quale sia il più importante, quale sia l'imprescindibile. Ecco, senza ombra di dubbio, se interroghiamo la scrittura su qual è il più importante dei sensi, noi ci troviamo di fronte al senso dell'udito. L'udito è il centro della ricezione all'interno del rapporto con Dio. San Paolo dirà che la fede viene dall'ascolto e il comando fondamentale, il più importante, il primo dei comandamenti, secondo lo stesso Signore Gesù Cristo e senza ombra di dubbio secondo la tradizione rabbinica e cuore dell'Antico Testamento, è il versetto quarto del capitolo sesto del libro del Deuteronomio, che recita: ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo, amerai il Signore Dio tuo con tutte le forze, la mente e il cuore. Ecco, questa cosa qui parte con questo imperativo, ascolta. Allora, la sfida dell'ascolto è una sfida fondamentale. Nessuno può iniziare un percorso di fede se non partendo da questa difficoltà o da questa potenzialità, meglio. Noi abbiamo nella nostra ricezione uditiva qualcosa di un po' peculiare. Allora, in primo luogo, focalizziamo rispetto agli altri cinque sensi le specifiche di questo senso qui, di questo ricettore qui. Senza ombra di dubbio la visione è molto importante. Noi diciamo che il paradiso consisterà nella visio beatifica, ma appunto sarà il luogo di arrivo, il termine di un percorso. Infatti, a riguardo del senso della vista, San Paolo ha un'espressione del tipo: noi fissiamo lo sguardo sulle cose invisibili, ovvero sia dobbiamo andare oltre la nostra competenza visiva, dobbiamo superarla. A riguardo dell'olfatto, senza ombra di dubbio abbiamo un'importanza che è un'importanza liturgica, relazionale. L'olfatto è quel tipo di senso che distingue il fresco, il fragrante, il vitale, il vivo, il buono dal rancido, dal morto, dal putrefatto, dal degenerato. E quindi è un po' il senso del discernimento. Infatti noi in italiano diciamo avere naso, avere fiuto, però è un senso primordiale. Il tatto e il gusto sono nella scrittura e nella nostra tradizione cristiana splendidi sensi di ordine liturgico, ma il punto fondamentale della nostra relazione con Dio, che è invisibile e che non possiamo toccarlo se non nella grazia dei sacramenti, e non possiamo certamente gustarlo se non nella grazia del sacramento dell'Eucaristia, quello che è in esercizio costante attraverso la preghiera, attraverso la ricezione della parola di Dio, è il senso dell'ascolto. Sotto il punto di vista antropologico, senza ombra di dubbio, il senso dell'ascolto, che qui splendidamente esercitiamo per esempio all'interno della trasmissione radiofonica, che è solamente udito, non è vista, non è tatto, non è olfatto, non è gusto, è udito, eppure permette una comunicazione possente, forte, seria, profonda. Perché? Pensiamo per esempio a quanto è difficile comunicare con una persona che non ha l'udito. È in realtà più difficile che comunicare con una persona priva della vista. un ipovedente è una persona che però, ricevendo i suoni, può ricevere il senso, la comunicazione, può entrare in dialogo, mentre con una persona che ha difficoltà nell'esercizio dell'udito è sempre un po' più difficile comunicare, arrivare, entrare, varcare la soglia, la barriera. Certamente, infatti, noi abbiamo legato al senso dell'udito mancante molto più fortemente la tragedia della solitudine. Il sordo è solo e il cieco può comunicare molto più facilmente. Certamente sono due disabilità gravi e tristi entrambe, però sotto il punto di vista della fede e della relazione, perché questo è la fede, è la relazione con Dio, è la relazione con gli altri in Dio, ecco, lo stato di assenza dell'udito è più drammatico, è più devastante. Allora, capiamo da questo che occuparsi della raffinatezza dell'udito è una cosa seria, importante, buona, utile. Basti dire, per sottolineare questa cosa, che per esempio i non vedenti nella scrittura non sono figure, diciamo così, limitate, anzi sono figure fondamentali. Non vedente è Isacco, che però, proprio perché non vede, sceglie bene il figlio a cui passare le benedizioni. Proprio l'errore collegato alla vista mancante farà sì che lui, anziché Esaù, che disprezzava la sua condizione di primogenito, darà la benedizione al figlio Giacobbe, che saprà accoglierla molto più validamente. Un altro grande non vedente della scrittura, che però sviluppa un udito migliore, è senza ombra di dubbio San Paolo, il quale è proprio il canale della grazia nel giorno in cui diventa non vedente e diventa ascoltatore, può essere istruito proprio perché le sue visioni sono crollate. Quel tempo di cecità che prelude al suo battesimo è il tempo del suo cambiamento radicale. L'immagine della preghiera nei Vangeli, così come splendidamente nella tradizione orientale è stata posta come centrale, come particolarmente valida, è l'immagine del cieco di Gerico, Bartimeo, il quale, essendo cieco, però riesce a entrare in relazione con il Signore Gesù meglio della folla intera, perché lo percepisce attraverso il suo udito e lo capisce Messia e sa gridare e chiedere, ed è quello che emette la preghiera per eccellenza, la preghiera del cuore: Signore Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. La ripetizione di questa preghiera diventa la preghiera del cuore nella tradizione orientale. Insomma, potremmo continuare a lungo in questa carrellata abbastanza casuale di esempi, dove vediamo che l'ascolto è il vero nocciolo della questione. In effetti, noi crediamo di dover comprendere, in realtà dobbiamo ascoltare. Sembra una stupidaggine quella appena detta, ma qui è il problema. Comprendere vuol dire mettere all'interno del proprio sistema mentale qualcosa. Ascoltare vuol dire dare all'altro Ascoltare vuol dire dare all'altro.

Allora, detto questo, noi possiamo fare un primo passo, che è quello, per avvicinarci al testo che esamineremo, di farci una domanda su quali sono i testi dell'Antico Testamento più citati nel Nuovo. Nella Bibbia ebraica noi abbiamo una serie di testi meravigliosi, importantissimi, splendidi, che citiamo, che ripetiamo, ma ce ne sono di più citati degli altri? Quando gli evangelisti e lo stesso San Paolo vanno citando l'Antico Testamento, per caso hanno delle preferenze? Beh, noi possiamo dire di sì. Ci sono dei testi particolarmente rilevanti per quello che è la presentazione dell'Antico Testamento. Ce n'è uno che è molto curioso. Forse il testo più diffusamente citato nel Nuovo Testamento dell'Antico. Allora, siamo di fronte al capitolo sesto del libro del profeta Isaia. I versetti 9 e 10 sono dei termini durissimi, eppure questo testo qua e là compare, tutti e quattro gli evangelisti lo citano, San Paolo lo cita, esistono delle altre citazioni meno esplicite, più implicite, qua e là fino al libro dell'Apocalisse. Strano testo, nella nuova traduzione suona così: va e riferisce a questo popolo: ascoltate pure, ma non comprenderete, osservate pure, ma non conoscerete. Rendi insensibile il cuore di questo popolo, rendilo duro d'orecchio, e acceca i suoi occhi, e non veda con gli occhi, né oda con gli orecchi, né comprenda con il cuore, né si converta in modo da essere guarito. Ecco, questo è il testo, come abbiamo detto, versetti 9 e 10 del capitolo 6 di Isaia. Un testo tostissimo, difficile, duro, cattivo, diciamo così in un certo senso, che ci permette di essere di fronte a qualcosa di un po' enigmatico. Perché Dio dovrebbe dire frasi di questo genere? Vediamo un pochino di osservarlo un pochino meglio. Ascoltare ma non comprendere, osservare ma non conoscere, la nuova traduzione più efficace, diciamo così, nella pesa di quello che vuole dire appunto il testo. Questo fatto di avere i sensi e non saperli esercitare. E addirittura è un piano di Dio: rendi insensibile il cuore di questo popolo, rendilo duro d'orecchio e acceca i suoi occhi, e non veda con gli occhi, né oda con gli orecchi, né comprenda con il cuore. Cioè, occhi e orecchi sono semplicemente canali per arrivare al cuore, non poter arrivare al cuore, perché questo significa non potersi convertire e quindi non essere guariti, non essere salvati. Ecco, è assolutamente importante focalizzare che il termine ultimo di questo processo è la salvezza. Senza una guarigione degli occhi e degli orecchi, noi non possiamo salvarci. Molta gente si avvicina alla fede pensando che bisogna partire dal cuore, o bisogna partire dai pensieri, o bisogna partire dalla comprensione. No, bisogna partire dai propri ricettori. Se non viviamo una purificazione dei nostri ricettori, e particolarmente dell'udito, che, come abbiamo detto prima, fra i due sensi citati da questo testo resta quello più importante, ovvero sia fra udito e vista, l'udito è quello più urgente da guarire, ecco, noi non potremo vivere veramente un'esperienza di salvezza. Allora, con tutto questo lungo sproloquio possiamo capire una cosa: noi ci lanceremo in questa avventura con la principessa delle parabole, la parabola delle parabole, quella per cui, dice il Vangelo di Marco, se non capite questa parabola, come potete capire tutte le altre parabole? Dovremo capire cosa intende con queste altre parabole. Ecco, vivremo questa analisi di questo testo che troviamo in Marco 4, in Matteo 13, in Luca 8, come un processo di

guarigione del nostro udito, come una via di trasformazione della nostra ricezione della parola di Dio e di tutto ciò che ci circonda. Cercheremo così, appunto, di fare un viaggio all'interno di questo senso dell'udito, guidati dalle pieghe di questa magniloquente, enorme, straordinaria parabola, la più grossa, la più lunga, la più approfondita delle parabole dette dal Signore Gesù.

0: Quindi noi abbiamo un processo che è legato ai sensi, al senso dell'ascolto principalmente, e che è un processo di guarigione che proponiamo ai nostri ascoltatori perché possano viverlo attraverso queste trasmissioni che facciamo così in questa sede. Ma questa è una ipotesi così bislacca nostra, personale. Ci siamo messi in testa di fare questa cosa qui perché ci sembra un argomento valido, ma è una nostra opinione. No, il problema è che se noi andiamo a vedere, per esempio, da dove comincia il processo di cristificazione di un adulto che chieda il battesimo, andando a vedere il rito dell'iniziazione cristiana degli adulti, proprio il primo rito che viene fatto a chi chiede il battesimo è un toccare i sensi, ma in particolar modo l'udito. Certamente nel momento dell'accoglienza all'interno del percorso di formazione che porta fino al battesimo, che è quel processo che si chiama catecumenato, si fa questo atto di fare una benedizione sulle orecchie, sugli occhi, sulla bocca, sulle spalle, sul cuore, sulla fronte, e si consegna il segno della croce alla persona che sta iniziando questo percorso. La cosa curiosa è che però tutto il processo che porta un adulto in tutto il mondo, ovunque sia, soprattutto nei paesi di missione, ma anche se ci pensiamo anche qui in Italia, dobbiamo accogliere felicemente tante persone che chiedono il battesimo, si chiama catecumenato. La parola kata akuo viene proprio dall'ascoltare, è l'atto di ascoltare. Cioè la formazione sarà un esercizio di ascolto, certamente l'istruzione quello è. Allora, è legato ai sensi il processo della fede, lo abbiamo visto con tutto l'apparato delle citazioni date fino adesso, e dobbiamo capire che i nostri sensi dovranno fare qualche cosa, dovranno cambiare il rapporto con la nostra realtà, con la nostra storia. Per esempio, per capire perché vale la pena di partire dall'udito, possiamo pensare all'esempio dei discepoli di Emmaus, i quali hanno accanto Gesù ma non sono capaci di riconoscerlo. Il testo dice i loro occhi non erano capaci di riconoscerlo proprio alla lettera. Ecco, allora cosa fa questo pellegrino irriconoscibile? Parla con loro, e parlando con loro il loro cuore si accende, diventa altro, e in questo ascolto, in questo spiegare ciò che si riferisce a lui in tutta la scrittura, loro possono arrivare al momento in cui un atto divenga chiaro, e si aprirono loro gli occhi e riconobbero che era Gesù. Ecco, questo è il processo dall'ascolto alla vista. Se il nostro occhio è malato, dice Matteo 6, tutto il nostro corpo sarà malato. Ma come guarire l'occhio? L'occhio si guarisce per l'orecchio. La tradizione ebraica, spirituale, rabbinica, colloca proprio una gerarchia fra questi due sensi di questo tipo. Infatti, se noi andiamo a vedere, con Eva, nel racconto di Genesi 3, tutto parte dall'ascolto del serpente, e questo porta a avere uno sguardo diverso sull'albero del divieto, l'albero del limite, l'albero della fiducia in Dio, che era appunto l'albero della conoscenza del bene e del male. Avendo ascoltato il serpente, Eva guarda l'albero e lo guarda in un'altra maniera, ma questo la porterà a una perversione del suo sguardo. Adamo ed Eva diventeranno incapaci di guardare se stessi con fiducia, e si guarderanno con vergogna e diventeranno vergognosi del proprio corpo, e inizieranno a coprirsi, a non essere più contenti di se stessi. Ecco, noi dovremmo fare il processo inverso. Cristo arriva come parola perché noi possiamo arrivare ad aprire gli occhi e riconoscere la salvezza e riconoscere l'opera di Dio nella nostra storia. Ecco, noi incominceremo questa avventura tenendo conto di questo fatto. Dobbiamo mettere in discussione il nostro modo di ascoltare. dovremo lasciare che il nostro modo di ascoltare venga in qualche maniera evoluto, trasformato, contestato, trasfigurato. La cosa a cui ci disponiamo è un viaggio in cui mettere in discussione il modo in cui noi porgiamo orecchio alla realtà, porgiamo orecchio a Dio, al prossimo, alle cose, a quello che succede, e allora ci lanceremo in questo viaggio, il viaggio di scoprire un modo nuovo di ascoltare, o forse tornare in noi stessi e ascoltare in una maniera più autentica, più profonda, più interiore.
1: Siamo in chiusura, grazie Don Fabio per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: Da Monia Parente, buon proseguimento.
2: L'arte dell'ascolto. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla parabola del seminatore. Primo incontro. L'udito, il principe dei sensi. Realizzazione di Monia Parente.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

lingua viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ippicocco trasmettiamo ora una catechesi tratta dagli esercizi spirituali tenuti ad Assisi nel gennaio 2020 dal titolo La pietra scartata dai costruttori. Buon ascolto.

cari amici, siamo arrivati alla fine del nostro percorso di riflessione di questi esercizi. Quello che faremo, così come abbiamo fatto il primo giorno, sarà venire fuori dal nostro tema e cercare di chiudere, no? Di raccogliere un po' quello che in questi giorni il Signore ha seminato per ciascuno di noi. Abbiamo percorso in lungo e in largo la parola di Dio in questi giorni, così come Lui stesso forse ci ha ispirato, alla ricerca di questo sguardo diverso sulla nostra vita e sulla storia della salvezza, a partire dal non protagonismo, come una delle categorie più importanti, più interessanti, con cui non soltanto capire l'opera che il Signore compie, ma quello che il Signore continua a compiere nel cuore di ciascuno di noi, come questa categoria può cambiare la nostra vita spirituale, cioè la nostra relazione, il nostro incontro con Lui. Volutamente il basso continuo che ha accompagnato tutta la musica di queste meditazioni è stato Gesù. Ma questa mattina vorrei parlare di Lui in maniera esplicita, Lui che è il protagonista. In che senso ci insegna il non protagonismo che ci salva? Cioè ci insegna che la pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Perché Dio sceglie una pietra scartata e ne fa una testata d'angolo, un punto di appoggio fondamentale in una costruzione? Tutta la vita di Gesù è una vita che rispecchia questo versetto del Salmo 118. Forse perché incontrando Gesù noi incontriamo quello che non ci aspettiamo. Gesù è davvero un inaspettato. Tutti aspettano il Messia, tutti l'aspettano in una direzione, in una modalità, in una forma. Israele ha sempre sofferto oppressione da nemici, ha sempre sofferto la tentazione di una schiavitù, di non essere libero. E ovviamente quando uno aspetta il Messia, lo aspetta sempre come il liberatore di un motivo preciso per cui io penso di essere infelice. Se io sono bloccato in un posto nella mia vita, penso che quel blocco sia la causa della mia infelicità e quindi sogno che Dio possa venire un giorno a liberarmi da quel blocco. Ed è deludente accorgerci come il Messia invece entra dentro la nostra vita e dice che c'è qualcosa di più interessante che essere semplicemente liberati da quello che noi pensiamo essere la causa della nostra infelicità. La più grande conversione che Gesù opera nella vita di chi lo incontra è la conversione dei desideri. Noi desideriamo qualcosa ed è giusto perché è Dio che mette al fondo del nostro cuore dei desideri, ma incontrando Gesù ci accorgiamo che certi nostri desideri sono troppo piccoli per poter accogliere quello che il Signore vuole darci, che è infinitamente più grande delle nostre aspettative. Gesù viene al mondo lontano dal palcoscenico della storia. Non viene al mondo entrando nella corte di un re, non viene al mondo a Gerusalemme, ad esempio, non viene al mondo intromettendosi in quelli che erano i personaggi famosi dell'epoca. Ogni storia ha il suo palcoscenico e tutti noi pensiamo che ciò che rimane della storia sono i personaggi che calcano questo palcoscenico. In realtà nessuno di noi si ricorda più in maniera forte questi grandi personaggi che hanno caratterizzato le diverse epoche storiche. Che cos'è che ci ricordiamo? Ci ricordiamo di persone significative che magari in quel momento sembrava essere dei personaggi secondari, scartati, ma che poi con la storia ci siamo accorti essere stati più importanti di tutti gli altri. In fin dei conti i santi sono stati questi, persone che molto probabilmente quasi mai nella loro vita hanno calcato un palcoscenico. Ma nonostante questo la loro storia è rimasta, invece la storia dei grandi della loro epoca è diventata semplicemente un ricordo di un libro di storia. Gesù viene al mondo lontano dal palcoscenico della storia e del mondo. E la delusione del Messia consiste in tre cose fondamentalmente: nel fatto che egli si mostra bambino, povero e debole.
si mostra bambino, che significa che tutti lo aspettano come un liberatore militare, come qualcuno che di pratico entra nella vita di una persona e con un gesto, con un atto di forza riesce a liberarci dalla nostra oppressione, dai nostri problemi. Invece un bambino è esattamente il contrario, il bambino è qualcuno di cui tu hai la responsabilità. Un bambino richiede la tua protezione più che ti protegge. E Gesù si mostra al mondo come qualcuno che ha bisogno di essere accudito, accolto, protetto, difeso. Tutti noi volevamo qualcuno che ci coprisse le spalle e invece lui si consegna alle nostre braccia, alle nostre mani. Vedete come capovolge completamente le nostre aspettative e la nostra vita spirituale? La vita spirituale non è cercare una rassicurazione, ma è capire che per crescere nella vita spirituale siamo noi a dover proteggere Gesù, a difenderlo. Siamo noi ad avere una responsabilità nei suoi confronti. Senza Maria e senza Giuseppe questo bambino è spacciato. Senza l'aiuto umanissimo di alcune persone questo bambino può fare una brutta fine. Costantemente questo bambino rischia di fare una brutta fine. Eppure in un intrallazzo di santità fatta di cose molto concrete e umanissime, Gesù si salva. Tante volte nella vita non ci accorgiamo che questa è la grande rivoluzione. È dover noi difendere un posto per Gesù nella nostra vita, nel nostro cuore, nel nostro tempo. Perché se non difendiamo noi Gesù, se non gli diamo noi diritto di cittadinanza, se non permettiamo di uno spazio dove egli possa esistere, la vita lo soffoca, lo distrugge, lo perseguita, lo uccide, lo fa fuori. Mi ha sempre molto colpito che durante il rito del battesimo a un certo punto viene consegnata la candela, no? Che viene accesa dal cero pasquale. Puntualmente, quando nella mia parrocchia facciamo i battesimi, durante il periodo pasquale soprattutto, il cero pasquale non è collocato vicino al fonte battesimale, ma lo collochiamo vicino all'ambone, a simboleggiare proprio Gesù risorto, che da quell'ambone che rappresenta il sepolcro vuoto viene annunciato, non è qui ma è risorto. E la luce di quell'assenza presenza, perché poi il risorto si mostra sempre come un presente assente, cioè se andate a Gerusalemme noi andiamo a venerare un santo sepolcro dove non c'è Gesù ma la sua assenza. E la sua assenza è la prova della sua risurrezione. È paradossale, ma è questo il nostro approccio alla risurrezione. Non trovarlo ci dice che è risorto. Allora l'ambone, che diventa il segno di questa presenza-assenza, o di questa assenza che rende presente il risorto, viene illuminato dalla luce del cero pasquale. Ma noi abbiamo un fonte battesimale che si trova proprio all'ingresso della chiesa, tra l'altro con una storia particolarissima, perché noi non conoscevamo l'esistenza di questo fonte battesimale, ma col terremoto del 2009, venendo giù la maggior parte della chiesa e crollando la facciata della chiesa, è venuto giù anche un pezzo di muro e ha scoperto il fonte battesimale che era nascosto vicino alla porta d'ingresso. Abbiamo trovato anche delle scritte in latino vicino a questa scoperta. Affinché si domandi la fede, era scritto a mano. E quindi da sempre abbiamo pensato che la cosa migliore sia di nuovo ricollocare il rito del battesimo all'ingresso della chiesa, perché come un catecumenato che ci porta man mano all'altare, avvenisse così anche per il battesimo. Ma vi sto descrivendo la mia chiesa. Non per fare pubblicità e invitarvi, anzi venite all'Aquila, è una città bellissima, ma per dirvi che molto spesso capita che proprio mentre celebriamo il battesimo, quando dobbiamo andare a prendere la fiamma della candela accesa dal cero pasquale, mandiamo i papà, imbranatissimi, vanno ad accendere questa candela e siccome sono imbarazzati fanno tutto velocemente, no? E quindi
scappano per accendere questa candela e poi corrono per tornare indietro, ma nel correre per tornare indietro si spegne la candela, no? Allora qualcuno un po' più furbo se ne accorge e mette una mano davanti, qualcun altro deve tornare un paio di volte indietro a riaccenderla. Ma quella fiamma rappresenta la fede. E com'è possibile che la fede è una cosa così fragile che può spegnersi? Ma è così che il Signore ci consegna la fede. La fede non è una certezza che non ha bisogno di essere difesa, è una certezza delicatissima che ha bisogno della nostra cura per non spegnersi. Se noi non esercitiamo una responsabilità nei confronti di quella fede possiamo perderla. Quella fede si può spegnere e può condannarci a un buio fitto. Allora abbiamo bisogno ancora che qualcuno ci annunci di nuovo il Vangelo, accenda di nuovo la fiamma di quella fede. E la grande rivoluzione della vita spirituale è capire che la vita spirituale è un modo per difendere una delicatissima fiamma che ci permette di vedere al buio, ma che si consegna a noi in una infinita delicatezza. Pregare è un modo per dare ossigeno a questa fiamma. La vita spirituale è una mano messa davanti a questa fiamma che la difende dal vento contrario, da tutto ciò che vorrebbe spegnere quella fede, quella speranza, quell'amore che ci viene donato. E questa è la prima delusione, perché tutti noi non vorremmo che la fede fosse qualcosa di così delicato, ma vorremmo come qualcosa di incontrovertibile, qualcosa che si impone a noi nonostante noi. Invece Gesù ci invita alla responsabilità, ci invita a partecipare al dono della fede esercitando responsabilità nei confronti della fede. Quindi alla domanda, si può perdere la fede? Sì. Alla domanda, si può spegnere la fiamma della fede? Sì. Può morire Gesù, bambino? Sì. Se Maria e Giuseppe non lo difendono da Erode? Sì. Se non lo difendono dalla chiusura delle locande? Sì. Se non lo mettono al sicuro in un posto dove possa crescere e maturare in virtù, sapienza, grazia davanti a Dio e davanti agli uomini? Sì. La grande domanda che dobbiamo portarci a casa è in che modo, in che senso noi stiamo esercitando una responsabilità nei confronti di Gesù? In che modo lo stiamo difendendo? Lui che ha scelto il non protagonismo di un bambino e non il protagonismo di un generale d'armata per stare dentro la nostra vita. Questo Messia si mostra a noi povero. Povero significa che non può darci nulla di quello che normalmente il mondo ci dà, che si mostra con le mani vuote, anzi dovremmo quasi dire, conoscendo tutta la vita di Gesù, che non soltanto si mostra con le mani vuote, ma con le mani forate dalla croce. Non ci dà niente di quello che il mondo promette. Il mondo promette sempre delle cose. Gesù non ci dà nulla di quello che ci promette il mondo. Ricchezza, gloria, potere. Non appaga la nostra sete di felicità con la moneta del mondo. Gesù è povero di questa moneta. E un povero non ha nient'altro se non se stesso. Nell'infinita povertà con cui Gesù viene al mondo, ci dice che l'unica ricchezza che può consegnarci è se stesso. Lui è l'unica cosa che può darci. Gesù non ci dà le cose, ci dà se stesso. E finché cerchiamo Gesù perché vogliamo da Gesù le cose, rimaniamo delusi, perché Gesù non dà le cose. Gesù dà se stesso. La vita spirituale è accorgersi che in quella vita spirituale noi non riceviamo niente che il mondo può darci, ma riceviamo Lui. E che Lui è la grande differenza che cambia la nostra vita. E che nella sua infinita povertà Egli ci ha dato l'unica cosa che ha stravolto, cambiato e salvato la nostra esistenza, la sua persona. Il
terzo modo che ha di venire al mondo questo Messia deludente è proprio la debolezza. È la debolezza che, se da una parte abbiamo parlato di una fragilità che ha bisogno di essere difesa e di una povertà che ci dice che lui non può darci le cose ma se stesso, la debolezza è la grande prospettiva di vedere che il Signore ci salva attraverso quello di cui noi abbiamo più paura e più vogliamo fuggire dalla nostra vita, cioè dall'esperienza della croce. Gesù ci salva attraverso la croce, cioè attraverso un'esperienza di totale debolezza. Spero che possa aiutarvi, così come a me aiuta molto spesso quando penso a questa categoria deludente di Gesù, una pagina di San Paolo che trovate nella prima lettera ai Corinti, Prima Corinzi 1, capitolo 1, versetti 17-31. Prima Corinzi 1, versetti 17-31. Dice Paolo: Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. Che tradotto significa? Annunciare il Vangelo non è convincere qualcuno con una retorica, con un'idea che, a cui tu non puoi più dire no, non è così. Ma l'unico modo di annunciare il Vangelo è annunciare la croce, è annunciare una sapienza che è uno sguardo, una conversione, un guardare la vita da un'altra prospettiva, che è proprio quella della croce, che è la prospettiva che noi non vorremmo mai abbracciare, la prospettiva a cui noi scappiamo sempre, ogni giorno della nostra vita. Noi preghiamo il Signore perché ci salvi dall'esperienza della croce. E quando incontriamo una croce, ci ribelliamo a quella croce. La parola della croce, dice Paolo, infatti, è stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che si salvano, ossia per noi, è potenza di Dio. Cioè, in quell'esperienza di infinita debolezza si manifesta l'onnipotenza di Dio. In quella grande debolezza si manifesta la forza di Dio. Guardate che è una richiesta esplicita di fede qui, eh? Tu credi che la potenza di Dio si manifesta nella debolezza della croce? Solitamente noi lo crediamo in rapporto alla croce degli altri. Cioè, quando lo incontriamo nella croce degli altri, diciamo: ah sì, qua sicuramente la potenza di Dio. Ma quando tocca a noi stare su quella croce, non siamo più tanto convinti che il Signore sta operando con potenza in quella debolezza. Sta scritto infatti, dice Paolo: distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Tu che volevi capire tutto, controllare tutto, tenere le redini di tutto, indirizzare tutto, ottenere tutto, ti accorgi che l'esperienza della croce è proprio un'esperienza che ti destabilizza, perché ti toglie i tuoi discorsi, le tue convinzioni, le redini dalle tue mani, e ti mette in una posizione di infinita povertà e debolezza. Continua Paolo: dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dov'è il sottile ragionatore di questo mondo? Dio non ha forse dimostrato stolta la sapienza del mondo? Poiché infatti nel disegno sapiente di Dio il mondo con tutta la sua sapienza non ha conosciuto Dio. È piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. E mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani.
Allora dice: il mondo, con tutta la sua intelligenza, con tutta la sua filosofia, con tutti i sottili ragionatori del mondo, non sono riusciti a conoscere l'unica cosa che conta, cioè che Dio è nostro Padre, che Dio ci ama, che noi siamo voluti, amati, e che ci portiamo addosso un destino di vita eterna, perché è uno sguardo di amore che cambia e salva la vita. Con la testa, con le nostre forze, con tutta la nostra sapienza, noi non abbiamo conosciuto l'unica cosa che può salvarci la vita. E dice Paolo: è piaciuto a Dio invece annunciarci questo non attraverso la nostra forza e la nostra intelligenza, ma attraverso l'esperienza di uno che ha perso per amore nostro, che è morto per amore nostro, che si è lasciato crocifiggere per amore nostro. E questo per un motivo molto semplice: se tu cerchi segni o discorsi convincenti, ti trovi nella posizione dei giudei e dei pagani, dice Paolo. Mentre i giudei chiedono segni e i greci chiedono sapienza, noi invece annunciamo Gesù crocifisso. Scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti, ciò che è stoltezza di Dio, dice Paolo, è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Capite allora che tutta la nostra meditazione di oggi è su quel grande scarto della vita che noi vorremmo davvero eliminare, che è lo scarto della croce. È l'esperienza della croce come l'esperienza decisiva nella vita di ciascuno di noi. La croce non è l'amore per la sofferenza, non è andarsi a cercare situazioni complicate, ma è l'esperienza di attraversare la nostra debolezza come il luogo in cui più si manifesta l'amore di Dio, la potenza di Dio, la sapienza di Dio. Perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Vedete, amici, non sentitevi offesi se io vi dico che da questo versetto in poi, che sto per leggervi, il Signore sta parlando di noi. Ma questa è la descrizione forse più chiara e realistica di chi siamo noi. Noi che siamo venuti qui in questi giorni a metterci in ascolto di Lui, no? Dice Paolo: considerate infatti la vostra chiamata. Non ci sono fra voi molti sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti nobili. Ma quello che è stolto per il mondo, sta parlando di noi, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti. Quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti. Quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio. Quali sono per noi le esperienze di maledizione? Per noi l'esperienza di maledizione è non avere idee abbastanza chiare su quello che ci sta succedendo, non avere forza abbastanza grande da poter affrontare quello che stiamo vivendo, non avere una posizione che ci metta al sicuro da quello che stiamo vivendo. Sapienza, potenza, nobiltà, queste sono le tre cose, no? Noi le consideriamo come tre disgrazie. Dice Paolo che proprio in quello che noi consideriamo come la perdita di certezze, lì si manifesta un Dio che confonde i sapienti, che confonde con la debolezza le logiche del mondo, che sceglie ciò che si considera nulla, ignobile e disprezzato, per ridurre al nulla le cose che sono. Qui non dobbiamo pensare agli altri in rapporto a noi, ma dobbiamo pensare a noi in rapporto a noi stessi.
finché continueremo a volerci soltanto liberare della nostra creaturalità, finché vorremmo soltanto liberarci della nostra debolezza, della nostra incapacità, di quello che non sappiamo, di quello che non riusciamo. È lì che non capiamo la logica di Dio, perché Dio invece vuole operare con potenza esattamente lì dove noi più sperimentiamo di non essere capaci di salvarci da soli. È una rivoluzione dello sguardo, è davvero una rivoluzione dello sguardo, che ci fa sperimentare che la santità si manifesta spesso come una grazia che agisce nella debolezza, non una grazia che ci libera dalla debolezza. È in questo senso che dobbiamo far emergere la nostra santità, non liberandoci di noi, illudendoci che se diventeremo il nostro io ideale, no? Che cosa idealmente deve essere un buon prete? Allora io mi faccio un elenco di cosa dovrebbe essere un buon prete e dico: se sarò idealmente così, sarò un buon prete e sarò felice. Quindi qual è il problema? È l'io reale, cioè quello che io sono in questo momento. Se io mi libero dalla mia realtà per diventare la mia idealità, penso che in quel modo sarò santo. Ma questa non è la santità cristiana. La santità cristiana è la manifestazione della potenza di Dio in questo momento, così come siamo. E far emergere la sua potenza nella nostra debolezza. E quando? Quando noi spalanchiamo la nostra esperienza umana fino al punto che la grazia di Dio non ci fa più essere in conflitto con la nostra debolezza, ma ce lo fa sperimentare come un luogo privilegiato di intimità con il Signore. Tutti nascondiamo la nostra parte più fragile pensando che gli altri possano amare di noi soltanto la nostra parte vincente. E quando troviamo che la vita cambia, quando incontriamo una persona, ad esempio, che ci vuole bene per quello che siamo e non per quello che gli altri pensano di noi. Quando tu ti senti guardato e amato per quello che sei e non per quello che dovresti essere o per quello che hai messo a credere agli altri di te stesso, questo è assolutamente liberante nella vita di una persona. Gesù sa benissimo chi siamo, lo sa. E vuole che il suo amore ci raggiunga per quello che siamo. Ma lì la nostra ribellione. Capite allora perché la scelta di Gesù non è una scelta ideologica. Non si schiera dalla parte degli ultimi perché vuole fare battaglie sociali. Non è uno che si mette nella storia per mostrarci semplicemente le contraddizioni della storia. A Gesù non interessa niente di quello che stanno combinando i romani, ma non perché Gesù è fuori dal mondo, ma perché è così dentro la vita che considera le questioni dei romani soltanto una parte superficiale del problema, ma che la parte più interessante del problema non ha a che fare con i romani, ha a che fare col cuore delle persone. E Gesù si rivolge al cuore delle persone, non alla politica dell'epoca. Non è un invito a deresponsabilizzarci da quelli che sono i doveri della storia, ma a capire che l'unica cosa che possiamo portare davvero nella storia è soltanto quando ci poniamo nella storia con un cuore diverso, noi. Questo può cambiare anche una politica, un'economia, una cultura, una serie di valori, metteteci tutto quello che volete. Allora la sua è una scelta che dobbiamo sempre leggere in una prospettiva teologica più profonda, non in una prospettiva orizzontale. Gesù non è che diceva: tu sei povero, ah, vieni qua che ti abbraccio, tu sei ricco, no, a te non ti voglio bene, no? Ma l'idea che ci siamo fatte è questa, che ad esempio Gesù ama una categoria di persone e ad esempio odia gli scribi e i farisei. Ma Gesù non ha antipatia nei confronti degli scribi e dei farisei, detesta la mentalità di uno scriba e di un fariseo, non lo scriba e il fariseo. Ma anche un povero può ragionare con la mentalità di uno scriba e di un fariseo, anche se è povero. Gesù viene nel mondo con un amore appassionato per le persone, ma in una polemica profondissima nei confronti della mentalità del mondo. La sua è una scelta degli ultimi che non c'entra con le categorie di ultimi che noi abbiamo nella testa, ma degli ultimi intesi proprio come coloro che
per definizione sembrano tagliati fuori dalla storia. Vi faccio qualche esempio. Gesù viene al mondo. Tutti i Vangeli dell'infanzia sono popolati da almeno una serie di personaggi che dovrebbero farci riflettere. Ad esempio, inaffidabili e non credenti. Cioè, gli inaffidabili sono i pastori, i non credenti sono i magi. Entrambi sono chiamati a incontrare Cristo. Gente inaffidabile, a cui nessuno avrebbe detto gentilmente potresti dire in giro che è nato il Messia, ma nessuno crede un pastore, è inaffidabile. Eppure Gesù scommette su un inaffidabile. Consegna la buona novella del fatto che Dio è entrato nella storia a un inaffidabile. Si mostra come Dio a uno che non è credente, i magi, che arrivano a lui per ragionamenti, per calcoli astrali, sbagliando strada, domandando alle persone sbagliate, ma conduce questi non credenti a un incontro che cambia la vita di queste persone. In ognuno di noi c'è una parte inaffidabile. In ognuno di noi c'è un non credente che ha bisogno di essere condotto alla fede. I dubbi, le inquietudini, la smania che abbiamo soltanto di arrivare a lui per ragionamento. Tutti noi siamo un po' come i magi, e che molto spesso usciamo fuori strada proprio perché usiamo troppo la testa e andiamo a domandare a Erode. Ma capite che fanno questi? Vanno a domandare a Erode. È colpa loro la strage degli innocenti, eh? Sono loro che hanno messo nell'orecchio di Erode. Vanno da un re e gli dicono: ma mi sa che è nato un re potente, a quello gli voglia di sta roba, cioè è finita, l'hai gettato nella disperazione più totale, cioè hai svegliato l'assassino. Com'è possibile che Dio, per entrare nella storia, ad esempio, non dica a Giuseppe, che è un uomo giusto, a cui è così giusto che Dio affida a quest'uomo tutto, Maria e il bambino? Però a Giuseppe gli dice di non essere lui l'annunciatore di questa notizia. Infatti Giuseppe non parla per tutto il Vangelo. Perché non a lui? Perché non a un giusto? Perché a un inaffidabile? Perché non è andato a chiamare i profeti di corte? Perché non ha illuminato quelli che stavano nel Tempio? Perché non ha condotto queste persone fino a quella stalla? Perché è andato a prendersi questi non credenti, questi lontani, e li ha condotti fino a lui? Capite come sbaraglia Gesù? Agisce fuori dallo schema. E non è una politica del tipo che vuole fare sempre le cose strane. Gesù non è uno che vuole fare le cose strane, ma uno che ci insegna a capire che Dio agisce in modi a volte misteriosi, a partire però da quella inaspettato che molto spesso abita la nostra vita. Cristo può cambiarti la vita non a partire dalla tua preghiera, ma a partire dai tuoi peccati. Questo è scandaloso, capite? Che un'ora di adorazione eucaristica forse non vi cambia la vita, ma l'esperienza di un peccato tremendo forse vi può cambiare la vita. E Dio? E chi siamo noi per dire no, non è così? Lo schema ci ha insegnato che non è così. Essere cristiani, scoprire come Dio prende la pietra scartata e la trasforma in pietra d'angolo, significa guardare con un'infinita totalità e misericordia tutta la nostra storia, non soltanto la parte della nostra storia dove noi pensiamo che il Signore vuole farci qualcosa. Vi aggiungo un dettaglio. Vi è mai capitato in alcuni momenti della vita di sentire, proprio come un dono, un'intimità profondissima con il Signore? Ora, se questo avviene mentre siete inginocchiati davanti al tabernacolo, niente di strano. Ma se questo ti avviene mentre stai in macchina, mentre stai al supermercato col carrello, mentre stai al lavoro, mentre stai facendo una cosa in cui tu dici, beh, non c'entra proprio tanto col Santissimo, il tabernacolo, eccetera. Ma chi siamo noi
per non permettere a lui di entrare in intimità con noi quando vuole, come vuole, dove vuole. Dov'è Dio? Diceva il Catechismo di San Pio X, in cielo, in terra, in ogni luogo, non in qualche luogo, in ogni luogo. Allora capite perché Gesù in tutto il Vangelo ci dice che dobbiamo stare svegli, desti, dobbiamo essere vigilanti, attenti. Che cos'è la vita spirituale? Siate pronti, come quelli che devono subito accogliere il padrone quando torna a casa, lo sposo quando torna dalle nozze, per accoglierlo subito, appena egli arriva. Essere pronti, non è forse questa una caratteristica della vita spirituale che si costruisce attraverso questa logica diversa, dello scarto che diventa la cosa più importante? Quando vuole lui, quando meno te lo aspetti, egli arriva e tu devi essere disposto ad accoglierlo. Perché pensate che Dio non possa parlarvi attraverso i vostri nemici? Che Dio non possa parlarvi attraverso una persona che incontrate per caso durante la giornata? Ve ne accorgete subito che lui, lo sentite che c'è qualcosa di più profondo che semplicemente le parole di una persona. Questo ci mette nella prospettiva di dire che il Signore viene a noi in ogni uomo, in ogni tempo. Che scommette soprattutto su ciò che noi consideriamo inaffidabile e lontano da lui. Questa è la grande educazione. Perché lo fa? Paolo ce lo spiega così. Dice: perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio. Cioè che tu non possa convincerti di dire: hai visto? Sono stato 2 ore davanti al Santissimo, ho ottenuto quello che ci avevo in mente, un'estasi. Nessuno possa vantarsi davanti a lui. Lui vuole venire da te, ma non pensando che tu possa propiziarlo, comprarlo, costringerlo. Perché l'amore è sempre l'incontro tra due libertà. Se tu obblighi qualcuno ad amarti, c'è violenza. Devi accettare che tu sei libero, ma la persona che stai amando, cioè Gesù, è libero anche lui. E che devi rispettare questa libertà. E che molto spesso la vita spirituale è sperimentare questa libertà di Dio che ti dice che Lui vuole venire a te, ma non in modo tale che tu possa vantarti dicendo: l'ho bloccato, l'ho incastrato. Ancora, tutta la vita di Gesù non è fatta solo di successi e di applausi, e non soltanto perché va a finire male e va a finire sulla croce. Ma perché durante tutta la predicazione di Gesù cresce da una parte l'audience intorno a lui, ma cresce anche il malcontento. Tutto il Vangelo è attraversato da quelli che lo accolgono e quelli che lo rifiutano. Scribi, farisei, samaritani, discepoli. Vi ricordate i discepoli che lo seguono? A un certo punto lui comincia a fare questi discorsi profondissimi, radicali sul pane disceso dal cielo: io sono questo pane, chi mangia la mia carne. A un certo punto è duro per la gente e se ne vanno. Gesù è costantemente accolto e rifiutato. Pensate ai demoni che professano la loro fede, che hai a che fare con noi, santo di Dio. Fanno una professione di fede, ma si sentono rovinati da Gesù. Sei venuto forse a rovinarci? Lo implorano non di incontrarlo, ma di essere mandati in una mandria di porci. Preferiscono andare in una mandria di porci che incontrare il Signore. Sono tormentati da quell'incontro. Dentro di noi ci sono molti demoni. Molti scribi, molti farisei, molti samaritani. Vi ricordate il villaggio di quei samaritani che gli mandano a dire: gentilmente non passare da qua. I devoti e zelanti discepoli, tra cui il contemplativo Giovanni, dicono: vuoi che preghiamo perché inceneriscano questi abitanti? Gesù dice: non avete capito niente.
Eppure Gesù continua la sua missione e anche davanti a quelli che lo accolgono e lo ascoltano, quasi sempre gli fa esempi per dire: non pensate che voi avete il diritto. Quando parla agli israeliti, che sono il popolo della promessa, dice: non sentitevi al sicuro semplicemente perché siete il popolo della promessa. Quando ci fu la carestia, Elia fu mandato a una vedova che non era di questo popolo. Quando la lebbra tormentava il nostro popolo, Eliseo guarì uno che non era del nostro popolo. I suoi miracoli li abbiamo visto in questi giorni. A chi fa i complimenti? A una cananea, a un centurione romano. Costantemente dice: nessuno può andare davanti a lui e dire: io ho il diritto. Perché, ricordatevi la modalità di scelta, la modalità di scelta di Samuele, del nuovo re di Israele dopo Saul, no? Entrando in casa di Jesse e trovandosi davanti al primogenito, dice: certamente io mi trovo davanti al nuovo re. E Dio gli dice dopo Saul, no? Entrando in casa di Jesse e trovandosi davanti al primogenito, dice: certamente io mi trovo davanti.

sicuro perché sei prete. Ma io sono una religiosa, questo è sicuro? No, non è sicuro. Ma io sono un battezzato, sono un laico, vado a messa tutte le mattine, non è sicuro. Non puoi andare lì dicendo io ne ho il diritto per questo e quest'altro motivo. Nessuno di noi può andare lì dicendo che è sicuro perché... No, perché il Signore guarda un'altra cosa, guarda il cuore, non l'apparenza, non l'appartenenza, non la nostra carta d'identità. E se fa una scelta per i poveri, gli ultimi, gli inaffidabili e i lontani, e per i peccatori, lo fa perché queste persone solitamente hanno rinunciato, anche per disgrazie loro personali, a fidarsi troppo della loro immagine esterna. E quindi sono più disposti a un ascolto, sono più disposti ad avere il cuore orientato a Lui. Egli salva gli spiriti affranti, dice. Oggi abbiamo pregato nelle lodi: un cuore affranto e umiliato tu, oh Dio, non disprezzi. Ma quante volte abbiamo il cuore a pezzi? Quante volte siamo affranti e umiliati? Questo guarda il Signore. Perché quando il cuore è intero, non entra, non riesce ad entrare. Abbiamo fatto muro. Abbiamo bisogno allora di scoprire che tutti siamo con un cuore spezzato. Quando tu ti accorgi di avere un cuore affranto e umiliato, questo non disprezza il Signore. Egli salva gli spiriti affranti. Allora, non è un invito a spezzarvi il cuore o a frantumarvi l'esistenza, andarvi a cercare situazioni di contraddizione o a peccare molto così da trovare il perdono, perché tutta questa roba non c'è bisogno che ci impegniamo, la vita ce la regala proprio e gratuitamente, che ci mette in queste condizioni. E comprendere che quella che il mondo chiama disgrazia, il Signore la considera grazia. Ciò che il mondo chiama stoltezza, il Signore lo considera sapienza. Ciò che il mondo lo chiama debolezza, il Signore lo considera potenza. Questa è la logica della croce che ci insegna Gesù. Un passo in avanti ancora. Gesù si trova non soltanto a essere accolto e rifiutato da scribi, farisei, demoni, samaritani, discepoli, ma soprattutto anche nel gruppo dei suoi, cioè di quelli più intimi a lui, Gesù fa l'esperienza di essere accolto e rifiutato. E vi porto due esempi classici che in realtà svelano moltissimo delle nostre logiche. Giuda e Pietro. Giuda rifiuta Gesù per delusione e Pietro rinnega Gesù per paura. La delusione e la paura molto spesso sono le cose che ci tengono lontane da Gesù. Giuda si è fatta un'idea di chi dovrebbe essere il Messia e quando si accorge che Gesù non è quello che si sta aspettando, rimane deluso, per questo lo tradisce. Tradere, lo tira fuori, lo consegna, lo toglie dalla sua vita, lo getta fuori dalla sua vita. Il tradimento è toglierlo, è condurlo fuori. Molto spesso noi, continuando a fare anche cose molto religiose, Gesù lo abbiamo tradito, cioè l'abbiamo condotto fuori dalla nostra vita, perché siamo rimasti male che non ha fatto così come noi speravamo. Vi ricordate le parole dei discepoli di Emmaus? Speravamo che fosse lui il liberatore di Israele. Invece, che brutta fine. Quindi, la delusione nei confronti delle aspettative di Gesù molto spesso ci conduce a tradirlo. Pietro non è tanto perseguitato dalla delusione, è più semplice Pietro. Ma Pietro vive umanamente la paura, è la paura che gli fa fare stupidaggini. Sapete quante volte noi commettiamo cose stupide per paura di soffrire, per paura che gli altri pensino qualcosa di male di noi, per paura di perdere. La paura ci conduce a fare cose stupide.

Pietro si fa mettere in scacco matto da una serva. Almeno Giuda ha contrattato qualche soldo, i sommi sacerdoti, cioè questo si fa mettere scacco matto da una serva che gli dice: aspetta un po', sta accento, ma tu, ah sì, tu eri là, mi ricordo. No, assolutamente, non lo conosco. E perché? Perché Pietro ha paura di morire, Pietro ha paura di finire in croce. Pietro ha paura della logica che Gesù ha annunciato. Se hanno trattato così il legno verde, che ne sarà di quello secco? Un discepolo, aveva detto Gesù, non è di più del maestro. A voi non capita, perché ho la percezione di un alto livello di santità, no? Però la gente a volte ha molta paura di pregare dicendo: al Signore sia fatta la tua volontà. Perché pensiamo sempre che c'è qualche fregatura quando tu gli dici sia fatta la tua volontà. Dice: sia fatta la tua volontà con moderazione. Alla Sant'Agostino, no? Che diceva: Signore, aiutami a convertirmi non oggi, proprio oggi, no? In generale, un giorno nella vita, piano piano, piccoli passi, Abbiamo tutti paura di essere condotti sulla via della croce, ma il problema, lo sapete qual è? È che noi siamo convinti che sia il Signore a condurci in croce. No, è il Signore che ci viene a pescare dall'esperienza della croce. Non è Lui a volere la croce dentro la nostra vita. Attenti, perché certe volte siamo convinti che è Lui a metterci in quelle situazioni. È Lui che ci viene a salvare da quelle situazioni che molto spesso la vita ci riserva casualmente, umanamente, perché lo abbiamo scelto noi, perché ci siamo ritrovati, perché abbiamo subito. Egli viene a dare significato a una cosa che significato non ha. Non avere paura di affrontare le cose. Non è forse questo il messaggio che Gesù cerca di dare a Pietro? Dicendogli: guarda che verrà il giorno in cui ti cingeranno le vesti e ti porteranno dove tu non vuoi, ma vieni, seguimi. E che a volte la vita ci mette nelle condizioni di fare quello che non vogliamo, di trovarci con le vesti cinte da qualcun altro. E il Signore ci dice: non domandarmi di liberarti da queste persone, invece tu seguimi in quella situazione. Arriva un momento in cui tu non chiedi più di essere salvato da una circostanza. Arriva il momento in cui la tua vita spirituale ti porta a pregare in questo modo: fammi santo, Signore, in questa circostanza. Fammi santo. Non ti chiedo di togliermi, non lo so, questa malattia. Aiutami a farmi santo in questa malattia. Non ti chiedo di togliermi questa contraddizione. Aiutami a farmi santo in questa contraddizione. Cioè, voglio seguirti. Adesso che più non conviene, non ho più paura di perdere, perché io sono con te, ti seguo. Tu vieni e seguimi, dice Gesù a Pietro. E poi il buon ladrone, non è forse uno scartato anche lui? Si trova lì, forse casualmente. Quanta gente avranno crocifisso i romani? Eppure in quel momento quest'uomo, che di cui non sappiamo nulla, non sappiamo quello che ha combinato, possiamo intuire se è finito lì qualcosa l'avrà fatta di grave. La sua vita sbagliata, anche perché lui dice, quando parla con l'altro ladrone, dice: noi siamo qui per una giusta condanna. Egli non ha fatto niente invece. Ma quel buon ladrone, che per uno scarto di una vita sbagliata è arrivato lì ad essere crocifisso per delle scelte sbagliate, in quel momento trasforma quella brutta fine in un'occasione. Ricordati di me, Signore, quando sarai nel tuo regno, quando sarai in paradiso. Ricordati di me, Signore. Che il grande insegnamento di non pensare che ormai è troppo tardi. Questo è l'insegnamento dello scarto del buon ladrone. Mi capita mai di dire: ormai c'ho sta età, ma che devo fare più? Ormai le persone alla mia età ormai hanno già fatto questo, quest'altro. Non vi dico, quando questi discorsi li sento i ragazzi di 20 anni, no?
Sì, tu vai lì, dice ormai che fa, ma c'è 20 anni. Posso capirlo, una persona che c'ha il triplo, il doppio di quegli anni, che comincia a preoccuparsi, a dire, bah, ma forse il grosso della mia vita più o meno l'ho vissuto. Ma qual è la lezione immensa di questo scartato, di questa pietra scartata che è il buon ladrone? Non è mai troppo tardi. Possiamo sempre dire al Signore di ricordarsi di noi. Perché chi è il Signore se non quello che ci dice che non è mai troppo tardi? Mai. E che la misericordia misura le cose in una maniera completamente diversa da noi. Per quell'unico atto di affidamento, il buon ladrone diventa il primo canonizzato della storia ufficiale. Detto da Gesù, oggi sarai con me in paradiso. Primo santo canonizzato, un ladro. Non è mai troppo tardi. E chi si accorge che quello che sta morendo sulla croce, che quello che ha scelto quella modalità, che quello che ha gridato Dio mio perché mi hai abbandonato, che lo ha visto morire gridando, che ha sentito Padre nelle tue mani consegno il mio spirito, chi è che dice questo è Dio? Un centurione romano, un soldato romano fa la professione di fede sotto la croce. Veramente quest'uomo era il giusto. Veramente, vedendolo morire, dice, così, disse, vedendolo morire così. È ancora un lontano che si accorge di questo. E poi le donne, ve le citavo ieri, no? Le non protagoniste che Dio sceglie per essere presenti nei momenti più importanti del cuore del Vangelo. Sono loro piantate sotto la croce, sono loro ad accompagnare quel feretro dentro il sepolcro, sono loro ad assistere alla risurrezione. I primi sintomi della Pasqua hanno a che fare con queste donne. Chi non ti aspetti diventa il primo testimone della risurrezione. Quanto scarto che Dio ha trasformato nella storia di salvezza. Quante pietre scartate. Il Signore ha fatto diventare testate d'angolo. Allora, capite perché tutti questi giorni hanno messo in bocca a noi quelle parole di lode di cui parlavamo. Non sono più parole di supplica, parole di richiesta, parole di spiegazione, ma parole di lode. Una lode che riesce a rileggere con sapienza tutta la storia. Dice così il Salmo 118. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Quante volte noi dobbiamo ripetere a noi stessi? L'amore del Signore è per sempre, non viene meno, anche se senti che non c'è niente, Lui non viene meno. Il suo amore è per sempre. Dica la casa di Aronne, il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre. Nel pericolo ho gridato al Signore, mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo. Il Signore è per me. Questa è l'esperienza più bella della vita spirituale. Non accorgerti che Dio esiste, ma che è per te. Non dire ho la fede perché credo che Dio esiste. Quella non è la fede. Quella fede non vi salva la vita, dire che Dio esiste. E accorgervi che ama te. Questo ti salva la vita. Il Signore è per me, non avrò paura. Che cosa potrà farmi un uomo? Il Signore è per me, è il mio aiuto. Io guarderò dall'alto i miei nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo.
l'uomo. Quante volte noi invece confidiamo nell'uomo perché vogliamo essere salvati, confidiamo in noi stessi, confidiamo in alcune persone, confidiamo in alcune situazioni. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti, che nel cercare raccomandazioni. Tutte le nazioni mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore le ho distrutte. Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine. Avete presente un cespuglio secco? Tu gli dai fuoco, non c'è scampo, perché immediatamente si incendia. Non c'è scampo per te. Come fuoco che divampa tra i rovi, ma nel nome del Signore le ho distrutte. Nel nome del Signore, non perché sono bravo, non perché ho trovato, nel nome del Signore. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere. Perché, fratelli, ricordatevi che a volte anche la gente che c'è attorno a noi ci spinge con forza per farci cadere. È l'esperienza di essere traditi, calunniati, mortificati, diventare oggetto di umiliazione da parte degli altri. Ad esempio, una persona che dovrebbe amarvi e che non vi ama, non vi ha spinto con forza per farvi cadere attraverso quell'omissione? Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato il mio aiuto, mia forza, mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza, grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto prodezze, la destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze, non morirò, ma resterò in vita. Vedete? Il desiderio di morte, abbiamo parlato, no? Del desiderio di morte. A un certo punto una persona si accorge di aver incontrato il Signore perché dice: no, non muoio, non morirò, resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Il Signore mi ha castigato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. Apritemi le porte della giustizia, vi entrerò per ringraziare il Signore. Vedete la preghiera di lode? È questa la porta del Signore, per essa entrano i giusti. Ti rendo grazie perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Non potevamo immaginarci che il Signore andava a prendere una pietra scartata e ne costruiva una testata d'angolo, che prendeva un uomo morto in croce e lo faceva diventare causa di salvezza per il mondo intero, che gli israeliti morivano perché i serpenti li mordevano e che un serpente di rame innalzato li salvava dal morso di un serpente. Capite che sembra una contraddizione? Il Signore ci salva attraverso le cose che sembra che debbano distruggerci. La croce è messa lì per distruggerti e il Signore la usa invece per salvarti. Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo in esso. Ti preghiamo, Signore, dona la salvezza. Ti preghiamo, Signore, dona la vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Il Signore è Dio, Egli ci illumina. Formate il corteo con rami frondosi fino agli angoli dell'altare. Sei tu il mio Dio e ti dico grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sé.

0: trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, martedì della prima settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Già l'ombra della notte si dilegua, un'alba nuova sorge all'orizzonte. Con il cuore e la mente salutiamo il Dio di gloria.
2: O Padre Santo, fonte di ogni bene, e fondi la rugiada del tuo amore sulla Chiesa raccolta dal tuo Figlio nel Santo Spirito. Amen.
1: Chi salirà il monte del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita.
2: Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo?
1: Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non pronunzia menzogna, chi non giura a danno del suo prossimo.
2: Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
1: Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche, ed entri il Re della Gloria.
2: Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia.
1: Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche, ed entri il Re della Gloria.
2: Chi è questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Chi salirà il monte del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Benedite il Signore, camminate nella giustizia davanti a Lui. Benedetto Dio che vive in eterno, il suo regno dura per tutti i secoli.
1: Egli castiga e usa misericordia, fa scendere negli abissi della terra, fa risalire dalla grande perdizione, e nulla sfugge alla sua mano.
2: Lodatelo, figli di Israele, davanti alle genti. Egli vi ha disperso in mezzo ad esse per proclamare la sua grandezza.
1: Esaltatelo davanti ad ogni vivente. È Lui il Signore, il nostro Dio. Lui il nostro Padre, il Dio per tutti i secoli.
2: Vi castiga per le vostre ingiustizie, ma userà misericordia a tutti voi. Vi raduna da tutte le genti, in mezzo alle quali siete stati dispersi.
1: Convertitevi a Lui con tutto il cuore e con tutta l'anima, per fare la giustizia davanti a Lui.
2: E allora Egli si convertirà a voi e non vi nasconderà il suo volto.
1: Ora contemplate ciò che ha operato con voi e ringraziatelo con tutta la voce. Benedite il Signore della giustizia ed esaltate il Re dei secoli.
2: Io gli do lode nel paese del mio esilio e manifesto la sua forza e grandezza a un popolo di peccatori.
1: Convertitevi, o peccatori, e operate la giustizia davanti a Lui. Chissà che non torni ad amarvi e vi usi misericordia.
2: Io esalto il mio Dio e celebro il Re del cielo ed esulto per la sua grandezza. Tutti ne parlino e diano lode a Lui in Gerusalemme.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre,
2: nei secoli dei secoli. Amen. Benedite il Signore, camminate nella giustizia davanti a Lui.
1: Esultate giusti nel Signore, ai retti si addice la lode. Esultate giusti nel Signore, ai retti si addice la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde, a Lui cantate.
2: Cantate al Signore un canto nuovo, suonate la cetra con arte, acclamate, poiché retta è la parola del Signore, e fedele ogni sua opera.
1: Egli ama il diritto e la giustizia, della sua grazia è piena la terra, dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.
2: Come in un otre raccoglie le acque del mare, chiude in riserve gli abissi.
1: Tema il Signore tutta la terra, tremino davanti a Lui gli abitanti del mondo, perché Egli parla e tutto è fatto, comanda e tutto esiste.
2: Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli, ma il piano del Signore sussiste per sempre, i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni.
1: Beata la nazione il cui Dio è il Signore, il popolo che si è scelto come erede.
2: Il Signore guarda dal cielo, egli vede tutti gli uomini, dal luogo della sua dimora scruta tutti gli abitanti della terra.
1: Lui che solo ha plasmato il loro cuore e comprende tutte le loro opere.
2: Il re non si salva per un forte esercito, né il prode per il suo grande vigore. Il cavallo non giova per la vittoria, con tutta la sua forza non potrà salvare.
1: Ecco, l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, su chi spera nella sua grazia, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame.
2: L'anima nostra attende il Signore, egli è il nostro aiuto e il nostro scudo. In Lui gioisce il nostro cuore e confidiamo nel suo santo nome.
1: Signore, sia su di noi la tua grazia, perché in te speriamo.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Esultate giusti nel Signore, ai retti si addice la lode.
2: Ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. Laceratevi il cuore e non le vesti. Ritornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e benigno, tardo all'ira e ricco di benevolenza, e si impietosisce riguardo alla sventura. Lavami da tutte le mie colpe nella tua misericordia.
1: Lavami da tutte le mie colpe nella tua misericordia.
2: Cancella, Signore, il mio peccato
1: nella tua misericordia.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Lavami da tutte le mie colpe nella tua misericordia. Signore, insegnaci a pregare come Giovanni ai suoi discepoli. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
2: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo,
2: salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
2: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Signore, insegnaci a pregare, come Giovanni ai suoi discepoli. Benediciamo il Cristo che si è donato a noi come pane disceso dal cielo e rivolgiamo a Lui la nostra comune preghiera.
3: Cristo, pane vivo e farmaco di immortalità, fortifica le nostre anime.
2: Signore, fa che partecipiamo con fede al banchetto eucaristico,
1: per possedere in abbondanza i beni del mistero pasquale.
2: Donaci di accogliere con cuore libero ardente la tua parola,
1: per portare frutto nella perseveranza.
2: Fa che collaboriamo a costruire un mondo giusto e fraterno,
1: perché tutti gli uomini siano disponibili a ricevere l'annunzio di pace della tua Chiesa.
2: Abbiamo peccato, Signore, abbiamo molto peccato.
1: Lava le nostre colpe nella tua misericordia senza limiti.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Volgi il tuo sguardo, Padre misericordioso, a questa tua famiglia e fa che, superando ogni forma di egoismo, risplenda ai tuoi occhi per il desiderio di te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
3: Amen.

San Marziale viene tradizionalmente considerato l'evangelizzatore del Limosino, avvenuta all'incirca nel III secolo. Dalle fonti del santo capiamo che si trattava di un orientale, probabilmente proveniente dall'Asia Minore. A partire dall'epoca carolingia, i monaci dell'abbazia fondata sulla tomba del santo vissero e prosperarono grazie ai doni dei pellegrini e dei devoti. Non mancarono perciò di sviluppare e amplificare i troppo scarni dati storici che si riferivano a San Marziale. A tal fine composero una Vita Sancti Marzialis, senza dubbio nel corso del IX secolo detta Vita Antiqua. Essa, piuttosto sobriamente, descrive San Marziale come l'evangelizzatore dell'Aquitania, inviato da San Pietro stesso, collocando così per la prima volta il santo nel primo secolo. Il più antico manoscritto noto di questo testo è conservato a Carisciure e fu copiato entro il 846. Il testo rappresenta un insieme di residui di racconti agiografici orali. La vita prolixior prima, l'evoluzione successiva della leggenda geografica, fu senza dubbio redatta dopo l'ostensione delle spoglie del santo patrono di Limoges, organizzata nel 994 per scongiurare il male degli ardenti e rafforzare la propaganda per la pace di Dio proclamata allora per la prima volta. Mai pubblicata, ci è giunta in una copia mutila, scritta in una data databile fra il 980 e il 1040. Si tratta di uno scritto in latino rustico, con ortografia incerta e numerosi errori corretti secondariamente.

Il testo venne quindi raffinato nella forma e nella lingua. Diventò del tutto simile alla versione ultima, ma San Marziale rimase tuttavia confessor. Si conoscono almeno 4 copie di questa seconda versione della Vita Prolixior. Furono eseguite nell'XI secolo e testimoniano una rapida diffusione del testo. Nemmeno questa versione è mai stata pubblicata. Una terza versione è attestata nel 1029 e si tratta precisamente della versione apostolica, nella quale San Marziale viene esplicitamente nominato come Apostolus. Vista la concorrenza del pellegrinaggio a Santiago di Compostela, Ademar di Chabanier, e storico rinomato e figura intellettuale di spicco, creò ed inaugurò una nuova liturgia apostolica dedicata al santo nel periodo 1027-1028. Tutto fa pensare che, nella creazione del suo falso agiografico, ebbe l'appoggio non solo dei monaci, ma anche del duca e del suo vescovo. Il tentativo di accreditare e far adottare la liturgia apostolica e la Vita Prolixior III fu portato avanti durante la seconda ondata di concili per la pace, che ebbe un'intensità particolare a Limoges. Esistono a tutt'oggi circa 100 manoscritti contenenti questa versione della Vita Prolixior, i quali testimoniano un'attività dei copisti estesa per circa 5 secoli.

fu stabilito di inaugurare la nuova liturgia apostolica nel giorno dell'anniversario della dedicazione ad opera di Marziale della cattedra di Santo Stefano, il 3 agosto 1029. Era anche il giorno in cui Marziale era diventato vescovo 970 anni prima. Il priore Benedetto, nipote dell'abate del monastero di San Michele della Chiusa in Piemonte, intervenne però durante la cerimonia, rovinandone completamente la solennità. Benedetto, secondo il resoconto di Ademaro stesso, parlando in volgare anziché in latino per farsi meglio intendere dalla folla, denunciò la nuova liturgia apostolica come un'offesa alla Chiesa e proseguì dichiarando che la menzogna perpetrata dai monaci era un sacrilegio ad un'eresia. La folla rustica acclamò Benedetto rumoreggiando che avrebbe preferito che Marziale fosse il primo dei confessori piuttosto che l'ultimo degli apostoli. Si suppone che l'azione di Benedetto fosse l'espressione di una corrente di ecclesiastici, probabilmente di monasteri vicini, che si sarebbero certamente avvantaggiati di uno scandalo nel potente monastero limosino. La mattina successiva, Ademaro lasciò Limoges pieno di vergogna. Nei 5 anni successivi si dedicò alla creazione di numerosi falsi. Inserì riferimenti all'apostolo Marziale nella copia di sua mano delle lettere decretali dello pseudo Isidoro. Preparò un editto, attribuibile al suo superiore, l'arcivescovo Aimone di Bourges, che sosteneva l'apostolicità di Marziale. Inoltre i suoi sermoni sono pieni di riferimenti all'apostolo Marziale e ai molti dei padri, sia orientali che occidentali, che confermano l'apostolicità di Marziale e l'autenticità della vita. Nel 1031, in occasione dei concili di Bourges e di Limoges, ai quali Ademaro partecipò, egli stilò addirittura una falsa lettera di Papa Giovanni XIX, con la quale si notificava a tutti i vescovi delle Gallie che si poteva attribuire a San Marziale il titolo di Apostolus e che inoltre gli si dedicava un altare della Basilica di San Pietro a Roma. I suoi sforzi furono coronati dal Concilio di Bourges nel 1031, conclusosi con una drammatica cerimonia di anatema su coloro che si opponessero al nuovo apostolo. In tale occasione, anche l'abate di San Michele della Chiusa, Benedetto II, zio del priore Benedetto, di cui sopra si pronunciò in favore dell'apostolicità, ma nel limosino alla fine del secolo XI, molti ancora non accettavano questa versione. Ademaro di Chabanais morì nel corso di un pellegrinaggio in Terra Santa. Nel 1034, lasciando alla biblioteca del monastero di Limoges un corpus di scritti tale da convincere fino al XX secolo storici e studiosi dell'apostolicità di San Marziale.

San Marziale è venerato anche in Italia, a Colle di Valdelsa, dove egli operò il primo miracolo e la prima evangelizzazione. Si può ipotizzare che San Marziale, patrono di Limoges, rientri nella categoria dei santi importati dai pellegrini franchi e che la tradizione del suo passaggio per Colle sia sorta in seguito, aggiungendo la storia del suo primo miracolo colligiano a quella dell'evangelizzazione dell'Aquitania.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: comunicazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Questa settimana si conclude questa prima parte, speriamo sia la prima parte di un percorso più lungo di vocazioni, e allora abbiamo pensato di concludere nel migliore dei modi possibili. Adesso lo chiederò al mio ospite, perché mi ha raggiunto in studio e sono felicissima. Intanto saluto e ringrazio Paola Corona, che è in regia. Don Michele Gianola,
2: ben arrivato. Grazie, ben arrivati, grazie dell'invito.
1: Don Michele, lei che fa?
2: Io sono il direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni alla Conferenza Episcopale Italiana. Mi occupo di vocazioni, diciamo, da quando sono prete, sono 25 anni, per cui mi sento a casa, insomma, grazie dell'invito.
1: 25 anni di sacerdozio compiuti da poco, che emozione le ha dato quel 16 giugno del 2026, ripensare al 16 giugno del 2001?
2: Sì, è certamente 25 anni, così fanno fare anche un po' di bilancio e soprattutto davvero fanno un po' guardare indietro, accorgendosi di come la vita fa crescere, no? Molto, perché ci si guarda, almeno io mi sono guardato pensandomi il 16 giugno del 2001 con tanta simpatia, ero così giovane, no? E in questi anni appunto c'è stata tanta storia, tanta vita, no? Nei confronti anche del ministero che mi è stato affidato, la stessa vocazione mi ha fatto crescere. Questo credo che sia una dimensione decisiva, no? Quando si diventa preti non è la fine della storia, ma è l'inizio, e quindi dopo 25 anni è bello anche ringraziare il Signore di tutto il cammino che è stato fatto, insomma.
1: Non c'è dubbio, tra l'altro un cammino il suo, sempre a fianco dei giovani, anche degli adulti, ma sempre con la vocazione al centro. Quando lei è diventato sacerdote, immaginava che comunque il suo percorso sarebbe stato in questo ambito? Già lo sapeva, lo augurava, ci aveva mai pensato?
2: No, io in realtà non ho mai fatto, non mi è stato mai affidato un ministero che mi sarei aspettato che mi venisse affidato, perché in quegli anni nella diocesi di Como, diciamo, la via ordinaria era che quando si diventando preti si andava a fare il vicario parrocchiale, il viceparroco, no? All'interno degli oratori, parliamo degli anni, dell'inizio degli anni 2000, era la via ordinaria, diciamo. E invece subito mi è stato chiesto di svolgere il ministero di educatore in seminario, ho fatto il vicerettore, e cosa che non mi sarei mai atteso di fare. E qualche anno dopo il vescovo mi chiese di venire a Roma a studiare, approfondire la teologia spirituale, specializzazione per formatori. Rientrai, feci un'esperienza parrocchiale che pensavo diventasse, insomma, l'orizzonte un po' della mia vita, dopo 9 mesi di sostituzione di un parroco. Invece al termine di questi 9 mesi mi richiesero di accompagnare la pastorale vocazionale della diocesi. Poi nel 2017 appunto sono venuto a Roma alla Conferenza Episcopale Italiana. Anche lì mai appunto mi sarei immaginato di svolgere questo ministero. Credo che il bello sia accogliere un po', no, le sorprese della vita, in questo caso, che si rivelano feconde se si riesce ad acconsentire un po' al movimento che esse creano. Insomma, la vita non è, soprattutto nella vocazione al celibato, tutta nelle nostre mani, no?
1: Beh, bellissimo, la vita ci sorprende sempre, ha detto bene, bisogna accogliere queste sorprese, assecondarle in qualche modo, non opporsi, quindi.
2: Bisogna, sì, un po' direi acconsentire al movimento, no? Non è una passività, ha un po' il sapore dell'accogliere un invito. E il Signore dice sempre, se vuoi, potremmo dire, no? Invita, no? Alla sequela. E questo accade sia nella vocazione battesimale che anche nei passaggi, diciamo, che il Signore, la Chiesa, insomma la storia, ci mette davanti.
1: Don Michele, parleremo di vocazioni ovviamente con lei in generale, ma lei sa che inevitabilmente dobbiamo parlare anche della sua di vocazione.

0: ha sentito dentro di lei i primi segnali di qualcosa, di questo invito che le stava arrivando?
1: Diciamo che io il segnale chiaro l'ho sentito che già stavo in seminario.
0: Che bello!
1: Sì, sono entrato in seminario dopo le scuole superiori, quindi a 19 anni, direi con una sana, o non so se sana, comunque una buona dose di incoscienza, perché avevo intenzione di iscrivermi all'università, forse, però non del tutto convinto. Ho fatto studi informatici prima di entrare in seminario, e poi un prete mi chiese se non avessi mai pensato di entrare in seminario. Gli risposi assolutamente di no, cosa che in effetti non avevo mai pensato di entrare in seminario, eppure questa parola mi rimase un po' lì, no? Durante l'estate tra la quarta e la quinta superiore, e vabbè, a un certo punto dopo la quinta, dopo qualche pochi incontri vocazionali, realmente pochi, decisi di entrare in propedeutica, anno nel quale mi venne detto che aveva come obiettivo quello di capire, no, quale fosse la propria strada nella vita. Quindi appunto così, sinceramente, veramente con tanta incoscienza, decisi di entrare in propedeutica. Lo racconto sempre che dopo 2 giorni volevo già uscire, perché i primi 2 giorni furono un ritiro in silenzio, anche a pranzo e a cena, no? Come accade normalmente per i ritiri, ma io non ero abituato, evidentemente. Per cui il secondo giorno dissi al vicerettore, che non conoscevo, perché da Como ci mandavano a Brescia, no? Ancora non c'era in quegli anni la propedeutica a Como. Dissi al vicerettore che non era il mio posto, sarei così tornato a casa. E lui, non conoscendomi appunto e accogliendo un po' questa fatica, fondamentalmente mi disse: ma forse però ti conviene rimanere almeno fino alla fine della settimana, no? E dico, e dissi sì, per orgoglio rimasi fino alla fine della settimana, e poi dopo così rimasi anche la settimana successiva un po' di mi trovavo anche bene, perché ad approfondire le cose della fede sinceramente mi era sempre piaciuto. La mia vita è sempre nel piccolo paese sul lago nel quale sono nato, a Badia Lariana. Diciamo, in quegli anni l'oratorio era il luogo di condivisione, di crescita, insomma, no? Sì, anche lo sport, insomma, sì, tutto, sì, il gioco si stava in oratorio. E quindi le cose della fede mi interessavano, approfondirle in seminario, comunque la compagnia era piacevole. Sono rimasto in seminario per tutto l'anno della propedeutica. Al termine di quell'anno mio padre si ammalò e morì nel giro di poco tempo, in un mese, no? Sì, era giovane, aveva 50 anni, e questo per me fu chiaramente un colpo molto forte, insomma, no? Decisi di continuare la vita che avevo intrapreso per non mettere in discussione, pur nella fatica, no? Nel dolore di quel periodo, io decisi di continuare in seminario a Como, e quindi entrai in prima teologia. Quando arrivai in quarta teologia, mi dissi che non ero realmente felice. Vivacchiavo, diciamo, e dissi: se divento prete voglio diventare prete più contento, insomma, cioè che ci sia qualcosa, no? Allora chiesi al mio padre spirituale come fare. Lui mi suggerì di venire a Roma, ad Ariccia, al mese ignaziano, un mese di esercizi spirituali. Io col silenzio inizialmente non ero molto, come dire, amico, e invece fu un'esperienza decisiva, perché ascoltando la finale del Vangelo di Marco, al capitolo 16, c'è questa espressione: i discepoli partirono e predicarono dappertutto. A me quella parola dappertutto in quel momento fu la luce sufficiente per riconoscere l'invito del Signore. Capivo che il Signore mi invitava, senza obbligarmi, certamente, a continuare il seminario e diventare prete. Devo dire che questa è la luce proprio più chiara che ho, che la racconto come se fosse realmente ancora ieri. Sono passati quasi 30 anni, insomma, no? Facendo memoria, in realtà, attorno alla parola poi ricordo anche esperienze precedenti, no? Perché è più facile fare memoria una volta che si è riconosciuta un po' la luce, no, della vocazione. Certo. E quella più lontana a cui riesco ad andare è un campo scuola alle medie, nel quale, intanto che ero in montagna, accanto a un fiumiciattolo che scorreva lì, per la prima volta lessi la parola di Dio, riconoscendo una sorta di gusto nuovo, no? Mai sperimentato. Chiaramente, appunto, è solo, mi viene dalla memoria, no? Quella sorta di luce che traspare dalla parola di Dio, che poi si conosce al volto di Gesù.
0: Bello, grazie Don Michele. Ho detto grazie al titolo di una delle canzoni che lei mi ha indicato. Lei ha scelto questa canzone di Amara, della quale, come le dicevo, io mi sono andata a stampare il testo, perché le parole di questa canzone sono perfette per lei, secondo me, sono perfette anche per la mia di vita e secondo me anche per i nostri ascoltatori. Perché ha scelto grazie?
1: Ho scelto grazie perché credo che sia una postura nei confronti della vita che è molto felice, no? Penso che sia abbia anche molto a che fare, questo non c'entra col testo della canzone, ma con la vita spirituale, no? E con l'Eucarestia. L'Eucarestia è un rendimento di grazie e ci permette di riconoscere che all'interno della nostra storia ci sono, e della nostra realtà anche oggi, ci sono molti molti motivi per ringraziare. La vita è faticosa, però all'interno di ogni giorno, invece che andare a cogliere la zizzania, è necessario andare a cercare il grano, cioè quello che c'è. Questo è fecondo per la vita di tutti, è fecondo anche molto per la vita della Chiesa, cioè imparare a ringraziarci gli uni gli altri del bene che facciamo, credo che sia decisivo.
0: E anche raccontarlo, questo bene che si fa, perché si racconta solo il male. Allora ce l'ascoltiamo, è Amara con grazie.

0: E dalla musica torniamo alle nostre chiacchiere. Tra l'altro le racconto una cosa di me, visto che lei mi ha raccontato tanto di lei. A proposito dei grazie, sai che ho un quadernino sul quale la sera prima di andare a dormire scrivo almeno 3 cose per cui sono grata in quella giornata. È un esercizio utile, perché delle volte sembra che non ci sia nulla di cui dire grazie, invece c'è tantissimo.
1: Sa che lo suggeriva anche il cardinale Carlo Maria Martini nei suoi modo di fare l'esame di coscienza. Suggeriva proprio questo, di partire con uno sfondo di gratitudine, perché la gratitudine è la luce, la lanterna che ci permette, questo lo parafraso un po' io, di andare alla ricerca anche dei nostri peccati, perché il male dentro la nostra vita, l'errore, lo sbaglio, diciamo il peccato, anche la scelta della libertà distorta, c'è, ma all'interno di una grande, di un grande sfondo d'oro, vorrei dire, che è la gratitudine, la misericordia. E quindi mi sembra un esercizio veramente molto grazie per avercelo raccontato.
0: Niente, lo consiglio a tutti. All'inizio è difficile, ma con l'allenamento viene molto molto semplice. Torniamo alla vocazione, alle vocazioni in generale. Le vocazioni sono in fondo una responsabilità di tutti noi.
1: Beh, noi le vocazioni che parliamo soprattutto sono vocazioni cristiane, no? Perché quelle che riconosciamo noi partono dal battesimo, diciamo, questo è un ambito che possiamo circoscrivere, no? Il battesimo, che è la vita dei figli, no? La vita del figlio che ci permette appunto di riconoscerci figli amati, che nella profondità del nostro cuore chi siamo realmente, no? Alla radice del nostro essere c'è questa parola che ci annuncia la figliolanza. Fiorisce, potremmo dire, no? È un seme che viene coltivato, cresce e sboccia nelle diverse vocazioni, no? Nelle 4 forme di base che sono il ministero ordinato, la vita consacrata, il matrimonio, il laicato vissuto nel mondo, e poi nelle singole, diciamo, caratteristiche di ciascuno, perché dentro una forma, potremmo dire, dentro un'impalcatura, una struttura, uno scheletro di ogni singola vocazione, ciascuno ha la sua storia che è unica. L'orizzonte vocazionale, potremmo allargare invece un po' di più il discorso, secondo me è una dimensione anche molto dell'umano, no? Tutti gli uomini e le donne della storia sono invitati a compiere qualcosa nella vita, no? Un'impresa, diciamo, non necessariamente così grande, ma nella semplicità della loro vita ognuno ha un compito, potremmo dire, no? Una missione, ha la possibilità di rispondere alla vita facendola crescere nella direzione del bene. Ecco, questo vorrei dire, se vogliamo una dimensione un po' più ampia. È chiaro che poi noi sul tema vocazioni parliamo più specificamente delle vocazioni cristiane, insomma, della vita.
0: Lei ha accompagnato tantissimi giovani, le famiglie che ruolo hanno in questo percorso vocazionale? Cioè, capita mai che si mettano di traverso, o viceversa, che il loro supporto anche in quei momenti di debolezza o di ripensamento, dopo i 2 giorni in silenzio magari, nel suo caso il loro apporto si riveli fondamentale?
1: Sì, accompagnando le vocazioni, ne ho accompagnate diverse in questi anni, sorrido perché sempre più, diciamo, negli ultimi anni le famiglie tendono a opporre un po' di resistenza, no? Poca o tanta resistenza in relazione appunto alla propria esperienza, anche non solo di fede ma di vita, di relazioni familiari. Mi è capitato diverse volte di poter accompagnare, se possiamo dire tra virgolette, anche i genitori qualche volta, no? Durante la scelta del figlio, senza mai sostituirsi chiaramente a chi sta per scegliere, no? questo mai è decisivo non farlo, insomma, però magari chiacchierando, no? Un po' della forma vocazionale a cui il figlio o la figlia si sta orientando, si può capire che la Chiesa ha una sana pedagogia nell'accompagnamento vocazionale, cioè la decisione ultima arriva solo alla fine, e c'è una gradualità nella conoscenza della vocazione che permette sia al chiamato di capire se quella è realmente la strada che vuole intraprendere nella vita, alla quale il Signore la invita, sia la Chiesa ha la possibilità di fare discernimento, no? Per cui è più semplice immaginarla tra due fidanzati, no? Ci si conosce, non si decide già subito, no? di vivere insieme, di sposarsi. Dinamiche, diciamo, in maniera analoga possono essere trasferite anche nella vocazione al celibato, sia al maschile che al femminile. Un passo alla volta e con anche un obiettivo specifico, no? Di discernimento, che permette di capire appunto qual è la via. E la questione, diciamo, più profonda, insomma, che muove dubbi nei confronti delle famiglie spesse volte è riguardo la felicità della vita. Non sembra possibile che una scelta vocazionale possa rendere felice la vita del figlio o della figlia, e il tema della libertà, no? Sembra che una strada vocazionale, diciamo, costringa in qualche modo la libertà, no? E quindi questo lo
0: faccia
1: fiorire. Invece
0: no, perché la libertà è una parola, anzi, abbinata perfettamente alla parola vocazione.
1: Perché se il cammino è un cammino serio, diciamo, e ben fatto, ci si accorge che la libertà è proprio il nodo sul quale si compie il discernimento. Perché quando una vocazione nella Chiesa è riconosciuta dalla Chiesa nel momento del sacramento, della professione religiosa, per esempio, l'unica cosa che si chiede, come accade anche nel matrimonio, è circa la volontà, no? Sei venuto liberamente davanti, certo, a scegliere di sposarti. E il anche nel diventare preti sono 5 domande, no? Alle quali si risponde: sì, lo voglio. Lo voglio, lo voglio, lo voglio, con l'aiuto di Dio lo voglio. Così nel ministero ordinato e anche nella professione religiosa. Il nodo è proprio questo, che realmente dopo il cammino tu vuoi, non nel senso volontaristico del termine, ma hai capito che realmente quella è la vita che vuoi vivere.
0: L'altra cosa forse sono le aspettative che i genitori hanno nei confronti dei figli.
1: Sì, anche questo è vero. Devo dire che nella maggior parte dei casi, poi per carità, ci sono alcune situazioni più faticose, quindi, però nella maggior parte dei casi, quando un genitore si accorge che all'interno del percorso vocazionale il figlio o la figlia sono contenti, no? Diventano luminosi, perché la libertà fa un po' questo gioco, no? La libertà restituisce la figliolanza, e per cui il cammino di consolidamento della libertà permette alla persona di rimanere in piedi, no? di fiorire, appunto, di crescere, di consolidarsi, di diventare appunto un uomo, una donna in pienezza, no? Allora i genitori si accorgono che il cammino forse sta funzionando, insomma, no? Che forse realmente quella è la vita. Di questo ci si accorge anche dalla parte di chi accompagna, no? Quando un itinerario, un giovane, una giovane diventano tristi, cupi, ripiegati su se stessi, forse certamente c'è qualcosa da verificare, no? Nel cammino, se quella sia realmente la vita da intraprendere, perché il Signore, appunto, l'incontro con la verità, no? Con la sua storia, no?
0: E allora glielo chiedo, ovviamente lei poi ha avuto la mancanza del papà prima che fosse ordinato sacerdote, però in generale quando lei poi aveva deciso di affrontare il propedeutico in famiglia, cosa
1: noi
0: hanno
1: devo
0: detto?
1: Dire che la mia famiglia ha accolto, certo, con sana sorpresa, perché lo ricordavamo l'altro giorno anche con gli amici della parrocchia, nessuno si aspettava che io entrassi in seminario, e appunto non me lo aspettavo nemmeno io, per cui no. A parte questo, diciamo,
0: disorientamento
1: iniziale, la mia famiglia non ha assolutamente posto resistenza. Anzi, ricordo che mio padre mi disse: bene, vai a vedere, cerca di capire, se vuoi tornare indietro la porta è sempre aperta. No? Per cui questo fu una sorta di incoraggiamento. Quindi no, da questo punto di vista io sono stato accompagnato, nel senso, molto disponibili i miei genitori.
0: Se le va, ci ascoltiamo un'altra canzone prima poi di chiudere la nostra chiacchierata. E qui siamo proprio sulla musica di questi giorni, il brano dell'estate, Giovanotti e Alfa, giusto?
1: Giovanotti e Alfa, sì, perché intanto mi piaceva questa diciamo incontro tra generazioni.
0: Vero.
1: No? Credo che sia un aspetto anche importante da sviluppare anche noi come Chiesa, no? Credo questo passaggio, questa sinergia tra generazioni mi sembra importante, cioè mi piace insomma pensarla così. Ecco, questo dialogo mi sembra importante, perché noi come adulti siamo invitati a passare il testimone, no? La bellezza dell'adulto è quella, la capacità di dare, diciamo, la fiducia per che il giovane possa credere possibile il passo verso il futuro. E questo, secondo me, lo dobbiamo sempre tenere molto presente. E poi direi che possiamo ascoltarla, no? Ma
0: direi proprio di sì, si intitola Buon Vento, è proprio bella.
1: Ci sono alcuni elementi che hanno a che fare con la vocazione, a mio avviso.
0: Pienamente d'accordo, Buon Vento.

0: l'estate eterna è il mio amico sole.
1: Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che mal tempo passerà.
2: E poi tra l'altro è una canzone anche che mette proprio allegria, positività, che poi è quello che in fondo ci siamo detti fino ad ora, no? Bisogna trasmettere positività anche con le storie che si raccontano.
3: Bisogna trasmettere positività con la vita, no? Con le storie che si raccontano. E io credo che questo sia appunto molto importante anche per la pastorale, no? della Chiesa. Noi spesse volte raccontiamo indagini sociologiche che descrivono la realtà come cupa, nera, anche all'interno della Chiesa, no? Molte cose non vanno. Nel realismo al quale il Vangelo ci costringe sanamente, noi siamo chiamati però a prendere il largo, no? Questo è un po' il tema che ho colto della canzone, e non di essere questi marinai da terraferma, no? Con mille problemi e questioni nella testa che però non invitano a prendere il largo. Prendere il largo, attraversare le tempeste, ci sono delle tempeste che possono essere scansate, no? Ma ci sono altre tempeste che vanno affrontate, no? Questo ci ha raccontato un po' la canzone. E affrontare le tempeste ci dà la possibilità di arrivare là dove il mare è profondo. È l'invito del Vangelo, no? Prendi il largo e getta le reti per la pesca, cioè non avere paura è l'annuncio che percorre tutto il Vangelo, no? Questo non è un'incoscienza, come dire, di chi dell'avventuriero, no? Ma è il coraggio del pellegrino, di chi parte cercando di raggiungere una meta, conoscendo bene la meta e conoscendo anche la difficoltà del viaggio. Questo credo che sia una cosa molto importante della vita.
2: Don Michele, lei sa che non la posso far andare via senza chiedere anche a lei la sua personale definizione di vocazione.
3: Io vi racconterò la definizione di vocazione che mi ha regalato un giovane che non conosco, perché alla Giornata Mondiale della Gioventù di Panama noi così offrimmo uno stand vocazionale nel quale i giovani potevano scrivere attraverso dei post-it colorati una preghiera per le vocazioni o una definizione di vocazione. Questo stand bianco, il classico stand 3x3 da fiera, era inizialmente assai triste e poco poco appetibile, ma pian pianino e i giovani riempirono proprio pieno, ne ho raccolti più di 1500.
2: Ma che meraviglia!
3: Bellissimo, sì. Uno di questi post-it portava questa scritta in italiano, per cui sicuramente è un giovane italiano. La vocazione è la versione migliore di te stesso. Mi piace perché intanto invita a cogliere una realtà, diciamo, no? Della propria vita, non la versione migliore in assoluto. E la bellezza di capire che insieme al Signore c'è la possibilità di compiere qualcosa di bello, no? Di buono nella vita, cioè che la vocazione ti rende così fiorito, potremmo dire.
2: Mi piace tantissimo, la faccio mia. Io la ringrazio, Don Michele. Grazie.
3: Grazie a lei, grazie agli ascoltatori.
2: E grazie a Paolo Corona, che era in regia. Grazie a tutti.
4: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

0: Santo Rosario.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
2: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
1: Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio,
2: perdona.

0: misericordia.
1: Vieni, mio Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
2: Regina della pace,
3: preghiamo.

0: recitiamo questo Santo Rosario, implorando dalla Vergine Maria, Regina della Pace, la pace del mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimediamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona.

questa seconda decina meditiamo sulla Vergine Maria, Regina della Pace, perché lei è l'Arca dell'Alleanza, è il Tempio dove è scesa la vera pace, dove è sceso il Figlio di Dio, Gesù, che è venuto a distruggere ogni divisione, a togliere la causa di ogni guerra, che è il peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito.

0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Nel terzo mistero, nella terza decina del Rosario, meditiamo l'opera della Vergine Maria a riguardo della pace e soprattutto nella casa di Nazareth, che fu una famiglia di pace. Preghiamo la Vergine Maria perché ci aiuti a custodire e a conservare questa pace nelle nostre famiglie, in modo che vivendo nella grazia di Dio e nell'amore di Gesù e nell'ascolto della sua parola, noi non soltanto custodiamo la pace, ma anche la diffondiamo e la portiamo a tutti i nostri fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito.

nella quarta decina di questo rosario, preghiamo alla Vergine Maria che ci aiuti ad abbracciare la nostra croce in pace, a lodare e benedire il Signore per tutte le nostre tribolazioni, però sostenuti dalla fede, perché non è che noi dobbiamo soffrire per soffrire, portare la croce per portare la croce. Noi dobbiamo accettare questo cammino doloroso della nostra vita perché i nostri peccati abbiano da essere superati dalla forza, dalla potenza dell'amore. Ed è nella croce che l'amore diventa potentissimo. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per la persona amata. Allora desideriamo donare tutta la nostra vita a Dio, consacrarla, la nostra vita a Gesù, morto e risorto, e a consacrarla al cuore immacolato di Maria, perché entriamo anche noi in questa unità perfetta di pace da cui il mondo troverà la sorgente e la via per realizzare la pace universale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: del male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Amen.

0: misericordia.
1: Nell'ultimo mistero del Rosario meditiamo e preghiamo anche la Vergine Maria, regina della pace nella Chiesa. Affidiamo la pace del mondo al cuore immacolato di Maria, che lei ha promesso che proprio in questo tempo dovrà trionfare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Figlia prediletta del Padre,
1: prega per noi.
0: Madre del Verbo incarnato,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Vergine scelta da tutta l'eternità,
1: prega per noi.
0: Novella Eva,
1: prega per noi.
0: Figlia di Adamo,
1: prega per noi.
0: Figlia di Sion,
1: prega per noi.
0: Vergine Immacolata,
1: prega per noi.
0: Vergine di Nazareth,
1: prega per noi.
0: Vergine adombrata dallo Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre del Signore,
1: prega per noi.
0: Madre dell'Emanuele,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre di Gesù,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Socia del Redentore,
1: prega per noi.
0: Tu che hai accolto la parola,
1: prega per noi.
0: Tu che hai dato al mondo la vita,
1: prega per noi.
0: Tu che hai presentato Gesù al Tempio,
1: prega per noi.
0: Tu che hai mostrato Gesù ai magi,
1: prega per noi.
0: Tu che hai allietato la mensa di Cana,
1: prega per noi.
0: Tu che hai collaborato all'opera della salvezza,
1: prega per noi.
0: Tu che hai sofferto presso la croce,
1: prega per noi.
0: Tu che hai implorato il dono dello Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre dei viventi,
1: prega per noi.
0: Madre dei fedeli,
1: prega per noi.
0: Madre di tutti gli uomini,
1: prega per noi.
0: Eletta tra i poveri del Signore,
1: prega per noi.
0: Umile ancella del Signore,
1: prega per noi.
0: Serva della redenzione,
1: prega per noi.
0: Pellegrina nel cammino della fede,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'obbedienza,
1: prega per noi.
0: Vergine della speranza,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'amore,
1: prega per noi.
0: Modello di santità,
1: prega per noi.
0: Membro eminente nella Chiesa,
1: prega per noi.
0: Immagine della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Avvocata nostra,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Soccorso dei poveri,
1: prega per noi.
0: Mediatrice di grazia,
1: prega per noi.
0: Assunta alla gloria celeste,
1: prega per noi.
0: Glorificata nel corpo e nell'anima,
1: prega per noi.
0: Esaltata sopra gli angeli e i santi,
1: prega per noi.
0: Regina dell'universo,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Segno di consolazione,
1: prega per noi.
0: Segno di sicura speranza,
1: prega per noi.
0: Segno della gloria futura,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.

0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni di promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi tuoi figli di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per l'intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Dolce cuore del mio Gesù,
1: Padre, ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
2: E ora imploriamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
3: Amen.
2: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
3: Amen.
2: A voi tutti, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
3: Amen.
2: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.

San Marziale viene tradizionalmente considerato l'evangelizzatore del Limosino, avvenuta all'incirca nel III secolo. Dalle fonti del santo capiamo che si trattava di un orientale, probabilmente proveniente dall'Asia Minore. A partire dall'epoca carolingia, i monaci dell'abbazia fondata sulla tomba del santo vissero e prosperarono grazie ai doni dei pellegrini e dei devoti. Non mancarono perciò di sviluppare e amplificare i troppo scarni dati storici che si riferivano a San Marziale. A tal fine composero una Vita Sancti Marzialis, senza dubbio nel corso del IX secolo detta Vita Antiqua. Essa, piuttosto sobriamente, descrive San Marziale come l'evangelizzatore dell'Aquitania, inviato da San Pietro stesso, collocando così per la prima volta il santo nel primo secolo. Il più antico manoscritto noto di questo testo è conservato a Carisciure e fu copiato entro il 846. Il testo rappresenta un insieme di residui di racconti agiografici orali. La vita prolixior prima, l'evoluzione successiva della leggenda geografica, fu senza dubbio redatta dopo l'ostensione delle spoglie del santo patrono di Limoges, organizzata nel 994 per scongiurare il male degli ardenti e rafforzare la propaganda per la pace di Dio proclamata allora per la prima volta. Mai pubblicata, ci è giunta in una copia mutila, scritta in una data databile fra il 980 e il 1040. Si tratta di uno scritto in latino rustico, con ortografia incerta e numerosi errori corretti secondariamente.

Il testo venne quindi raffinato nella forma e nella lingua. Diventò del tutto simile alla versione ultima, ma San Marziale rimase tuttavia confessor. Si conoscono almeno 4 copie di questa seconda versione della Vita Prolixior. Furono eseguite nell'XI secolo e testimoniano una rapida diffusione del testo. Nemmeno questa versione è mai stata pubblicata. Una terza versione è attestata nel 1029 e si tratta precisamente della versione apostolica, nella quale San Marziale viene esplicitamente nominato come Apostolus. Vista la concorrenza del pellegrinaggio a Santiago di Compostela, Ademar di Chabanier, e storico rinomato e figura intellettuale di spicco, creò ed inaugurò una nuova liturgia apostolica dedicata al santo nel periodo 1027-1028. Tutto fa pensare che, nella creazione del suo falso agiografico, ebbe l'appoggio non solo dei monaci, ma anche del duca e del suo vescovo. Il tentativo di accreditare e far adottare la liturgia apostolica e la Vita Prolixior III fu portato avanti durante la seconda ondata di concili per la pace, che ebbe un'intensità particolare a Limoges. Esistono a tutt'oggi circa 100 manoscritti contenenti questa versione della Vita Prolixior, i quali testimoniano un'attività dei copisti estesa per circa 5 secoli.

fu stabilito di inaugurare la nuova liturgia apostolica nel giorno dell'anniversario della dedicazione ad opera di Marziale della cattedra di Santo Stefano, il 3 agosto 1029. Era anche il giorno in cui Marziale era diventato vescovo 970 anni prima. Il priore Benedetto, nipote dell'abate del monastero di San Michele della Chiusa in Piemonte, intervenne però durante la cerimonia, rovinandone completamente la solennità. Benedetto, secondo il resoconto di Ademaro stesso, parlando in volgare anziché in latino per farsi meglio intendere dalla folla, denunciò la nuova liturgia apostolica come un'offesa alla Chiesa e proseguì dichiarando che la menzogna perpetrata dai monaci era un sacrilegio ad un'eresia. La folla rustica acclamò Benedetto rumoreggiando che avrebbe preferito che Marziale fosse il primo dei confessori piuttosto che l'ultimo degli apostoli. Si suppone che l'azione di Benedetto fosse l'espressione di una corrente di ecclesiastici, probabilmente di monasteri vicini, che si sarebbero certamente avvantaggiati di uno scandalo nel potente monastero limosino. La mattina successiva, Ademaro lasciò Limoges pieno di vergogna. Nei 5 anni successivi si dedicò alla creazione di numerosi falsi. Inserì riferimenti all'apostolo Marziale nella copia di sua mano delle lettere decretali dello pseudo Isidoro. Preparò un editto, attribuibile al suo superiore, l'arcivescovo Aimone di Bourges, che sosteneva l'apostolicità di Marziale. Inoltre i suoi sermoni sono pieni di riferimenti all'apostolo Marziale e ai molti dei padri, sia orientali che occidentali, che confermano l'apostolicità di Marziale e l'autenticità della vita. Nel 1031, in occasione dei concili di Bourges e di Limoges, ai quali Ademaro partecipò, egli stilò addirittura una falsa lettera di Papa Giovanni XIX, con la quale si notificava a tutti i vescovi delle Gallie che si poteva attribuire a San Marziale il titolo di Apostolus e che inoltre gli si dedicava un altare della Basilica di San Pietro a Roma. I suoi sforzi furono coronati dal concilio di Bourges nel 1031, conclusosi con una drammatica cerimonia di anatema su coloro che si opponessero al nuovo apostolo. In tale occasione, anche l'abate di San Michele della Chiusa, Benedetto II, zio del priore Benedetto, di cui sopra si pronunciò in favore dell'apostolicità, ma nel limosino alla fine del secolo XI, molti ancora non accettavano questa versione. Ademaro di Chabanais morì nel corso di un pellegrinaggio in Terra Santa. Nel 1034, lasciando alla biblioteca del monastero di Limoges un corpus di scritti tale da convincere fino al XX secolo storici e studiosi dell'apostolicità di San Marziale.

San Marziale è venerato anche in Italia, a Colle di Valdelsa, dove egli operò il primo miracolo e la prima evangelizzazione. Si può ipotizzare che San Marziale, patrono di Limoges, rientri nella categoria dei santi importati dai pellegrini franchi e che la tradizione del suo passaggio per Colle sia sorta in seguito, aggiungendo la storia del suo primo miracolo colligiano a quella dell'evangelizzazione dell'Aquitania.

0: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cominciamo questa giornata con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Vogliamo offrire questa giornata che il Signore ci dona con tutto il cuore. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio, nostro Padre.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci affidiamo ora alla Vergine con il Salve Regina. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Rivolgiamo il nostro pensiero, il nostro affetto, la nostra gratitudine verso Gesù, che è vivo e vero in tutti i tabernacoli della terra. E ci rivolgiamo a Lui con questa preghiera, che è di lode, di adorazione, di amore e di ringraziamento. Io credo, Gesù, che tu sei realmente presente nel sacramento dell'Eucarestia. Adoro e ti ringrazio. Con tutti gli adoratori mi unisco al tuo sacrificio e insieme con te offro la mia vita al Padre, perché il tuo regno di amore, di santità e di pace venga in me, nelle famiglie e nel mondo intero. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito, perché faccia di noi un solo corpo a gloria del Padre. Cuore divino di Gesù, venga il tuo regno nelle famiglie. E con il pensiero fisso a Gesù, che in tutte le ore del giorno e della notte scende su tutti gli altari della terra per rinnovare il suo sacrificio, la sua offerta, la sua presenza in mezzo agli uomini, vogliamo ora fare insieme la comunione spirituale che Gesù tanto raccomanda specialmente ai suoi cari amici, ai suoi discepoli, ai suoi fedeli. E diciamo insieme con tutto il cuore: Io credo, Gesù, che tu sei presente nel sacramento dell'Eucaristia. Ti amo e ti desidero ardentemente nella mia anima, ma poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti adoro e ti stringo tutto a me. Non permettere che io sia mai separata da te.
1: Ora rivolgiamo la nostra preghiera, il nostro pensiero al protettore a cui il Signore ci ha affidati fin dalla nascita, all'angelo custode. La preghiera è stata formulata da San Francesco di Sales. Santo angelo, tu mi proteggi fin dalla nascita. A te affido il mio cuore. Dallo a Gesù, poiché appartiene a lui solo. Tu sei anche il mio consolatore nella morte. Fortifica la mia fede e la mia speranza. Accendi il mio cuore di amore divino. Fa che la mia vita passata non mi affligga, che la mia vita presente non mi turbi, che la mia vita futura non mi spaventi. Fortifica la mia anima nelle angosce della morte. Insegnami a essere paziente, conservami nella pace. Ottienimi la grazia di gustare come ultimo cibo il pane degli angeli. Fa che le mie ultime parole siano Gesù, Maria e Giuseppe. Che il mio ultimo respiro sia un respiro di amore e che la tua presenza sia il mio ultimo conforto. Amen.
0: Insieme, a voci alterne, vogliamo lodare il Signore con la voce del salmista, pensando che questi salmi li pregavano i nostri fratelli ebrei e ancora oggi pregano così. Ma questi salmi venivano pregati anche da Maria, la madre del Signore, e da Gesù stesso.
1: Sì, benedetto Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre.
0: Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo.
1: Tuo è il regno, Signore. Tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono ricchezza e gloria. Tu domini tutto.
0: Nella tua mano c'è forza e potenza, dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso.
1: Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome. Prostratevi al Signore in santi ornamenti.
0: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore sull'immensità delle acque.
1: Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza, il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano.
0: Fa balzare come un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo.
1: Il tuono saetta fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Cades e spoglia le foreste.
0: Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace.
1: Nel tempio del Signore tutti dicono gloria.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ricordiamo in questo momento di preghiera tutti i nostri fratelli che sono ammalati che si trovano nelle case assistiti o negli ospedali o nei luoghi di riposo. Per loro vogliamo innalzare una intercessione attraverso il cuore immacolato di Maria, perché oggi sia lei quella che la assiste, che li consola, che li accompagna, insieme a tutti gli operatori sanitari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ricordiamo adesso anche i nostri defunti, in particolare quelli che non hanno nessuno che prega per loro. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, martedì della prima settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Già l'ombra della notte si dilegua, un'alba nuova sorge all'orizzonte. Con il cuore e la mente salutiamo il Dio di gloria.
2: O Padre Santo, fonte di ogni bene, e fondi la rugiada del tuo amore sulla Chiesa raccolta dal tuo Figlio nel Santo Spirito. Amen.
1: Chi salirà il monte del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita.
2: Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo?
1: Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non pronunzia menzogna, chi non giura a danno del suo prossimo.
2: Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
1: Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche, ed entri il Re della Gloria.
2: Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia.
1: Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche, ed entri il Re della Gloria.
2: Chi è questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Chi salirà il monte del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Benedite il Signore, camminate nella giustizia davanti a Lui. Benedetto Dio che vive in eterno, il suo regno dura per tutti i secoli.
1: Egli castiga e usa misericordia, fa scendere negli abissi della terra, fa risalire dalla grande perdizione, e nulla sfugge alla sua mano.
2: Lodatelo, figli di Israele, davanti alle genti. Egli vi ha disperso in mezzo ad esse per proclamare la sua grandezza.
1: Esaltatelo davanti ad ogni vivente. È Lui il Signore, il nostro Dio. Lui il nostro Padre, il Dio per tutti i secoli.
2: Vi castiga per le vostre ingiustizie, ma userà misericordia a tutti voi. Vi raduna da tutte le genti in mezzo alle quali siete stati dispersi.
1: Convertitevi a Lui con tutto il cuore e con tutta l'anima, per fare la giustizia davanti a Lui.
2: E allora Egli si convertirà a voi, e non vi nasconderà il suo volto.
1: Ora contemplate ciò che ha operato con voi, e ringraziatelo con tutta la voce, benedite il Signore della giustizia, ed esaltate il Re dei secoli.
2: Io gli do lode nel paese del mio esilio e manifesto la sua forza e grandezza a un popolo di peccatori.
1: Convertitevi, o peccatori, e operate la giustizia davanti a Lui. Chissà che non torni ad amarvi e vi usi misericordia.
2: Io esalto il mio Dio e celebro il Re del Cielo, ed esulto per la sua grandezza. Tutti ne parlino e diano lode a Lui in Gerusalemme.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedite il Signore, camminate nella giustizia davanti a Lui.
1: Esultate giusti nel Signore, ai retti si addice la lode. Esultate giusti nel Signore, ai retti si addice la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde a Lui cantate.
3: Cantate al Signore un canto nuovo, suonate la cetra con arte, acclamate, poiché retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera.
1: Egli ama il diritto e la giustizia, della sua grazia è piena la terra, dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.
3: Come in un otre raccoglie le acque del mare, chiude in riserve gli abissi.
1: Tema il Signore tutta la terra, tremino davanti a Lui gli abitanti del mondo, perché Egli parla e tutto è fatto, comanda e tutto esiste.
3: Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli, ma il piano del Signore sussiste per sempre, i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni.
1: Beata la nazione il cui Dio è il Signore, il popolo che si è scelto come erede.
3: Il Signore guarda dal cielo, egli vede tutti gli uomini, dal luogo della sua dimora scruta tutti gli abitanti della terra.
1: Lui che solo ha plasmato il loro cuore e comprende tutte le loro opere.
3: Il re non si salva per un forte esercito, né il prode per il suo grande vigore. Il cavallo non giova per la vittoria, con tutta la sua forza non potrà salvare.
1: Ecco, l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, su chi spera nella sua grazia, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame.
3: L'anima nostra attende il Signore, egli è il nostro aiuto e il nostro scudo. In Lui gioisce il nostro cuore e confidiamo nel suo santo nome.
1: Signore, sia su di noi la tua grazia, perché in te speriamo.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Esultate giusti nel Signore, ai retti si addice la lode. Ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. Laceratevi il cuore e non le vesti. Ritornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e benigno, tardo all'ira e ricco di benevolenza, e si impietosisce riguardo alla sventura. Lavami da tutte le mie colpe nella tua misericordia.
1: Lavami da tutte le mie colpe nella tua misericordia.
3: Cancella, Signore, il mio peccato
1: nella tua misericordia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Lavami da tutte le mie colpe nella tua misericordia. Signore, insegnaci a pregare come Giovanni ai suoi discepoli. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
3: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo,
3: salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
3: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
4: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
1: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
4: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
1: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
4: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Signore, insegnaci a pregare, come Giovanni ai suoi discepoli.
4: Benediciamo il Cristo che si è donato a noi come pane disceso dal cielo e rivolgiamo a Lui la nostra comune preghiera.
2: Cristo, pane vivo e farmaco di immortalità, fortifica le nostre anime.
4: Signore, fa che partecipiamo con fede al banchetto eucaristico
1: per possedere in abbondanza i beni del mistero pasquale.
4: Donaci di accogliere con cuore libero e ardente la Tua parola
1: per portare frutto nella perseveranza.
4: Fa che collaboriamo a costruire un mondo giusto e fraterno,
1: perché tutti gli uomini siano disponibili a ricevere l'annunzio di pace della Tua Chiesa.
4: Abbiamo peccato, Signore, abbiamo molto peccato.
1: Lava le nostre colpe nella Tua misericordia senza limiti.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Volgi il tuo sguardo, Padre misericordioso, a questa tua famiglia e fa che, superando ogni forma di egoismo, risplenda ai tuoi occhi per il desiderio di te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

Vangelo si giustificano accostamenti così lontani umanamente. Un bicchiere d'acqua dato a un piccolo e la croce, la vita donata per amore fino al patibolo. E dice Gesù, accostando questi due momenti che se hanno origine dall'amore, dal desiderio di prolungare l'amore di Dio, portano il cielo nel nostro cuore. Un messaggio ardito, quello che propone oggi ai suoi discepoli, e non mette in competizione gli amori terreni. Non è che Gesù chieda dei livelli nell'amore, ma piuttosto ci mette in guardia da chi trova anche oggi eccessiva sicurezza, fino a imbambolarsi, a non scegliere più nella vita, dentro la sfera domestica, gli affetti e i sentimenti umani, tutti devono passare alla prova dell'amore più grande che Cristo ci presenta come maturità di noi stessi, come proposta a dare il meglio di sé. Quanti amano di più una mamma perché è un nido caldo che protegge, e passano gli anni e ancora non tagliano il cordone ombelicale, dipendendo in tutto e dappertutto, restando immaturi nelle loro scelte. Quanti amano di più il padre, indicato come colui che dà una legge fredda, un codice, che dice una strada da seguire, in una obbedienza che è infantilismo, che è copia delle cose degli altri, ma che non è iniziativa nello spirito. E quanti amano di più i figli, anche i fantasmi, i sogni, le illusioni che uno produce, e non tanto quello che è. Ecco l'insegnamento di Gesù. Non si tratta di una competizione nell'amore, rimane sacrosanto il comandamento, onora il padre e la madre. Qui piuttosto ci viene detto, cresci nella maturità, diventa capace di dono, vedi anche la croce come il supremo dono della tua vita, e nulla andrà perduto, ma vivila con amore, nella libertà, come ha fatto il Signore Gesù, anche andando controcorrente. Chi sa portare la propria croce? Non chi si sente un fallito quando magari una malattia lo attacca, non chi si sente un disperato quando una certa abitudine con il peccato non riesce a liberarlo da sé, ma chi davvero sa confidare in Dio, nel suo perdono, chi sa soprattutto confidare in un amore intramontabile del Signore, e anche nella sofferenza si sente utile, e anche nell'apparente fallimento recupera segni di vita. Sì, la croce non dice la sconfitta, ma dice un amore più grande, spesso sepolto sotto le macerie del mondo, quando magari gli altri ti attaccano, ti giudicano in maniera sbagliata, ti fanno soffrire. Ecco la croce, quando le cose non vanno secondo il piano di Dio e tu ti senti troppo piccolo per poter dare una svolta, lì porta la tua croce, continua a donarti con amore e qualcosa di nuovo nascerà, dice il Signore. Quello che conta per i suoi discepoli e non collocarsi, non voler difendere se stessi, il proprio operato, autogiustificandosi. Quello che conta è imparare a offrirsi. La parola più ripetuta oggi
è proprio farsi dono, mettere la propria vita a disposizione degli altri, il tempo, le capacità che abbiamo, la particolare sensibilità di cui il Signore ci ha donato, le cose che abbiamo imparato, tutto messo a disposizione per il bene comune. E poi Gesù parla di un altro modo di vivere nella comunità, esercitando l'accoglienza, vedendo in ogni persona lui, pellegrino, mendicante, che cerca aiuto. E qui ci insegna ad essere particolarmente attenti nei nostri gesti di accoglienza. Quell'aggettivo acqua fresca dice la premura, il saper mettersi nei panni dell'altro, individuandone le necessità. E siamo riportati a quella bella pagina che abbiamo ascoltato, fa parte del ciclo di Eliseo profeta e descrive una donna saggia che è vicina al marito e intuisce le necessità di un uomo di Dio che passa una volta all'anno per la sua casa chiedendo ospitalità mentre sta recandosi in fondo alla valle. Lui viveva normalmente sul Monte Carmelo a visitare i gruppi dei devoti, delle persone impegnate nel suo movimento spirituale. E a Eliseo quella donna fa costruire una camera e ne cura tutti i particolari, la sedia, la lampada, il luogo appartato, perché immagina che un uomo di Dio debba ritirarsi così, vivere così il suo tempo, e non rimane, insegna la scrittura, senza contraccambio, senza ricompensa, non hanno la gioia dei... E non rimane, insegna la scrittura, senza contraccambio, senza ricompensa,

0: la vita con la V maiuscola, cioè la pienezza di te stesso, il senso bello, la forza di amare, è quello che domandiamo accostando il bicchiere d'acqua fresca alla croce abbracciata e vissuta con amore, perché ogni momento, per quanto oscuro, difficile, possa trovare su quel patibolo dietro a Gesù, accompagnando Lui, tutta la sua forza di salvezza. Croce, sappiamo che può diventare, come lo è stata per Gesù, manifestazione di un amore senza confini.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 91015800930. Lo ripetiamo, 91015800930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Oggi con gioia vi portiamo a Formello in provincia di Roma. Il comune si trova a 225 metri sul livello del mare e conta circa 13.500 abitanti. Nel corso del programma scopriremo tante cose belle. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Gianfilippo Santi.

benvenuti qui a Formello. Come avete visto subito entrando, una delle prime meraviglie che si incontrano è un bellissimo affresco sotto la porta di entrata del comune. A questo punto poi sbuchiamo nella piazza San Lorenzo, dove c'è il nostro bellissimo Palazzo Chigi, uno scrigno che si apre ai cittadini, ai viaggiatori. Abbiamo il Museo dell'Agrovegliantano, abbiamo dei tesori bellissimi che sicuramente oggi verremo a scoprire.

centro storico è veramente un salotto, è oggetto di tantissime manifestazioni, abbiamo tantissimi bed and breakfast dove la gente si può fermare e ammirare queste nostre meraviglie.

a livello naturalistico abbiamo la Valle del Sorbo e abbiamo il famosissimo Santuario del Sorbo, dove la gente, oltre ad andare in pellegrinaggio, va sui prati, fa dei bellissimi picnic.

studio ho cercato di ricreare l'ambiente attraverso dei quadri che rappresentano esclusivamente Formello. Quindi abbiamo un Formello nella Lebbia, e abbiamo il Sorbo, abbiamo la Madonna del Sorbo, abbiamo tutti elementi che possono innalzare questa nostra cittadina. Io ci ho tenuto fortemente, la mia amministrazione ha tenuto fortemente al recupero di queste tradizioni.

0: Formello prima di tutto è il paese che io amo, quindi il fatto di essere il sindaco e tutti gli altri amministratori con me, diciamo, viene in secondo luogo. Prima di tutto è il paese dove siamo nati, dove cercheremo di passare la nostra vita. Venire a Formello perché intanto è vicinissimo a Roma, quindi non si deve fare un lunghissimo viaggio, siamo a qualche decina di chilometri, e poi perché offre tutte queste meravigliose opportunità che abbiamo detto fino adesso, quindi il cibo, l'arte, la storia, la musica e tutto il resto.
1: Con Don Mark andiamo a conoscere la comunità cristiana e le chiese di Formello.

Benvenuti a Formello. Qui siete nella chiesa di San Lorenzo Martire, una chiesa molto antica. Secondo le fonti storiche, questa chiesa si nota nella bolla papale nel 1033, però la chiesa che vedete oggi ha preso questa forma nel 1554. Una bella chiesa e anche una bella comunità, che è costituita anche dai formellesi nati, ma anche da quelli che sono venuti da fuori. C'è anche un'altra parte che sta alle rughe. È una bella comunità dove regna giustamente il cammino di ricerca di Cristo. La nostra missione è di poter annunciare il Vangelo a questo popolo. Quando il Vangelo viene accolto con gioia, questa fa anche la gioia del pastore.

Il patrono è San Lorenzo Martire, un arcidiacono che è nato in Spagna nel IV secolo, e questo patrono noi lo celebriamo il 10 di agosto, sia la parte civile sia la parte ecclesiale. Abbiamo una importante meridiana che è stata fatta da un sacerdote che era parroco di San Michele Arcangelo, si chiamava Luigi De Sanctis. Però nel 1958 questa meridiana è stata rimossa perché hanno messo un pavimento nuovo. Dopo, nel 2006, se mi ricordo bene, il mio predecessore ha trovato un pezzo della meridiana vecchia e da lì è partito il ripristino della meridiana. Adesso ce l'abbiamo. Dicono che il terzo della meridiana che troviamo nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Roma è una bellezza, è un patrimonio, e tanta gente, i pellegrini, passano qui e riescono a meravigliarsi. C'è poi la chiesa di San Michele Arcangelo. Le fonti ci dicono che si trova nelle chiese di San Lorenzo già dal 1200. C'ha gli affreschi, è una chiesa che è poco utilizzata, è stata restaurata, però gli affreschi sono ancora da tirare fuori. Adesso l'Archeo Club sta facendo qualche cosa, e ci sono anche persone di qua che giustamente hanno, direi, il ricordo, che hanno celebrato il matrimonio là e che vorrebbero quindi tornarci. C'è un altro fascino per la nostra comunità, e da lì è partita questa devozione di andare al Sorbo. Quindi noi ci andiamo martedì di Pasqua, quindi lasciamo, direi, quelli di Campagnano, perché appartiene a Campagnano, loro ci vanno lunedì di Pasqua e noi facciamo martedì. Quindi facciamo noi la Pasquetta Formelese il martedì di Pasqua.

messaggio che posso dare è che la nostra Chiesa ha bisogno giustamente di cercare sempre di più il nostro Maestro Cristo, perché essere cristiano è una bellezza oltre che una gioia di vivere. Io inviterei i formelesi a gioire, a desiderare sempre di più di amare Cristo, perché Cristo ci rende tutti fratelli. E questa è la meraviglia che il buon Dio, il buon Cristo ci ha lasciato.

0: ci troviamo nel cuore del territorio formellese, precisamente alla Locanda degli Angeli, una piccola realtà, accompagnata oggi da alcuni produttori della zona e anche dalla Proloco di Formello per allietare questa giornata. Adesso vi illustrerò con orgoglio dei prodotti tipici del territorio, alcuni realizzati dalla Proloco, alcuni realizzati proprio dalla Locanda degli Angeli. Iniziamo con le pizze fritte, che è un tipico piatto sfizioso del territorio ed è formato dalla pasta della pizza cresciuta e fritta, poi è condita con sale, olio oppure con lo zucchero e per i più piccini anche grandi con la Nutella. Ci sono anche due paste molto importanti che non sono tipicamente del territorio, però sono romane. Quindi c'è la matriciana, fatta con il guanciale rigorosamente, pepe e pomodoro, pecorino assolutamente, e anche la cacio pepe cicoria, è una rivisitazione della cacio e pepe. Quindi abbiamo aggiunto la cicoria e abbiamo aggiunto anche il pecorino romano. È con orgoglio che vi presentiamo un piatto tipico formellese, che sono gli stracci o i cappellacci, e sono delle frittatine fatte con uova, farina e acqua. Si chiamano stracci perché le nostre nonne, appunto, quando ce li cuocevano per merenda oppure per pranzo, potevano rompersi in fase di cottura. Comunque buone, condite semplicemente con pomodoro, basilico e parmigiano, oppure in maniera più sfiziosa tagliate a rondelle con pecorino romano e parmigiano. Ognuno di noi ricorda appunto le nostre nonne quando si tratta di questo piatto che è il cuore vero di Formello. Un altro piatto è la panzanella, il pane raffermo di 3 o 4 giorni, che è tipico del centro Italia. E qui a Formello noi non sbricioliamo il pane, ma lo prendiamo, lo bagniamo e lo condiamo o in maniera tradizionale con pomodoro, basilico, sale e olio, oppure rivisitato con cetrioli, acciughe, olive nere e cipolla rossa. Infatti ne abbiamo un esempio eclatante proprio sul nostro tavolo. Poi non poteva mancare la cicorietta ripassata, che è un piatto molto sfizioso e da noi qui alla Locanda molto richiesto. La bruschetta è un piatto molto semplice, in questo caso è stato condito con l'olio di produzione di una persona del territorio, Berti Palma, e quindi è un olio che qui a Formello è molto pregiato. Appena l'olio viene fatto ha un retrogusto anche piccantino, per poi scemare durante il corso dell'anno. Quindi ringraziamo Berti Palma. Per quanto riguarda il vino, invece abbiamo le Terre di Veio, è un vino molto conosciuto nella zona del territorio e racchiude storia, cultura e tradizione. Ci sono degli ottimi bianchi che possono accompagnare la nostra cacio pepe cicoria e ci sono anche degli ottimi rossi che accompagnano la carne. Sempre di Terre di Veio abbiamo il miele e ci teniamo a precisare che le api si nutrono del nettare della vite, quindi è veramente un miele che si accosta benissimo sia con i formaggi e sia con i piatti un pochino più dolci. Vi invitiamo a venire a Formello per degustare i nostri prodotti, perché ci sono tante realtà e tanti ristoranti pronti ad accogliervi.
1: E siamo già qui, andiamo a visitare l'eccellenza del territorio, il Museo dell'Agro Veientano. La parola al direttore Yfke van Kampen.
2: Formellese doc, sono qua da quasi 20 anni e sono direttore del Museo Civico di Formello, Museo dell'Agro Veientano. Veio era al centro di un grande territorio, la città etrusca di Veio. Formello lo è anche, c'è un territorio di riferimento, siamo all'interno del parco di Veio, siamo all'interno di un sistema museale, Maniat. Insomma, ogni comunità ha il suo riferimento. Nel nostro museo cerchiamo di raccontare tutte queste storie. E è un racconto lungo, copriamo praticamente 3 millenni, perché io inizio la storia degli Etruschi nel X secolo a.C., nell'età del bronzo finale, e la finisco con la Torre Civica di Andrea Bruno, e siamo nell'anno 2000, fate un po' i conti. Appunto, Formello faceva parte del territorio di Veio, che troviamo invece a Isola Farnese, a Roma, ma anche il territorio ha le sue storie da raccontare. E quindi, se facessimo un giro nel museo, potremmo ascoltare tutte queste storie. E cominciamo con la prima comunità, e abbiamo le testimonianza come vivevano nelle capanne. Abbiamo fatto delle ricerche che cosa mangiavano. Nella stessa stanza troviamo anche un cane etrusco. Non sapevamo che esisteva questa razza, si pensava che fosse stata creata nel 1300. Invece troviamo già un segugio accanto al suo padrone, l'antenato di un ricco principe etrusco, dobbiamo immaginare. Camminando ancora, vediamo come abbiamo in ogni stanza un po' giocato tra contenuto e contenitore. C'è per esempio la tomba campana. Il marchese Campana era un ricco collezionista, banchiere, che ha ingannato tutti. Ha annunciato al mondo una tomba nel 1843 con sculture, pitture, vasi bellissimi. Peccato che nel 1979 si scopre che è tutto un inganno. L'ha messo lui dentro, tutte le cose dentro la tomba. Noi raccontiamo queste storie ed altre. E quindi la vetrina che accoglie i vasi della collezione Campana è essa stessa il corridoio d'accesso verso la tomba. E abbiamo messo i vasi come una foto storica dell'epoca. Andando ancora avanti, scopriamo anche il tumulo di Montaguzzo, il tumulo Chigi, per noi veramente un faro sull'orizzonte, un segno nel territorio, ma lo era anche per gli Etruschi. Volevano emergere, volevano far vedere che con quel tumulo, che in quel territorio c'era un principe, sappiamo anche il cognome, Pepuna, che aveva la proprietà del territorio circostante. Tutte le bellezze che stavano in quel sepolcro sono stati per decenni dentro depositi a Roma. Noi siamo riusciti a farle di nuovo esporre qua a Formello. Andando ancora avanti abbiamo altri tesori da scoprire. La stanza in cui mi trovo racconta molto dei doni votivi e lì abbiamo il passaggio proprio dall'età etrusca all'età romana e quindi scopriamo che per le diverse popolazioni gli stessi luoghi erano sacri e quindi la storia continua ancora. Poi ancora avanti nel nostro cammino arriviamo all'età romana imperiale e lì c'è un vero tesoro da scoprire. Abbiamo un rilievo dedicato a Mitra che è di una tale finezza che meriterebbe da solo il viaggio verso Formello ed è una testimonianza di quanto non sappiamo ancora dall'età romana che sta intorno a noi. Mitra, forse lo sapete, era un concorrente di Cristo per i primi 3-4 secoli della nostra era e se vediamo quel rilievo possiamo ben capirlo. Abbiamo anche i tesori della catacomba di Montestallone, una testimonianza dei primi cristiani nel nostro territorio e poi un altro cimelio molto importante, lo Statuto di Formello 1544, che allora dette legge e adesso raccontiamo ai ragazzi delle scuole. Finiamo il nostro piccolo viaggio nel tempo con la stanza che arriva fino all'età barocca e quindi abbiamo anche tante belle maioliche che raccontano l'età rinascimentale. Formello per me ormai è casa, è un punto anche di riferimento per tutta una serie di discorsi, tutta una serie di scoperte, di ricerche che si allacciano con tutto quello che ci circonda. Abbiamo detto che ogni posto, ogni comunità all'interno di una rete ed è interessante scoprirlo. Per me Formello è stato questo, una continua scoperta. Spero che tutti possiate venire presto e ancora un'altra volta al museo, perché noi ogni volta faremo vedere cose nuove.

0: sono Adele della Prologo di Formello, avete visto le bellezze del nostro paese e volevo invitarvi a venire a vedere dal vivo le nostre tradizioni e in particolare alla fine di giugno volevo invitarvi a venire a vedere la sfilata medievale. Come vedete siamo vestiti con i costumi tipici di una sfilata e vi aspetto tutti quanti con il cuore.
1: Formello vi aspetta con tutte le bellezze del territorio. Buone passeggiate a Formello in provincia di Roma. Ciao!

0: martedì 30 giugno, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: strada in salita per i negoziati fra Stati Uniti e Iran, incerto l'incontro fra le parti in Qatar, progressi di Teheran con il Qatar sulla gestione dello stretto di Hormuz. In Venezuela sale a oltre 1700 morti il bilancio del sisma, le squadre di soccorso continuano a scavare parrocchie in prima linea per l'assistenza degli sfollati. Il Papa nella solennità di Pietro e Paolo, guardate ai due santi per capire come essere apostoli e costruttori di unità. Bentrovati da Marco Guerra. Fra conferme e smentite resta incerta la modalità di incontro fra Stati Uniti e Iran prevista oggi in Qatar per tavoli tecnici di negoziazione con Teheran, che precisa le trattative per un accordo definitivo non sono ancora iniziate, ma segnala progressi nell'incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz. Paola Simonetti.
1: L'attuazione di alcune disposizioni del memorandum d'intesa siglato con gli Stati Uniti è la chiave cruciale per l'avvio dei colloqui tra le due parti. Lo precisa l'Iran annunciando che una delegazione di esperti si recherà in Qatar questa settimana per discutere proprio di questo. Due giorni fa fonti statunitensi indicavano nella data di oggi l'incontro di delegazioni nella capitale qatariota Doha, colloqui poi smentiti da Teheran ma riconfermati dal presidente USA Trump. L'Iran ribadisce che l'articolo 13 dell'accordo prevede che i negoziati possano partire solo dopo il concretizzarsi di punti cardine, fra cui il cessate il fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, dove invece gli attacchi israeliani proseguono. In questo scenario a procedere la negoziazione fra Iran e Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz, di cui Teheran segnala progressi, in merito in particolare alla definizione di possibili tariffe per la navigazione. E proprio il tema della gratuità del passaggio, chiesto da parte statunitense, resta uno dei temi caldi del memorandum.
0: Andiamo sull'altro fronte della guerra in Medio Oriente. Nel sud del Libano il cessate il fuoco continua a reggere anche se non mancano scontri, ha detto il portavoce dell'ONU Durraic. Ma all'alba sono stati segnalati anche raid israeliani sempre nel sud del paese dei Cedri. Dunque resta alta la tensione, sebbene nei giorni scorsi i governi di Israele e Libano hanno siglato un accordo trilaterale mediato dall'amministrazione Trump, in cui si afferma che l'obiettivo comune è quello di raggiungere una pace e una sicurezza durature anche e soprattutto col disarmo di Hezbollah. Sentiamo Yannicchi Cingoli, già presidente del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, analista per l'Huffington Post, al microfono di Gianmarco Murroni.
2: Questo accordo prevede di arrivare non a un semplice cessate il fuoco, ma a un accordo di pace completa. Sostanzialmente si potrebbe arrivare a un'estensione dei paesi che aderiscono agli accordi di Abramo. Il problema è che Hezbollah militarmente è molto più forte delle forze armate libanesi e quindi richiederà un processo di rafforzamento.
3: Hezbollah, come hai sottolineato, ha dichiarato che l'accordo di fatto è nullo per quanto riguarda il gruppo libanese.
2: Però il problema è che Hezbollah è una minoranza. Di fatto c'è questa situazione che prevede il fatto che si creino delle zone pilota in cui i civili possono farvi ritorni e quindi il governo stabilisca il controllo su queste zone.
0: Cambiamo scenario. In Venezuela continua a salire il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il nord del paese il 24 giugno. Aggiornato a 1719 il numero dei morti accertati, mentre sono ancora decine di migliaia i dispersi, per cui si spengono sempre di più le speranze. Ieri nuovi momenti di paura a Caracas per una scossa di assestamento di magnitudo 5.1. Sul fronte politico la leader dell'opposizione Machado accusa il governo socialista di nascondere la portata della catastrofe. Intanto i team di soccorso e ricerca arrivano da almeno 24 paesi del mondo, mentre per l'assistenza degli sfollati la Chiesa Cattolica è in prima linea. Al microfono di Luca Collodi, il direttore della sezione italiana della Fondazione Pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre, Massimiliano Tubani.
4: Abbiamo stanziato come prima tranche di aiuti 100.000 euro che sono destinati alla Chiesa a supporto della popolazione in questa fase critica. Questa è una prima tranche perché deve servire a sostenere lo sforzo immediato dei sacerdoti, delle religiose, delle parrocchie, che ricordo che si sono trasformate in una rete di prossimità immediata. Le parrocchie, almeno quelle che non hanno riportato dei danni strutturali, hanno aperto le porte per accogliere le famiglie che erano in strada.
5: Questo terremoto devastante come si inserisce nel processo democratico che era in corso in Venezuela?
4: La Chiesa nella fase successiva agli accadimenti del 3 gennaio scorso ha assunto un ruolo ancor più marcato, innanzitutto di monitoraggio della situazione e di sensibilizzazione nei confronti delle istituzioni affinché si rispetti il processo democratico e quindi il consolidamento delle istituzioni democratiche in questa fase.
0: Andiamo in Asia, si riaccende la tensione tra Pakistan e Afghanistan. Nelle ultime ore le forze di Islamabad hanno condotto nuovi raid nell'est del territorio afghano con l'obiettivo dichiarato di colpire le basi dei talebani pakistani rifugiati oltre frontiera. Secondo le autorità di Kabul il bilancio è di almeno 38 morti, 163 feriti, le vittime anche donne e bambini. Edoardo Valentino.
6: Attacchi mirati contro i nascondigli dei talebani pakistani. Così Islamabad ha definito l'operazione aerea e di terra condotta nella notte tra domenica e lunedì lungo il confine orientale dell'Afghanistan. Secondo il ministro dell'informazione pakistano, Atullah Tarar, i raid avrebbero ucciso 29 miliziani e distrutto diversi depositi di armi e munizioni. L'offensiva sarebbe stata lanciata in risposta ai molteplici attentati che negli ultimi giorni hanno colpito il Pakistan. Le autorità afghane denunciano invece vittime e ingenti danni tra la popolazione civile. Il vice portavoce del governo talebano, Abdullah Fitrat, ha condannato gli attacchi definendoli un vile atto di aggressione e di brutalità. Intanto i ministeri degli esteri dei due paesi hanno convocato i rispettivi ambasciatori nel tentativo di contenere una crisi che prosegue senza sosta nonostante il cessate il fuoco concordato lo scorso ottobre dopo l'attacco pakistano che aveva provocato oltre 300 vittime tra la popolazione civile.
0: Andiamo all'attività del Santo Padre, guardare ai Santi Pietro e Paolo per capire come essere apostoli e costruttori di unità, servitori generosi della verità nella carità. È l'invito che Papa Leone ha rivolto ai fedeli nella messa della solennità dei due patroni della città e della diocesi di Roma, celebrata ieri nella Basilica Vaticana. Durante la liturgia l'antico rito dell'imposizione dei palli a 35 nuovi arcivescovi metropoliti, il servizio di Tiziana Campisi.
7: Richiama la testimonianza di Pietro e Paolo il Papa nella sua omelia e agli oltre 5.000 fedeli presenti spiega il significato del pallio, il paramento liturgico preparato per gli arcivescovi metropoliti. Tessuto in lana d'agnello, esprime l'impegno di ogni pastore a prendere sulle proprie spalle quanti gli sono affidati come altrettanti agnelli del gregge del Signore e a sacrificare per loro energie, tempo, fatica e anche la vita, perché a tutti giunga il Vangelo e il mondo vi trovi armonia e concordia. Il ricordo del primo vicario di Cristo è lo spunto per il pontefice per esortare all'unità che va edificata attraverso il dialogo.
8: La comunione nella Chiesa non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando nei cuori di tutti i punti di incontro nella verità.
7: Quanto a Paolo, l'annunciatore instancabile della buona novella, Leone sottolinea i frutti della sua conversione. E alle due colonne della Chiesa, infine, il pontefice invita a rivolgersi perché possano guidare i cristiani all'unità.
8: Ci sostengano nel cammino della comunione sulle orme del Salvatore.
0: Chiudiamo con la cultura. Dopo quasi quattro secoli la Visitazione di Raffaello torna temporaneamente all'Aquila, al Museo Nazionale d'Abruzzo. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
9: La Visitazione di Raffaello torna all'Aquila, la città per la quale fu dipinta all'inizio del Cinquecento per la Cappella Branconio nella chiesa di San Silvestro. Al Munda esposta, accanto alla Visitazione di Carmignano del Pontormo, in un confronto tra classicismo e manierismo. Come spiega la direttrice del Munda, Federica Zalabra,
10: mostra dal punto di vista artistico il cambiamento sostanziale, no? Questa cresta sottile del classicismo, che dove arriva già scende. Elisabetta già non è più classica in Raffaello, è già sovradimensionata, è anche se vogliamo un po' sgangherata e non è possibile che sia un errore, è proprio perché in una fase in cui proprio sta sperimentando e invece 10 anni dopo oramai non c'è più niente da sperimentare, il manierismo è entrato.
9: Il percorso è pensato anche per bambini e persone con disabilità visive e uditive. La mostra sarà visitabile fino al 27 settembre.

uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galou, proposte al microfono da Monia Parente.

Quando insegna ai discepoli la vigilanza, Gesù la mette nella prospettiva della venuta dello sposo. Pertanto vuole chiarire il senso di questa vigilanza con la promessa delle nozze di Dio con l'umanità. Facendo allusione al momento della morte, Gesù la presenta come un incontro con Lui, perché è Lui che viene e che domanda di essere accolto come sposo. Gesù illustra questa verità con due parabole. La prima, di segno maschile, che mette in scena alcuni servi in attesa della venuta del loro padrone. La seconda, di segno femminile, in cui sono 10 vergini che attendono la venuta dello sposo per entrare con lui nella sala del banchetto. Nella prima immagine, Gesù mostra dei servi pieni di vigilanza. Siate pronti, con la cintura ai fianchi e le lucerne accese, siate simili a coloro che aspettano il padrone quando torna dalle nozze, per aprirgli subito, appena arriva e bussa. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità vi dico, si cingerà le sue vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. Il motivo della vigilanza viene brevemente indicato. Tenetevi pronti, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. Si tratta dell'ora della morte, imprevedibile, considerata come l'ora dell'ingresso nell'aldilà. Essa ha un ruolo determinante in tutto lo svolgimento della vita futura. Quest'ora è sotto il potere del figlio dell'uomo, che decide della venuta quando vuole. Questo figlio dell'uomo dispone della sovranità divina, ma essendo uomo la esercita con uno spirito di benevolenza e di solidarietà che gli fa scegliere il momento migliore per l'incontro. Questo atteggiamento favorevole del figlio dell'uomo si rafforza quando Gesù gli attribuisce la qualità di sposo, parlando del padrone al suo ritorno dalle nozze, ossia di un padrone pieno della gioia dell'amore. È questo padrone che i servi devono attendere. Per accoglierlo, essi devono aprire il loro cuore a uno sposo che desidera diffondere la sua gioia e farla gustare a tutti. Avendo consumato le nozze, lo sposo vuole farne ricadere la felicità su molti. È con premura che questo padrone si mette a disposizione dei servi che l'hanno atteso fedelmente. Egli è lo sposo, ma invece di farsi servire, è lui che serve i suoi servi. Si mette egli stesso in tenuta di servizio per farli mettere a tavola e per procurare loro tutta la gioia del banchetto di nozze. Così la vigilanza viene ricompensata al massimo. Lo è in ragione della fedeltà dei servi che hanno continuato ad attendere con pazienza e perseveranza il padrone che aveva promesso di tornare. L'abbondanza della ricompensa proviene soprattutto dalla generosità dello sposo, il quale vuol far apprezzare l'eccellenza dell'amore divino. Cristo è incomparabile come sposo.

Nella parabola delle 10 vergini, l'accento viene messo sul ritardo della venuta dello sposo e sulla diversità di comportamento nella vigilanza. Ci sono 5 vergini che sono stolte e agiscono stoltamente. Esse prendono le loro lampade, ma senza munirsi di olio. Le altre 5 sono sagge e portano un po' di olio con le loro lampade. L'attesa nella sera è lunga e tutte si addormentano. A mezzanotte si sente il grido: «Ecco lo sposo, andategli incontro!» Quelle che escono incontro allo sposo sono le vergini sagge, le quali, essendo munite di olio, possono alimentare le loro lampade e accompagnare lo sposo, mentre le altre devono recarsi dai venditori per procurarsi l'olio. Soltanto le vergini sagge possono entrare con lo sposo nella sala delle nozze. L'insegnamento della vigilanza è evidente. Esso è sottolineato anche dalla fermezza inflessibile con cui il tentativo delle vergini stolte di entrare in ritardo nella sala delle nozze viene respinto. Il loro grido «Signore, signore, aprici!» non riesce a ottenere nessuna indulgenza, perché la parabola vuole mostrare la necessità della vigilanza. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Tuttavia, non si può minimizzare il fatto che in questo insegnamento, che vuole esortare alla vigilanza e che riguarda la preparazione all'ora della morte, il personaggio che si trova al centro del racconto è lo sposo. È a causa sua che sono messe in azione le 10 vergini, come nell'altra parabola i servi dovevano vegliare per accogliere il padrone al suo rientro dalle nozze. Il grido che riecheggia nella notte e sveglia le vergini addormentate è «Ecco lo sposo». I servi vigilanti ricevono da parte dello sposo una dedizione piena di attenzione che li introduce nella festa nuziale, e le vergini vigilanti non si limitano ad accompagnare lo sposo fino alla sala delle nozze, ma vi entrano con lui. Si nota dunque una volontà deliberata di Gesù di mettere in vista, per l'ora della morte e dell'ingresso nell'aldilà, il proprio ruolo centrale di sposo. In altre occasioni, anche per l'ora della morte, egli insiste sul suo ruolo nella resa dei conti o nel giudizio. È infatti il figlio dell'uomo che, in virtù della volontà del Padre, esercita il giudizio. Questo giudizio è al tempo stesso particolare in quanto riguarda ogni individuo e universale in quanto si estende a tutta l'umanità. Sotto questo punto di vista, la morte è l'incontro con il giudice, che è Cristo.

0: Troppo spesso i cristiani sono portati a fermarsi all'idea che essi saranno giudicati da Dio, mentre il giudice designato dal Padre è il Figlio, in qualità di figlio dell'uomo, ossia di figlio incarnato. Il Padre ha voluto che gli uomini siano giudicati da uno che è al tempo stesso Dio e uomo, avendo conosciuto per esperienza le difficoltà, le prove e le tentazioni dell'esistenza umana. In particolare bisogna aggiungere che il momento della morte non è soltanto incontro con un giudice, giudice divino e umano, ma è un incontro con Cristo sposo. Dobbiamo riconoscere che la figura dello sposo, con cui viene rappresentato colui che viene alla fine della vita e introduce la persona umana nella felicità dell'aldilà, non è riuscita a imporsi nel modo cristiano più comune di affrontare la morte. Tuttavia, si tratta di una verità essenziale, perché esprime l'immensità dell'amore divino che si è concentrato in Cristo e che, nell'ora della partenza da questo mondo, si appresta a rivelarsi pienamente nell'aldilà. L'immagine di sposo che Cristo manifesta meriterebbe di essere conosciuta e apprezzata meglio. Essa è destinata a illuminare tutte le oscurità dell'esistenza umana con la verità dell'amore più perfetto. Essa è tale da rimuovere le paure e orientare tutti gli sforzi della vita terrena verso un incontro definitivo in cui si svelerà il mistero della gioia dello sposalizio divino.
1: Centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galot, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Apostolato della Preghiera. Proposte al microfono da Monia Parente.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Dal Salmo 139. Radio Voce nel Deserto.
1: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del buongiorno dalla voce di Don Angelo Pandini.

Sia lodato Gesù Cristo e buona giornata a tutti. Rinnoviamo la nostra consacrazione alla Vergine Maria, offriamo a lei questa nuova giornata perché ci custodisca nel suo cuore e possiamo trascorrere questa giornata nella volontà di Dio. Poniamoci sotto le ali della protezione divina. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia languisce e brama gli atri del Signore. Anche il passero trova la casa, la rondine il nido dove porre i suoi piccoli. Presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Beato chi abita la tua casa, sempre canta le tue lodi. Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. Passando per la valle del pianto, la cambia in una sorgente. Anche la prima pioggia la manta di benedizioni. Cresce lungo il cammino il suo vigore, perché compare davanti a Dio in Sion. Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Vedi, Dio nostro scudo, guarda il volto del tuo consacrato. Per me un giorno nei tuoi atri è più che mille altrove. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende degli empi, poiché sole e scudo è il Signore Dio. Il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine. Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida.

0: Ascoltiamo la catechesi tenuta da Don Angelo nella giornata di preghiera di giovedì 29 giugno 1989.
1: Potremmo restare sorpresi, meravigliati che tutta quella terra che Paolo ha evangelizzato oggi non è cattolica. Ciò significa che al Signore interessa seminare, poi saprà Lui quello che deve nascere e dove deve nascere. A Corinto fonda la comunità che gli dà più fastidi, perché là trova anche situazioni di grandissimo scandalo. Ed era una comunità ricchissima di carismi, è la comunità più carismatica che Paolo abbia fondato. Quindi troviamo contraddizioni incredibili, eppure questo è lo spirito che noi dobbiamo attingere e vivere per essere anche noi i servi del regno di Dio. E Paolo non si scoraggia mai, va avanti, sa che deve arrivare fino in fondo. Ascolteremo adesso la lettura anche dove dice: la mia vita ormai è giunta a essere offerta in libagione, ormai spremuta di sangue, di sofferenza. E dopo questo secondo viaggio rientra ad Antiochia. Quindi anche Paolo fa l'esperienza della difficoltà nelle comunità cristiane. Una volta dice: non so se devo venire a voi con parole buone o con il bastone. Questo può anche incoraggiarci, va bene? Perché le difficoltà resteranno sempre sino alla fine del mondo. Importante però non perdere. Questo può anche incoraggiarci, va bene? Perché le difficoltà resteranno sempre sino alla fine del mondo.

Faceva fatica a prevedere, visto lo sviluppo che aveva preso la sua vita in questa vicenda. Andava a predicare un ebreo crocifisso dai romani. Lui, anche lui, un giudeo. Infatti, poco dopo il suo ritorno a Gerusalemme, è arrestato dagli ebrei e imprigionato. Però, lui dice, ricordatevi che io sono cittadino romano e quindi come tale si appella a Roma, non può essere giudicato da nessuno se non da Cesare. Ecco come il Signore trova strade per portarlo là dove voleva che andasse. E arriva a Roma proprio incatenato come prigioniero e strada facendo fa la sua missione. E a Roma come prigioniero può stare 2 anni in una casa ad annunciare Gesù Cristo. È una storia che potrebbe sembrare quasi incredibile se non fosse vera, ed è vera, perché questa è l'opera di Dio che confonde i superbi, i potenti. Intraprende così un quarto viaggio verso Roma, ma non più in stato di libertà. E là i naufragi e tutte le vicende che noi sappiamo dagli Atti degli Apostoli. Raggiunge Roma verso l'anno 60-61. È trattenuto in prigione fino verso il 63, quindi il Signore permette che non venga giudicato subito, quindi ha tempo di evangelizzare Roma da prigioniero. Pensate, noi andiamo alla ricerca di avere posti di comando, posti di potere, posti di avanguardia, posti dove poter svolgere la nostra attività in maniera clamorosa. Il Signore manda Paolo ad evangelizzare Roma come prigioniero dei romani. Intanto, approfittando di alcune facilitazioni, entra in frequente contatto con i cristiani della città e scrive le lettere della prigionia, può anche scrivere. Quindi anche qui è interessante come Paolo scriva queste lettere che restano una pietra fondamentale, un quinto Vangelo quasi, possiamo dire, per tutta la Chiesa universale, le scrive da prigioniero, da carcerato. Liberato dalla prigione nel 63, compie probabilmente un ultimo viaggio in Spagna, o verso le comunità dirette da Timoteo e da Tito, i quali scrive delle lettere che lasciano intravedere la sua prossima fine. Arrestato e di nuovo imprigionato, Paolo subisce il martirio intorno all'anno 67. Concludiamo questa presentazione, che evidentemente ormai fa parte dell'omelia, mettendo insieme Pietro e Paolo, vedendoli in questa comunione. Due nomi che lungo i secoli hanno personificato la Chiesa intera nella sua ininterrotta tradizione. Con la loro predicazione, infatti, il Signore ha dato alla Chiesa le primizie della fede cristiana. Ai due primi maestri della fede si è giunti anche a confessare i peccati nel Confiteor, proprio riconoscendo in essi la Chiesa storica. E questo lo si fa nel confesso che si recitava in latino. Cioè il confesso a Pietro e a Paolo. Cioè il confesso alla Chiesa. Anche per gli orientali, i due fratelli sono sinonimo di tutto il collegio apostolico, come pietre fondamentali della Chiesa. Quindi tutta la Chiesa universale riconosce Pietro e Paolo, i fondatori della Chiesa di Gesù Cristo.

0: Ancora oggi il Papa invoca l'autorità di Santi Apostoli Pietro e Paolo quando nei suoi atti ufficiali intende riferire la tradizione alla sua sorgente, che è la parola di Dio. Quindi il nome degli Apostoli Pietro e Paolo, perché sono l'anello di congiunzione con Gesù Cristo, che è la parola di Dio vivente. Solo dall'ascolto di tale parola, nello Spirito, la Chiesa può essere resa perfetta nell'amore in unione con il Papa, con i Vescovi e con tutto l'ordine sacerdotale. Sappiamo che l'eresia più grossa che ha creato la frattura più grave nella Chiesa, sia della Chiesa orientale come poi della Riforma protestante, è questo stacco dalla tradizione apostolica, quindi il rifiuto del magistero della Chiesa. Noi per questo preghiamo, perché si diffonda lo spirito ecumenico, che è lo spirito che Pietro e Paolo oggi rappresentano per tutta la Chiesa, in modo che la parola di Dio venga accolta attraverso la tradizione. E allora adesso entriamo nell'Eucaristia, ormai senza più passare attraverso l'omelia, perché questa riflessione mi sembra estremamente importante per noi come chiamati a essere la Chiesa di Gesù Cristo, e passiamo quindi all'ascolto della parola e ascoltiamo questa parola nella consapevolezza che oggi il Signore chiama noi, come ha chiamato quel tempo Pietro e Paolo. Non è importante che ci chiami a fare cose non così clamorose come Pietro e Paolo, ognuno di noi ha la sua storia, il Signore l'ha preparata per ognuno di noi, quindi ognuno di noi è chiamato a viverla, questa propria storia, nel proprio posto, ricordando quell'affermazione che ho fatto anche ieri sera e che mi sembra molto importante, che ognuno di noi deve riscoprirsi tutta la Chiesa, perché siamo tutti il corpo di Gesù Cristo e perciò un dito è il corpo, perché un corpo senza dito è un corpo mutilato. Quindi anche se siamo un membro di questo corpo, ogni membro è tutto il corpo, vive di tutto il corpo, e noi sappiamo che noi viviamo di tutta la comunione dei santi. E come in ogni parrocchia, in ogni comunità cristiana c'è la viva e presente tutta la Chiesa, perché la Chiesa universale non è fatta di tante piccole parrocchie messe insieme, cucite, quasi che noi fossimo un pezzettino. Noi siamo tutta la Chiesa. E non siamo la Chiesa di Borgo Meduna, non siamo la Chiesa del rinnovamento, non siamo la Chiesa dei catecumenali, non siamo la Chiesa dei gruppi di preghiera. Noi siamo la Chiesa che è in Borgo Meduna. Siamo la Chiesa che è nel rinnovamento, siamo la Chiesa che è nei catecumenali, siamo la Chiesa che è nei gruppi di preghiera e via di seguito. Siamo la Chiesa che è nella tua famiglia, siamo la Chiesa che sei tu, tutta la Chiesa. Perché noi apparteniamo a tutta questa ricchezza di Chiesa, perché essendo in questo corpo vivo di Gesù Cristo, io possiedo Gesù Cristo, possiedo la parola di Dio, possiedo la rivelazione, possiedo il Magistero, possiedo i sacramenti, possiedo la fede, possiedo lo Spirito, possiedo la Santissima Trinità, possiedo tutto. Allora, sentiamoci responsabili di questa nostra chiamata, che poi è una chiamata non soltanto a essere, ma a fare, a tatuare, a realizzare la missione, perché non siamo nella Chiesa per salvarci, siamo nella Chiesa perché essendo Chiesa, possa essere sacramento di salvezza per tutta l'umanità, sapendo quindi che la prima missione della Chiesa non è quella di fare, di costruire, di organizzare, ma di essere segno di amore, segno di unità, segno di comunione, perché tutti vedano che Gesù Cristo è presente nella Chiesa e vedendo la Chiesa trovino Gesù Cristo, il suo amore, e si salvino. Che molta gente si salverà soltanto perché ha visto la Chiesa, però la potrà vedere solo se la Chiesa mostra questi segni per farsi vedere. E abbiamo una responsabilità gravissima, rapportandoci poi a tutta questa realtà di Pietro e Paolo, che è una realtà umana poverissima, poverissima anche umanamente parlando, e poi attraverso una missione piena di ostacoli a non finire e di insuccessi a non finire, fino all'ultimo insuccesso, che è quello di Gesù sulla croce. Pietro, messo in croce anche lui, ricevendo la grazia di essere crocifisso con la testa per in giù, per non essere degno di morire come il maestro che aveva rinnegato, Pietro e Paolo, essendo cittadino romano, non poteva essere crocifisso come un giudeo, e allora gli venne tagliata la testa. Allora ascoltiamo prima di tutto il miracolo che Pietro e Giovanni fanno al Tempio, poi ascoltiamo la storia di Paolo e poi l'incontro di Gesù con Pietro: mi ami tu.
1: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, essendo giunto Gesù nella regione di Cesarea di Filippo, chiese ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: e voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù: beato te, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte delle inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. È parola del Signore. No.

concludiamo questa considerazione con il Salmo 32, che dice così: beato l'uomo a cui è rimessa la colpa e perdonato il peccato, beato l'uomo a cui Dio non imputa alcun male e nel cui spirito non è inganno. Con questa parola di Dio tratta dal Salmo, noi veniamo a capire che Dio non si meraviglia del nostro peccato. Dio si meraviglia se noi restiamo attaccati al peccato, se noi non chiediamo perdono del nostro peccato, se noi non ci fidiamo della bontà e della misericordia di Dio. Oggi vogliamo essere beati perché già subito vogliamo chiedere perdono a Dio di tutti i nostri peccati e perché vogliamo affidare la nostra vita completamente nelle mani di Dio. Per questo imploriamo la sua benedizione. Per intercessione della Vergine Maria, nostra Madre, di San Giuseppe, dei Santi, degli Angeli, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata e con voi rimanga sempre. Amen. E vi auguro una buona giornata, lontani più che possibile dal peccato, e immersi nell'amore, nella pace, nella gioia del Signore. A risentirci.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone alle 9.04 in questo martedì 30 giugno 2026. Questo è il nostro palinsesto di oggi. Alle 9.07 andrà in onda Buongiorno Radio, alle 9.30 interviste, alle 10 il GR Flash. Alle 11.05 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 11.30 Radio Giornale di Radio Voce nel deserto, alle 12 l'Angelus e i commenti di spiritualità, alle 12.30 Borghi d'Italia. Alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13.12 al vostro servizio, alle 13.35 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14.35 le meditazioni, alle 14.50 la coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15.30 il Santo Rosario, alle 16.15 il commento al Vangelo del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri del Giorno, alle 16.35 in cammino, alle 17 insegnamenti condotti dal biblista Monsignor Renato De Zan, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.20 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18.30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19.35 i servizi di informazione, alle 20.05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 interviste e argomenti di attualità, alle 22 vite e avvenimenti di beati e santi, alle 23.30 la compieta e gli argomenti di attualità. A voi tutti, buona giornata e buon ascolto da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

tutti giunga un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite. Oggi puntata speciale. Ci occuperemo, parleremo della sindrome di Down. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: E come anticipato in apertura della nostra trasmissione, ci occupiamo ora della sindrome di Down, che si manifesta in ogni parte del mondo e non mostra incidenza differente tra i vari ceti sociali, i diversi livelli economici, interessando entrambi i sessi e tutti i gruppi razziali. Secondo i dati forniti dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel mondo nasce un bambino affetto da sindrome di Down ogni 1.000-1.100 nuovi nati. Si stima che ogni anno i nuovi casi siano tra i 3 e i 5.000. Attualmente in Italia un bambino su 1.200 nasce con questa sindrome. Grazie allo sviluppo della medicina e alle maggiori cure dedicate a queste persone, negli ultimi decenni l'aspettativa di vita dei pazienti affetti da sindrome di Down è molto aumentata. Se negli anni 40 l'aspettativa era di appena 12 anni e negli anni 80 di 33 anni, oggi in Italia e nei paesi dell'Unione Europea si è raggiunta un'aspettativa di vita media di 62 anni, destinata ulteriormente a crescere in futuro. Si stima che oggi vivano in Italia circa 38.000 persone con sindrome di Down, il 61% delle quali ha più di 25 anni. Parlare della sindrome di Down ci colleghiamo con il dottor Francesco Cadelano, responsabile nazionale sportello autonomia dell'Associazione Italiana Persone Down. Dottor Cadelano, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno a lei e grazie dell'invito.
0: La sindrome di Down è causata dalla presenza di un cromosoma 21 in più, tre coppie invece di due. Ma, dottor Cadelano, è ereditaria?
1: Sì, alcune volte ereditaria, alcune volte libera. Diciamo che comunque in Italia, per esempio, lei parlava dei dati dell'OMS, ci sono 40.000 persone con la sindrome di Down. Un aspetto che lei ha trattato è molto interessante. Tutte le persone con la sindrome di Down hanno un'aspettativa di vita molto, molto alta, diciamo. Adesso si considera tra i 62 e i 65 anni. Andrà sicuramente ad aumentare nel corso degli anni, ma la cosa importante è che le persone con la sindrome di Down sopravvivono ai propri genitori. Quindi iniziare a lavorare sul tema dell'autonomia, dell'inclusione sociale, è un po', diciamo, anche lo slogan della campagna mondiale è stata proprio questa, cioè non con noi ma non al nostro posto, perché le persone con la sindrome di Down appunto diventano adulte, diventano anziane e devono essere integrate nella nostra società, perché hanno sicuramente dei limiti ma possono fare tante tante cose. Una battaglia che per esempio portiamo noi negli ultimi anni si incentra per esempio sull'inserimento lavorativo. Tanti ragazzi con la sindrome di Down adesso lavorano, sono nel libero mercato, sono persone che producono e sono delle persone felici. Quindi questo è un aspetto molto importante che è rivendicato appunto nella giornata mondiale delle persone con la sindrome di Down.
0: Ecco, un'ascoltatrice chiede che se durante la gravidanza la sindrome di Down può essere identificata.
1: Sì, guardi, ci sono varie ovviamente la villocentesi, vari esami che si possono fare. Ecco, io non sono un medico, non sono un esperto da questo punto di vista, appunto io mi occupo proprio dei ragazzi quando iniziano a vivere la loro vita, quindi sull'autonomia. Comunque sì, ci sono degli esami che si possono fare in ospedale.
0: Ecco, io spero adesso di non sbagliare nei dati. In questi ultimi anni in alcuni paesi è in atto un vero e proprio genocidio nei confronti delle persone con sindrome di Down, e qui cito alcuni dati. Ecco, non vorrei, mi scuso anticipatamente se dovessi sbagliarmi. In Norvegia il 65% dei bambini viene abortito, il 90% in Gran Bretagna, il 95% in Spagna, il 100% in Islanda. Ecco, non pensa che questo sia dovuto anche al fatto che si facciano parlare pochi genitori di persone con sindrome di Down, che possano dire la verità parlando anche della bellezza della loro esperienza.
1: Guardi, dottore, questo è un argomento molto molto delicato e molto molto difficile. Ovviamente tutte le persone sono libere di scegliere. Io posso dire che le persone con la sindrome di Down sono delle persone come tutte le altre persone. Bisogna anche uscire un po' dagli stereotipi delle persone con la sindrome di Down, no? Che sono tutti carini, simpatici, affettuosi. Io conosco veramente centinaia di ragazzi che hanno delle caratteristiche. Ognuno è un essere particolare. È un essere diverso dagli altri, assomigliano ai genitori, sanno fare tante cose. Parlavo prima degli inserimenti lavorativi che adesso stanno prendendo piede in Italia, grazie a Dio. E devo dire che all'inizio c'era molta ignoranza anche da parte dei datori di lavoro. Adesso ci chiamano per ringraziarci, per dirci che una persona con la sindrome di Down all'interno di un posto di lavoro migliora la qualità di vita dei dipendenti, rende un posto più sereno, rende il posto più accogliente. Quindi io dalla mia esperienza posso dire che veramente i ragazzi hanno sicuramente una marcia in più. Sono delle persone che magari accolgono molto di più, sono molto molto sensibili, però ecco, migliorano veramente il posto di lavoro. C'era un ragazzo che diceva: io le cose le faccio lente, però le faccio. È anche, diciamo, una qualità questo di lavorare con lentezza, no? Di non prendere la vita sempre come una corsa, sempre arrivare primi, ma aspettare gli altri, accoglierli. E questo, in questo aspetto i ragazzi con la sindrome di Down ce lo insegnano molto bene.

0: oggi e sono disponibili strategie per promuovere lo sviluppo e il raggiungimento di adeguati livelli di autonomia?
1: Assolutamente sì, noi in associazione da anni, da 30 anni, facciamo i corsi di educazione all'autonomia, cioè una modalità in cui bisogna lavorare con i ragazzi, e sono modalità in cui tu devi insegnare ai ragazzi a sapersela cavare nella vita reale. Infatti nei nostri corsi i ragazzi vivono una vita normale, vivono per strada, escono a fare degli acquisti, prendono i mezzi pubblici. Un consiglio che do sempre agli operatori è: meno tempo stanno chiusi in quattro mura, ragazzi, meglio è, perché la vita reale è la vita del mondo che sta fuori casa, fuori dai centri. Quindi noi insegniamo ai nostri ragazzi ad entrare nei negozi da soli, a scegliersi i vestiti, ad autodeterminarsi, e quindi questo è un aspetto molto importante, ecco. Lavorare dando motivazione ai ragazzi è la cosa migliore. Se io sono, faccio l'esempio, un ragazzo tifoso della Roma, il mio obiettivo magari sarà quello di andare in un negozio della Roma a comprarmi una maglietta, un cappellino. Questo ovviamente motiverà il ragazzo nel muoversi, chiedere, informarsi, orientarsi, eccetera eccetera. Quindi sì, ci sono delle tecniche molto molto importanti che vengono utilizzate da più di 30 anni nelle più delle 50 sedie PD che sono sparse nel territorio.
0: Dottor Cadelano, io la ringrazio per la sua bellissima testimonianza, per quanto ci ha detto. Teniamoci in contatto, qualsiasi iniziativa portata avanti ce la segnali, perché c'è sempre posto qui ai microfoni della Radio Vaticana.
1: Grazie veramente a voi per la possibilità di parlare della sindrome di Down e delle persone con maggiori difficoltà. Grazie.

termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie al dottor Francesco Cadelano, responsabile nazionale Sportello Autonomia dell'Associazione Italiana Persone Down. Grazie a voi amici per la cortese attenzione e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo

0: un programma di Monica Mondo. Il meglio di. Nicola Gratteri, icona della lotta alla mafia, anche troppo icona, la strattonano di qua e di là, lo sente il peso di essere un monumento?
1: No, assolutamente non sono un monumento, ognuno cerca di interpretarmi come gli conviene o come sente la mia visione o la mia presenza. Io continuo ad essere me stesso, percorrendo una strada dritta, retta, costi quel che costi, nei confronti di chiunque.
0: Questo però si vede, glielo garantisco. Allora, magistrato, saggista, ora anche volto noto della televisione, non solo come ospite ma anche come conduttore, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Le cito Giuseppe Ungaretti: cessate di uccidere i morti, non gridate più. E quindi non parliamo di Giovanni Falcone, ok?
1: Bene.
0: Facciamo un pochetto di storia sua. Allora, lei è calabrese, figlio di una famiglia come tante, una famiglia umile, possiamo dire. Papà,
1: sì, camionista. Mio padre era un camionista, sì.
0: La mamma casalinga.
1: Come
0: si faceva,
1: sì.
0: D'altra parte doveva badare a cinque figli.
1: Cinque figli, sì.
0: Lei è il terzo.
1: Se il non terzo dei cinque figli.
0: Ed
1: sì.
0: È diventato magistrato a 25 anni, un record.
1: No,
0: sì.
1: C'è gente, no, certo. Perché una volta appena si vinceva, appena ci si laureava, il giorno dopo si poteva fare il concorso in magistratura, non c'era bisogno
0: però
1: di fare...
0: Però passavano proprio tutti però.
1: No,
0: ecco.
1: No, e allora i posti erano 200, 250, ora stanno facendo concorsi per 400, 500 posti addirittura, perché c'è un buco nella pianta organica che si aggira intorno ai 1500 posti.
0: Ma perché voleva fare il magistrato?
1: Ma io non pensavo di fare il magistrato, non sapevo, quando ero ragazzino, quando facevo le scuole medie, non sapevo nemmeno che esistevano i magistrati. Io provenivo da una famiglia umile, partivo da Gerace, che è un paese in collina in provincia di Reggio Calabria, per scendere a Locri andavo alla scuola media, andavo con l'autostop, e quando ho visto i morti a terra mi sono fatto domande, quando ho visto davanti alla scuola media i figli dei capi mafia fare i mafiosetti, io ho detto: io non mi ritrovo in questo mondo, non è questa la vita che voglio, non è questa la società che voglio, perché io a casa dalla mattina alla sera sentivo parlare di valori, sentivo parlare di legalità, sentivo parlare di famiglia, di rispetto degli altri, sentivo parlare di generosità, di dare chi ha meno di noi, di aiutare chi ha bisogno. Questi erano i ragionamenti che si facevano a casa. Ogni volta che tornavo a scuola mi domandava la mamma: ma com'è andata la scuola, fammi vedere i voti, non è che hai risposto alla maestra. Questa è la raccomandazione, quindi il culto dell'educazione e del rispetto degli altri.
0: Lei è dall'89 che è sotto scorta, sono stati sventati parecchi attentati nei suoi confronti. Come si convive con la paura? Magari poi la paura si supera, ma quella per i propri familiari un po' meno, no?
1: Non è che la paura si supera, perché la paura non la si sente sempre allo stesso modo e non ha sempre la stessa intensità. Può variare a seconda dei momenti. Ci sono i momenti in cui uno si sente più in pericolo, più esposto, più che sta rischiando veramente, momenti in cui ci si sente più tranquilli. Questo lo si sente dentro a seconda di quello che accade, a seconda di quello che si percepisce, a seconda delle intercettazioni che noi ascoltiamo, a seconda di quello che vediamo, di quello che dice Radio Carcere. E quindi tutte queste cose messe assieme ti fanno capire: ci sono momenti in cui si rischia di più, momenti in cui si rischia di meno.
0: Sua moglie è rimasta a Gerace, non l'ha seguita a Napoli, i suoi figli lavorano al nord, la sua famiglia ha anche pagato, giusto come succede quando ci si vuol bene, le sue scelte.
1: Sì. Sì, perché un figlio hanno provato a sequestrarlo mentre era all'università, e un altro figlio stavano progettando di simulare un incidente con un SUV, dato che lui aveva la moto, e per ucciderlo facendo finta che era un incidente stradale. E quindi poi abbiamo dovuto ricorrere ai rimedi, a degli accorgimenti, e finora è andata bene. E poi mia moglie è rimasta lì perché ancora insegna una scuola media a Locri, e quindi io facciamo la spola, lei sale a trovarmi a Napoli, mi cucina, mettiamo, riempiamo il congelatore di ceci, fagioli, lenticchie, monodosi, e poi la sera riscaldo e mangio.
0: La sua famiglia è il suo spazio di libertà, vero?
1: Sì, anche se ci vediamo molto poco, in particolare con i figli, ma questo accadeva anche quando erano bambini, andavo a scuola a casa ogni 10 giorni. Ogni
0: deve settimana. Avere preso a sua moglie l'interesse a parlare, a stare con i ragazzi, che sua moglie che è insegnante, perché lei va spesso nelle scuole,
1: sì,
0: no?
1: Sì, vado dall'89.
0: Anche negli istituti minorili, però.
1: Anche nelle scuole medie, anche scuole elementari. Dove posso vado a parlare ai ragazzi, perché non è mai tempo perso.
0: A spiegare spesso, cos'è la mafia.
1: Sì, spesso sa quando è tempo perso parlare agli adulti.
0: Questo sicuro.
1: Spesso è tempo perso parlare ai convegni, perché si entrano in 150 e come sono entrati così escono.
0: La televisione invece serve?
1: È fondamentale, importantissimo, non importante, è importantissimo. La televisione.
0: Però i giovani non la guardano.
1: Non è vero, la guardano quando sono trasmissioni interessanti, quando ci si sa porgere, quando si sa parlare ai ragazzi, la gente segue. Lei ha visto Lezioni di mafia, ha avuto punte anche del 10%.
0: Beh, poi lì i giovani ascoltavano.
1: E quindi secondo i sondaggi i giovani era seguitissima dei giovani quella, ma anche quando vado a parlare nei podcast, ci sono stati dei podcast di dove mi hanno seguito 3 milioni di persone.
0: E questo successo l'aiuta oppure un po' la mette a disagio, la
1: non è un successo. Per me è la convinzione che quello che faccio serve, quindi per questo motivo io rinuncio alle ferie, io oggi sono in ferie per essere qui.
0: Grazie.
1: Io lo dico perché siccome molti su Facebook criticano e mi dicono: ma tu quando lavori invece di lavorare sei sempre in televisione. Allora io intanto lavoro dalle 3:30-4 di mattina, mentre gli altri dormono, fino alle 8 di sera mediamente. Poi tutte le ferie le utilizzo per andare in giro a parlare alla gente, andare in televisione. Ognuno con le sue ferie fa quello che vuole, può andare a giocare a tennis, andare in barca, in montagna, settimana bianca, crociera. Io li utilizzo tutte per andare a parlare nelle scuole ai ragazzi.
0: Ma con sua moglie un pochino però.
1: Molte in estate viene con me.
0: Senta, lei tra l'altro ha detto che è un agricoltore infiltrato nella magistratura, però le piace un sacco il suo lavoro.
1: Mi piace perché io sono un tossicodipendente da lavoro. Io amo molto il mio lavoro e ancora mi emoziona il lavoro. Mi piace parlare con i giovani magistrati, con le ragazze, aiutarli a crescere, a formarsi, a creare dei bravi magistrati da grandi. Quantomeno ci provo. E poi la campagna mi ricorda le mie origini, mi ricorda i miei nonni, i miei genitori che hanno lavorato la terra e per questo non hanno sofferto la fame, anche durante il periodo della guerra, che nello stesso terreno avevano gli ulivi che erano ogni 20 metri, poi in quello spazio c'era la vigna, poi c'era l'orto e ci si piantava il grano, cioè in un fazzoletto di terra c'era tutto ciò che serviva per mangiare tutto l'anno. Si allevavano i maiali, le galline, le pecore, le capre e quindi la vita da bambino mi ha segnato positivamente. E poi io amo molto la terra, io faccio agricoltura biologica, un grande rispetto per la natura. Mi arrabbio quando vedo plastica, quando vedo sporco, anche quando vedo in ufficio la luce accesa in una stanza e non c'è nessuno, poi li rimprovero.
0: Non si può fare il Torquemada sempre, però
1: non è questione plastica quando vedo sporco, anche quando vedi in ufficio la luce accesa in una stanza e non c'è nessuno, poi li rimprovero gli impiegati.
0: Non si può fare il Torquemada sempre.

0: Ho visto la sua dichiarazione in cui diceva: la Calabria nel giro di un paio d'anni la cambieremo. È cambiata?
1: Sì, è rimasta. Allora, io ho lavorato in particolare, sono stato procuratore a Catanzaro, quindi responsabile di tre quarti della Calabria dal 2016 per 7 anni, maggio 2016. Abbiamo fatto cose importanti, abbiamo fatto indagini non solo sui soliti noti, abbiamo alzato un po' il livello, siamo andati nella zona grigia, nel mondo delle professioni, abbiamo ottenuto risultati importanti. C'è una narrazione che le mie indagini finiscono tutte in un flop.
0: Dicono il 35% degli indennizi versati dallo Stato sono tutti in Calabria.
1: Il dato è falso, noi lo abbiamo documentato, io questi dati ho estrapolato i dati del Ministero della Giustizia per quanto riguarda la mia procura e i dati sono falsi, purtroppo per loro, perché i numeri sono ostinati. Allora, intanto io sono stato il procuratore di Catanzaro e non della Calabria, che è una cosa diversa, di tre quarti, certo, della Calabria, ma dal maggio 2016 per 7 anni la media, cioè il risarcimento per ingiusta detenzione è sotto la media nazionale. Quindi questa narrazione dove si gonfiano i numeri è fatta per delegittimarmi, per indebolirmi, data la mia credibilità e immagine che ho nell'opinione pubblica. Quello che gli rimane a certi giornali, a certi giornalisti sicuramente avranno dei pessimi suggeritori purtroppo i dati dicono che noi abbiamo provocato danni per ingiusta detenzione sotto la media nazionale.
0: Senta, al di là dei dati che lei ha giustamente da per suo smentito, i magistrati ogni tanto sbagliano.
1: Sì.
0: Secondo lei lo ammettono e vengono sanzionati per i loro errori abbastanza?
1: Allora guardi, i magistrati non sono dei marziani, non vengono da Marte, sono il prodotto di questa società, quindi come in tutte le categorie si sbaglia, anche nella magistratura si sbaglia. L'idea, il mito che il magistrato non sbaglia mai non è vera, perché non sarebbero degli umani, non sarebbero delle persone normali, non esiste, solo una macchina non sbaglia, anzi ogni tanto la macchina sbaglia, infatti anche lo stampo ti esce un pezzo difettoso. Il discorso è stabilire se sbaglia in buona fede o in mala fede. Il discorso è stabilire se sbaglia in buona fede o se sbaglia su un mandato di qualcuno, se sbaglia in buona fede o perché è corrotto. Quindi dobbiamo avere il coraggio di entrare nel merito uno per uno delle situazioni. Poi capita anche che se il PM chiede un'ordinanza di custodia cautelare, il GIP la emette, il tribunale di riesame la conferma, il primo grado la conferma, l'appello lo conferma, la Cassazione lo assolve, e quindi quello assolto c'è la narrazione che era un innocente e che era un perseguitato da Gratteri.
0: Non parliamo solo di Gratteri, in generale,
1: e questo ragionamento lo possiamo
0: estendere
1: a tutti i procuratori della Repubblica.
0: Però i magistrati possono sbagliare anche per un pregiudizio ideologico e l'ideologia conta qualcosa, no? Lei è anti-ideologico e in questo la gente questo lo riconosce, lo capisce, dice quello che pensa, non ha dietro una cultura,
1: assolutamente
0: un partito, un'appartenenza politica.
1: Io ho due tessere, una dell'Avis e una dell'Aido, Associazione Italiana dei Donatori di Ordini.
0: Però alcuni magistrati lo sono,
1: sì,
0: politicizzati,
1: sì,
0: no? E quindi è chiaro.
1: Che sono fortemente ideologizzati.
0: Okay.
1: Quindi l'ideologia, cioè l'interpretazione della norma, è anche il risultato, alla fine, della cultura,
0: esatto,
1: della persona. Cioè tu cerchi di applicare la norma avvicinandoti alla lettera della legge, però è ovvio che l'interpretazione di quella norma è anche il frutto del tuo bagaglio culturale, del tuo vissuto.
0: Parliamo un po'
1: altrimenti noi metteremmo un computer e mettiamo un'intelligenza artificiale, vediamo che succede.
0: Per carità, che ne pensa? Una tragedia.
1: Sì, perché l'intelligenza artificiale, ci sono 2 o 3 persone al mondo che sono proprietari dell'intelligenza artificiale, immagini Musk, no?
0: I cinesi, secondo certi
1: studi, arriveranno a diventare padroni dell'intelligenza artificiale nel mondo nel 2030.
0: Beh, non è che manca molto.

0: No, ma in questo momento i padroni sono gli americani. E allora lei immagini, si ricorda quando Musk ha detto, pochi giorni dopo l'insediamento di Trump, ha detto agli ucraini: e se chiudo, e se giro la chiave e chiudo sui satelliti, voi che fate? E se questo giochino, se questa battuta la fa nei confronti degli europei, che facciamo? Da dove ci attacchiamo? Dato che sono gli americani ad avere il dominio dell'intelligenza artificiale, dato che l'Italia si appoggia agli americani per l'intelligenza artificiale, e dato che i server sono in America e c'è una legge federale che dice che per motivi di sicurezza la polizia federale può entrare nel dominio, certo, e prendere i dati di quella di che ci sono dentro questo.
1: Quindi in magistratura non si può usare, non si userà?
0: No, guardi, le posso dire, in Africa già si usa l'intelligenza artificiale per fare le sentenze, ad esempio in Congo, e lei dopo due ore, tre ore ha una sentenza.
1: Ah, ci fidiamo?
0: Ma guardi, bisogna vedere cosa si mette. Allora, spieghiamo in una detta ai lavori, e c'è una pentola, dobbiamo fare il sugo, mettiamo un chilo di pomodori, poi là dentro, se ci mettiamo più menta, il sugo sarà alla menta, mettiamo più origano, sarà all'origano, e quindi dipende cosa mettiamo là dentro. E allora c'è una causa civile, e per onestà bisognerebbe mettere in questa pentola tutte le sentenze che esistono, tutto lo storico che esiste, che dà ragione sia ad una tesi sia all'altra. Se si mettono tutte, quella sentenza si avvicina, okay, alla soluzione del caso. Però mettiamo il caso in cui noi a monte, nella pentola, mettiamo solo una parte di queste sentenze, l'intelligenza artificiale, che non è intelligente, darà ragione alla casistica, certo, alle sentenze che numericamente si avvicinano di più ad una tesi.
1: Quindi facilmente manipolabile. Senta, le volevo chiedere, parliamo un po' di Chiesa, perché anche nella sua Calabria l'atteggiamento della Chiesa nei confronti della, diciamolo così, la Chiesa non ha più legami di nessun tipo con il potere, forse anche per fortuna meno potere, quindi è meno interessante anche per la criminalità organizzata, e ci sono preti e vescovi oggi che sono netti, limpidi rispetto a tempi più
0: oscuri. Sì, guardi, sì, questo al 99% è vero, cioè io 10-15 anni fa col professor Nicassi abbiamo scritto un libro che si chiama Acqua Santissima,
1: esatto,
0: il rapporto 'Ndrangheta Chiesa, e in quel libro abbiamo scritto la storia di tanti preti che erano vicini alla mafia, preti che camminavano armati, preti che sparavano in processioni, mafiosi vicino al vescovo in processione. E posizioni della Chiesa molto discutibili, preti o vescovi che ricevevano soldi anche quando si insediavano da parte di capi mafia. Diciamo che negli ultimi anni, negli ultimi 6, 7, 8 anni, c'è stato un forte ricambio di vescovi in Calabria. Questo ha aiutato tanto. Ad esempio, io come modello il vescovo Oliva di Locri, che è il vescovo della mia diocesi, di Locri Gerace, che ha rifiutato un assegno di 40.000 euro e 50.000 euro da parte del capomafia.
1: Appena arrivato gli hanno messo,
0: sì,
1: sul tavolo.
0: Sì, quindi questo è stato un taglio netto, questo è stato molto importante. Da lì è successa a catena, tutti i vescovi e tutti il gruppo dei vescovi, tutti i vescovi della Calabria che si riunivano continuamente hanno incominciato a prendere posizione, a fare un ruolo. Noi, io ricordo quando abbiamo scritto il libro Acqua Santissima, un vescovo si è preso una pagina intera di un giornale regionale per scrivere un attacco contro il professor Nicasio e contro di me per quello che avevamo scritto nel libro, quindi abbiamo toccato dei nervi scoperti. Oggi la Chiesa per fortuna ha fatto una scelta importante, importante perché al sud le chiese ancora sono piene.
1: Sì.
0: Le chiese sono frequentate.
1: Anche di giovani?
0: Ma anche di giovani, cioè rispetto al nord le chiese sono frequentate. Il prete ha anche potere in un paese. Il prete, il farmacista, il medico, ancora più del sindaco, contano
1: ancora
0: e quindi è importante la figura di guida. Sì, purtroppo nella chiesa mancano ad esempio gli oratori, mancano le suore. Io ricordo quando ero bambino andavamo dalle suore, i bambini finita la scuola andavamo all'asilo, andavamo anche di pomeriggio, si giocava a pallone, c'era accolti, non stavano per strada, cioè, i bambini stanno per strada o col telefonino e chiusi nella stanza.
1: La criminalità pesca da un sostrato culturale molto basso, ma anche dalle solitudini.
0: Certamente, io ad esempio dico, quando per la sera torno a casa a Napoli, vedo bambini di 8-10 anni alle 9 di sera, 10 di sera, mi dico, ma che fanno questi? Ma è possibile che tutti questi hanno il padre in carcere o il padre ammazzato? Quando tornano a casa i genitori non gli chiedono dove sei stato alle 9 di sera, e quando questo bambino avrà 15 anni, come lo tieni a casa? Con le catene? A 15 anni sarà un garzone di camorra.
1: Chiaro. Credo che quello che diceva lei prima sulla Chiesa con molta enfasi vada a toccare anche un punto intimo, perché lei è un uomo, insomma, un uomo che con Dio qualche rapporto ce l'ha, qualche dialogo lo fa.
0: Sì, io sono nipote di due preti, ho avuto uno ancora vivo e ci ragiono, persone molto intelligenti, molto soprattutto perché non imponevano nulla, lasciavano a te la scelta, ti faceva un ragionamento.
1: È una cosa che l'ha sostenuta, la fede nel suo lavoro?
0: Sì. Ma poi seguire a me ciò che è servito per la mia formazione sono stati soprattutto gli esempi. Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche, sono i comportamenti degli altri, la coerenza. Tu sei credibile e la gente ti segue solo se sei coerente. Se reciti si capisce, sei di plastica, non trasmetti emozione, non trasmetti pace, quindi la gente non ti segue.
1: Io le faccio un sacco di in bocca al lupo, non so se si può dire crepi anche in questo caso. C'è una musica, una canzone, dedichiamo un pensiero a sua moglie, una canzone che racconta la storia d'amore. Quanti anni sono che siete sposati?
0: Nel 90.
1: Beh, insomma, ormai è raro.
0: Sì, anche raro, anche perché lei è stata testa dura, perché lei l'anno prima che ci sposassero le hanno sparato a casa per dirle di, poi l'hanno telefonato di notte di non sposarmi perché avrebbe sposato un uomo morto.
1: Questo matrimonio non sa da fare. I Don Rodrigo ci sono anche oggi. E allora qual è la vostra canzone?
0: Non so la canzone. Cioè, bevi rivivente Rino Gaetano, quel cielo sempre più blu.
1: Al cielo è sempre più blu, questo è un bel segno di speranza.
0: Sì.
1: Grazie tantissimo.
0: Grazie.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mito, la nuova maxi scossa di terremoto in Venezuela di magnitudo 5.1 con epicentro vicino La Guaira, la zona più colpita dalla tragedia di sei giorni fa. Aggiornato a 1719 il bilancio dei morti accertati, mentre sono ancora decine di migliaia i dispersi, per cui si spengono sempre di più le speranze per i soccorritori che sono al lavoro senza sosta. 16 morti italiani e aumenta anche il rischio di epidemie. La guerra russo-ucraina, le forze antiaeree russe hanno distrutto nella notte 419 droni di Kiev anche sopra la regione di Mosca, lo afferma il Ministero della Difesa del Cremlino. Colpite in particolare 19 territori, fra cui la Crimea occupata. In Ucraina sale a 7 morti il bilancio degli attacchi russi di ieri sulla città di Dnipro. Oggi 25 città da bollino rosso, ma arrivano i primi temporali. Ieri sera allagamenti a Milano per un nubifragio, treni fermi nel torinese, atteso entro domani un calo termico e l'ondata di calore sta investendo ora l'est Europa. Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri a Borgo Carbonara nel Mantovano mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Tra le ipotesi c'è quella di un malore legato alle alte temperature. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il lavoro. Inutili tentativi di rianimare l'uomo e ora sono in corso gli accertamenti dei carabinieri sul caso. A Monte Carlo è caccia all'uomo dopo che ieri una persona ha fatto esplodere una bomba artigianale e ferito una famiglia di 3 persone, tutte di nazionalità ucraina. Il padre è un oligarca di Kiev, Vadimir Emolayev, che ora è in prognosi riservata insieme alla moglie. Arrestati i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci nell'ottobre dello scorso anno, 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista a Pomezia, provocando la distruzione delle sue 2 vetture parcheggiate in strada. La polizia ha arrestato nella notte l'uomo che si ritiene essere l'omicida del pizzaiolo Raffaele Stipa, coltellato a morte nel suo locale a Reggio Emilia ieri sera. Anche la sorella del titolare è stata ferita in modo grave da un cliente che poi era fuggito. L'uomo è stato individuato intorno alle 2 di notte. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Buongiorno e ben ritrovati a voi che state ascoltando Radio Voce nel deserto da Pordenone. Quest'oggi torniamo insieme con il professore Roberto Castenetto, a cui do subito il nostro microfono e il benvenuto. Buongiorno, ben ritrovato e a lei la parola.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Oggi riprendiamo il nostro discorso che stiamo svolgendo da parecchi incontri sul pensiero di Augusto del Noce e sulla capacità che questo pensiero ha di capire il tempo che stiamo vivendo, perché è soprattutto questo che interessa, avere un pensiero appunto che ci permette di capire la realtà in cui siamo. Allora, la scorsa volta abbiamo preso spunto da un articolo di Luciano Floridi intitolato "Se Dio è morto, dobbiamo trovare il coraggio di costruire", un articolo che era apparso su Avvenire, sul quotidiano Avvenire. In questo modo avevamo la scorsa volta un po' approfondito il tema della natura della secolarizzazione, appunto della cosiddetta morte di Dio, e della scristianizzazione, cui Del Noce ha dedicato tutta la sua attività di filosofo. Vi ricordo brevemente che cosa abbiamo detto. La Floridi sostiene in questo articolo che la scienza, la critica storica, la secolarizzazione hanno eroso la possibilità di un ordine trascendente, cioè di una realtà che è oltre il mondo, con conseguenze gravi per l'uomo, perché, come diceva il personaggio di Dostoevskij, Ivan Karamazov, se Dio non esiste tutto è permesso, quindi nessuno risponderà mai delle malefatte che anche quotidianamente continuiamo a vedere, a leggere sui giornali. La scorsa volta abbiamo visto anche come, secondo Augusto Del Noce, l'origine dell'ateismo moderno, cioè della morte di Dio, di cui parla l'articolo di Floridi, c'è il rifiuto della concezione biblica del peccato originale, cosiddetto status naturae lapse, cioè la condizione di natura caduta, di natura imperfetta. Dice Del Noce: se si nega il peccato originale, allora quello che l'uomo fa, le azioni dell'uomo, che sono equiparabili a quelle di qualsiasi altro animale, sono diciamo normali, e quindi l'uomo non è imputabile per quello che pensa e per quello che fa. Cioè l'uomo sarebbe un animale sociale soggetto alle leggi della gerarchia come qualsiasi altro animale. Quando infatti chiesero a Rudolf Hess, il comandante del campo di sterminio di Auschwitz, perché non si fosse rifiutato di obbedire, rispose che a nessuno passava per la testa una simile idea, semplicemente aveva ricevuto un ordine e aveva obbedito. Quindi si considerava inimputabile nelle sue azioni. Invece, se si parte dal riconoscimento dello status naturae lapse, cioè del peccato originale, Quindi dal fatto che siamo tutti peccatori è evidente che c'è bisogno di qualcuno che ci salvi, che cambi la nostra vita, che ci faccia pensare in un altro modo e quindi agire in un altro modo. Con il peccato originale infatti si genera una, potremmo chiamarla, dissomiglianza innanzitutto nel pensiero tra Dio e l'uomo, ossia l'uomo pensa male e pensa male di Dio soprattutto. Questo lo si vede sin dal libro della Genesi, sin dal racconto della Genesi, quando appunto l'uomo comincia a diffidare di Dio, a pensare male di Dio. L'uomo pensa in modo sbagliato, cioè potremmo dire istericamente sbaglia, manca l'incontro con il pensiero di Dio che è Trinità. E il razionalismo ateo è questo, è pensare senza Dio, senza il Padre, cioè avere un pensiero che non è come quello di un figlio, di un erede. Per questo il verbo di Dio, il Logos, si doveva fare carne, cioè compagnia per l'uomo. Per Sant'Atanasio, il padre della Chiesa, dice Sant'Atanasio che era necessario che il verbo, scusate, e nessun altro si incarnasse. Così scrive nell'incarnazione del verbo. Ossia che il verbo, cioè il pensiero che è il figlio, il Logos, si facesse carne. Allora, cos'è questa salvezza di cui abbiamo bisogno perché appunto nello stato di nature lapse? Abbiamo bisogno della salvezza che è il pensiero sano di Cristo, cioè senza peccato, perché Cristo pensa con il Padre. Questo affinché l'uomo ritorni a pensare bene Dio, l'uomo e se stesso. Cristo e il suo avvocato, lo Spirito Santo, vengono a convincere l'uomo rispetto al suo peccato, dice Giovanni 16,8. La salvezza allora è la salute, la sanità del pensiero. Secondo Tommaso, San Tommaso d'Aquino, i miracoli di Cristo erano fatti in vista della salute e salvezza del pensiero dell'uomo. E Sant'Efrem scrive: gloria a Cristo, l'operaio dei nostri pensieri. Il suo seme è caduto sulla nostra terra e ha arricchito il nostro intelletto. Il suo prodotto è giunto al centuplo per il granaio del nostro pensiero. Ecco, quindi questa è l'alternativa che, secondo Del Noce, c'è all'inizio di ogni pensiero. Considerare la natura umana come normale, così com'è, oppure partire dalla condizione in cui ci troviamo a causa del peccato originale. Allora, la scorsa volta eravamo a questo punto del nostro ragionamento. Ora, in questi giorni, è intervenuta una novità, che è l'enciclica di Leone XIV, La Magnifica Humanitas. Augusto Del Noce, secondo me, sarebbe stato molto contento di questa enciclica. So da un aneddoto che lui era un attento lettore dei documenti pontifici, gli interessava il pensiero che sta alla base dei documenti della Chiesa. Ad esempio, quando uscì il documento conciliare Gaudium et Spes, così mi ha raccontato un testimone, si chiuse in ufficio per alcune ore per leggerlo attentamente e poi espresse il suo giudizio. Secondo questo testimone, disse che la Chiesa andava troppo incontro al mondo, perché il compito della Chiesa è innanzitutto contestare il mondo. E questo aneddoto è confermato da quello che Del Noce ha scritto come chiusura del libro intitolato Tramonto o eclissi dei valori tradizionali, un libro del 1971 che ha scritto insieme a Ugo Spirito, dove leggiamo proprio alla fine, nella chiusura: la prima condizione perché l'eclissi dei valori tradizionali, appunto, abbia termine è che la Chiesa riprenda la sua funzione, che non è di adeguarsi al mondo, ma di contestarlo. Comunque, secondo me, questa enciclica gli sarebbe piaciuta, perché tocca uno dei temi su cui ha riflettuto a lungo, per tutta la sua vita, soprattutto negli ultimi anni della sua vita, ovvero quello del ruolo della scienza e della tecnica, della tecnologia, come diciamo. Gli sarebbe piaciuto senz'altro l'attacco dell'enciclica, che, come si sa, prende il suo titolo dalle prime parole del testo, e lo leggiamo, dice il Leone XIV nel primo capitoletto dell'enciclica, nell'attacco appunto del testo. La magnifica umanità creata da Dio si trova oggi di fronte a una scelta decisiva: innalzare una nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme. Ogni generazione riceve in eredità il compito di dare forma al proprio tempo, di far maturare la storia come luogo in cui la dignità di ogni persona sia custodita, la giustizia promossa e la fraternità resa possibile. Ma su ogni epoca, continua il Papa, incombe il rischio di costruire un mondo disumano e più ingiusto. Là dove l'umanità corre il pericolo di smarrire il proprio volto, noi cristiani alziamo gli occhi verso Dio che si è fatto carne, sapendo che solamente nel mistero del Verbo incarnato trova luce il mistero dell'uomo. Così dice appunto il già citato documento conciliare, la Gaudium et Spes. Questa magnifica umanità in Gesù Cristo diventa la via, la verità e la vita, aprendo per ciascuno di noi la strada per crescere verso la pienezza. Quindi questa magnifica umanità, che è il titolo appunto dell'enciclica, in Gesù Cristo diventa la via, la verità e la vita, aprendo per ciascuno di noi la strada per crescere verso la pienezza. Ecco, solo questo attacco sarebbe piaciuto a Del Noce, perché questa opzione, cioè la scelta tra innalzare una nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme, come era alle origini del paradiso terrestre, secondo Del Noce si era presentata all'Europa e all'umanità intera già all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. Ma allora si fece una scelta, la scelta, potremmo dire, del materialismo, che portò alla società del benessere e accentuò la secolarizzazione e la scristianizzazione. Cioè, allora, dopo i disastri della Seconda Guerra Mondiale, si sarebbe dovuto scegliere, fare una scelta ben precisa sul tipo di società da costruire, e la scelta fu questa, perché non solo naturalmente nel mondo comunista, nell'Unione Sovietica, fu scelto il materialismo naturalmente, ma anche nell'Occidente. Eppure Del Noce dice che all'origine dell'ateismo moderno non c'è né la scienza, né la tecnica, né il benessere, né la società dei consumi, né l'edonismo di massa. Al contrario, questa è la sua tesi, è stata l'eclissi dei valori tradizionali che ha portato all'ibris, come si dice in greco, cioè all'esaltazione della scienza come nuovo ideale, della tecnica come soluzione di tutti i problemi e del benessere come fondamento della libertà e della felicità. Dal momento che la scienza e la tecnica, tra l'altro, non possono per natura produrre valori. Questo è un punto fondamentale del pensiero di Augusto Del Noce. Quindi la causa, diciamo, vogliamo semplificare, della cristianizzazione attuale non sta nella scienza e nella tecnica, neanche nel benessere, ma nel venir meno dei valori tradizionali. È questo che porta all'esaltazione scomposta della scienza e della tecnica, alla sopravvalutazione, diciamo. Fino, diciamo, a un secolo fa, ad esempio, tutti erano d'accordo sul fatto che la scienza e la tecnica hanno un carattere strumentale, cioè esistono per un fine, e che sta all'uomo gestire, stabilire qual è questo fine. Perché? Perché al di là della conoscenza scientifica, tutti erano d'accordo nel fatto che vi sono forme più alte di attività, di pensiero, come la religione, la filosofia e la politica. Tutti concordavano sul fatto che la scienza non può avere giurisdizione sui valori, può creare valori. Ma dal dopoguerra noi abbiamo assistito a una crisi epocale che ha coinvolto la Chiesa, la filosofia, la politica stessa, ovvero le realtà che da sempre hanno indicato i valori. Pensiamo ad esempio ai valori che sono scritti nella nostra Costituzione, bellissimi, sono scritti lì, ma come se la realtà fosse andata in senso opposto. E oggi assistiamo al prevalere di un paradigma tecnocratico, come ha scritto Papa Francesco. E prima di lui, Benedetto XVI aveva denunciato, lo ha ricordato in questi giorni il sociologo Mauro Magatti, nella rivista Vita e Pensiero dell'Università Cattolica. Quindi Benedetto XVI aveva denunciato, dice Magatti, una patologia emergente nella modernità, cioè la riduzione della ragione a ragione strumentale, a pura capacità di calcolo e di efficienza. Una ragione, dice Magatti, che sa rispondere alla domanda come produrre, come ottimizzare, come dominare, ma che smarrisce la capacità di interrogarsi sul perché, sul senso, sul fine. Proprio perché, come dicevamo prima, la scienza e la tecnica non possono produrre fini, non possono produrre valori, ideali. A questo proposito vi leggo quello che ha scritto Ezio Mauro nell'editoriale della Repubblica di ieri. Ha scritto un lungo articolo sulla, diciamo, situazione del mondo, diciamo così, e Ezio Mauro scrive questo: siamo davanti a un'altra metamorfosi del capitale, che rivela non soltanto una flessibilità sorprendente, ma anche la capacità di un vero e proprio salto di specie per cogliere le nuove opportunità della fase. Prima abbiamo assistito al passaggio dall'economia industriale all'economia finanziaria. Oggi vediamo crescere e dominare il nuovo capitalismo tecnologico con un differenziale di innovazione che divide il campo, produce una ricchezza incomparabile e conferisce ai soggetti che guidano questi processi lo status di moderni demiurghi, in quanto capaci di generare la realtà. Nasce così una super classe padrona dell'universo, a parte in cui vive, e che non ha più nulla da spartire con il resto della società. La classe padrona, la razza padrona, era il titolo che il fondatore del giornale La Repubblica, Eugenio Scalfari, aveva dato negli anni 70 a chi guidava allora le sorti, un caso specifico dell'Italia, no? E Mauro oggi dice che c'è una super classe padrona dell'universo che non ha più nulla da spartire con il resto della società. Non perché i destini sono parzialmente divaricati, questo è sempre avvenuto tra i vincenti e i perdenti della globalizzazione, ma perché la potenza, la distanza e la differenza oggi si misurano tra chi ricrea il mondo e chi lo abita. La novità è che quest'ultima declinazione del capitalismo ha acquistato talmente coscienza di sé che ha deciso l'ultimo passo, riscrivere la formula della democrazia. Cioè la democrazia non servirebbe più. Formula della democrazia. Cioè la democrazia non servirebbe più.

legislativa e welfare e lavoro. Quello di cui dicevamo prima, no? La scelta dopo la seconda guerra mondiale è stata quella di uno sviluppo capitalistico unito a uno sviluppo dello Stato sociale, del lavoro e della democrazia. Poi il potere è diventato globale, la politica è rimasta locale, la sua mediazione è saltata rompendo la cornice del compromesso social-democratico. Lavoro e capitale hanno perso l'unità di tempo e di luogo. Nessun vincolo di società collega più il ricco con il povero. Cioè, la ricchezza, detto in altre parole, non viene più ridistribuita o viene ridistribuita solo in piccola parte. Viviamo nella sproporzione quotidiana tra imprese che pesano più di uno Stato e regole democratiche svalutate perché non riescono a essere la misura del moderno scambio. E di conseguenza l'equilibrio che propongono non è riconosciuto. Troppo arretrato per un capitalismo che è uscito dai muri della fabbrica, attraversa i confini, prescinde dai territori, sceglie dove usufruire della legislazione più compiacente, dove depositare lo scarico fiscale più conveniente. Questi giorni abbiamo il caso dei licenziamenti annunciati dalla Electrolux, ad esempio. Siamo dentro questa cornice. È mutante, ubiquo, cosmopolita. Il suo habitat non è più la comunità, ma la rete sceglie la velocità al posto della regolarità. Si realizza nella contemporaneità che sostituisce il progresso, troppo lento e quindi soppiantato dall'innovazione che detta il canone della modernità. Quindi il passaggio epocale della modernità sarebbe questo della velocità, dell'innovazione continua. Anzi, come dice Marco Revelli nel libro appena uscito dalla Terza, con un titolo provocatorio, la democrazia è antiquata, l'innovazione che funzionava come acceleratore della dinamica del sistema si trasforma in consolidamento e potenziamento di rendite di posizione grazie alle quali i forti diventano sempre più forti, divorano i più deboli e concentrano in sé ricchezza e potere. È a questo punto che il capitale fa un passo in più ed esprime il suo dubbio supremo sulla democrazia. Troppa incertezza, troppa negoziazione, un sistema infinito di controlli, una schiera di arbitri, una barriera di giudici, un canone fisso, rigido e immutabile, che per ogni decisione prevede le procedure. Basta enumerare tutti questi passaggi per concludere che la democrazia è contro lo spirito del tempo, che chiede la velocità, non accetta intermediazione, propone decisione, sceglie immediatezza, eccetera, eccetera. Quindi Ezio Mauro vede nel tempo in cui viviamo un mutamento di nella natura proprio del capitalismo e conclude così, dice: il fatto nuovo è che qui non si manifesta solo un capitalismo reazionario, ma precipita anche e soprattutto la conclusione tecnica di una cultura del mercato apparentemente neutrale, nutrita di prevalenze statistiche suggerite dall'algoritmo, dunque inconsapevole anche se cosciente, pronta a tutto in quanto espressione di una capacità
che si considera

0: ormai fine a se stesso, capace di misurare, espressione scusate, di un capitale che si considera ormai fine a se stesso, capace di misurare il mondo da solo, estraneo al vecchio conflitto politico insofferente delle categorie antiquate di destra e sinistra, il tecnocapitalismo e ciò che crea unica misura di quanto vale. Se in questo cammino incontra un potere finalmente verticale, capace di decidere senza compromessi, il capitalismo lo accompagnerà, accettando anche un ruolo di vassallo, in attesa del momento in cui, cacciato il mediatore democratico, scoppierà il conflitto tra la forza del capitale e il governo della forza per decidere chi infine dovrà sedere a capotavola del mondo nuovo. Ecco, ma questo mondo nuovo che sarebbe creato dall'incontro tra le capacità tecnologiche e il potere è un mondo che non è in grado di produrre valori, perché, ritorniamo al nostro Del Noce, la scienza e la tecnica non possono prendere il posto della religione, della filosofia, della politica, non possono fondare valori universali. Sentite cosa scriveva Del Noce ancora nel 71, quindi più di 50 anni fa. A mio giudizio, l'interpretazione della storia come processo di secolarizzazione e di demitizzazione e l'idea della modernità come valore, cioè l'uomo diventato finalmente adulto, il progressismo, insomma, è quel progressismo che si è scelto, la strada che si è scelta di percorrere dopo la Seconda Guerra Mondiale, appunto, quella strada che Ezio Mauro in qualche modo ha descritto come positiva, no? Quell'alleanza tra capitale, democrazia, stato sociale, eccetera, che noi riassumiamo nella parola progressismo. Allora dice Del Noce: progressismo, insomma, nel momento del loro pieno trionfo pratico e in quello della più piena espressione teorica, danno luogo a un processo necessario che porta a un conservatorismo, al conservatorismo più oppressivo che la storia abbia mai conosciuto, alla distruzione totale delle tre virtù teologali, della fede, della speranza e della carità, e delle loro versioni laiche, che sono appunto quelle che si sono affermate dal dopoguerra. E soltanto, dice Del Noce, al risveglio dello spirito tradizionale, quando venga inteso nel suo vero significato, e qualora possa oggi essere pensato come verità, attenzione, quindi lo spirito tradizionale pensato come verità, perché apre una parentesi, Del Noce dice: chi si professa oggi tradizionalista imposta normalmente il suo discorso sulle conseguenze. Il tradizionalismo è cioè insidiato e contagiato dal massimo suo avversario, che è il pragmatismo, e in questa condizione non può che cedere o al più mascherare la sconfitta nella forma di un ripiegamento continuo, quello che è avvenuto in questi decenni, no? Un continuo ripiegamento dei valori tradizionali, del modo di vivere che per secoli ha caratterizzato la nostra società, e quindi non è una posizione che si pone come verità, no? Quindi se soltanto, dice Del Noce, al risveglio dello spirito tradizionale, quando venga inteso nel suo vero significato, e qualora possa oggi essere pensato come verità, va bene, che sono oggi affidate alle sorti dei due massimi ideali pratici, la libertà e la giustizia. Ecco, quindi ci fermiamo qui su questa tematica, appunto, che Del Noce poneva già nel 71, quando si discuteva, si diceva: ma i valori tradizionali sono al tramonto, quindi destinati a scomparire, o, come diceva Del Noce, c'è un'eclissi dei valori che però possono ritornare alle condizioni di cui abbiamo detto. Ecco, la sfida, diciamo, la novità costituita da questo dilagare delle tecnologie, da questo potere che le tecniche stanno assumendo nel mondo, unite al potere finanziario, al potere come abbiamo visto manifestarsi negli ultimi decenni. Ecco, queste sfide naturalmente ci interpellano, e l'enciclica di Leone XIV le affronta. Adesso non abbiamo naturalmente il tempo di presentare l'enciclica, ne parleremo prossime volte, però mi sembra che spero di avere diciamo fatto capire qual è la posta in gioco, qual è l'alternativa in cui ancora oggi ci troviamo di fronte. Come dice il Papa all'inizio dell'enciclica, appunto, l'alternativa è tra costruire innalzare una nuova torre di Babele, o appunto edificare finalmente la città dove Dio e l'umanità abitano insieme. Ecco, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo incontro. Grazie.
1: Noi ringraziamo molto il professore Roberto Castenetto per questa nuova puntata che ha tenuto qui ai microfoni di Radio Voce nel Deserto, e voi tutti per averci seguiti fino a questo momento. Buon proseguimento di ascolto.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524 3 43, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitoli. In Venezuela un bambino di 12 anni è stato estratto vivo, salvo, dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il forte sisma che ha colpito il paese. Per i soccorritori una corsa contro il tempo alla ricerca dei sopravvissuti sotto le macerie. Ieri intanto una nuova forte scossa di magnitudo 5.1. Sono oltre 1.700 i morti ufficiali, fra cui 16 italo-venezuelani. La guerra russo-ucraina. Le forze antiaeree russe hanno distrutto nella notte 419 droni di Kiev anche sopra la regione di Mosca, lo ha riferito il Ministero della Difesa del Cremlino, colpito in particolare 19 territori fra cui la Crimea occupata, e sale a 7 il bilancio delle vittime dell'attacco russo di ieri sulla città di Dnipro. Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri a Borgo Carbonara nel Mantovano mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Fra le ipotesi c'è quella di un malore legato alle alte temperature. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il lavoro, inutili soccorsi, e ora sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Oggi 25 le città da bollino rosso per il caldo, ma sono in arrivo i primi temporali. Ieri sera allagamenti a Milano per un nubifragio, treni fermi nel torinese e atteso da domani un calo termico. Arrestati presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci nell'ottobre dello scorso anno. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista a Pomezia, provocando la distruzione delle sue 2 autovetture parcheggiate in strada e danneggiando il muro perimetrale. Un uomo italiano di 43 anni con precedenti per droga è la persona fermata a Reggio Emilia con l'accusa di aver accoltellato a morte ieri sera il pizzaiolo Raffaele Stipa. Secondo quanto appreso, l'uomo abiterebbe a pochi metri dal locale, va confermandosi l'ipotesi che fosse un cliente abituale. Ieri sera, secondo le prime ricostruzioni, il 43enne è entrato nel locale chiedendo una pizza. In quel momento sarebbe scattata l'aggressione, probabilmente a causa di un debito pregresso. L'uomo ha quindi estratto un coltello e colpito mortalmente il pizzaiolo e ha ferito la sorella del titolare del locale. Un attentato ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il grave ferimento dell'oligarca di Kiev Vadimir Ermolayev. Oltre a lui sono stati colpiti la moglie e il figlio che si trovavano con l'uomo in un edificio residenziale. La coppia è in condizioni critiche, mentre il ragazzo di 13 anni non è in pericolo di vita. Al momento il movente dell'attentato resta sconosciuto. È tutto, grazie per l'ascolto.

San Marziale viene tradizionalmente considerato l'evangelizzatore del Limosino, avvenuta all'incirca nel III secolo. Dalle fonti del santo capiamo che si trattava di un orientale, probabilmente proveniente dall'Asia Minore. A partire dall'epoca carolingia, i monaci dell'abbazia fondata sulla tomba del santo vissero e prosperarono grazie ai doni dei pellegrini e dei devoti. Non mancarono perciò di sviluppare e amplificare i troppo scarni dati storici che si riferivano a San Marziale. A tal fine composero una Vita Sancti Marzialis, senza dubbio nel corso del IX secolo detta Vita Antiqua. Essa, piuttosto sobriamente, descrive San Marziale come l'evangelizzatore dell'Aquitania, inviato da San Pietro stesso, collocando così per la prima volta il santo nel primo secolo. Il più antico manoscritto noto di questo testo è conservato a Carisciure e fu copiato entro il 846. Il testo rappresenta un insieme di residui di racconti agiografici orali. La vita prolixior prima, l'evoluzione successiva della leggenda geografica, fu senza dubbio redatta dopo l'ostensione delle spoglie del santo patrono di Limoges, organizzata nel 994 per scongiurare il male degli ardenti e rafforzare la propaganda per la pace di Dio proclamata allora per la prima volta. Mai pubblicata, ci è giunta in una copia mutila, scritta in una data databile fra il 980 e il 1040. Si tratta di uno scritto in latino rustico, con ortografia incerta e numerosi errori corretti secondariamente.

Il testo venne quindi raffinato nella forma e nella lingua. Diventò del tutto simile alla versione ultima, ma San Marziale rimase tuttavia confessor. Si conoscono almeno 4 copie di questa seconda versione della Vita Prolixior. Furono eseguite nell'XI secolo e testimoniano una rapida diffusione del testo. Nemmeno questa versione è mai stata pubblicata. Una terza versione è attestata nel 1029 e si tratta precisamente della versione apostolica, nella quale San Marziale viene esplicitamente nominato come Apostolus. Vista la concorrenza del pellegrinaggio a Santiago di Compostela, Ademar di Chabanier, e storico rinomato e figura intellettuale di spicco, creò ed inaugurò una nuova liturgia apostolica dedicata al santo nel periodo 1027-1028. Tutto fa pensare che, nella creazione del suo falso agiografico, ebbe l'appoggio non solo dei monaci, ma anche del duca e del suo vescovo. Il tentativo di accreditare e far adottare la liturgia apostolica e la Vita Prolixior III fu portato avanti durante la seconda ondata di concili per la pace, che ebbe un'intensità particolare a Limoges. Esistono a tutt'oggi circa 100 manoscritti contenenti questa versione della Vita Prolixior, i quali testimoniano un'attività dei copisti estesa per circa 5 secoli.

fu stabilito di inaugurare la nuova liturgia apostolica nel giorno dell'anniversario della dedicazione ad opera di Marziale della cattedra di Santo Stefano, il 3 agosto 1029. Era anche il giorno in cui Marziale era diventato vescovo 970 anni prima. Il priore Benedetto, nipote dell'abate del monastero di San Michele della Chiusa in Piemonte, intervenne però durante la cerimonia, rovinandone completamente la solennità. Benedetto, secondo il resoconto di Ademaro stesso, parlando in volgare anziché in latino per farsi meglio intendere dalla folla, denunciò la nuova liturgia apostolica come un'offesa alla Chiesa e proseguì dichiarando che la menzogna perpetrata dai monaci era un sacrilegio ad un'eresia. La folla rustica acclamò Benedetto rumoreggiando che avrebbe preferito che Marziale fosse il primo dei confessori piuttosto che l'ultimo degli apostoli. Si suppone che l'azione di Benedetto fosse l'espressione di una corrente di ecclesiastici, probabilmente di monasteri vicini, che si sarebbero certamente avvantaggiati di uno scandalo nel potente monastero limosino. La mattina successiva, Ademaro lasciò Limoges pieno di vergogna. Nei 5 anni successivi si dedicò alla creazione di numerosi falsi. Inserì riferimenti all'apostolo Marziale nella copia di sua mano delle lettere decretali dello pseudo Isidoro. Preparò un editto, attribuibile al suo superiore, l'arcivescovo Aimone di Bourges, che sosteneva l'apostolicità di Marziale. Inoltre i suoi sermoni sono pieni di riferimenti all'apostolo Marziale e ai molti dei padri, sia orientali che occidentali, che confermano l'apostolicità di Marziale e l'autenticità della vita. Nel 1031, in occasione dei concili di Bourges e di Limoges, ai quali Ademaro partecipò, egli stilò addirittura una falsa lettera di Papa Giovanni XIX, con la quale si notificava a tutti i vescovi delle Gallie che si poteva attribuire a San Marziale il titolo di Apostolus e che inoltre gli si dedicava un altare della Basilica di San Pietro a Roma. I suoi sforzi furono coronati dal concilio di Bourges nel 1031, conclusosi con una drammatica cerimonia di anatema su coloro che si opponessero al nuovo apostolo. In tale occasione, anche l'abate di San Michele della Chiusa, Benedetto II, zio del priore Benedetto, di cui sopra si pronunciò in favore dell'apostolicità, ma nel limosino alla fine del secolo XI, molti ancora non accettavano questa versione. Ademaro di Chabanais morì nel corso di un pellegrinaggio in Terra Santa. Nel 1034, lasciando alla biblioteca del monastero di Limoges un corpus di scritti tale da convincere fino al XX secolo storici e studiosi dell'apostolicità di San Marziale.

San Marziale è venerato anche in Italia, a Colle di Valdelsa, dove egli operò il primo miracolo e la prima evangelizzazione. Si può ipotizzare che San Marziale, patrono di Limoges, rientri nella categoria dei santi importati dai pellegrini franchi e che la tradizione del suo passaggio per Colle sia sorta in seguito, aggiungendo la storia del suo primo miracolo colligiano a quella dell'evangelizzazione dell'Aquitania.

Una via semplice e bella. Il cuore di Cristo e l'orazione. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente e tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera.

Nella meditazione che conclude il nostro cammino insieme, contempliamo San Giuseppe. Corruptio optimi pessima. La corruzione di ciò che è ottimo è pessima, dicevano gli antichi, e questo è particolarmente vero nelle relazioni umane. Viviamo in tempi nei quali la figura maschile è piuttosto scolorita e sarebbe importante riflettere su che cosa significhi essere uomini e in particolare padri nelle condizioni di oggi, in una società tanto diversa da come poteva essere fino solo a 30 anni fa, con famiglie così cambiate, per non dire allargate, nel numero dei coniugi o ristrette nel numero dei figli. Credo che i problemi che i padri patiscano oggi siano essenzialmente di due tipi e quasi contrapposti: l'assenza o, per così dire, la sovrappresenza. Con il termine di assenza intendo riferirmi non solo al fatto che il padre può essere assente, come ovvio quando la famiglia si è divisa con il divorzio e il figlio cresce con la madre e il suo nuovo compagno, ma anche, meno drammaticamente, quando il padre è di fatto assente da casa, costretto dai ritmi di lavoro o dalle distanze da percorrere. Così molti mariti e padri arrivano a casa alle 8 di sera, stanchi e incapaci di relazioni piene con i loro familiari. In questo contesto, anche il figlio rimane praticamente senza padre, riducendosi la possibilità stessa di vederlo a 2 ore al giorno e in condizioni certo non ottime. Se aggiungiamo il rintanarsi dei figli davanti al computer o alla PlayStation, oppure il rinserrarsi della famiglia di fronte alla TV, e moltiplichiamo questo per tutti i giorni dell'anno e per molti anni, si capirà la pratica assenza della figura paterna dalla vita dei figli, con i problemi che comporta.

L'assenza comporta inoltre facilmente, per una specie di senso di colpa del padre, specie in caso di divorzio, il suo acconsentire alle richieste del figlio, qualunque esse siano. Viene così a mancare la funzione psicologicamente propria del padre, quella cioè del divieto, che instaura nel figlio la capacità di relazione e di regolazione. Se non ci sono mai, questo è il ragionamento, non posso anche dire di no. Che padre sarei? Sembra paradossale, ma è possibile anche il contrario. Il figlio diventa lo specchio delle frustrazioni del padre. Mio figlio deve avere tutto quel che non ho avuto io. Il padre, ma naturalmente può accadere anche per la madre, si fa così iperpresente, vincola il figlio alle proprie scelte, lo soffoca, lo telecomanda. Ad esempio, il ragionamento potrebbe essere: oggi andiamo tutto il pomeriggio a pescare, ma il figlio vuole andare in effetti a pescare. Qui il figlio non ha mai un sì liberante a quel che lui vuole, non impara a scegliere, dunque a crescere. Il padre dell'Antico Testamento, quello che le pagine della scrittura lodano e al quale possiamo avvicinare la figura di Giuseppe, è uno che non fa mancare il divieto ai figli. E questo non è un modello culturale sorpassato, ma risponde ad una profonda esigenza psicologica dei bambini, che non possono ancora introiettare il perché dei divieti e possono solo riceverli come tali. Ma il divieto fonda l'esperienza del limite e dunque dell'altro da rispettare e del limite di sé da non pretendere. Il divieto fonda la relazione con sé e con gli altri e dunque è la radice del senso vero della libertà, della quale non a caso si dice che termina dove inizia quell'altrui. Al tempo stesso non è un padre padrone che fa fare al figlio ciò che lui non sa, piuttosto lo conduce in un processo molto lungo di approfondimento e interiorizzazione dei perché. E per questo non può che essere presente quotidianamente, discretamente ma significativamente. Essere padre significa avere cura dei figli, perché il rapporto padre-figlio non è biologico, guarda caso proprio come nel caso di San Giuseppe, ma culturale, nel senso ampio che viene attribuito a questa parola. Insomma, diventiamo padri in molti anni, anche se per essere genitori bastano pochi secondi. Ed ecco perché nella Chiesa vengono chiamati padri gente che non è genitore o papà.

0: Contemplare la paternità di San Giuseppe non vuol quindi dire fuggire in pie favole o illusioni devote, ma cercare di capire il ruolo di questo nostro grande amico, particolarmente vicino a noi uomini, nella sua veste di marito e di padre, capace di costruire una relazione con sua moglie. Maria fu veramente sua moglie, perché il matrimonio è basato sul consenso, non sull'unione. È capace di costruire una relazione con suo figlio, proprio come un uomo può essere veramente padre di un ragazzo senza esserne il papà, in mezzo alle difficoltà della vita che sembrano spingere noi uomini a tirarci indietro da questa sfida. La pigrizia, la stanchezza, modelli di vita praticamente contrari a tutto questo, giocano una parte importante nel remare contro questa possibilità, che del resto è quella della più grande gioia della nostra esistenza. Guardare San Giuseppe, il nostro modello, è una fonte di riflessione. Il pregarlo è un sicuro aiuto.
1: Una via semplice e bella. Il cuore di Cristo e l'orazione. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente e tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone, questo è il nostro radiogiornale, oggi è martedì 30 giugno 2026, notizie dalla Chiesa. Come Pietro e Paolo dobbiamo essere costruttori di unità e carità per un mondo in armonia, l'ha detto il Papa nella Basilica Vaticana. Leone XIV ieri ha celebrato la messa per la solennità dei due patroni della città e della diocesi di Roma con l'imposizione agli arcivescovi metropoliti del Palio, il paramento liturgico che esprime l'impegno di ogni pastore a prendere sulle proprie spalle il gregge di Dio. Nell'omelia l'invito alla comunione nella Chiesa che non si costruisce rigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando nei cuori di tutti i punti di incontro nella verità. Il monito del Papa: la Chiesa non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni. Leone XIV, celebrando la messa per la solennità di Santi Pietro e Paolo che ha concluso il Concistoro, ha richiamato all'unità, a cercare i punti di incontro nella verità e ascoltare le voci di tutti correggendo gli errori. C'è bisogno, ha detto il Papa, di alimentare la comunione nella Chiesa che non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando nei cuori di tutti i punti d'incontro nella verità, alla cui sola luce ciascuno diventa per l'altro strumento di crescita. Grazie per il sostegno alla mia missione e carità, camminiamo insieme. Così ha affermato Leone XIV ieri al termine dell'Angelus, ricordando la giornata dell'obolo di San Pietro che ricorreva proprio ieri, e ringraziando tutti i fedeli che hanno inviato donazioni per sostenere la missione pastorale del Pontefice e le opere di carità a favore delle popolazioni più fragili. Il Pontefice ha inviato i suoi auguri ai romani per la festa dei patroni e ringraziato la squadra dell'Osservatore di Strada, il mensile dell'Osservatore Romano che vede i poveri come protagonisti. E poi ancora: Dio si fida di noi, si riveli la sua forza che cambia il male in bene. Così il Papa, sempre all'Angelus della solennità ieri dei Santi Pietro e Paolo, ricordando la figura e la vicenda umana e spirituale dei due patroni di Roma. La loro testimonianza, ha detto Leone, ha contribuito in modo determinante a far sì che la presenza cristiana nella storia sia tesa non al dominio ma al servizio, all'unità e alla riconciliazione. Bisogna investire sulla prevenzione, così ha detto Don Ciotti in occasione della giornata mondiale contro il consumo e il traffico illecito di droga. Il presidente di Libera chiede dunque alle istituzioni un maggiore impegno a tutela dei giovani. Il rapporto presentato dal governo italiano, ha dichiarato Don Ciotti, contiene dati che graffiano le coscienze. Circa 300 milioni di persone all'anno nel mondo fanno uso di sostanze stupefacenti e uno su sette soffre di disturbi correlati alla dipendenza. In crescita casi d'ansia e depressione tra i minori, ne soffre uno su quattro. Drammatico poi l'aumento della diffusione di droghe e i crimini legati al traffico. La realtà è uno dei sogni, così afferma lo scrittore rumeno Mircea Cărtărescu. Il narratore, uno dei maggiori autori dell'Europa dell'Est, ha rilasciato un'intervista ai media vaticani dopo l'incontro di Papa Leone XIV con molte voci della letteratura per i 100 anni della libreria editrice vaticana. A partire dalle parole del pontefice, l'intellettuale ha così riflettuto su temi come la verità, l'umanità, la bellezza che è verità. Poi ha parlato di Bucarest come di uno stato d'animo, di un sogno collettivo. Ha parlato dello scrivere dell'infanzia e di rimanere, nonostante tutto, con i piedi per terra. Papa Leone XIV ha ricevuto l'anello di San Pietro firmato da Michele Affidato. Il prezioso dono è stato commissionato da Don Antonino Vinci della Chiesa del Carmine di Reggio Calabria. È un gioiello in argento dorato che esprime profonda devozione. Così, in occasione della ricorrenza dell'inizio del suo ministero petrino, Papa Leone XIV ha ricevuto in dono il prezioso manufatto di altissimo valore simbolico, un anello che raffigura l'effigie dell'Apostolo Pietro. Un esercito di volontari per il Papa a Marina Centro sarà zona rossa per la messa di Leone in spiaggia. Sono già 500 i fedeli che hanno dato la disponibilità a lavorare per la visita del pontefice a Rimini. Un esercito di volontari per accogliere Papa Leone, la macchina organizzativa per preparare la visita del pontefice a San Marino e Rimini. Il 22 agosto si è così messa in moto da mesi, ma ora entrerà nel vivo. Il programma dettagliato della visita non è ancora stato reso noto. Notizie dal mondo. Secondo l'OMS, oltre 1.300 persone sono morte in una settimana a causa dell'ondata di calore che ha colpito l'Europa, ma una parte della politica continua a minimizzare la crisi climatica. Il direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato che dal 21 giugno si sono registrate in Europa circa 1.300 morti in eccesso rispetto alla media del periodo legate al caldo. Ghebreyesus ha aggiunto che l'Europa è il continente che si sta riscaldando più velocemente, con un riscaldamento doppio rispetto alla media globale. Il paese in cui si sono registrate più morti, circa 1.000 in eccesso rispetto alla media, è la Francia, che per 11 giorni ha raggiunto temperature ben più alte della media del periodo. Il 24 giugno si è registrata la giornata di giugno più calda di sempre del paese, con una temperatura media sulle 24 ore di 30 gradi. Dopo l'ondata di calore sono attese adesso forti precipitazioni. In Francia le temperature hanno iniziato ad abbassarsi dopo un forte temporale. Torino in Italia è stata colpita da grandine e pioggia che hanno fatto abbassare bruscamente le temperature da 34 a 22 gradi. Altre le regioni in cui è prevista l'allerta gialla a causa dei possibili temporali. Intanto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha fatto parlare di sé non solo in Italia ma anche all'estero, perché ha affermato: ci abitueremo al clima caraibico, non vuol dire che moriremo. Un'affermazione scorretta da ogni punto di vista, politico, ambientale, scientifico. Mentre in Venezuela si continua a scavare tra le macerie e i morti sono arrivati a più di 1.400, Donald Trump ha detto che al di là del terremoto il Venezuela è di nuovo un paese felice. Durante la conferenza politica 2026 della Faith and Freedom Coalition a Washington DC, il presidente statunitense ha parlato del Venezuela dicendo che dopo la rimozione di Maduro nel paese si balla di nuovo e l'economia va bene. Trump ha anche aggiunto che il rapporto col Venezuela adesso è fantastico, in quanto gli Stati Uniti hanno fatto una guerra di un giorno ed estratto milioni di barili di petrolio, arricchendo entrambi i paesi. Continuano le ostilità e gli attacchi tra Stati Uniti e Iran, che oggi si incontreranno a Doha per cercare di frenare l'escalation militare. Dopo il cessate il fuoco si è riaperto lo scontro militare. Tra sabato e domenica a Teheran ha colpito una nave commerciale e gli Stati Uniti hanno risposto colpendo depositi iraniani di missili e droni. Successivamente i Pashdaran hanno colpito le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Trump minaccia un'escalation, mentre il ministro degli esteri iraniano Araghchi si dice pronto a richiudere Hormuz. Un funzionario statunitense ha riferito ad Axios che per il momento entrambi Trump minaccia un'escalation, mentre il ministro degli esteri iraniano Araghchi si dice pronto a richiudere Hormuz. Un funzionario statunitense ha riferito ad

0: del petrolio. Le maggiori società petrolifere, dunque, comprano e rivendono anche il petrolio prodotto da altri, oltre a quello estratto e raffinato direttamente da loro, guadagnando sulle differenze del prezzo. Così i profitti nascosti delle società petrolifere in questo momento vengono alla luce, derivano dalla vendita del petrolio degli altri. Se ne parla poco, ma è un sistema che permette e sta permettendo grandi guadagni nonostante la crisi.
1: Notizie dall'Italia. I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento, con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai carabinieri. L'attentato venne compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue 2 autovetture parcheggiate in strada e danneggiando il muro perimetrale. 3 le persone adesso finite in carcere, una ai domiciliari in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Roma, su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia. L'ondata di caldo eccezionale continua a stringere nella morsa l'Italia e l'emergenza si aggrava. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, oggi e domani, 1 luglio, saliranno a 25 le città contrassegnate dal bollino rosso, contro le 18 registrate nel fine settimana scorso, confermando un quadro di rischio elevato per la salute, soprattutto per anziani, fragili e lavoratori esposti alle alte temperature. Intanto si registrano le prime vittime riconducibili, direttamente o indirettamente, al caldo estremo. Meloni, un presidente della Repubblica di destra, potrebbe non essere più un tabù. Vannacci, difficile costruire con chi distrugge, mai inginocchiata né anti-americana. Così ha affermato la premier che è tornata in TV in piena modalità campagna elettorale, dopo l'infilata di impegni internazionali e un weekend lontana dai riflettori, e scandisce quello che mai così esplicitamente aveva rivendicato. Un cuore gigante disegnato sulla sabbia e 32 fiori con un nastro nero per ricordare le vittime della strage di Viareggio del 29 giugno 2009, nel giorno del 17° anniversario, e l'omaggio di Giuliano Livi, Marco Livi e Mirko Salamè del bagno 90° minuto a Focette, nel comune di Pietrasanta Lucca, accompagnato da un video e la scritta "Viareggio non dimentica". Viene affermato le condanne definitive sono un atto di giustizia. Taranto 2026, giochi al centro di un Mediterraneo che unisce. La manifestazione sportiva è stata presentata 50 giorni dall'apertura. Un appuntamento che ha riunito istituzioni sportive e rappresentanti del territorio alla vigilia della fase decisiva verso la grande manifestazione internazionale. La posta letteraria torna questo fine settimana, 4 e 5 luglio a Radicofani, in provincia di Siena, nel cuore della Val d'Orcia, confermandosi come il più grande festival di libri fuori dalle grandi città. Ideato nel 2019 da un collettivo di giovani del paese, il festival si svolge nel Bosco Isabella, giardino romantico esoterico di inizio Novecento, già catalogato come giardino monumentale. L'ottava edizione porta molte novità, pensate per accompagnare il crescente successo delle passate edizioni. Gli ospiti spazieranno da Francesco Cancellato a Venanzio Postiglione, tra i protagonisti più attesi Carlo Verdone. Notizie locali. Il cantiere dell'ex fiera Pordenone ritarda la chiusura. La data di ultimazione dei lavori è stata spostata al 26 luglio, a seguito di una proroga di 5 settimane, concessa dall'amministrazione comunale su richiesta dell'impresa esecutrice. Alla base della decisione, una serie di criticità tecniche emerse nelle ultime settimane, dal degrado delle facciate dell'ex casa del Balilla ai danni provocati dalla violenta perturbazione del 1 giugno, che hanno reso necessario un aggiustamento dei tempi per garantire la qualità definitiva dell'opera. L'avvertenza Electrolux è solo il sintomo di una crisi più ampia della manifattura italiana ed europea. È il messaggio emerso dalla tavola rotonda organizzata dalla CISL Friuli Venezia Giulia Pordenone. A preoccupare sono anche i numeri del sistema produttivo regionale. Nel comparto metalmeccanico sono già a rischio tra i 600 e i 700 posti di lavoro, senza considerare le possibili ricadute del piano Electrolux. Se tremano i grandi gruppi, trema tutta la regione. Questo è il messaggio alla base dell'intervento. L'evento è stato organizzato dalla CISL per accendere i riflettori su una situazione che appunto non coinvolge solo le multinazionali. Intanto la protesta sale, sciopero durante il tavolo al Mimit e appello a Meloni, se ne occupi in prima persona. Sicurezza rischio dopo il temporale, chiusa via Mamelia Pordenone. Una ditta specializzata deve verificare la tenuta degli alberi dopo il nubifragio, con raffiche di vento dei giorni scorsi. Così la violenza dell'ultimo temporale ha lasciato il segno anche sul patrimonio arboreo cittadino. Parallelamente alle verifiche, nei prossimi giorni verrà anche liberato il marciapiede dei rami dal materiale caduto durante il fortunale. Da un

Quindi la pulizia della sede stradale pedonale, dall'altro la valutazione in quota delle condizioni della sofora, in modo da riconsegnare alla città una strada sicura e già ripristinata. Anche via Chiesa di Rorai è stata chiusa per un intervento dei vigili del fuoco e riaprirà entro quest'oggi per consentire l'operazione di smaltimento di alberi e rami caduti. Moretuzzo attacca l'Italian Baia, danneggia l'ambiente, la regione smetta di finanziarla. Il capogruppo del Patto per l'Autonomia Civica, FVC, afferma: sostenere questa competizione significa avallare il deterioramento di habitat fragili, campi e colture. E dal Bellunese, ultimo giorno di lavoro, quello di quest'oggi per il commissario dell'URS 1 Dolomiti Giuseppe Talpen. È atteso infatti per queste ore il nome del nuovo direttore generale dell'azienda sanitaria bellunese, che andrà così a concludere il percorso di commissariamento iniziato nel maggio 2023, dopo la prematura e dolorosa scomparsa della direttrice Maria Grazia Carraro. Nel commentare il bilancio della sua attività, Talpen lascia parlare i numeri: 71 milioni di euro di investimenti su edifici e tecnologia, per cercare di servire la comunità bellunese nel miglior modo possibile. 1089 assunzioni, più 35 unità, in particolare tra i medici. E in questo triennio c'è stato anche un evento unico a segnare l'attività dell'URS 1 Dolomiti, quello relativo al sistema di sanità e soccorso nel periodo dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Tra i tanti risultati ottenuti, Talpen sottolinea quello raggiunto recentemente sul fronte della chirurgia pediatrica in collaborazione con l'URS 2 Marca Trevigiana. Niente riposo per Talpen nemmeno nelle sue ultime ore da commissario. Sta infatti continuando a nominare in queste ore nuovi primari e affidando incarichi di direzione di reparto. Temporale sulle Dolomiti, frana sulla regionale 48, strada riaperta. La circolazione era stata bloccata a monte e a valle del dissesto, dalla località Pocol e dalla cima del Passo Falzarego. Nuovo terremoto politico a Cibiana di Cadore, uno dei comuni bellunesi più instabili degli ultimi anni. A poco più di un mese dalle elezioni, vinte con un consenso schiacciante dell'83%, si dimette la maggioranza Salviamo Cibiana del sindaco Matteo Posa, aprendo la strada ad un nuovo commissariamento. Una crisi tanto improvvisa quanto pesante, che riporta il comune in una situazione già vissuta recentemente. Cibiana, infatti, era stato commissariato anche nell'ultimo anno dopo le dimissioni dell'ex sindaco Gerardi, eletto a sorpresa nel 2024. Alla guida di una lista civetta. Alla base della decisione, spiegano i consiglieri, c'è l'impossibilità concreta di governare. Gli uffici comunali sono in sofferenza, con carenza di personale e soprattutto senza un responsabile della ragioneria, una mancanza che di fatto paralizza anche le attività essenziali dell'ente. Una situazione che, senza il supporto esterno garantito durante il precedente commissariamento, sarebbe destinata a peggiorare nei prossimi mesi. Sono i laghi bellunesi a distinguersi nel monitoraggio della goletta dei laghi di Legambiente. Tutti i punti analizzati tra MIS, Santa Croce, Corlo e Centro Cadore risultano entro i limiti di legge. Un risultato significativo emerso dalla tappa veneta della campagna nazionale presentata dal Pago, che conferma uno stato di salute complessivamente positivo e stabile nel tempo per i principali bacini della provincia. Maturità al Galilei di Belluno, pioggia di 100, grande risultato per il liceo scientifico agli esami di maturità. 9 studenti ottengono il 100, 3 dei quali con lode. La quinta B è la classe di record con 5 centisti. 4 giorni di pubblico, spettacoli, antichi mestieri e creatività diffusa. La 40esima edizione della mostra dell'artigianato artistico e tradizionale Città di Feltre si è chiusa domenica con un bilancio decisamente positivo, riportando il centro storico ad essere il cuore pulsante della cultura feltrina. Un anniversario celebrato con numeri importanti, presenze tornate, livelli delle migliori annate e un entusiasmo che ha attraversato ogni angolo della città murata. La scelta dell'ingresso gratuito per tutte le giornate si è rivelata vincente, permettendo ai residenti di vivere pienamente l'intero programma. Molto apprezzato anche il livello degli espositori, protagonisti di un'edizione che ha saputo coniugare tradizione e racconto dei mestieri. 2 giorni di sole e panorami mozzafiato hanno fatto da cornice ad una delle edizioni più partecipate della Spartan Race Belluno. Oltre 4.000 atleti provenienti da 30 nazioni hanno invaso il Nevegal, trasformando il colle in un'arena naturale, dove si sono mescolati agonismo, sfida personale e puro divertimento. Con le distanze best, super e sprint, la manifestazione ha confermato ancora una volta la sua natura inclusiva. Una prova aperta a tutti, dai professionisti ai gruppi di amici, fino alle famiglie.

0: Notizie dal mondo dello sport, mondiali di calcio 2026, Germania-Olanda eliminate ai rigori, il Brasile vola agli ottavi. Brasile-Giappone si è concluso per 2-1, Germania-Paraguay 4-5, Paesi Bassi-Marocco 3-4, Sudafrica-Canada 0-1. Nel tabellone vediamo primo il Brasile, a seguire il Paraguay, il Marocco e il Canada. Le restanti 12 squadre che comporranno gli ottavi verranno definite nei prossimi 3 giorni di gare. In programma quest'oggi alle ore 19 italiane, Costa d'Avorio contro Norvegia, alle 23 italiane Francia contro Svezia, nella notte verso il 1 luglio alle 3 del mattino italiane Messico contro Ecuador, Inghilterra RD del Congo alle ore 18 italiane di domani e Belgio-Senegal alle 22 di domani sera, sempre italiane. E dal tennis, Wimbledon, Sinner caduta e rimonta, batte Kecmanovic al 5° set. Il numero 1 si fa male al piede, sangue sulla scarpa e solo l'unghia, non volevo fermarmi. Questo è il suo commento. E dalle corse della MotoGP, esami ok, Bezzecchi può lasciare l'ospedale. Il pilota Aprilia, caduto sulla pista di Assen, è già tornato in Italia. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi martedì 30 giugno avremo cielo in genere poco nuvoloso. Durante il pomeriggio possibile qualche rovescio temporale sparso sui monti e con minor probabilità lungo il confine orientale con la Slovenia. Sarà una giornata molto calda. Di giorno le temperature saranno eccezionalmente alte in pianura, con valori massimi intorno ai record storici del periodo. Nelle ore notturne il disagio da caldo sarà maggiore lungo la costa, dove le temperature non scenderanno mai sotto i 25 gradi. Avremo venti di brezza. Domani, mercoledì 1 luglio, nella prima parte della giornata cielo poco nuvoloso con ancora molto caldo, specie di giorno in pianura e di notte sulla costa. Dal pomeriggio peggioramento con rovesci temporali sparsi che potranno essere anche localmente forti. In giornata venti di brezza, mentre in serata soffrirà vento moderato sostenuto da nord, che sarà accompagnato da un deciso calo delle temperature. Tendenza per dopodomani, giovedì 2 luglio. Di notte e di primo mattino variabilità residua, con bora moderata sulla fascia orientale della regione. In giornata cielo in prevalenza sereno con venti di brezza, temperature in deciso calo, specie nei valori massimi. La temperatura in pianura in questi 3 giorni toccherà una minima di 20 gradi e una massima di 38. E concludiamo un'altra edizione quotidiana del radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo sempre per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una serena giornata e un buon proseguimento di ascolto, sempre in nostra compagnia. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: sentiamo subito dopo.
1: A te le sorelle, buona domenica! Anche nel Vangelo di oggi ascoltiamo alcune esortazioni di Gesù per vivere la sequela ed essere testimoni del suo regno. Non si tratta di qualche atto esteriore, ma di impegnare tutto noi stessi in una relazione d'amore con Lui e per portare frutto. L'amore richiede almeno tre cose: il distacco, la perdita e l'accoglienza. Anzitutto il distacco. Gesù dice: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Nel momento in cui inizia a inviare in missione i suoi apostoli, il Signore li vuole liberi da qualsiasi legame. Ma per tutti vale il fatto che anche gli affetti più importanti trovano la loro pienezza grazie all'amore che Cristo ci dona. Pensiamo ad esempio alla vita matrimoniale. Si può viverla pienamente solo lasciando la casa dei genitori per impegnarsi nella relazione coniugale. Pensiamo anche alla crescita dei figli. Li si aiuta a realizzarsi e ad essere felici educandoli a camminare con le loro gambe e a compiere le loro scelte. Dice Sant'Agostino: è doloroso il distacco da ciò che ami, ma anche l'agricoltore perde temporaneamente ciò che semina. Solo perdendo quel seme gettato nel terreno potrà vederlo fiorire. In questo senso, l'amore è anche perdita. Ci riesce difficile comprenderlo, specialmente in un mondo in cui perdere sembra essere una debolezza e si è ossessionati dall'avere e dal possedere. L'amore però porta frutto solo nel donarsi. Quando siamo disposti a perdere un po' del nostro io per fare spazio all'altro, a perdere un po' di tempo per ascoltare un amico, a perdere un po' di comodità per condividere una situazione di disagio. Chi trattiene la vita solo per se stesso, dice il Vangelo, in realtà la perde, perché essa non si apre alla gioia dell'amore e diventa sterile. Per questo Gesù ci invita ad abbracciare la croce. Egli si è offerto, ha perduto se stesso e proprio così noi abbiamo potuto ricevere la sua vita in abbondanza. Allo stesso modo, se viviamo nella logica del dono, anche noi saremo capaci di generare vita nuova nelle nostre relazioni. Infine, l'accoglienza. L'amore, infatti, si esprime in scelte e azioni concrete, in un impegno fatto di piccoli gesti quotidiani, come quello di offrire un bicchiere d'acqua a chi ha sete. Gesù, inviando i suoi discepoli davanti a sé, chiede loro di andare senza provviste, cioè di essere bisognosi, perché in questo modo potranno suscitare accoglienza in coloro che incontreranno. E così, accogliendo chi viene nel nome di Gesù, si accoglie Lui e il Padre Celeste che lo ha mandato. L'amore per il Signore passa sempre attraverso l'accoglienza dei fratelli. Carissimi, preghiamo la Vergine Maria che ha amato il suo figlio sapendolo anche perdere. Ci aiuti lei ad essere testimoni umili e gioiosi dell'amore di Cristo. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
0: E concepite Spiritu Santo.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
0: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
0: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
0: Digne ficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesmus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
0: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
0: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
0: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
0: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine,
0: et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
0: Amen.
1: Dominus vobiscum.
0: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
0: Exo nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
0: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: Amen.

0: Benedetto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore che da sempre dura in eterno per quanti lo temono. In questi giorni la Madonna ci concede la grazia di essere qui a Lourdes, dove si avverte la sua presenza, dove lei è venuto a richiamare la Chiesa e apparendo a Bernardette chiese che si venisse qui in processione. Perché in processione? La Madonna non chiedeva le parate, chiedeva di metterci in cammino, cioè muoverci dallo stato in cui ci troviamo per dirigerci verso la grazia di Dio, per lasciarci avvolgere da quell'amore che Dio ha manifestato a noi mandando nel mondo il Figlio suo Gesù Cristo, che ha preso di sé i nostri peccati e allora ha fatto scaturire da sotto la roccia della grotta una sorgente d'acqua per richiamare il battesimo. L'acqua è figura del battesimo che ci fa figli di Dio, e questo battesimo è segno di appartenenza a Gesù Cristo, è la celebrazione del patto d'amore che Dio ha fatto con noi mediante il sangue di Gesù Cristo sulla croce. E la processione fu indotta dalla Madonna, non è stata una parata, è stata un richiamo a camminare. Il popolo ebreo, quando uscì dall'Egitto, mentre camminava, vedeva la gloria di Dio, ma quando si perdeva in chiacchiere, la gloria del Signore spariva. Rimaneva il deserto, rimanevano i serpenti, rimanevano gli ostacoli. Dio invece cammina col suo popolo e lo dirige, e mentre noi facciamo un cammino, il Signore ci dà tanti segni, il Signore ci istruisce. Quando invece vivacchiamo, tiriamo a campà, come si suol dire, il Signore non si manifesta, perché Lui è vita. E ce lo ricorda il profeta Amos nella prima lettura della liturgia di oggi, che dice: niente a caso, se i longelli ruggiscono è perché cercano da mangiare o perché hanno visto la preda. Così tutto quello che avviene ha un senso, la nostra vita ha senso, la vita non può svolgersi nel nulla, nel vago, nel fatuo, no, c'è sostanza, e questo vuole il Signore da noi, tanto che dice sempre per bocca del profeta Amos: io creerò la fame nel paese, non la fame di pane, ma la fame di ascoltare la parola di Dio. La fame è dentro ciascuno di noi, fratelli, c'è questo bisogno profondo nell'anima, e con la penitenza aiuta ad aprire il cuore, a rinunciare a cose superflue, passeggere, ma anche utili se vogliamo, ma lo scopo è mettere Dio al primo posto nella propria vita, prima del padre, prima della madre. Ricordate quando Gesù andò al Tempio e dopo facilmente aver partecipato alla sua iniziazione, che i bambini ebrei venivano e anche tutt'oggi vengono iniziati a 12 anni a leggere le scritture, Gesù non si fece trovare, la Madonna che la ritrovò insieme a Giuseppe dopo 3 giorni, che gli chiedeva: figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, noi addolorati ti cercavamo. Ma qual è la risposta di Gesù? Ma non sapete che devo occuparmi delle cose del Padre mio? Cioè la mia sottomissione al Padre, prima del Padre, prima della Madre, prima della carriera, prima di ogni altra occupazione, prima di ogni altro affetto e prima di ogni altro impegno, devo occuparmi delle cose del Padre mio. L'abbiamo sentito nel Vangelo di qualche giorno fa, Gesù che ci diceva: se uno ama il padre e la madre più di me, non è degno di me. Ma anche se uno ama la propria vita e la conserva, la perde, chi invece accetta di perdere la propria vita per causa mia del Vangelo, la salverà. E lui per primo, fratelli, appena viene introdotto nella vita sociale, al primo posto Dio. è quello che la donna è venuta a fare qui a Lourdes, richiamare tutti noi fratelli, non a prendere qualche rosario in più, a mettere Dio al primo posto, a cercare Dio con tutto noi stessi. E tanti, seguendo le direttive della Madonna, hanno toccato veramente alte vette della santità. Pensate a San Giovanni Bosco, San Bernardo, Sant'Alfonso Maria dei Liguori, ma tutti i santi si sono lasciati afferrare da questo amore materno e condurre da lei verso il cuore di Gesù. Ora nel Vangelo di oggi noi troviamo un episodio: Gesù in barca, dorme, riposa, ma si alza il vento e la barca vacilla, dondola, acqua penetra dentro e lui rimane tranquillo e gli apostoli lo svegliano: maestro, non ti interessi che stiamo per affogare? E lui li rimprova: perché avete paura, gente di poca fede? Perché avete paura? Allora comanda il vento e le acque e tutto si calma, tanto che gli stessi discepoli dicevano: ma chi è costui a cui persino i venti obbediscono? È il figlio di Dio, è il figlio di Dio. E nel nome di Gesù, diceva Gesù stesso, noi possiamo operare cose più grandi delle sue. Pensate a San Francesco da Paola, doveva andare in Francia, ma la nave si incagliò e non si poteva muovere. Allora, alla fine, viste che tutti i tentativi dei barcaioli erano inutili, si ginocchiò, pregò e la barca, la nave di meglio, riprese il largo senza alcun problema. Lui non si preoccupava tanto, era abbandonato alla grazia di Dio. Ecco allora, fratelli, qui all'ora della Madonna è venuto a chiedere a tutti noi di tornare a Gesù, di tornare a Gesù, quindi metterci in processione. E quell'ora si svolgono due processioni al giorno: la prima col Santissimo alle 5 del pomeriggio, che mette a centro l'Eucaristia, e si svolge la benedizione anche delle ammalate davanti a Gesù, Eucaristia. La seconda, la sera, con delle torce accese, lampade accese, candele, flambò, si chiama processione mariale, si nota una lunga processione recitando il rosario, levando al Signore lodi e benedizioni, ringraziamenti e intenzioni di intercessione in favore delle varie necessità della Chiesa e delle persone che vi partecipano e per i bisogni del mondo intero. Ora, fratelli, questa chiamata a questa vita interiore è per tutti. Dio ci chiama tutti a camminare. Ma perché camminare? Perché noi nasciamo col peccato originale, siamo chiamati a rinascere in vita nuova. Abbiamo accennato anche giorni fa le parole di Gesù, che diceva a Nicodemo: se uno rinasce dall'alto non può vedere il regno di Dio. E come si rinasce dall'alto? Accettando che Gesù ci ami fino alla morte di croce. Si rinasce dal cuore di Dio attraverso Gesù Cristo. Questa è la nostra chiamata, rinascere. Ciò che nasce dalla carne è carne, dice Gesù. Ciò che nasce dallo spirito è spirito. E noi dobbiamo rinascere dallo spirito. E lo spirito è l'amore di Dio. È l'amore di Dio che attraverso Gesù Cristo si dona a noi. Aiutaci ad accogliere questa chiamata del Signore, ad accettare questa nuova vita per essere le sue mani strumenti di benedizione e di salvezza per tanti. A Gesù tuo Figlio nostro Signore sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E in questi giorni, fratelli, è superfluo dire che vi presento tutti al cuore della Madonna, e quell'amore che lei è venuta a portare qui a Lourdes, accompagnata da prodigi di ogni genere, tocchi il cuore di ciascuno di voi, delle vostre famiglie, dei vostri cari, ma tocca il cuore anche di quanti sono lontani, perché tutti sono figli di Dio, figli di Maria. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi. Buongiorno amici ascoltatori, bentrovati, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, martedì 30 giugno 2026, è mezzogiorno e 21 minuti, vi lasciamo in compagnia di un po' di musica prima di ascoltare insieme alle 12.30 una nuova puntata di Borghi d'Italia, a cui seguirà alle 13 il notiziario e alle 13.12 al vostro servizio. Alle 13.35 appuntamento con il Santo del Giorno curato dalla nostra redazione, alle 14 il Radio Giornale, sempre di Radio Voce nel Deserto. Alle 14.35 meditazioni, alle 14.50 coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani. Alle 15.30 Santo Rosario, alle 16.15 il commento al Vangelo del giorno e a seguire i Vespri del giorno. Alle 16.35 in cammino, alle 17 gli insegnamenti condotti dal biblista Monsignor Renato De Zan. Alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.20 il Santo del giorno a cura della redazione. Alle 18.30 Santo Rosario e alle 19 Santa Messa. Alle 19.35 Servizi di informazione, alle 20.05 Il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin. Alle 20.20 In spirito e verità, in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma. Alle 21 Interviste e argomenti di attualità, alle 22 Vite e avvenimenti di Beati e Santi e alle 23.30 La compieta e gli argomenti di attualità. Poi la programmazione continua come sempre anche per tutte le ore notturne per farvi sempre compagnia. E quindi una buona giornata e un buon ascolto da Radio Voce nel Deserto, da Pordenone.

Il 16 ottobre del 1978, quando dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro il cardinale Pericle Felici annuncia al mondo che il nuovo papa è il polacco Karol Wojtyła, io mi perdo tutta la scena, perché non sono lì in piazza e non sono nemmeno davanti al televisore di casa. Mi trovo anzi a centinaia di chilometri da casa e non per mio volere. Da circa un mese, infatti, sono stato chiamato, come si diceva una volta, sotto le armi. E la mia residenza, chiamiamola così, è una grande e severa caserma di Orvieto, dove sto frequentando il centro di addestramento reclute, e a tutto penso, fuorché al Vaticano e ai papi. Sono iscritto al secondo anno di scienze politiche alla Cattolica di Milano, e la mia idea fissa è quella di poter trovare qualche angolo tranquillo per studiare un po' e tentare di dare qualche esame, il che comporterebbe, fra l'altro, il vantaggio di ottenere brevi licenze. La notizia dell'elezione di Giovanni Paolo II mi arriva attraverso il passaparola dei commilitoni. Il suo nome non mi dice niente, e trovo bizzarro che i cardinali abbiano scelto un polacco. Continuo invece a essere molto dispiaciuto per la morte repentina di Albino Luciani, che mi stava proprio simpatico. Quel papa umile che al momento dell'elezione quasi si scusò per essere stato scelto, quel papa che arrossiva e parlava con la voce flebile, mi faceva una grande tenerezza e, data la mia timidezza, un po' mi riconoscevo in lui.

Sarò sincero. Se ripenso a quell'ottobre del 78, più che l'elezione del nuovo Papa, mi viene in mente John Travolta e la sua febbre del sabato sera, che in quel periodo andava fortissimo fra noi giovani e faceva anche da colonna sonora nei rari momenti di riposo in caserma. Essendo io allora, come oggi, del tutto incapace di ballare e alieno alle discoteche, l'attore americano vestito di bianco mi infastidiva e lo trovavo volgare. Ma il motivetto dei Bee Gees imperversava a tal punto che ancora adesso, 30 anni dopo, mi basta riandare con ricordo alla caserma di Orvieto per risentire le note di Saturday Night Fever. Quanto a quell'altro uomo vestito di bianco, il nuovo Papa, mi incuriosì un fatto del tutto collaterale per me in quel momento. Osservando in televisione le immagini delle sue celebrazioni, mi accorsi che in qualche caso in piazza San Pietro, per rendere gli onori militari, c'erano i granatieri di Sardegna, dei quali io facevo parte. «Vuoi vedere?» mi dicevo, «che anche a me capiterà di andare là?» In realtà non mi capitò mai, e i miei servizi di guardia furono di ben altra natura. In quel 1978-1979, l'anno del rapimento e dell'uccisione di Aldo Moro e della sua scorta, il mio battaglione, che dopo l'addestramento orvietano fu trasferito a Roma, venne impiegato nei servizi antiterrorismo. Siccome già allora volevo fare il giornalista, un virus che avevo contratto in tenera età e che non mi ha mai abbandonato, trovai il modo di collaborare con la rivista dei Granatieri, un foglio forse bimestrale sulla quale tenevo un diario romano. In quelle pagine giovanili che ho conservato non ho trovato un solo accenno al Papa. Forse all'epoca nemmeno sapevo che esistessero i vaticanisti. In una pagina di diario datata a dicembre 1978 trovo invece scritto: «Osservata nelle sue vie commerciali più prestigiose, Roma mostra in questi giorni prenatalizi un volto nuovo e sorprendente». A ripensarsi adesso, quei nostri pattugliamenti contro il rischio terroristico erano assurdi. Io ci arrivai del tutto impreparato, avendo sparato sì e no una decina di colpi in un poligono di tiro dove un sergente pietoso, avendo constatato la mia totale idiosincrasia per le armi, mi consigliò di trovarmi un angolo tranquillo per mettermi a studiare sui miei libri. Nella compagnia di cui facevo parte, il fatto di essere conosciuto come lo studente mi procurò qualche piccolo privilegio e mi salvò da un certo numero di punizioni. Una volta, dopo che ebbi smarrito chissà come e dove un aggeggio a forma di stilografica che serviva per lanciare razzi luminosi di segnalazione, il comandante della compagnia, anziché appiopparmi una settimana di giusta consegna in camerata, mi diede una pacca sulle spalle e disse sconsolato: «Caro ragazzo, mi sa che tu studi troppo». In una domenica in cui non ero in servizio, andai a San Pietro per vedere il Papa affacciato alla finestra. Ma più che dal Papa, fui colpito dalla folla. Mi resi conto che mentre il pontefice recitava l'Angelus, quasi nessuno tra i presenti rispondeva alle formule latine. Che razza di credenti erano mai quelli? Perché erano lì? Per pregare o per fare del turismo vagamente spirituale? A 20 anni non si è molto concilianti e i giudizi sono sempre netti. Poi, finito il messaggio papale, la gente si riversò nelle trattorie della zona di Borgo, dove anch'io avrei fatto volentieri una sosta se non fossi stato squattrinato. Finito in qualche modo l'anno militare, grazie all'interessamento di un cugino di mio padre, trovai lavoro in una casa editrice milanese, l'Ares, e lì la mia strada si incrociò per la prima volta in modi diversi con quella di Giovanni Paolo II. Quell'editore pubblicava infatti grandi libri illustrati dedicati ai viaggi che Karol Wojtyła aveva incominciato a fare in giro per il mondo a ritmo vertiginoso, e a me venne affidato il compito di occuparmi un po' di tutto: controllare le carte geografiche, verificare le date, sistemare le didascalie rispetto alle foto, selezionare le citazioni dai discorsi, che mi sembravano interminabili, rivedere i testi. Era un lavoro che trovavo istruttivo, ma anche, diciamolo, un po' noioso, e che mi procurava, devo confessarlo,
una buona dose di invidia verso l'autore che firmava i libroni, perché io, che nel frattempo avevo ottenuto l'iscrizione all'elenco pubblicisti dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, ma mi sentivo già un gran giornalista, avrei voluto fare non il revisore delle bozze, ma l'inviato a seguito del Papa. Così sbuffavo e correggevo, non sospettando minimamente che 16 anni dopo il mio sogno si sarebbe realizzato e sull'aereo del Papa sarei salito davvero.

Bisogna sapere che la casa editrice Ares era ed è vicina all'Opus Dei. Il suo direttore, Cesare Cavalleri, che per me è stato un autentico maestro di giornalismo e non solo, è un membro numerario. Il numerario è chi ne fa parte, pur da laico in modo integrale, con voto di castità e di vita in comune assieme ad altri numerari, dell'opera fondata dal sacerdote spagnolo José María Escrivá de Balaguer, proclamato santo da Giovanni Paolo II il 6 ottobre 2002. Quando approdai in quegli uffici silenziosi e foderati di libri, a due passi dal caos di Corso Buenos Aires, a Milano, mi sembrò di entrare in un'oasi di tranquillità dove si avvertivano solo due rumori: i passi dei redattori sui vecchi pavimenti di legno e il ticchettio delle macchine per scrivere. I computer erano ancora di là da venire. Nulla sapevo dell'Opus Dei se non per averla sentita citare qualche volta come una sorta di misteriosa massoneria cattolica dedita a oscure manovre di potere. Devo dire che l'impressione che ricevetti lì fu l'opposta. Certo, l'editore pubblicava, oltre a molti altri, i libri scritti da Monsignore Scrivà, primo fra tutti il bestseller Cammino. Ma quei miei Certo, l'editore pubblicava, oltre a molti altri, i libri scritti da Monsignore Scrivà, primo fra tutti il bestseller Cammino.

studiavano nelle residenze che l'Opus Dei possiede in tutto il mondo. Io, a dire il vero, ero perplesso. Sentivo di non avere le carte in regola. Intanto perché non facevo parte dell'opera, e poi perché non vivevo in una delle loro residenze. Alla fine, però, allettato dall'idea di incontrare il Papa, ma ancora di più dalla possibilità di poter scrivere qualcosa su quel mondo, mi lasciai convincere e andai a Roma. Mi ritrovai insieme a centinaia di altri ragazzi di ogni parte del mondo, tutti maschi. Quando chiesi perché non ci fossero ragazze, fui guardato con sorpresa. Poi mi spiegarono che le ragazze c'erano, ma stavano da un'altra parte, e le avremmo incontrate solo alla fine, per l'udienza del Papa. Andammo a pregare sulla tomba del fondatore nella sede centrale dell'Opus Dei, in via Bruno Buozzi. Ascoltammo altre lezioni, e infine venne il giorno dell'udienza di Giovanni Paolo II. Era il primo giorno d'aprile del 1980, e per la prima volta vedevo Karol Wojtyła, lì, a pochi passi da me, nell'Aula Nervi, in Vaticano. Le ragazze in effetti c'erano, ed erano forse più di noi, ma un regolamento non scritto ci impedì di mischiarci a loro. Mi apparvero carine, ma era come se fossero sbucate da quelle pubblicità degli anni 50 che mostravano donne ideali in case ideali. Indossavano tutte la gonna ed erano anche loro perfettamente in ordine. Il Papa ci parlò dello studio universitario e della frammentazione delle discipline. Fenomeno che, se da un lato, spiegò, consente di conoscere la realtà sempre meglio e sempre più in profondità, dall'altro rischia di far perdere di vista la nozione stessa del proprio essere e il senso pieno della propria esistenza. L'impegno scientifico, disse, non riguarda solo l'intelletto, ma coinvolge tutto l'uomo, compresa la sfera morale. Tutto l'agire umano, sottolineò, possiede una dimensione morale, testimoniata dal desiderio di verità e di bene che ogni uomo avverte. Quindi formare l'intelletto serve a poco se non formiamo anche le coscienze. E una coscienza ben formata è una coscienza che si rivolge a Dio. Trovai quel discorso molto efficace e mi colpì il tono del Papa. Non aveva niente di clericale. Parlava da professore universitario, come se quella fosse una lezione di filosofia morale. Poi ci fu quell'esortazione finale, quando raccomandò a tutti di dire al Signore con fiducia, come il cieco del Vangelo, «Signore, che io veda». Il Papa era davvero un tipo affascinante. Certo, come carattere io mi sentivo più affine al suo timido predecessore, ma quel vigoroso polacco dalla voce calda si faceva ascoltare. E come? La sera, in quella residenza romana dell'Opus Dei, dopo un'ennesima preghiera collettiva in cappella, salimmo nelle camere e mi addormentai di schianto. Ma nel cuore della notte venni svegliato dal mio compagno di stanza, un tipo emaciato e silenzioso, sempre incravattato. L'ordine era di scendere di nuovo per un'ulteriore preghiera notturna. Più che pregare, sonnecchiai appoggiato all'inginocchiatoio, mentre accanto a me gli altri mi sembravano incredibilmente molto assorti. Tornati a Milano, un giovane che avevo conosciuto durante il viaggio mi chiese se volevo entrare nell'opera. Risposi di no. Ci fu una sorta di corteggiamento, ma restai fermo nella mia decisione di non aderire. Apprezzavo quei ragazzi, il loro impegno, la loro fede, ma io avvertivo altri bisogni. Quel misto di curiosità, insoddisfazione e irrequietezza che sentivo dentro di me si manifestava con il desiderio di un contatto ravvicinato con il mondo in tutti i suoi aspetti, mentre le residenze dell'Opus Dei mi sembravano universi chiusi e un po' artificiali. L'udienza del Papa, con quell'appello alla coscienza, fu in ogni caso un grande regalo della provvidenza e un grande insegnamento che mi restò impresso. L'anno trascorso nell'esercito mi aveva lasciato in eredità qualche problema di salute, una faccenda polmonare che mi costrinse a lunghe cure e mi debilitò non poco, senza però farmi cambiare idea circa i miei progetti giornalistici. Così, nonostante la debolezza fisica, cercavo collaborazioni con i giornali,
perché il mio obiettivo era farmi assumere come praticante e diventare giornalista professionista.

0: Con i miei articoli raccolti in una cartelletta, bussavo a tutte le redazioni. Nel triste pellegrinaggio mi accompagnava spesso una ragazza dolce e paziente di nome Serena, studentessa di filosofia alla Cattolica, che nel frattempo avevo conosciuto alla presentazione di non so quale volume in una libreria di Milano. E scoprendo anche, con reciproca sorpresa, che pur non essendoci mai visti, noi due eravamo vicini di casa, e imparando un poco alla volta che quella vicinanza non era solo geografica, ma riguardava il nostro essere, il nostro modo di guardare la vita, i nostri gusti e le nostre passioni. Tutte e due un po' bloccati da una certa insicurezza, sembravamo una replica dei fidanzati di Painet, catapultati loro malgrado nei ruggenti anni Ottanta della Milano da bere. Ma avevamo dalla nostra una cocciutaggine fuori dal comune e l'assoluta certezza che i nostri progetti si sarebbero realizzati. Nel 1981, proprio all'inizio della nostra storia, arrivò la Familiaris Consortio, l'esortazione apostolica che Giovanni Paolo II promulgò proprio quell'anno, il quarto del suo pontificato. In questa esortazione apostolica, Giovanni Paolo II diceva di rivolgersi in particolare ai giovani che stanno per incominciare il loro cammino verso il matrimonio e la famiglia. Il Papa polacco, per la seconda volta, si metteva sulla mia strada, questa volta anzi sulla nostra strada, e ancora una volta lo faceva con parole impegnative. In quel documento sentimmo che il Papa parlava proprio a noi due. Era vicino alle nostre speranze e alle nostre paure. Un vero padre, che nel momento del bisogno non ci ingannava con false promesse. E anzi ci intimoriva con richieste esigenti, ma ci parlava anche di bellezza e di grandezza della vita e della famiglia. Esattamente ciò che noi, sia pure confusamente, sentivamo di voler testimoniare e tradurre in realtà. Possibilmente, in tempi brevi.
1: La folla è tutta in piedi, non commenta quasi la scena tragica cui hanno assistito. Sono quasi tutti in silenzio, aspettano notizie. Noi a nostra volta cercheremo di prendere notizie e lasciamo tutto il canale.
0: Il 13 maggio dell'81, quando il Papa viene ferito dai colpi sparati dal turco Meme Ali Accia, sto combattendo contro il tempo per preparare due esami: teoria e tecnica dell'informazione e psicologia sociale. Non riesco a credere che in piazza San Pietro qualcuno abbia voluto uccidere Giovanni Paolo II. I telegiornali mostrano a ripetizioni le immagini, fanno sentire il rumore degli spari, si vede la jeep bianca correre, la folla che in pochi istanti passa dalla festa all'orrore. Sono momenti che appartengono alla storia non solo della Chiesa Cattolica, ma di tutti noi che li abbiamo vissuti.
1: Lo abbiamo visto sdraiato nella vetturetta scoperta, che è entrata in velocità dentro il Vaticano.
0: Ma quello che forse non tutti ricordano è il messaggio che pochi giorni dopo, domenica 17 maggio, Giovanni Paolo II volle lanciare dal suo letto d'ospedale. Poche parole pronunciate con voce affaticata. Vi ringrazio commosso per le vostre preghiere e tutti vi benedico. Sono particolarmente vicino alle due persone ferite con me. Prego per il fratello che mi ha colpito, al quale ho sinceramente perdonato. Fu la parola del perdono quella che mi fece riflettere. Per carattere sono tanto introverso quanto orgoglioso. Se subisco quella che avverto come un'ingiustizia, mi chiudo a riccio. Non covo rancore, ma tronco le comunicazioni. E già allora nel rapporto a due con Serena sperimentavo il dolore che derivava da questo limite. Ma ecco che il Papa, dopo essere sopravvissuto miracolosamente alla morte, parlava di perdono e chiamava il suo attentatore fratello. E lì c'era una lezione rivolta proprio a me. Il perdono come comunicazione che continua, come parola offerta per la vita contro quella morte interiore che è l'egoismo. Ed ecco perché, accanto all'immagine dell'attentato, ho ben presente quella di 2 anni dopo, quando il Papa andò a trovare in carcere il suo attentatore. Seduti l'uno di fronte all'altro, in una stanza spoglia, lontano dai microfoni. Il Papa che ascolta e allunga una mano verso il braccio di Accià e lo afferra, come per stabilire anche fisicamente il contatto. Dirà più tardi, ho parlato con lui come si parla con un fratello al quale ho perdonato e che gode della mia fiducia. Quello che ci siamo detti è un segreto tra me e lui. Giovanni Paolo II parlerà tante volte di perdono, tanto che l'idea di perdono può essere considerata a buon diritto centrale nel suo magistero. Chiederà perdono a nome della Chiesa per la persecuzione contro Galileo, per il coinvolgimento dei cristiani nello schiavismo, per le violenze inaudite nelle guerre di religione seguite alla Riforma protestante, per le ingiustizie contro le donne, per le violazioni e le violenze dei cattolici contro le altre culture e tradizioni religiose, per gli abusi dei crociati contro Costantinopoli e per quelli dei missionari contro le popolazioni indigene, per l'antisemitismo cresciuto in ambiente cristiano, per le vittime dell'Inquisizione, per tutti i peccati passati e presenti commessi dai figli della Chiesa. Negli ambienti ecclesiali, tutte queste richieste di perdono non sempre saranno accolte con favore. Qualcuno dirà, perché è sempre il Papa che deve scusarsi e farsi perdonare, mentre mai nessuno chiede perdono per i torti subiti dai cattolici? Ma la grande lezione di Wojtyła sta proprio qui, nel chiedere il perdono senza condizioni, perché si possa aprire una nuova pagina, perché le violenze e i peccati del passato non pesino sulle generazioni nuove, impedendo loro di trovare nuovi percorsi di pace. Una pedagogia del perdono che non riguarda solo i gruppi e le istituzioni, ma parla a ogni uomo e ogni donna. Come dirà nel messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2002, la pace è la condizione dello sviluppo, ma una vera pace è resa possibile soltanto dal perdono. Alla fine dell'agosto 2004, Giovanni Paolo prende un'iniziativa nel segno dell'ecumenismo, l'ennesima. Invia infatti a Mosca una delegazione per consegnare al patriarca Alessio II l'icona della Madre di Dio di Kazan come dono del Papa alla Chiesa Ortodossa di Russia. Ma dietro questo regalo c'è un piccolo giallo. L'intenzione iniziale del Papa era infatti quella di recarsi di persona a Kazan con l'icona per Alessio nel corso di una tappa durante un lungo viaggio verso la Mongolia. Idea brillante, in grado di portare Wojtyła più vicino che mai a Mosca e magari anche incontrare il presidente Putin, approfittando della necessità di uno scalo tecnico. A Kazan, secondo la tradizione, la Madonna apparve rincuorando i soldati russi impegnati contro i tartari, e l'icona, finita poi per varie vicende in Vaticano, è una delle più venerate nella cristianità d'Oriente, perché a lei si attribuiscono anche le vittorie delle truppe russe contro i polacchi nel 1612 e contro Napoleone nel 1812. Se non che, proprio mentre la trattativa è in fase avanzata, una radio polacca rivela tutto il progetto, mandandolo a monte. Molto più facile per Giovanni Paolo è realizzare un'altra iniziativa ecumenica, questa volta nei confronti dell'amico Bartolomeo I, patriarca di Costantinopoli. Nel novembre 2004, il Vaticano riconsegna al Patriarcato le reliquie dei santi Gregorio Nazianzeno e Giovanni Crisostomo, dottori e padri della Chiesa d'Oriente. Un'occasione benedetta, dice il Papa, per purificare le nostre memorie ferite e rinsaldare il nostro cammino di riconciliazione. Il 2004 è anche l'anno della battaglia di Wojtyła contro il mancato riferimento alle radici cristiane nel Trattato Costituzionale dell'Unione Europea. Solo un'Europa che non rimuova, ma riscopra le radici cristiane potrà essere all'altezza delle grandi sfide del terzo millennio. Così dice il 2 maggio salutando le 10 nuove nazioni che entrano a far parte dell'Unione.
2: Il 24 gennaio 2005, quando, nel giorno di San Francesco di Sal, patrono dei giornalisti, il Papa rende nota la lettera apostolica in rapido sviluppo, dedicata ai mass media, mi sento interpellato 2 volte, come giornalista e come genitore.
0: Mi viene in mente lo sguardo soddisfatto e furbo di Wetiwa mentre, con un semplice clic sul computer portatile, nel novembre 2001, invia in Australia attraverso internet l'esortazione post-sinodale Ecclesia in Oceania. Quel gesto ha il valore di una benedizione. I nuovi mezzi vanno utilizzati. Non bisogna averne paura. È stupefacente come quest'uomo anziano, arrivato all'ultima fase della sua vita terrena, conservi lucidità e lungimiranza nell'affrontare anche le questioni legate all'innovazione. Come governare un sistema di comunicazioni reso dalla tecnologia sempre più svincolato dai controlli e allo stesso tempo sempre più intrusivo e onnipresente? Ma c'è una sfida che il Papa deve affrontare in modo sempre più drammatico, ed è quella con il suo stesso corpo. Il 1 febbraio 2005, alle 22:50, Carol Wetiwa viene ricoverato d'urgenza al Policlinico Gemelli. Il Vaticano comunica che si tratta delle complicazioni di un'influenza. Quello che tutti temevano è avvenuto. In pazienti così deboli basta un raffreddore per innescare una spirale pericolosa. Nel caso del Papa c'è una laringotracheite acuta con crisi di laringospasmo. In parole povere, rischio di soffocamento. L'esercito dei giornalisti torna ad accamparsi davanti al Gemelli e per noi dei telegiornali vuol dire stare lì quasi 24 ore su 24. Unica immagine, la finestra della stanza del Papa. Sinceramente non amo questo tipo di giornalismo. Quando le notizie sono poche si finisce col dire parole inutili. Le leggi dell'informazione però prescrivono che si debba stare lì, pronti a tutto. E così faccio. La mattina del 2 aprile 2005, Joaquin Navarro Valls, davanti ai giornalisti, non riesce a nascondere la commozione. Le ultime parole, riferisce Navarro Valls, sono state per i giovani riuniti in Piazza San Pietro. Vi ho cercato. Adesso voi siete venuti da me. Vi ringrazio.

0: Radio Racconto. Una storia che dura 30 minuti.
1: Abbiamo ascoltato un passo da Il mio Carol di Aldo Maria Valli, Edizioni Paoline.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Caldo record, allerta in 25 città, muore un bracciante nel Mantovano, in arrivo però piogge e temporali, le temperature destinate a calare. Venezuela, estratto vivo dalle macerie un bimbo di 12 anni, 5 giorni dopo il violento sisma, il bilancio è di oltre 1700 vittime. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre del 2025, ora si cercano i mandanti. Non lacerate la tunica di Cristo, lo scrive il Papa in una lettera alle Lefebvriani alla vigilia della consacrazione episcopale di 4 vescovi senza il mandato pontificio. Buongiorno da Antonella Mitola. Caldo record, allerta in 25 città, muore un bracciante nel Mantovano, in arrivo però piogge e temporali con temperature in calo. Sentiamo Alessio Orlandi.
2: Stava raccogliendo angurie in un'azienda agricola di Magnacavallo, in provincia di Mantova, quando all'improvviso si è accasciato al suolo senza riprendere conoscenza. È morto così, per un malore forse dovuto alle alte temperature, Haddad Taher, bracciante agricolo marocchino di 55 anni. Salgono così a 3 nelle ultime 24 ore i decessi legati al caldo rovente che ha avvolto anche il nostro paese negli ultimi giorni. Ieri a perdere la vita un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. In Italia non c'è stato nessun picco di mortalità tra gli over 65, ma va tenuta alta l'attenzione, ha fatto sapere il Ministero della Salute, cercando di smorzare l'allarme dopo i dati diffusi dall'OMS sugli oltre 1300 morti in Europa negli ultimi 10 giorni. Oggi in Italia 25 le città da bollino rosso, poi già a partire da stasera, fanno sapere gli esperti, potrebbero formarsi temporali violenti, accompagnati da grandine, soprattutto sulle Alpi e nelle zone interne del centro-sud. Ieri piogge e raffiche di vento hanno colpito il Torinese, acquazzoni anche a Milano, oltre 30 invece gli interventi dei vigili del fuoco in Toscana, soprattutto nel Pisano e in Versilia, per la caduta di alcuni rami e il crollo di un muro di contenimento. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: In Venezuela la terra continua a tremare, estratto vivo dalle macerie un 12enne, cresce di ora in ora il bilancio delle vittime, oltre 1700 quelle confermate, decine di migliaia ancora i dispersi. Sentiamo Lucia Ascione.
3: 1719 morti, oltre 50.000 dispersi, 6 milioni e 700 mila senza casa, 2 milioni solo nell'area della Grande Caracas, 60.000 gli edifici recuperabili. Impietoso il bilancio del doppio sisma del 24 giugno. Nonostante l'ultimo recupero di un bimbo vivo di 12 anni, ieri le speranze di salvare i sepolti dalle macerie si spengono di ora in ora, mentre montano le proteste contro il governo. Discutibile appare la decisione della presidente ad interim Rodriguez di sospendere per 48 ore l'accesso dei corrispondenti internazionali nello stato di La Guaira, epicentro delle operazioni di soccorso. Scelta ufficialmente assunta per ragioni sanitarie e per limitare i rumori nelle aree interessate dalle ricerche. Intanto soccorritori volontari cileni denunciano intimidazioni da parte dei militari venezuelani perché sospettati di essere spie degli Stati Uniti. Dopo la forte replica di ieri, chiudono nuovamente le linee metro almeno fino ai primi di luglio per consentire verifiche di sicurezza. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: La guerra fra Russia e Ucraina, prosegue la controffensiva di Kiev, oltre 400 droni lanciati in territorio russo e sale a 7 morti il bilancio dell'attacco di Mosca ieri contro la città di Dnipro. Sentiamo Marco Burini.
4: La popolazione ucraina è quotidianamente nel mirino e il boss del Cremlino lo sa benissimo. I nostri attacchi di rappresaglia in profondità nel territorio ucraino sono molto più potenti, efficaci e francamente distruttivi, ha detto l'altro giorno Putin, ribadendo le sue pretese per farla finita con questa maledetta guerra. Tenersi il Donbass e tenere Kiev fuori dalla NATO. Ma i sabotaggi alle raffinerie, che hanno lasciato molti automobilisti russi senza carburante, rinfrancano Zelensky, che prosegue la controffensiva dei droni, più di 400 quelli lanciati la scorsa notte, e un bambino di 6 mesi è rimasto ucciso nell'incendio della sua casa nella regione di Mosca. Il leader ucraino irride gli sforzi della Russia per conquistare l'est del paese. Prevedono di conquistare il Donbass entro il 31 dicembre di quest'anno, ma il Cremlino ha già posticipato la scadenza 15 volte. Marco Burini, linea allo studio.
1: Ora la situazione in Medio Oriente con il giallo sull'incontro annunciato fra Trump a Doha delle delegazioni di Stati Uniti e Iran. Intanto resta caldo il fronte libanese con Israele che continua i raid nonostante l'accordo di Washington. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
5: Resta poco chiara la cornice del viaggio in Qatar, dato per certo dalla CNN, degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, con al centro il memorandum sull'Iran. Il regime di Teheran ha smentito che ci siano in agenda colloqui diretti con gli americani nei prossimi giorni e continua a minacciare risposte per ogni presunta violazione. In riferimento agli scontri a fuoco dei giorni scorsi per lo stretto di Hormuz, dallo sminamento l'Iran rifiuta collaborazioni straniere al passaggio in sicurezza e senza tasse delle navi. Resta appeso a un filo anche l'accordo tra Libano, Israele e la L'aviazione Tel Aviv ha messo a segno altri raid questa notte nel sud contro postazioni militari di Hezbollah, ma è anche l'ala politica del Partito di Dio a rifiutare l'accordo siglato a Washington, come hanno dimostrato le manifestazioni di piazza della parte più radicale degli sciiti libanesi, che mettono a rischio il già fragile equilibrio di un paese con più di 1 milione di sfollati dal sud, dove migliaia di case sono state distrutte. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Lignano Studio.
1: La piaga delle morti sul lavoro continua. Tra le vittime negli ultimi 3 giorni, negli ultimi 4 anni gli incidenti mortali si sono ridotti, ha detto poco fa nelle sue comunicazioni alla Camera la ministra Calderone. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
6: Buongiorno Antonella. Incidenti mortali, infortuni e sfruttamento sono ferite che colpiscono il paese, così la ministra del lavoro Calderone in aula alla Camera nelle comunicazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Nello scorso anno si contano 1093 decessi in lieve aumento, motivo per cui si deve intervenire in modo ancora più capillare. L'obiettivo resta quello di ridurre al massimo gli infortuni fino a zero e zero morti bianche. Prevenzione, la parola cardine su cui tutto deve ruotare, aggiunge, attraverso l'aumento del numero degli ispettori senza i quali diventa difficile il controllo, di cui l'utilizzo della cosiddetta patente a punti. Tema del lavoro che entra nel dibattito politico polarizzato soprattutto difesa dalla Presidente del Consiglio Meloni, che in un'intervista sottolinea come sia giunto il momento di eleggere un Presidente della Repubblica di destra. Per le opposizioni invece le dichiarazioni di Meloni stanno lì a dimostrare che il suo obiettivo resta il Quirinale. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre del 2025. Auspico passi avanti anche per i mandanti, dice sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano. Sentiamo Amelia Cartia.
7: Individuati i presunti esecutori, adesso è caccia ai mandanti. Le indagini per l'attentato dinamitardo ai danni del giornalista di Report Sigfrido Ranucci hanno portato i carabinieri del comando provinciale di Roma a muoversi tra le province di Napoli e Avellino, dove questa mattina è scattato l'arresto per 4 persone. Di età compresa fra i 22 e i 53 anni, i fermati hanno a vario titolo precedenti penali per reati che vanno dallo spaccio di stupefacenti alla rapina fino al sequestro di persona. Tra di loro anche una donna che si sarebbe occupata di effettuare il sopralluogo nei pressi della casa del giornalista, dove poi è stato fatto esplodere l'ordigno che ha danneggiato il muro perimetrale dell'abitazione e distrutto 2 auto. Per 3 di loro si sono aperte le porte del carcere, mentre una è stata destinata ai domiciliari. Tutti sono gravemente indiziati di detenzione e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, aggravati dalle modalità di tipo mafioso, mentre non è stata accolta la richiesta del PM di contestare anche il reato di strage. Fondamentale nella ricostruzione dei fatti avvenuti a Pomezia il 16 ottobre 2025, l'analisi dei tabulati telefonici. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: A Monte Carlo si indaga per tentato omicidio dopo che ieri una bomba esplose in un edificio, ferendo gravemente un oligarca ucraino, la moglie e il figlio di 13 anni. Non è terrorismo, dice il procuratore generale del Principato. L'uomo e la moglie sono in condizioni critiche, ancora oscuro il movente. Vi prego, vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi, non lacerate la tunica di Cristo, lo scrive il Papa in una lettera indirizzata alle Fevriane alla vigilia della consacrazione episcopale di 4 vescovi senza il mandato pontificio che sancirebbe lo scisma. Sentiamo Rita Salerno.
8: Tornate sui vostri passi è l'appello di Papa Leone XIV alla Fraternità Sacerdotale San Pio X alla vigilia dell'ordinazione di 4 vescovi senza il mandato pontificio nel seminario svizzero di Econa domani, che comporterebbe un nuovo atto scismatico. La lettera, scritta in francese e indirizzata a Don Davide Pagliarani, superiore generale del gruppo tradizionalista fondato dal vescovo francese Marcel Lefebvre, in aperto contrasto con la Santa sede a causa delle riforme del Concilio Ecumenico Vaticano II porta la data del 29 giugno, festa dei Santi Pietro e Paolo. La Chiesa è disponibile ad un percorso di dialogo e di intesa che lo Spirito Santo può rendere possibile e fecondo, si legge nel testo, e prosegue: prego per voi perché lacerare la tunica di Cristo è un peccato di estrema gravità. Il Signore illumini le vostre coscienze e risvegli i vostri cuori. Da Roma, Rita Salerno.
1: È tutto, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Lorenzo Sadi e regia, da Antonella Mitolo, una buona giornata.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
2: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al vostro servizio. Oggi parliamo di occupazione, di lavoro, con questi dati che sono particolarmente interessanti sulle opportunità di lavoro che ci saranno nei prossimi mesi, in particolar modo nel periodo estivo. La ricerca è targata Assolavoro e noi siamo in collegamento con Michele Ferrauto, Communication and Events Manager di Assolavoro. Benvenuto Ferrauto. Allora, innanzitutto le chiedo, il numero è elevato che emerge da questa vostra ricerca, si parla di 500.000 offerte di lavoro, opportunità di lavoro.
3: Esattamente, si parla di 500.000 opportunità di lavoro, di cui 50.000 tramite agenzia per lavoro. Parliamo di lavori prevalentemente per la buona stagione, quindi da oggi fino a settembre, lavori che vanno ad accompagnare tutti quei servizi maggiormente turistici che si registrano appunto in questa stagione. Tra l'altro gli ultimi dati Istat ci dicono proprio che c'è una crescita del turismo nel nostro paese e di conseguenza anche le offerte di lavoro vanno di pari passo.
2: Ecco, le chiedo subito, sono offerte di lavoro che riguardano tutto il mondo produttivo dell'occupazione o soprattutto il cosiddetto lavoro somministrato, cioè quello che offrono le agenzie di lavoro temporaneo?
3: Allora, si parla di lavoro in somministrazione, che giova a ricordare può essere sia di natura temporanea, quindi a tempo determinato, che a tempo indeterminato, quindi è un lavoro tramite agenzia. Nel nostro caso, delle 500.000 che richiamava lei, 50.000 sono offerte direttamente dalle agenzie per il lavoro e si tratta prevalentemente, almeno per questo studio, di lavori legati alla bella stagione, quindi legati al turismo, legati all'Horeca, molto legati alla GDO. Quindi, per esempio, si vanno a ricercare tutte quelle figure che sono legate alla bella stagione. Mi vengono in mente gli shop assistant, sono molto richiesti ad esempio quest'anno, i performer che si ricercano proprio magari per i villaggi turistici, gli operatori di animazione in notturna, ma poi ci sono anche quei grandi classici come ad esempio gli chef, i cuochi, gli aiuto cuochi, i pizzaioli, i bagnini, gli assistenti bagnanti. Quindi insomma ci sono sicuramente tutte tante figure legate prevalentemente alla bella stagione, al turismo, ai servizi legati all'Horeca, ma anche l'assistenza ad esempio alle persone durante queste fasi. Accanto a questo poi, diciamo, prima c'è una grande esplosione della grande distribuzione, quindi si ricercano moltissime figure collegate, come ad esempio si ricercano molti magazzinieri, molti addetti alla logistica. Ma a tutto questo numero di figure poi si vanno a sommare una serie di opportunità professionali invece su tutti i settori, come richiamava lei, e in questo caso, ad esempio, per quanto riguarda le agenzie per il lavoro, entro settembre noi abbiamo una ricerca di nuovi assunti pari a 400.000 persone.
2: Insomma, in qualche modo possiamo dire che comunque incrocio domande e offerta di lavoro, nonostante le difficoltà presenti nel nostro paese, in qualche modo potrebbero incontrarsi positivamente.
3: Assolutamente sì, sappiamo che quello del mancato incontro tra domanda e offerta di lavoro nel nostro paese è un problema. Noi abbiamo settori dove addirittura raggiungiamo circa il 60% di mismatch, no? Quelli bravi lo chiamano mismatch, ma non è altro che il mancato incontro tra il lavoro che i lavoratori offrono e il lavoro che le imprese domandano, proprio perché molte volte vi è un disallineamento tra quelle che sono le competenze che hanno i professionisti e le competenze che le aziende richiedono. Quindi resta comunque il nodo, il grande problema del mismatch nel nostro paese, ma è anche vero che a fianco a questo ci sono tutta una serie di lavori che si possono fare, ad esempio per la bella stagione, lavori che non debbono essere necessariamente il lavoro definitivo, anzi possono essere anche dei lavori che aiutano, mi viene in mente un giovane alla prima esperienza, ad orientarsi proprio nel mercato del lavoro, anche perché tramite questi lavori, i cosiddetti lavori estivi, si vanno ad acquisire tutte quelle cosiddette soft skills, quindi tutte quelle, la capacità relazionale, la capacità di risolvere i problemi, tutte quelle competenze e capacità che sono oggi estremamente richieste dalle aziende. Quindi fare un lavoro di questo tipo è un ottimo primo ingresso nel mercato del lavoro, ma è anche un ottimo modo per arricchire il proprio curriculum anche per esperienze di lavoro successive.
2: Le chiedo quali sono i requisiti. Nella seconda parte della trasmissione analizzeremo le figure professionali che emergono dalla ricerca e anche alcune che sono particolari, ma intanto sostanzialmente quali sono i requisiti per poter lavorare oggi nel nostro paese?
3: Beh, allora, per esempio di queste figure professionali nello specifico sicuramente costituisce una via preferenziale la conoscenza di una lingua inglese. Chiaramente parlando di figure professionali legate al turismo, mi viene da sé che molte volte si ha la possibilità di avere a che fare con persone che magari non sono della nostra stessa, non parlano la nostra stessa lingua. Ottime capacità comunicative, queste sono importantissime, ma così come la flessibilità, per esempio negli orari, la volontà, la disponibilità a lavorare nel weekend e nei giorni festivi. Ricordiamoci che molte volte magari si lavora anche nei giorni di festa, proprio perché sono attività legate prevalentemente all'oreca e al turismo. Queste sono molto spesso le caratteristiche più ricercate, almeno per queste tipologie di lavori, per le famose 50.000 che dicevamo prima.
2: E a proposito dei weekend, è vero che ci sono delle difficoltà oggettive, perché tanti non vogliono lavorare, non hanno questa flessibilità, come lei la chiamava, di poter occupare e lavorare soprattutto nei fine settimana, soprattutto tra le giovani generazioni?
3: Sicuramente è un problema, può essere un problema, è anche vero che ci sono molti giovani volenterosi che poi in realtà queste esperienze le ricercano, perché è vero che lavori nel weekend, ma magari lavori nel weekend molte volte in posti molto belli, in posti turistici, la possibilità di conoscere persone, insomma anche la possibilità di sviluppare quella capacità di adattamento che poi è fondamentale oggi nel mercato del lavoro, perché oggi ti può essere richiesto di lavorare nel weekend perché questa tipologia di lavoro magari lo richiede, ma la capacità di adattamento in generale oggi è una caratteristica fortemente ricercata da qualsiasi datore di lavoro. E poi c'è anche un tema, penso per esempio alla rivendibilità futura, no? Di un'esperienza di questo tipo. Un datore di lavoro che legge sul tuo curriculum che tu magari hai fatto l'animazione in notturna in un villaggio turistico per 3 mesi durante il tuo periodo universitario o magari come primo lavoro, capisce che sei una persona che sicuramente non ha paura di faticare, anzi che sei una persona che ha molta voglia di mettersi in gioco, di adattarsi ai contesti, e quindi costituiscono sicuramente delle caratteristiche fortemente ricercate che fanno crescere la persona e arricchiscono il CV. Quindi sì, è complesso trovare queste figure, sappiamo benissimo che lo shortage, quindi insomma la scarsità di queste figure professionali, è molto elevata, però è anche vero che d'altra parte ci sono molte persone che il lavoro lo cercano, che vogliono lavorare, e sicuramente questa tipologia di lavori in una determinata fase della vita possono essere un ottimo modo per iniziare al lavoro.
2: Da quanto lei ci racconta, quindi le esperienze comunque contano poi nella valutazione di un colloquio?
3: Le esperienze sono fondamentali. Per credere oggi che basti la cosiddetta formazione hard, quindi quella formazione che noi impariamo, no, a scuola prima, poi al liceo e poi magari all'università o in un ITS, sì, quelle sono importanti magari per accedere, perché possono costituire un titolo preferenziale rispetto ad una determinata posizione lavorativa, ma non bastano affatto. Oggi noi vediamo che il mondo cambia in una velocità repentina e quindi cambiano di conseguenza anche le caratteristiche che si ricercano, le capacità delle persone che devono sapersi adattare di continuo. La formazione oggi, noi nel nostro settore, per noi la formazione è veramente un faro, perché non formiamo in un anno più di 400.000 persone gratuitamente e hanno un obbligo di placement, quindi questo vuol dire che la formazione viene finanziata alle agenzie per il lavoro perché sono obbligate ad assumere quei lavoratori. Perché avviene questo? Avviene questo perché quella formazione è mirata a rendere quel lavoratore sempre occupabile. Questo ci porta a dire che queste tipologie di esperienza sono importanti perché, come abbiamo già detto, ci rendono, diciamo, ci danno quella capacità di adattamento, e quella capacità di adattamento molte volte la ritroviamo anche nella volontà di formarsi di continuo. Oggi la formazione è continua, oggi non si può pensare con la formazione che si è acquisita magari durante il periodo universitario di poter fare tutto l'arco lavorativo della persona. Viviamo in un mondo sempre più transizionale, in un mondo, ce lo dicono i dati, dove anche il cosiddetto posto fisso che ti porti avanti per tutta la vita non esiste più. Oggi dati sulle durate dei contratti, e non parliamo di contratti a termine, attenzione, parliamo di contratti a tempo indeterminato, ci dicono davvero che quasi uno su due non supera l'anno e mezzo di durata. Questo perché? Perché è appunto un mercato transizionale, evolvono le figure professionali, evolve il lavoro e di conseguenza la formazione diventa determinante per poter, insomma, così sopravvivere all'interno di un mercato che sicuramente non è semplice.
2: Ci fermiamo solo qualche istante con Michele Ferrauto di Mara, il manager di Assolavoro, per poi riparlare con lui anche di vedere in concreto quali sono queste figure professionali ricercate lungo la penisola. Ci fermiamo per un brano musicale.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale. Stiamo parlando di lavoro, di occupazione, di questa notizia appunto rilanciata da Asso Lavoro di 500.000 opportunità, offerte di lavoro, opportunità per l'estate 2026, sicuramente qualcosa di importante per tanti giovani e non solo. Stiamo parlando con Michele Ferrauto, appunto manager di Asso Lavoro. Le chiedo, si parla molto di giovani e per chi ha qualche capello bianco, che ha perso il lavoro, c'è la possibilità di trovare degli spazi adeguati?
2: Certo, assolutamente. Noi diciamo sempre che la somministrazione di lavoro e le agenzie per il lavoro sono la miglior porta d'accesso per i giovani al mercato del lavoro, e questo è un dato, perché circa un occupato su due dei nostri ha meno di 35 anni. Ma noi abbiamo anche una grossa fetta di over 50, parliamo all'incirca del 10% della nostra platea, che sono occupati tramite agenzie per il lavoro. Quindi le nostre aziende danno davvero la possibilità a tutti di potersi collocare e ricollocare, così come queste figure professionali nello specifico. Non è detto che queste siano figure necessariamente a vocazione giovanile, anzi, a volte, molte volte si richiede anche l'esperienza, no? Mi viene in mente ad uno chef che va a fare per esempio una stagione. È chiaro che questo chef, se ha esperienza, sarà, insomma, le aziende saranno ben liete di assumerli. Quindi assolutamente, giovani, meno giovani, over 50, insomma tutte le categorie possono essere da noi accompagnate al lavoro tramite appunto le agenzie.
1: Quali sono le figure professionali maggiormente ricercate allora da questa vostra indagine?
2: Allora, sono anzitutto tutte figure legate prevalentemente all'accoglienza, all'animazione turistica, all'accompagnamento e all'assistenza e al benessere, quindi c'è sempre la persona un po' al centro, proprio perché parlavamo prima di figure legate alla cosiddetta stagione turistica. Quindi si ricercano per esempio molti commessi stagionali, si ricerca molto personale per la GDO, quindi per la grande distribuzione, c'è sicuramente bisogno di cassieri, di personale di sala per venire alla ristorazione, ma per restare ad esempio nell'ambito dei villaggi turistici, quest'anno più che mai si ricercano molti animatori, anche molti promoter da poter impiegare all'interno appunto magari dei villaggi o degli spazi dove c'è particolare afflusso durante le stagioni estive. Si ricercano molti receptionist, molte persone anche che sono addette al cosiddetto front office, no? O all'accoglienza all'interno di una struttura. Poi, per esempio, volendoci spostare sulla logistica, si ricercano molti addetti alla logistica e molti magazzinieri. Tra l'altro queste sono figure ricercate non solo per l'estate, ma ricercate in generale nel mercato del lavoro. Poi anche molti camerieri ai piani, molti addetti alle pulizie. Quindi insomma le figure sono diverse. Tra l'altro io invito ad andare sul nostro sito assolavoro.eu, dove è possibile ritrovare non solo le 10 figure professionali più ricercate per l'estate 2026, ma anche proprio su una sezione del sito chiamata Spazio Orientamento le 30 figure professionali più ricercate in Italia. Perché come ricordavamo in apertura di trasmissione, se noi da un lato abbiamo 50.000 richieste tramite agenzie per queste professioni estive, ne abbiamo 400.000 da qui a settembre su tutti i settori, quindi non quelli necessariamente legati alle attività stagionali.
1: Ecco, le chiedo sostanzialmente, secondo una recente indagine, 2 persone su 3 non si presentano, soprattutto tra i giovani, al colloquio di lavoro. È davvero così? E soprattutto che cosa bisogna fare? Che cosa bisogna avere quando si va a un colloquio di lavoro? Diamo un suggerimento?
2: Beh, questo può succedere, ma questo può succedere perché molte volte il candidato, quando cerca lavoro, e qui viene quindi un consiglio indiretto, si candida ad una pluralità di offerte di lavoro senza neanche leggere poi fino in fondo la descrizione di quel lavoro. Quindi io mi candido, tanto prima o poi qualcuno mi chiama. Questo sicuramente non è un approccio estremamente, diciamo così, corretto, anche perché il selezionatore, poi nel caso tu andrai a fare questo colloquio, capisce se tu effettivamente vuoi fare quel lavoro o non lo vuoi fare. Quindi il primo consiglio che io do è: candidatevi per offerte di lavoro, di lavori che sentite a voi affini e che volete realmente fare. Ma anche nell'inviare il curriculum, quando si invia un curriculum ad esempio in modo, lo stesso curriculum a 10 aziende diverse che operano in 10 settori differenti, è chiaro che il selezionatore capisce che quel curriculum è un curriculum standard che tu stai inviando tanto per. Invece il curriculum va sempre customizzato, ovviamente con delle esperienze reali, ma affini all'azienda per la quale ci candidiamo. Quindi questo è un consiglio che mi sento di dare. Il secondo consiglio che mi sento di dare è: mandate dei curriculum coerenti, mandate dei curriculum stilisticamente corretti, giusti, con tutte le informazioni, senza refusi, perché mandare un curriculum con degli errori, ad esempio di ortografia, per chi legge è sintomo di un candidato che in quel momento non sta prestando attenzione a quello che sta facendo. E chiaramente uno che non sta prestando attenzione a quello che sta facendo, mi viene in mente che probabilmente non possiede tutte quelle soft skills di cui parlavamo nella prima parte della trasmissione, ma che in realtà oggi sono fondamentali, come ad esempio l'attenzione, perché nel lavoro si richiede attenzione.
1: L'errore più frequente che facciamo quando andiamo a sostenere un colloquio di lavoro qual è?
2: Non essere curiosi. Quando si fa un colloquio di lavoro bisogna essere curiosi, perché c'è una parte, il colloquio è un incontro, no? Che avviene tra l'azienda e tra la persona che si candida per quel posto di lavoro, quindi non deve essere un momento unidirezionale, perché in quel momento bisogna, tra virgolette, incontrarsi, bisogna scegliersi. Quindi un errore è quello di non essere curiosi, di dare tutto per scontato, perché oggi la curiosità è sicuramente un motore importante per questo mercato del lavoro e anche per generare valore in un mercato oggi sempre più dominato da transizioni, dall'intelligenza artificiale, dalla digitalizzazione. Quindi bisogna essere curiosi, va dimostrato fin dal primo momento.
1: Ma pur avendo un curriculum di valore, mostrarsi umili paga quando si fa un colloquio di lavoro?
2: L'umiltà è fondamentale, ma credo sia fondamentale in ogni contesto, perché non va mai confusa con la consapevolezza. Bisogna essere consapevoli e sicuri e autorevoli nel proprio ruolo, quindi bisogna sapere ciò che si sa fare. Molte volte tra l'altro non c'è neanche bisogno di ostentare, perché ciò che è scritto sul curriculum, se è reale, in realtà ti restituisce già, no, una figura di quello che sei, il tuo ritratto professionale. Quindi l'umiltà è sicuramente importante. Insomma, bisogna trovare il giusto compromesso tra questo e tutto quello che dicevamo prima. Quindi deve essere veramente, bisogna essere curiosi, ma soprattutto bisogna essere onesti, bisogna essere reali in quello che si racconta, in quello che si chiede, in quello che si fa, perché in questo modo ne esce davvero il ritratto della persona realistico, perché poi ricordiamoci sempre che se uno viene assunto poi deve lavorare, dal momento in cui devi lavorare entri all'interno di un contesto nel quale devi stare, quindi davvero deve essere una scelta reciproca, mostrarsi per ciò che non si è, o anche dall'altra parte promettere cose che non sono reali, che poi non si ritrovano nel contesto lavorativo, è sicuramente qualcosa che fa del male ad entrambe le parti, quindi onestà.
1: Nell'era digitale, soprattutto per le giovani generazioni, bisogna legare, mettere la foto quando si manda un curriculum, o è qualcosa che viene subito penalizzata la persona e viene cestinato il curriculum?
2: Non è obbligatorio, ma è fortemente consigliato. È fortemente consigliato mettere la foto, mettere tutti quegli elementi essenziali che ci dicono, ad esempio la città nella quale ci troviamo, se si ha disponibilità a fare trasferte, disponibilità alla mobilità. E poi io consiglio sempre una cosa: inserite, anche in questo caso non è obbligatorio, ma rende più fluido, più snello il processo di selezione, di inserire all'interno del curriculum le indicazioni relative alla privacy. Perché se io già dal curriculum do il trattamento ai dati, alla privacy, beh, allora vuol dire che magari ci evitiamo tanti passaggi successivi e rendiamo più fluido, più veloce il processo di selezione.
1: Sembra una banalità, ma non lo è. Grazie davvero per questi preziosi suggerimenti a Michele Ferrauto, manager di Assolavoro. Chiudiamo qui questa puntata di Al Vostro Servizio, l'ultima puntata in questa stagione. Non mi resta che ringraziare all'Alvetro di Regia, Livio Cosentini e tutta la struttura tecnica per la disponibilità e per la generosità. Grazie a Fabio Cruciani per l'organizzazione preciso e puntuale e paziente in tutto questo percorso di lavoro che abbiamo svolto quest'anno, così come a Donatella D'Amato per quanto riguarda la produzione, per la serenità e l'intraprendenza. Grazie a tutti quanti voi all'ascolto, abbiamo cercato di darvi delle informazioni utili a tutti quanti voi che siete consumatori, cittadini, risparmiatori, quindi attenti a tutto quello che sta cambiando. Grazie davvero da parte di Giuseppe Caporaso e a tutti quanti voi una serena estate.
0: Al vostro servizio.

San Marziale viene tradizionalmente considerato l'evangelizzatore del Limosino, avvenuta all'incirca nel III secolo. Dalle fonti del santo capiamo che si trattava di un orientale, probabilmente proveniente dall'Asia Minore. A partire dall'epoca carolingia, i monaci dell'abbazia fondata sulla tomba del santo vissero e prosperarono grazie ai doni dei pellegrini e dei devoti. Non mancarono perciò di sviluppare e amplificare i troppo scarni dati storici che si riferivano a San Marziale. A tal fine composero una Vita Sancti Marzialis, senza dubbio nel corso del IX secolo detta Vita Antiqua. Essa, piuttosto sobriamente, descrive San Marziale come l'evangelizzatore dell'Aquitania, inviato da San Pietro stesso, collocando così per la prima volta il santo nel primo secolo. Il più antico manoscritto noto di questo testo è conservato a Carisciure e fu copiato entro il 846. Il testo rappresenta un insieme di residui di racconti agiografici orali. La vita prolixior prima, l'evoluzione successiva della leggenda geografica, fu senza dubbio redatta dopo l'ostensione delle spoglie del santo patrono di Limoges, organizzata nel 994 per scongiurare il male degli ardenti e rafforzare la propaganda per la pace di Dio proclamata allora per la prima volta. Mai pubblicata, ci è giunta in una copia mutila, scritta in una data databile fra il 980 e il 1040. Si tratta di uno scritto in latino rustico, con ortografia incerta e numerosi errori corretti secondariamente.

Il testo venne quindi raffinato nella forma e nella lingua. Diventò del tutto simile alla versione ultima, ma San Marziale rimase tuttavia confessor. Si conoscono almeno 4 copie di questa seconda versione della Vita Prolixior. Furono eseguite nell'XI secolo e testimoniano una rapida diffusione del testo. Nemmeno questa versione è mai stata pubblicata. Una terza versione è attestata nel 1029 e si tratta precisamente della versione apostolica, nella quale San Marziale viene esplicitamente nominato come Apostolus. Vista la concorrenza del pellegrinaggio a Santiago di Compostela apostolica, nella quale San Marziale viene esplicitamente nominato come Apostolus. Vista la concorrenza del

avanti durante la seconda ondata di concili per la pace, che ebbe un'intensità particolare a Limoges. Esistono a tutt'oggi circa 100 manoscritti contenenti questa versione della vita Prolixior, i quali testimoniano un'attività dei copisti estesa per circa 5 secoli.

fu stabilito di inaugurare la nuova liturgia apostolica nel giorno dell'anniversario della dedicazione ad opera di Marziale della cattedra di Santo Stefano, il 3 agosto 1029. Era anche il giorno in cui Marziale era diventato vescovo 970 anni prima. Il priore Benedetto, nipote dell'abate del monastero di San Michele della Chiusa in Piemonte, intervenne però durante la cerimonia, rovinandone completamente la solennità. Benedetto, secondo il resoconto di Ademaro stesso, parlando in volgare anziché in latino per farsi meglio intendere dalla folla, denunciò la nuova liturgia apostolica come un'offesa alla Chiesa e proseguì dichiarando che la menzogna perpetrata dai monaci era un sacrilegio ad un'eresia. La folla rustica acclamò Benedetto rumoreggiando che avrebbe preferito che Marziale fosse il primo dei confessori piuttosto che l'ultimo degli apostoli. Si suppone che l'azione di Benedetto fosse l'espressione di una corrente di ecclesiastici, probabilmente di monasteri vicini, che si sarebbero certamente avvantaggiati di uno scandalo nel potente monastero limosino. La mattina successiva, Ademaro lasciò Limoges pieno di vergogna. Nei 5 anni successivi si dedicò alla creazione di numerosi falsi. Inserì riferimenti all'apostolo Marziale nella copia di sua mano delle lettere decretali dello pseudo Isidoro. Preparò un editto, attribuibile al suo superiore, l'arcivescovo Aimone di Bourges, che sosteneva l'apostolicità di Marziale. Inoltre i suoi sermoni sono pieni di riferimenti all'apostolo Marziale e ai molti dei padri, sia orientali che occidentali, che confermano l'apostolicità di Marziale e l'autenticità della vita. Nel 1031, in occasione dei concili di Bourges e di Limoges, ai quali Ademaro partecipò, egli stilò addirittura una falsa lettera di Papa Giovanni XIX, con la quale si notificava a tutti i vescovi delle Gallie che si poteva attribuire a San Marziale il titolo di Apostolus e che inoltre gli si dedicava un altare della Basilica di San Pietro a Roma. I suoi sforzi furono coronati dal Concilio di Bourges nel 1031, conclusosi con una drammatica cerimonia di anatema su coloro che si opponessero al nuovo apostolo. In tale occasione, anche l'abate di San Michele della Chiusa, Benedetto II, zio del priore Benedetto, di cui sopra si pronunciò in favore dell'apostolicità, ma nel Limosino alla fine del secolo XI, molti ancora non accettavano questa versione. Ademaro di Chabanais morì nel corso di un pellegrinaggio in Terra Santa. Nel 1034, lasciando alla biblioteca del monastero di Limoges un corpus di scritti tale da convincere fino al XX secolo storici e studiosi dell'apostolicità di San Marziale.

San Marziale è venerato anche in Italia, a Colle di Valdelsa, dove egli operò il primo miracolo e la prima evangelizzazione. Si può ipotizzare che San Marziale, patrono di Limoges, rientri nella categoria dei santi importati dai pellegrini franchi e che la tradizione del suo passaggio per Colle sia sorta in seguito, aggiungendo la storia del suo primo miracolo colligiano a quella dell'evangelizzazione dell'Aquitania.

Signore, fa di me uno strumento alla tua pace. Dove è odio, che io porti l'amore. Dove è offesa, che io porti il perdono. Dove è discordia, che io porti l'unione. Dove è dubbio, che io porti la fede. Dove è errore, che io porti la verità. Dove è disperazione, che io porti la speranza. Dove è tristezza, che io porti la gioia. Dove sono tenebre, che io porti la luce. Maestro, fa che io non miri tanto ad essere consolato quanto a consolare, ad essere compreso quanto a comprendere, ad essere amato quanto ad amare, poiché donando si riceve, perdonando si è perdonato, morendo si risuscitato.

tutte le volte che la provvidenza mi mette in contatto con la vita consacrata e ancora di più con la vita monastica, ho la grande opportunità di poter toccare con mano quello che Gesù definisce nel Vangelo l'essenziale, quello cioè che non sarà tolto. Gesù entra nella casa di Marta e Maria e davanti all'esperienza di queste due sorelle indica l'essenziale in un atteggiamento di Maria. Non dice che Maria è migliore di Marta, ma che Maria ha avuto un'intuizione che Marta, nel suo fare preoccupato, ancora non ha raggiunto. Alla fine della storia, così come ce la racconta il Vangelo secondo Giovanni, troveremo una Marta convertita, che però rimane per sempre Marta. Pochi giorni prima dell'inizio della Passione, Gesù andò a Betania. Lo ritroviamo ancora una volta in casa dei tre fratelli, Marta, Maria e Lazzaro. Con loro un panorama di personaggi convertiti. Gesù era a tavola e Lazzaro era uno di coloro che sedevano con lui. Nel precedente brano, il maggior contributo di Lazzaro è stato quello di morire. Ora lo ritroviamo vivo e seduto a tavola. Maria, che si era limitata all'essenziale, cioè l'ascolto, ora compie un gesto meraviglioso, di un misticismo straordinario. Cosparge i piedi di Gesù con un unguento che riempie tutta la casa di profumo. Marta serve a tavola, ma questa volta non ha perso di vista l'essenziale. Non ha perso di vista, cioè, la persona per cui si affaccenda, per cui lavora. Nella Chiesa non ci sono vocazioni migliori o peggiori. Ciascuno di noi ha il proprio posto. A volte si è Marta, altre volte si è Maria. Ma non è detto che prendere il posto di Marta o di Maria ci permetta di essere nel giusto o nel torto. La domanda da fare a noi stessi è: nel vivere la nostra vocazione, ci siamo convertiti? Cioè chiederci se la nostra vocazione è fondata su Cristo, se ha in Lui il suo centro. Questo fa del monachesimo un monachesimo santo e di ogni vocazione una vocazione santa. Ci può essere un monachesimo che non è centrato su Cristo e che conserva tutte le caratteristiche, per esempio, della vita contemplativa, della vita consacrata, della vita religiosa, ma ha perso di vista l'essenziale. E poi c'è un ulteriore piccolo tassello da aggiungere. Sapete qual è il rischio di Maria? Ce ne accorgiamo quando il Vangelo ci racconta una difficoltà. Lazzaro si ammala e dopo poco tempo muore. Gesù tarda a venire. E proprio questo suo tardare fa accadere l'irreparabile, se lui fosse stato lì. Ma Lazzaro muore. E davanti alla morte non si può fare più nulla. Davanti alla drammatica esperienza della morte del fratello, chi è colei che va incontro a Gesù? Marta l'attivista o Maria la contemplativa? È Marta. La contemplativa Maria, proprio per questa sua caratteristica, cade in una tentazione, la depressione, cioè quel rimanere intrappolati dentro l'angoscia, nella tristezza. E ciò perché la vita contemplativa, o chi ha un'attitudine alla contemplazione, ha anche una sensibilità molto spiccata. Questa può essere una benedizione, ma se non la si sa gestire, si può trasformare anche in un grande problema. Occorre quindi stare sempre molto attenti nel dire, o semplicemente nel pensare, di essere dalla parte giusta o sbagliata, semplicemente per un abito o per un posto che si occupa. Noi possiamo dire di trovarci al posto giusto soltanto quando siamo convertiti, quando cioè il nostro sguardo è centrato su Cristo. È Lui l'essenziale da mettere al centro della vita e della Chiesa. Voi siete la parte più nascosta e per questo anche quella più preziosa. Il Vangelo, infatti, propone un'ottica completamente diversa rispetto a quella del mondo. Pensate al profeta Samuele. Deve andare a Betlemme per cercare il successore di Saul. Va nella casa di Jesse, ma quando si trova davanti ai figli del Betlemita comincia a guardarli con occhi puramente umani. La sua attenzione si ferma direttamente sul primogenito. Il Signore, pensa, non può non scegliere un primogenito. Di solito è così che si scelgono i re. Eppure, davanti alla bellezza e alla possanza, alla forza di questo ragazzo, Samuele si sente dire da Dio: «Io non guardo quello che guardano gli uomini. Gli uomini guardano all'apparenza,
io guardo il cuore. Ecco allora, c'è una chiesa visibile, una chiesa che fa rumore, che va sui giornali, che parla attraverso i social, una chiesa in prima linea, ma non è ancora la porzione di chiesa più preziosa. La parte più preziosa, quella nascosta, quella delle radici, è la chiesa che prega, la chiesa che intercede, che sente di dover essere il lievito che fermenta la pasta. E il lievito non lo si vede. È dentro la pasta, per farla fermentare tutta. Ecco, voi siete davvero la porzione preziosa della Chiesa. Partiamo allora da queste premesse, per andare nel cuore della parola fedeltà. Una parola che, insieme ad altre due parole chiave, ordinarietà e straordinarietà, impegna moltissimo. Entriamo quindi in queste parole, perché solo se chiariamo la loro natura e il loro significato, possiamo lasciarci provocare dalla parola di Dio. Se noi dovessimo dare una definizione di fedeltà, dovremmo dire che la fedeltà è l'affidabilità della relazione. Io posso comprendere cosa sia la fedeltà quando vivo una relazione affidabile. Tutti noi fondamentalmente abbiamo bisogno di relazioni affidabili, la nostra vita è una costante ricerca di punti di appoggio. Allora la domanda a cui rispondere è: di chi mi posso fidare? A chi mi posso affidare? Su che cosa posso appoggiare la mia vita? Che cos'è fedele nella mia vita? Che cos'è affidabile? Rispondere a queste domande è una tappa importante nella vita spirituale di ciascuno di noi, di ogni battezzato. Soltanto quando tu avrai scoperto che cos'è affidabile, chi è affidabile, allora su questo puoi appoggiare le decisioni, le scelte, una vocazione. Se non troviamo niente nella vita che sentiamo come affidabile, allora la vita stessa sarà precaria, non avrà nulla di certo su cui fondarsi. Ecco perché la parola fedeltà è una parola preziosa e va messa davanti rispetto a qualsiasi altra riflessione, perché ci porta a meditare sulla relazione affidabile per eccellenza.

stabili e credibili. Esercizi di fedeltà quotidiana. Meditazioni di Don Luigi Maria Epicocco, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone, questo è il nostro radiogiornale, oggi è martedì 30 giugno 2026, notizie dalla Chiesa. Come Pietro e Paolo dobbiamo essere costruttori di unità e carità per un mondo in armonia, l'ha detto il Papa nella Basilica Vaticana. Leone XIV ieri ha celebrato la messa per la solennità dei due patroni della città e della diocesi di Roma con l'imposizione agli arcivescovi metropoliti del Palio, il paramento liturgico che esprime l'impegno di ogni pastore a prendere sulle proprie spalle il gregge di Dio. Nell'omelia l'invito alla comunione nella Chiesa che non si costruisce rigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando nei cuori di tutti i punti di incontro nella verità. Il monito del Papa: la Chiesa non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni. Leone XIV, celebrando la messa per la solennità di Santi Pietro e Paolo che ha concluso il Concistoro, ha richiamato all'unità, a cercare i punti di incontro nella verità e ascoltare le voci di tutti correggendo gli errori. C'è bisogno, ha detto il Papa, di alimentare la comunione nella Chiesa che non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando nei cuori di tutti i punti d'incontro nella verità, alla cui sola luce ciascuno diventa per l'altro strumento di crescita. Grazie per il sostegno alla mia missione e carità, camminiamo insieme. Così ha affermato Leone XIV ieri al termine dell'Angelus, ricordando la giornata dell'obolo di San Pietro che ricorreva proprio ieri, e ringraziando tutti i fedeli che hanno inviato donazioni per sostenere la missione pastorale del Pontefice e le opere di carità a favore delle popolazioni più fragili. Il Pontefice ha inviato i suoi auguri ai romani per la festa dei patroni e ringraziato la squadra dell'Osservatore di Strada, il mensile dell'Osservatore Romano che vede i poveri come protagonisti. E poi ancora: Dio si fida di noi, si riveli la sua forza che cambia il male in bene. Così il Papa, sempre all'Angelus della solennità ieri dei Santi Pietro e Paolo, ricordando la figura e la vicenda umana e spirituale dei due patroni di Roma. La loro testimonianza, ha detto Leone, ha contribuito in modo determinante a far sì che la presenza cristiana nella storia sia tesa non al dominio ma al servizio, all'unità e alla riconciliazione. Bisogna investire sulla prevenzione, così ha detto Don Ciotti in occasione della giornata mondiale contro il consumo e il traffico illecito di droga. Il presidente di Libera chiede dunque alle istituzioni un maggiore impegno a tutela dei giovani. Il rapporto presentato dal governo italiano, ha dichiarato Don Ciotti, contiene dati che graffiano le coscienze. Circa 300 milioni di persone all'anno nel mondo fanno uso di sostanze stupefacenti e uno su sette soffre di disturbi correlati alla dipendenza. In crescita casi d'ansia e depressione tra i minori, ne soffre uno su quattro. Drammatico poi l'aumento della diffusione di droghe e i crimini legati al traffico. La realtà è uno dei sogni, così afferma lo scrittore rumeno Mircea Cărtărescu. Il narratore, uno dei maggiori autori dell'Europa dell'Est, ha rilasciato un'intervista ai media vaticani dopo l'incontro di Papa Leone XIV con molte voci della letteratura per i 100 anni della libreria editrice vaticana. A partire dalle parole del pontefice, l'intellettuale ha così riflettuto su temi come la verità, l'umanità, la bellezza che è verità. Poi ha parlato di Bucarest come di uno stato d'animo, di un sogno collettivo. Ha parlato dello scrivere dell'infanzia e di rimanere, nonostante tutto, con i piedi per terra. Papa Leone XIV ha ricevuto l'anello di San Pietro firmato da Michele Affidato. Il prezioso dono è stato commissionato da Don Antonino Vinci della Chiesa del Carmine di Reggio Calabria. È un gioiello in argento dorato che esprime profonda devozione. Così, in occasione della ricorrenza dell'inizio del suo ministero petrino, Papa Leone XIV ha ricevuto in dono il prezioso manufatto di altissimo valore simbolico, un anello che raffigura l'effigie dell'Apostolo Pietro. Un esercito di volontari per il Papa. Marina Centro sarà zona rossa per la messa di Leone in spiaggia. Sono già 500 i fedeli che hanno dato la disponibilità a lavorare per la visita del pontefice a Rimini. Un esercito di volontari per accogliere Papa Leone, la macchina organizzativa per preparare la visita del pontefice a San Marino e Rimini. Il 22 agosto si è così messa in moto da mesi, ma ora entrerà nel vivo. Il programma dettagliato della visita non è ancora stato reso noto. Notizie dal mondo. Secondo l'OMS, oltre 1.300 persone sono morte in una settimana a causa dell'ondata di calore che ha colpito l'Europa, ma una parte della politica continua a minimizzare la crisi climatica. Il direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato che dal 21 giugno si sono registrate in Europa circa 1.300 morti in eccesso rispetto alla media del periodo legate al caldo. Ghebreyesus ha aggiunto che l'Europa è il continente che si sta riscaldando più velocemente, con un riscaldamento doppio rispetto alla media globale. Il paese in cui si sono registrate più morti, circa 1.000 in eccesso rispetto alla media, è la Francia, che per 11 giorni ha raggiunto temperature ben più alte della media del periodo. Il 24 giugno si è registrata la giornata di giugno più calda di sempre del paese, con una temperatura media sulle 24 ore di 30 gradi. Dopo l'ondata di calore sono attese adesso forti precipitazioni. In Francia le temperature hanno iniziato ad abbassarsi dopo un forte temporale. Torino in Italia è stata colpita da grandine e pioggia che hanno fatto abbassare bruscamente le temperature da 34 a 22 gradi. Altre le regioni in cui è prevista l'allerta gialla a causa dei possibili temporali. Intanto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha fatto parlare di sé non solo in Italia ma anche all'estero, perché ha affermato: ci abitueremo al clima caraibico, non vuol dire che moriremo. Un'affermazione scorretta da ogni punto di vista, politico, ambientale, scientifico. Mentre in Venezuela si continua a scavare tra le macerie, i morti sono arrivati a più di 1.400, Donald Trump ha detto che al di là del terremoto il Venezuela è di nuovo un paese felice. Durante la conferenza politica 2026 della Faith and Freedom Coalition a Washington DC, il presidente statunitense ha parlato del Venezuela dicendo che dopo la rimozione di Maduro nel paese si balla di nuovo e l'economia va bene. Trump ha anche aggiunto che il rapporto col Venezuela adesso è fantastico, in quanto gli Stati Uniti hanno fatto una guerra di un giorno ed estratto milioni di barili di petrolio, arricchendo entrambi i paesi. Continuano le ostilità e gli attacchi tra Stati Uniti e Iran, che oggi si incontreranno a Doha per cercare di frenare l'escalation militare. Dopo il cessate il fuoco si è riaperto lo scontro militare. Tra sabato e domenica Teheran ha colpito una nave commerciale e gli Stati Uniti hanno risposto colpendo depositi iraniani di missili e droni. Successivamente i Pashdaran hanno colpito le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Trump minaccia un'escalation, mentre il ministro degli esteri iraniano Araghchi si dice pronto a richiudere Hormuz. Un funzionario statunitense ha riferito ad Axios che per il momento entrambi i paesi hanno accettato di sospendere gli attacchi reciproci e di tenere questo incontro oggi a Doha. In questi mesi le società petrolifere hanno fatto grandi profitti anche grazie alla crisi energetica causata dalla guerra in Medio Oriente, che ha bloccato nel Golfo Persico una parte consistente del fabbisogno mondiale di petrolio e gas naturale, ma l'ha reso molto più prezioso e caro e dunque profittevole. Ha contato molto anche la centralità che negli ultimi anni hanno assunto le attività di trading, cioè di contrattazione e speculazione sul mercato del petrolio. Le maggiori società petrolifere dunque comprano e rivendono anche il petrolio prodotto da altri, oltre a quello estratto e raffinato direttamente da loro, guadagnando sulle differenze del prezzo. Così i profitti nascosti delle società petrolifere in questo momento vengono alla luce, derivano dalla vendita del petrolio degli altri. Se ne parla poco, ma è un sistema che permette e sta permettendo grandi guadagni nonostante la crisi.
4: Notizie dall'Italia. I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento, con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai carabinieri. L'attentato venne compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue 2 autovetture parcheggiate in strada e danneggiando il muro perimetrale. 3 le persone adesso finite in carcere, una ai domiciliari in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Roma, su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia. L'ondata di caldo eccezionale continua a stringere nella morsa l'Italia e l'emergenza si aggrava. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, oggi e domani, 1 luglio, saliranno a 25 le città contrassegnate dal bollino rosso, contro le 18 registrate nel fine settimana scorso, confermando un quadro di rischio elevato per la salute, soprattutto per anziani, fragili e lavoratori esposti alle alte temperature. Intanto si registrano le prime vittime riconducibili, direttamente o indirettamente, al caldo estremo. Meloni, un presidente della Repubblica di destra, potrebbe non essere più un tabù. Vannacci, difficile costruire con chi distrugge, mai inginocchiata né anti-americana. Così ha affermato la premier che è tornata in TV in piena modalità campagna elettorale, dopo l'infilata di impegni internazionali e un weekend lontana dai riflettori, e scandisce quello che mai così esplicitamente aveva rivendicato. Un cuore gigante disegnato sulla sabbia e 32 fiori con un nastro nero per ricordare le vittime della strage di Viareggio del 29 giugno 2009, nel giorno del 17° anniversario, e l'omaggio di Giuliano Livi, Marco Livi e Mirko Salamè del bagno 90° minuto a Focette, nel comune di Pietrasanta Lucca, accompagnato da un video e la scritta «Viareggio non dimentica». Viene affermato «le condanne definitive sono un atto di giustizia». Taranto 2026, giochi al centro di un Mediterraneo che unisce. La manifestazione sportiva è stata presentata 50 giorni dall'apertura. Un appuntamento che ha riunito istituzioni sportive e rappresentanti del territorio alla vigilia della fase decisiva verso la grande manifestazione internazionale. La posta letteraria torna questo fine settimana, 4 e 5 luglio a Radicofani, in provincia di Siena, nel cuore della Val d'Orcia, confermandosi come il più grande festival di libri fuori dalle grandi città. Ideato nel 2019 da un collettivo di giovani del paese, il festival si svolge nel Bosco Isabella, giardino romantico esoterico di inizio Novecento, già catalogato come giardino monumentale. L'ottava edizione porta molte novità, pensate per accompagnare il crescente successo delle passate edizioni. Gli ospiti spazieranno da Francesco Cancellato a Venanzio Postiglione, tra i protagonisti più attesi Carlo Verdone. Notizie locali. Il cantiere dell'ex fiera Pordenone ritarda la chiusura. La data di ultimazione dei lavori è stata spostata al 26 luglio, a seguito di una proroga di 5 settimane, concessa dall'amministrazione comunale su richiesta dell'impresa esecutrice. Alla base della decisione, una serie di criticità tecniche emerse nelle ultime settimane, dal degrado delle facciate dell'ex casa del Balilla ai danni provocati dalla violenta perturbazione del 1 giugno, che hanno reso necessario un aggiustamento dei tempi per garantire la qualità definitiva dell'opera. L'avvertenza Electrolux è solo il sintomo di una crisi più ampia della manifattura italiana ed europea. È il messaggio emerso dalla tavola rotonda organizzata dalla CISL Friuli Venezia Giulia Pordenone. A preoccupare sono anche i numeri del sistema produttivo regionale. Nel comparto metalmeccanico sono già a rischio tra i 600 e i 700 posti di lavoro, senza considerare le possibili ricadute del piano Electrolux. Se tremano i grandi gruppi, trema tutta la regione. Questo è il messaggio alla base dell'intervento. L'evento è stato organizzato dalla CISL per accendere i riflettori su una situazione che appunto non coinvolge solo le multinazionali. Intanto la protesta sale, sciopero durante il tavolo al Mimit e appello a Meloni, se ne occupi in prima persona. Sicurezza a rischio dopo il temporale, chiusa via Mamelia Pordenone. Una ditta specializzata deve verificare la tenuta degli alberi dopo il nubifragio, con raffiche di vento dei giorni scorsi. Così la violenza dell'ultimo temporale ha lasciato il segno anche sul patrimonio arboreo cittadino. Parallelamente alle verifiche, nei prossimi giorni verrà anche liberato il marciapiede dei rami dal materiale caduto durante il fortunale. Da un lato quindi la pulizia della sede stradale pedonale, dall'altro la valutazione in quota delle condizioni della sofora, in modo da riconsegnare alla città una strada sicura già ripristinata. Anche via Chiesa di Rorai è stata chiusa per un intervento dei vigili del fuoco e riaprirà entro quest'oggi per consentire l'operazione di smaltimento di alberi e rami caduti. Moretuzzo attacca l'Italian Baia, danneggia l'ambiente, la regione smetta di finanziarla. Il capogruppo del Patto per l'Autonomia Civica, FVC, afferma sostenere questa competizione significa avallare il deterioramento di habitat fragili, campi e colture. E dal bellunese, ultimo giorno di lavoro, quello di quest'oggi per il commissario dell'URSS 1 Dolomiti Giuseppe Talpen. È atteso infatti per queste ore il nome del nuovo direttore generale dell'azienda sanitaria bellunese, che andrà così a concludere il percorso di commissariamento iniziato nel maggio 2023, dopo la prematura e dolorosa scomparsa della direttrice Maria Grazia Carraro. Nel commentare il bilancio della sua attività, Talpen lascia parlare i numeri, 71 milioni di euro di investimenti su edifici e tecnologia, per cercare di servire la comunità bellunese nel miglior modo possibile. 1089 assunzioni, più 35 unità, in particolare tra i medici. E in questo triennio c'è stato anche un evento unico a segnare l'attività dell'URSS 1 Dolomiti, quello relativo al sistema di sanità e soccorso nel periodo dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Tra i tanti risultati ottenuti, Talpen sottolinea quello raggiunto recentemente sul fronte della chirurgia pediatrica in collaborazione con l'URSS 2 Marca Trevigiana. Niente riposo per Talpen nemmeno nelle sue ultime ore da commissario. Sta infatti continuando a nominare in queste ore nuovi primari e affidando incarichi di direzione di reparto. Temporale sulle Dolomiti, frana sulla regionale 48, strada riaperta. La circolazione era stata bloccata a monte a valle del dissesto, dalla località Pocol e dalla cima del Passo Falzarego. Nuovo terremoto politico a Cibiana di Cadore, uno dei comuni bellunesi più instabili degli ultimi anni. A poco più di un mese dalle elezioni, vinte con un consenso schiacciante dell'83%, si dimette la maggioranza Salviamo Cibiana del sindaco Matteo Posa, aprendo la strada ad un nuovo commissariamento. Una crisi tanto improvvisa quanto pesante, che riporta il comune in una situazione già vissuta recentemente. Cibiana, infatti, era stato commissariato anche nell'ultimo anno dopo le dimissioni dell'ex sindaco Gerardi, eletto a sorpresa nel 2024 alla guida di una lista civetta. Alla base della decisione, spiegano i consiglieri, c'è l'impossibilità concreta di governare. Gli uffici comunali sono in sofferenza con carenza di personale e soprattutto senza un responsabile della ragioneria, una mancanza che di fatto paralizza anche le attività essenziali dell'ente. Una situazione che, senza il supporto esterno garantito durante il precedente commissariamento, sarebbe destinata a peggiorare nei prossimi mesi. Sono i laghi bellunesi a distinguersi nel monitoraggio della goletta dei laghi di Legambiente. Tutti i punti analizzati tra MIS, Santa Croce, Corlo e Centro Cadore risultano entro i limiti di legge. Un risultato significativo emerso dalla tappa veneta della campagna nazionale presentata dal Pago, che conferma uno stato di salute complessivamente positivo e stabile nel tempo per i principali bacini della provincia. Maturità al Galilei di Belluno, pioggia di 100, grande risultato per il liceo scientifico agli esami di maturità. 9 studenti ottengono il 100, 3 dei quali con lode, la quinta B e la classe di record con 5 centisti. 4 giorni di pubblico, spettacoli, antichi mestieri e creatività diffusa. La 40ª edizione della mostra dell'artigianato artistico e tradizionale Città di Feltre si è chiusa domenica con un bilancio decisamente positivo, riportando il centro storico ad essere il cuore pulsante della cultura feltrina. Un anniversario celebrato con numeri importanti, presenze tornate, livelli delle migliori annate e un entusiasmo che ha attraversato ogni angolo della città murata. La scelta dell'ingresso gratuito per tutte le giornate si è rivelata vincente, permettendo a residenti e visitatori di vivere pienamente l'intero programma. Molto apprezzato anche il livello degli espositori, protagonisti di un'edizione che ha saputo coniugare tradizione e racconto dei mestieri. 2 giorni di sole e panorami mozzafiato hanno fatto da cornice ad una delle edizioni più partecipate della Spartan Race Belluno. Oltre 4.000 atleti provenienti da 30 nazioni hanno invaso il Nevegal, trasformando il colle in un'arena naturale, dove si sono mescolati agonismo, sfida personale e puro divertimento. Con le distanze best, super e sprint, la manifestazione ha confermato ancora una volta la sua natura inclusiva. Una prova aperta a tutti, dai professionisti ai gruppi di amici, fino alle famiglie.

0: Notizie dal mondo dello sport: Mondiali di calcio 2026. Germania-Olanda eliminate ai rigori, il Brasile vola agli ottavi. Brasile-Giappone si è concluso per 2-1, Germania-Paraguay 4-5, Paesi Bassi-Marocco 3-4, Sudafrica-Canada 0-1. Nel tabellone vediamo primo il Brasile, a seguire il Paraguay, il Marocco e il Canada. Le restanti 12 squadre che comporranno gli ottavi verranno definite nei prossimi 3 giorni di gare. In programma quest'oggi alle ore 19 italiane Costa d'Avorio contro Norvegia, alle 23 italiane Francia contro Svezia, nella notte verso il 1 luglio alle 3 del mattino italiane Messico contro Ecuador, Inghilterra RD del Congo alle ore 18 italiane di domani e Belgio-Senegal alle 22 di domani sera, sempre italiane. E dal tennis, Wimbledon, Sinner caduta e rimonta, batte Kecmanovic al quinto set. Il numero uno si fa male al piede, sangue sulla scarpa e solo l'unghia, non volevo fermarmi. Questo è il suo commento. E dalle corse della MotoGP, esami ok, Bezzecchi può lasciare l'ospedale. Il pilota Aprilia, caduto sulla pista di Assen, è già tornato in Italia. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi martedì 30 giugno avremo cielo in genere poco nuvoloso. Durante il pomeriggio possibile qualche rovescio temporale sparso sui monti e con minor probabilità lungo il confine orientale con la Slovenia. Sarà una giornata molto calda. Di giorno le temperature saranno eccezionalmente alte in pianura, con valori massimi intorno ai record storici del periodo. Nelle ore notturne il disagio da caldo sarà maggiore lungo la costa, dove le temperature non scenderanno mai sotto i 25 gradi. Avremo venti di brezza. Domani, mercoledì 1 luglio, nella prima parte della giornata cielo poco nuvoloso con ancora molto caldo, specie di giorno in pianura e di notte sulla costa. Dal pomeriggio peggioramento con rovesci temporali sparsi che potranno essere anche localmente forti. In giornata venti di brezza, mentre in serata soffrirà vento moderato sostenuto da nord, che sarà accompagnato da un deciso calo delle temperature. Tendenza per dopodomani, giovedì 2 luglio. Di notte e di primo mattino variabilità residua, con bora moderata sulla fascia orientale della regione. In giornata cielo in prevalenza sereno con venti di brezza, temperature in deciso calo, specie nei valori massimi. La temperatura in pianura in questi 3 giorni toccherà una minima di 20 gradi e una massima di 38. E concludiamo un'altra edizione quotidiana del radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo sempre per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una serena giornata e un buon proseguimento di ascolto, sempre in nostra compagnia. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Nel lontano 1 maggio 1989, per opera di un piccolo grande sacerdote, venne fondata Radio Voce nel Deserto. Lo scopo era quello di raggiungere, con la potenza della parola, della fede e della speranza, tutti quanti, specialmente chi, per vari motivi, non poteva più muoversi da casa. E tutto questo solo ed esclusivamente grazie alle offerte degli ascoltatori e a collaborazioni territoriali, senza mai avvalersi di alcuna forma di pubblicità.
1: Dunque solo grazie ad ognuno di voi che quest'opera può continuare, e per questo vi chiediamo di compiere un atto di generosità facendo una donazione alla nostra e alla vostra radio. In questo periodo inoltre potrete donarci il vostro contributo acquistando i nostri libri o CD, un'ottima idea regalo per grandi e piccini. Per tutte le info visitate il nostro sito www.vocenaldeserto.org, alla voce libri e CD, oppure contattateci al numero 0434 52 43 43, o tramite l'indirizzo email vocenaldeserto@libero.it.

Il Sacro Cuore ti chiama per nome. Meditazioni di Don Adolfo Larco per il mese di giugno. Voce di Monia Parente.

San Bonaventura, invidiando la lancia che perforò il costato e penetrò il cuore di Gesù, dice: «Al tuo posto, o lancia benedetta, io non avrei mai voluto lasciare il costato del mio Gesù, ma avrei detto: ecco il mio riposo per tutti i secoli. Qui è la mia dimora perché io l'ho scelta». Non occorre invidiare la lancia, anzi, bisogna ringraziare la carità divina che guidò quella lancia vibrata dalla mano incosciente del soldato romano. Quel cuore è stato aperto per essere il nostro asilo. San Francesco di Sales scriveva perciò: «Spero che abiteremo sempre in quel costato aperto del Salvatore. O cuore di Gesù, sorgente di ogni consolazione, accoglici nella tua intimità. In quel cuore la nostra tristezza sarà cambiata in gioia, perché quel cuore è il cuore del Dio di ogni consolazione. Il cuore di Gesù è la vita e la nostra risurrezione. In quel cuore cammineremo realmente in novità di vita e saremo luce nel Signore. Ivi godremo la vita e la godremo abbondantemente. Radicati e fondati in quel cuore, porteremo frutti di una soavità celeste. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro, porta abbondanti frutti. Il cuore di Gesù è nostra vita, è nostra risurrezione per il fatto che è stato nostra pace e nostra riconciliazione. Perché sono rosse le tue vesti, o Gesù? Perché l'agnello ha redento le pecorelle. Cristo innocente ha riconciliato col Padre i peccatori. Il principe della pace, il re che è venuto a noi pieno di dolcezza, si è costituito vittima dei peccatori. E allora, in quel cuore, è piaciuto al Padre che abitasse ogni pienezza e per lui fossero riconciliate tutte le cose, avendole pacificate per il sangue della croce di lui.

Paolo inculca questa verità ai Romani: chiunque avrà invocato il nome di Gesù sarà salvo. È Egli che lo libera continuamente dal male. Cristo è morto per tutti, molto più dunque adesso, giustificati per la virtù del suo sangue, per mezzo di lui saremo salvi dall'ira, perché se per il delitto di un solo uomo la morte regnò nel mondo, molto più, ricevendo noi l'abbondanza della grazia, della donazione e della giustizia, regneremo nella vita per il solo Signore nostro Gesù Cristo. O cuore di Gesù, ricordati di tutte le tue parole che mi hanno acceso nel cuore la speranza. Sono le parole di Dio, sigillate dal sangue dell'uomo Dio. Allargando le tue braccia amorose per accogliermi sul tuo petto trafitto, hai detto: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi ed oppressi, io vi ristorerò. Anzi, se siete disfatti, io vi rifarò». L'hai detto tu: «Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se fosse morto, vivrà. Chi berrà l'acqua che io darò non avrà più sete in eterno. Chiunque verrà da me non sarà cacciato, ma sarà ammesso ai pascoli della vita eterna». Cuore di Gesù, la mia vita si nutre delle tue carni e la mia speranza si nutre della tua parola. Longino mi ha aperto il cuore del mio Dio ed io vi sono entrato, esclama San Bernardo. Com'è bello vivere nel cuore del mio Gesù? Com'è più bello il morire in quel cuore? Gesù stesso ha detto a Santa Margherita: «Io sarò il rifugio dei devoti del mio cuore, durante la loro vita e molto di più nell'ora della morte». Disciolta la terrena casa di quell'esilio, il devoto del Sacro Cuore già si trova nella splendida abitazione che il Signore ha preparato in cielo a coloro che l'amano. Ma per chi abita già nel cuore di Gesù, che cambio di dimora potrà esserci? Quel cuore non è esso stesso il paradiso. Si tratta soltanto di potenziare la vista dell'anima con il lume della gloria. E Gesù riverserà subito la pienezza delle sue delizie, Egli che è la delizia di tutti i santi. La fiumana di Gaudio che letifica la città di Dio sgorga da quel cuore divino, e da quel cuore divino i santi tutti del cielo attingono anche la lode, l'osanna e i cantici d'amore con cui debbono adorare la Santissima Trinità. I santi, che qui sulla terra hanno formato un'unica ostia con Gesù ostia, lassù costituiranno col Sacro Cuore un unico trionfo di gioia e di amore.

Santa Margherita Maria Alacoque, che può essere considerata la messaggera del cuore di Gesù nell'epoca moderna, ebbe tra gli anni 1673 e 1675 quattro manifestazioni principali del cuore di Cristo. Scrive la Santa: «Egli si presentò alla mia anima dicendomi di guardare attentamente l'apertura del suo sacro fianco, abisso senza fondo, che gli era stato fatto da una freccia senza misura, che è quella dell'amore, nel quale abisso l'anima trova la sorgente delle acque vive per purificarsi e ricevervi la vita della grazia che il peccato le aveva tolto, e il cuore vi trova una fornace d'amore ardente che non la lascia più vivere che d'amore. L'una vi si santifica e l'altro vi si consuma, e siccome l'entrata ne è piccola, è necessario per entrarvi essere piccoli e spogliati d'ogni cosa. Dobbiamo totalmente consumarci, senza eccezione né remissione, in questa ardente fornace del Sacro Cuore del nostro adorabile Signore, da cui non dobbiamo mai uscire. E dopo avervi perso il nostro cuore di corruzione in queste fiamme divine del puro amore, dobbiamo prendervene uno tutto nuovo, che ci faccia ormai vivere d'una vita tutta rinnovata, con un cuore nuovo che abbia pensieri, affetti tutti nuovi, e che produca atteggiamenti tutti nuovi, in purità e fervore, in tutta

0: le nostre azioni, cioè che non abbiamo più bisogno di noi stessi, ma è necessario che questo divin cuore di Gesù sia talmente sostituito al posto del nostro che Lui solo viva e agisca in noi e per noi. Che la sua volontà tenga talmente annientata la nostra, che essa possa agire assolutamente senza resistenza da parte nostra. E infine, che i suoi affetti, i suoi pensieri e i suoi desideri siano al posto dei nostri, ma soprattutto il suo amore, che si amerà lui stesso in noi e per noi. E così, essendoci questo amabile cuore, tutto, in ogni cosa, noi potremo dire con San Paolo che non viviamo più, ma che è Lui che vive in noi. È necessario che i nostri cuori si consumino senza remissione in questa ardente fornace del Sacro Cuore del nostro amabile Gesù, poiché, non potendo più contenere le sue fiamme in se stesso, egli le lancia con tanto ardore nei cuori che trova disposti a bruciare.
1: Il Sacro Cuore ti chiama per nome. Meditazioni di Don Adolfo Larco per il mese di giugno, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'editrice LDC. Voce di Monia Parente.

0: 1 luglio 1937. Nonostante la pace profonda che c'è nella mia anima, debbo continuamente lottare e talvolta in modo accanito per seguire fedelmente la mia strada, cioè quella che il Signore vuole che segua. E la mia strada è la fedeltà alla volontà di Dio in tutto e sempre, ma specialmente nella fedeltà alle ispirazioni interiori. Solo così potrò essere uno strumento docile nelle mani di Dio e portare a termine l'opera della sua insondabile misericordia. 4 luglio 1937, prima domenica del mese. Ritiro spirituale mensile. Frutto della meditazione. Ogni cosa che Gesù ha fatto, l'ha fatta bene. Passò facendo del bene. Il suo modo di comportarsi rivelava bontà e misericordia, e la compassione guidava i suoi passi. Coi nemici ha mostrato bontà, cortesia, comprensione. Agli indigenti ha dato aiuto e conforto. In questo mese ho fatto il proposito di ricopiare fedelmente questi tratti di Gesù, e lo farò anche se ciò dovesse costarmi molto. Durante l'adorazione ho udito una voce nell'anima.
1: Mi sono graditi i tuoi sforzi, figlia mia, delizia del mio cuore. Io osservo sempre nel tuo cuore i palpiti d'amore con i quali mi adori.
0: 9 luglio 1937. Questa sera è venuta da me una delle suore defunte. Mi ha chiesto di offrire per lei un giorno di digiuno e tutte le pratiche di pietà di quel giorno. Le ho risposto di sì. Il giorno dopo, durante la Santa Messa, ho sperimentato per un momento la sua sofferenza. Ho provato nell'anima una nostalgia così grande di Dio che mi sembrava di morire per il desiderio di non potermi unire subito a Lui. La cosa è durata solo un istante, ma ho capito in che cosa consiste la sofferenza delle anime del purgatorio. Subito dopo la Santa Messa, ho chiesto alla Madre Superiora il permesso di fare il digiuno, ma non me l'ha dato perché sono ammalata. Quando più tardi sono entrata in cappella, ho udito queste parole della suora defunta. Se lei, sorella, avesse digiunato, avrei ottenuto il sollievo soltanto questa sera. Ma per l'obbedienza che le ha proibito di digiunare, ho ottenuto il sollievo immediatamente. L'obbedienza ha un grande potere. Poi mi disse: Dio gliene renda merito.

0: Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio Padre onnipotente,
0: creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi.

0: misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua

0: del tuo Dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi.

0: misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre,
0: io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa

0: Santo Dio,
1: Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Invocazione alla Divina Misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può scrutare,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio al di sopra dei cieli,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi, specie per i peccatori,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
1: confido in te.
2: Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza,
3: confido in te.
2: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita ed il tesoro della compassione è inesauribile, guarda benigno a noi e moltiplica su di noi la tua misericordia, in modo che nei momenti difficili non disperiamo né ci perdiamo d'animo, ma con grande fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e del

centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galou, proposte al microfono da Monia Parente.

quando insegna ai discepoli la vigilanza, Gesù la mette nella prospettiva della venuta dello sposo. Pertanto vuole chiarire il senso di questa vigilanza con la promessa delle nozze di Dio con l'umanità. Facendo allusione al momento della morte, Gesù la presenta come un incontro con Lui, perché è Lui che viene e che domanda di essere accolto come sposo. Gesù illustra questa verità con due parabole. La prima, di segno maschile, che mette in scena alcuni servi in attesa della venuta del loro padrone. La seconda, di segno femminile, in cui sono 10 vergini che attendono la venuta dello sposo per entrare con lui nella sala del banchetto. Nella prima immagine, Gesù mostra dei servi pieni di vigilanza. Siate pronti, con la cintura ai fianchi e le lucerne accese, siate simili a coloro che aspettano il padrone quando torna dalle nozze, per aprirgli subito, appena arriva e bussa. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità vi dico, si cingerà le sue vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. Il motivo della vigilanza viene brevemente indicato. Tenetevi pronti, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. Si tratta dell'ora della morte, imprevedibile, considerata come l'ora dell'ingresso nell'aldilà. Essa ha un ruolo determinante in tutto lo svolgimento della vita futura. Quest'ora è sotto il potere del figlio dell'uomo, che decide della venuta quando vuole. Questo figlio dell'uomo dispone della sovranità divina, ma essendo uomo la esercita con uno spirito di benevolenza e di solidarietà che gli fa scegliere il momento migliore per l'incontro. Questo atteggiamento favorevole del figlio dell'uomo si rafforza quando Gesù gli attribuisce la qualità di sposo, parlando del padrone al suo ritorno dalle nozze, ossia di un padrone pieno della gioia dell'amore. È questo padrone che i servi devono attendere. Per accoglierlo, essi devono aprire il loro cuore a uno sposo che desidera diffondere la sua gioia e farla gustare a tutti. Avendo consumato le nozze, lo sposo vuole farne ricadere la felicità su molti. È con premura che questo padrone si mette a disposizione dei servi che l'hanno atteso fedelmente. Egli è lo sposo, ma invece di farsi servire, è lui che serve i suoi servi. Si mette egli stesso in tenuta di servizio per farli mettere a tavola e per procurare loro tutta la gioia del banchetto di nozze. Così la vigilanza viene ricompensata al massimo. Lo è in ragione della fedeltà dei servi che hanno continuato ad attendere con pazienza e perseveranza il padrone che aveva promesso di tornare. L'abbondanza della ricompensa proviene soprattutto dalla generosità dello sposo, il quale vuol far apprezzare l'eccellenza dell'amore divino. Cristo è incomparabile come sposo.

Nella parabola delle 10 vergini, l'accento viene messo sul ritardo della venuta dello sposo e sulla diversità di comportamento nella vigilanza. Ci sono 5 vergini che sono stolte e agiscono stoltamente. Esse prendono le loro lampade, ma senza munirsi di olio. Le altre 5 sono sagge e portano un po' di olio con le loro lampade. L'attesa nella sera è lunga e tutte si addormentano. A mezzanotte si sente il grido: «Ecco lo sposo, andategli incontro!» Quelle che escono incontro allo sposo sono le vergini sagge, le quali, essendo munite di olio, possono alimentare le loro lampade e accompagnare lo sposo, mentre le altre devono recarsi dai venditori per procurarsi l'olio. Soltanto le vergini sagge possono entrare con lo sposo nella sala delle nozze. L'insegnamento della vigilanza è evidente. Esso è sottolineato anche dalla fermezza inflessibile con cui il tentativo delle vergini stolte di entrare in ritardo nella sala delle nozze viene respinto. Il loro grido «Signore, signore, aprici!» non riesce a ottenere nessuna indulgenza, perché la parabola vuole mostrare la necessità della vigilanza. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Tuttavia, non si può minimizzare il fatto che in questo insegnamento, che vuole esortare alla vigilanza e che riguarda la preparazione all'ora della morte, il personaggio che si trova al centro del racconto è lo sposo. È a causa sua che sono messe in azione le 10 vergini, come nell'altra parabola i servi dovevano vegliare per accogliere il padrone al suo rientro dalle nozze. Il grido che riecheggia nella notte e sveglia le vergini addormentate è «Ecco lo sposo». I servi vigilanti ricevono da parte dello sposo una dedizione piena di attenzione che li introduce nella festa nuziale, e le vergini vigilanti non si limitano ad accompagnare lo sposo fino alla sala delle nozze, ma vi entrano con lui. Si nota dunque una volontà deliberata di Gesù di mettere in vista, per l'ora della morte e dell'ingresso nell'aldilà, il proprio ruolo centrale di sposo. In altre occasioni, anche per l'ora della morte, egli insiste sul suo ruolo nella resa dei conti o nel giudizio. È infatti il Figlio dell'uomo che, in virtù della volontà del Padre, esercita il giudizio. Questo giudizio è al tempo stesso particolare in quanto riguarda ogni individuo e universale in quanto si estende a tutta l'umanità. Sotto questo punto di vista, la morte è l'incontro con il giudice, che è Cristo.

0: Troppo spesso i cristiani sono portati a fermarsi all'idea che essi saranno giudicati da Dio, mentre il giudice designato dal Padre è il Figlio, in qualità di figlio dell'uomo, ossia di figlio incarnato. Il Padre ha voluto che gli uomini siano giudicati da uno che è al tempo stesso Dio e uomo, avendo conosciuto per esperienza le difficoltà, le prove e le tentazioni dell'esistenza umana. In particolare bisogna aggiungere che il momento della morte non è soltanto incontro con un giudice, giudice divino e umano, ma è un incontro con Cristo sposo. Dobbiamo riconoscere che la figura dello sposo, con cui viene rappresentato colui che viene alla fine della vita e introduce la persona umana nella felicità dell'aldilà, non è riuscita a imporsi nel modo cristiano più comune di affrontare la morte. Tuttavia, si tratta di una verità essenziale, perché esprime l'immensità dell'amore divino che si è concentrato in Cristo e che, nell'ora della partenza da questo mondo, si appresta a rivelarsi pienamente nell'aldilà. L'immagine di sposo che Cristo manifesta meriterebbe di essere conosciuta e apprezzata meglio. Essa è destinata a illuminare tutte le oscurità dell'esistenza umana con la verità dell'amore più perfetto. Essa è tale da rimuovere le paure e orientare tutti gli sforzi della vita terrena verso un incontro definitivo in cui si svelerà il mistero della gioia dello sposalizio divino.
1: Centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galo, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Apostolato della Preghiera. Proposte al microfono da Monia Parente.

Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario con i misteri dolorosi, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nell'orto bagnato di sangue e sudor, pregando agonizzato.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, salvaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Per noi corona.

0: benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose
0: della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Portando la

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: sta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Gesù mio, perdona
0: le nostre colpe, preserva dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Venite, adoriamo Gesù Redentore, in croce confitto sul Golgotha muor.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose
0: della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricordiamo la Chiesa di figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente o pia o dolce Vergine Maria. Cantiamo le litanie.

in toda la madre sollecita verso tutti i dolori, calda dimora per il tuo popolo, caro sul nostro

cicatrici dei nostri defunti dal purgatorio. Madre sollecita per la chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei

0: del mundo, a ti piedad y gloria. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo stati degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiera a Maria Santissima, Madre delle Grazie, Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre nostra Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricordiamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorra la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu che sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale, ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, Maria, intercedi per noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno ove l'amore non ha confini. Amen.
2: Amen.
0: Ave o Maria,
2: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.
0: Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nos cum prole pia, benedicate Virgo Maria.

E ora una speciale benedizione per tutte quelle persone, specialmente anziani e ammalati, che hanno seguito la Santa Messa mediante Radio Voce del Deserto. Questo per ricordarci l'impegno di noi cattolici di mantenere l'unica radio cattolica del nostro territorio. Pensate che disastro sarebbe non avere la nostra radio cattolica, dove la voce del Signore e della Madonna non arriverebbe più nelle case di tante persone che guardano con tanta fiducia a questa sacra immagine. Quindi sosteniamo con la preghiera, ma anche economicamente, sosteniamo la nostra radio cattolica. E quindi ora una benedizione speciale a tutti i nostri radioascoltatori. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Il Signore sia con voi. Scenda su tutti i nostri radioascoltatori la benedizione di Dio Padre per le preghiere di Maria Santissima delle Grazie. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amo.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore che da sempre dura in eterno per quanti lo temono. In questi giorni la Madonna ci concede la grazia di essere qui a Lourdes, dove si avverte la sua presenza, dove lei è venuto a richiamare la Chiesa e apparendo a Bernardette chiese che si venisse qui in processione. Perché in processione? La Madonna non chiedeva le parate, chiedeva di metterci in cammino, cioè muoverci dallo stato in cui ci troviamo per dirigerci verso la grazia di Dio, per lasciarci avvolgere da quell'amore che Dio ha manifestato a noi mandando nel mondo il Figlio suo Gesù Cristo, che ha preso di sé i nostri peccati e allora ha fatto scaturire da sotto la roccia della grotta una sorgente d'acqua per richiamare il battesimo. L'acqua è figura del battesimo che ci fa figli di Dio. E questo battesimo è segno di appartenenza a Gesù Cristo, è la celebrazione del patto d'amore che Dio ha fatto con noi mediante il sangue di Gesù Cristo sulla croce. E la processione poi indotta dalla Madonna non è stata una parata, è stata un richiamo a camminare. Il popolo ebreo, quando uscì dall'Egitto, mentre camminava, vedeva la gloria di Dio, ma quando si perdeva in chiacchiere, la gloria del Signore spariva. Rimaneva il deserto, rimanevano i serpenti, rimanevano gli ostacoli. Dio invece cammina col suo popolo e lo dirige, e mentre noi facciamo un cammino il Signore ci dà tanti segni, il Signore ci istruisce. Quando invece vivacchiamo, tiriamo a campà, come si suol dire, il Signore non si manifesta, perché Lui è vita. E ce lo ricorda il profeta Amos, nella prima lettura della liturgia di oggi, che dice: niente a caso, se i longelli ruggiscono è perché cercano da mangiare o perché hanno visto la preda. Così tutto quello che avviene ha un senso, la nostra vita ha senso, la vita non può svolgersi nel nulla, nel vago, nel fatuo, no, c'è sostanza, e questo vuole il Signore da noi, tanto che dice sempre per bocca del profeta Amos: io creerò la fame nel paese, non la fame di pane, ma la fame di ascoltare la parola di Dio. La fame è dentro ciascuno di noi, fratelli, c'è questo bisogno profondo nell'anima. Ecco, la penitenza aiuta ad aprire il cuore, a rinunciare a cose superflue, passeggere, ma anche utili se vogliamo, ma lo scopo è mettere Dio al primo posto nella propria vita, prima del padre, prima della madre. Ricordate quando Gesù andò al Tempio e dopo facilmente aver partecipato alla sua iniziazione, perché i bambini ebrei venivano e anche tutt'oggi vengono iniziati a 12 anni a leggere le scritture, Gesù non si fece trovare, la Madonna che la ritrovò insieme a Giuseppe dopo 3 giorni, che gli chiedeva: figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, noi addolorate ti cercavamo. Ma qual è la risposta di Gesù? Ma non sapete che devo occuparmi delle cose del Padre mio? Cioè la mia sottomissione al Padre, prima del Padre, prima della Madre, prima della carriera, prima di ogni altra occupazione, prima di ogni altro affetto e prima di ogni altro impegno, devo occuparmi delle cose del Padre mio. L'abbiamo sentito nel Vangelo di qualche giorno fa, Gesù che ci diceva: se uno ama il Padre e la Madre più di me, non è degno di me. Ma anche se uno ama la propria vita e la conserva, la perde, chi invece accetta di perdere la propria vita per causa mia del Vangelo la salverà. E lui per primo, fratelli, appena viene introdotto nella vita sociale, al primo posto Dio. è quella che la nonna è venuta a fare qui a Lourdes, richiamare tutti noi fratelli, non a dire qualche rosario in più, a mettere Dio al primo posto, a cercare Dio con tutto noi stessi. E tanti, seguendo le direttive della Madonna, hanno toccato veramente alte vette della santità. Pensate a San Giovanni Bosco, San Bernardo, Sant'Alfonso Maria dei Liguori, ma tutti i santi si sono lasciati afferrare da questo amore materno e condurre da lei verso il cuore di Gesù. Ora nel Vangelo di oggi noi troviamo un episodio: Gesù in barca, dorme, riposa, ma si alza il vento, la barca vacilla, dondola, l'acqua penetra dentro e lui rimane tranquillo e gli apostoli lo svegliano: maestro, non ti interessi che stiamo per affogare? E lui li riprova: perché avete paura, gente di poca fede? Perché avete paura? Allora comanda il vento e le acque e tutto si calma, tanto che gli stessi discepoli dicevano: ma chi è costui a cui persino i venti obbediscono? È il figlio di Dio, è il figlio di Dio. E nel nome di Gesù, diceva Gesù stesso, noi possiamo operare cose più grandi delle sue. Pensate a San Francesco da Paola, doveva andare in Francia, ma la nave si incagliò e non si poteva muovere. Allora, alla fine, viste che tutti i tentativi dei barcaioli erano inutili, si inginocchiò, pregò e la barca, la nave di meglio, riprese il largo senza alcun problema. Lui non si preoccupava tanto, era abbandonato alla grazia di Dio. Ecco allora, fratelli, qui all'ora della Madonna è venuto a chiedere a tutti noi di tornare a Gesù, di tornare a Gesù. Quindi metterci in processione. E qui a Lourdes si svolgono due processioni al giorno: la prima col Santissimo alle 5 del pomeriggio, che mette al centro l'Eucaristia, e si svolge la benedizione anche delle ammalate davanti a Gesù e l'Eucaristia. La seconda, la sera, con delle torce accese, lampade accese, candele, flambeau, si chiama processione mariale, si nota una lunga processione recitando il rosario, levando al Signore lodi e benedizioni, ringraziamenti e intenzioni di intercessione in favore delle varie necessità della Chiesa e delle persone che vi partecipano e per i bisogni del mondo intero. Ora, fratelli, questa chiamata a questa vita interiore è per tutti. Dio ci chiama tutti a camminare, ma perché camminare? Perché noi nasciamo col peccato originale, siamo chiamati a rinascere in vita nuova. Abbiamo accennato anche giorni fa le parole di Gesù, che diceva a Nicodemo: se uno rinasce dall'alto non può vedere il regno di Dio. E come si rinasce dall'alto? Accettando che Gesù ci ami fino alla morte di croce. Si rinasce dal cuore di Dio attraverso Gesù Cristo. Questa è la nostra chiamata, rinascere. Ciò che nasce dalla carne è carne, dice Gesù. Ciò che nasce dallo spirito è spirito. E noi dobbiamo rinascere dallo spirito. E lo spirito è l'amore di Dio. È l'amore di Dio che attraverso Gesù Cristo si dona a noi. Signore Gesù, noi ti ringraziamo per la tua Santa Madre che mandi continuamente in questo mondo, in tanti luoghi. Tu vuoi che lei si manifesti per radunare la tua famiglia come un popolo solo da ricondurre a te, che hai dato la vita per la salvezza di tutti. E tu, come pastore buono, ti sei lasciato immolare perché nessuno delle tue pecorelle andasse perduto. Dona a tutti noi, Signore, attraverso la tua Santa Madre, di cedere a questo richiamo a muoverci, a camminare, a non fermarci, perché tu hai preparato una meta per noi, la gloria eterna. Hai preparato per noi la la meta della rinascita, la meta della santificazione, della generazione a nuova vita. E vuoi che tutti raggiungiamo questo scopo, questa meta, fino a raggiungere la piena statura. A te Gesù sia lode e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, Madre Gesù e Madre Nostra, qui a Lourdes ti sei manifestata a milioni e milioni di persone, e tanti che sono venuti qui, che ti hanno incontrato, hanno cambiato vita. Sono tornati al Padre, sono tornati alla fede in Gesù, hanno accolto lo Spirito Santo. Vergine Santissima, tu vedi quanta sete, quanta fame di Dio c'è in mezzo all'umanità. Aiutaci ad accogliere questa chiamata del Signore, ad accettare questa nuova vita per essere le sue mani strumenti di benedizioni e di salvezza per tanti. A Gesù tuo Figlio, nostro Signore, sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E in questi giorni, fratelli, è superfluo dire che vi presento tutti al cuore della Madonna, e quell'amore che lei è venuta a portare qui a Lourdes, accompagnata da prodigi di ogni genere, tocchi il cuore di ciascuno di voi, delle vostre famiglie, dei vostri cari, ma tocca il cuore anche di quanti sono lontani, perché tutti sono figli di Dio, figli di Maria. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.
2: Martedì, Vespri.

quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è.

0: Re delle genti, illumina i popoli e coloro che li guidano,
1: perché operino concordemente al bene comune nello spirito del Vangelo.

0: fa che i nostri giovani si impegnino al servizio del bene,
1: corrispondano generosamente alle esigenze della vocazione cristiana.

0: fa che la vita dei fanciulli sia modellata sulla tua.
1: Crescano in sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini.

0: Accogli i nostri fratelli defunti nella pace della tua dimora,
1: dove un giorno speriamo di ritrovarci per regnare sempre con te.

0: Ti rendiamo grazie, Dio onnipotente, che ci hai guidati attraverso le fatiche di questo giorno. Fa che le nostre mani alzate nella preghiera vespertina siano un sacrificio a te gradito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Relax, Frankie Goes to Hollywood, 1984.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Io con la ragazza mia, tu con la ragazza tua. Alex Britti 2001.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: L'estate sta finendo. Righeira, 1985.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Summer, Kool & the Gang and Guest, 1974.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zan della Diocesi di Concordia Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

Noi incominciamo questo nostro incontro che sarà l'introduzione a tanti altri incontri, come potete vedere dallo schermo. Oggi noi faremo una breve introduzione cui seguirà anche seguiranno degli approfondimenti di tipo esegetico ai quali noi siamo abituati. Dunque, questa lettera ha la caratteristica di essere una lettera bella umanamente ed è teologicamente interessantissima, anche se è una lettera relativamente breve. Non abbiamo i 16 capitoli della lettera ai Romani, ne abbiamo solo 4 di capitoli, però saranno molto densi. Dopo questo primo incontro, che sarà dedicato all'introduzione, noi vedremo la prima parte della lettera, dove Paolo si apre alla confidenza, e vedremo qualche cosa nel secondo incontro di questi momenti difficili che Paolo vive in prigione. Nel terzo incontro invece scopriremo che per Paolo non è importante solo una serie di concetti teologici, ma sono importanti i sentimenti. Noi non siamo stati educati a questa dimensione del cristianesimo. E nell'introduzione al bellissimo inno cristologico che esamineremo, noi troviamo questa specie di invito pressante: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, non le stesse idee. Questo è un dato che ci farà riflettere parecchio nel terzo incontro. Nel quarto, invece, daremo un'occhiata a due signori di cui conosciamo qualche cosa in più per Timoteo, qualche cosa in meno purtroppo per Epafrodito, che sono collaboratori e amici di Paolo. E così sbirceremo quali erano i collaboratori di Paolo, che lui chiama Sigmacoi, concombattenti, e che tipo di funzioni questi collaboratori svolgevano attorno a questa figura eminente dell'Apostolo. Nel quinto incontro toccheremo un tema delicato, e cioè qual è la vera via della salvezza? Quella delle azioni? Io faccio tante azioni, accumulo meriti, mi salvo? Oppure quello della grazia, quello di fare il bene ma senza calcoli, affidandosi a Dio, il quale sa fare i calcoli meglio di noi? E poi, questo agire secondo il Vangelo è già culto. È un atto di culto che noi facciamo a Dio quando ci comportiamo in un certo modo. Naturalmente questo concetto non è originalissimo di Paolo. È originale il fatto che Paolo lo inserisca nel cristianesimo in quest'epoca. Però questa cosa era già stata detta dal mio amico Siracide al capitolo 35. Nel sesto incontro noi abbiamo l'Apostolo che si propone come modello. Presunzione? Beh, non proprio, perché Paolo dice fondamentalmente questa idea: fatevi miei imitatori come io lo sono di Cristo. Quindi il vero modello da imitare sarebbe Gesù Cristo, ma siccome Gesù Cristo è una realtà che noi non possiamo raggiungere in maniera diretta, Paolo dice: guardate me che tento di essere un buon discepolo di Cristo,
e nelle cose positive imitate me. Naturalmente qui c'è sotto sotto una polemica che vedremo quale funzione ha nella vita cristiana. Settimo incontro, il penultimo, Paolo tocca un tema che nel cristianesimo purtroppo non è molto frequente. Siate sempre lieti, ve lo ripeto, siate lieti nel Signore. È strano che nel cristianesimo non si mette in evidenza questa dimensione, perché Gesù nell'ultima cena l'aveva veramente sottolineata, e non una volta sola. Se noi leggiamo con attenzione il discorso dell'ultima cena secondo il Vangelo di Giovanni, Gesù ritorna alcune volte proprio su questa dicitura: io vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Tema purtroppo molto spesso, se non quasi sempre, assente nelle nostre riflessioni cristiane. Ed infine l'ultimo incontro, tocchiamo con mano il cuore dell'Apostolo, il quale ringrazia la comunità di Filippi, che è l'unica comunità dalla quale lui si lascia aiutare, perché non vuole niente da nessun'altra comunità, mentre dalla comunità di Filippi accetta che abbiano fatto parte alle sue tribolazioni, che lo abbiano aiutato anche finanziariamente e affettivamente. Questo è l'itinerario che noi faremo. Qual è la bibliografia minima che io vi suggerirei? Allora, il primo libro è del compianto e carissimo maestro Rinaldo Fabris, eccolo qui. Lettera a Filemone, Lettera ai Filippesi, editrice Edizione Deoniane di Bologna del 2000. È un ottimo commento. Se invece vogliamo qualche cosa di classico, c'è questo libro di Knilka, La lettera ai Filippesi, commentario teologico del Nuovo Testamento, è un po' vecchiotto, però essendo un'opera classica, perdonatemi la battuta, è ancora intramontabile. Ed infine abbiamo un'opera più recente di un altro biblista italiano, una specie di stella nascente dell'esegesi paolina, il professor Pitta, Lettere ai Filippesi, Edizioni Paoline, Milano 2010. Queste sono le tre opere che io vi consiglierei se volete approfondire per conto vostro. Sono molto ben fatte e troverete tra di loro qualche divergenza, come succede spesso tra i biblisti, per cui su certe singole questioni vedrete che hanno opinioni diverse, però è molto importante, quando troviamo queste opinioni diverse, cercare le motivazioni per cui il professor Fabris ha un parere diverso dal professor Milka o questo ha un parere diverso dal professor Pitta. Le motivazioni sono importanti per capire le loro posizioni. Senza dunque scandalizzarci del come mai i biblisti non sono tutti univoci nella spiegazione del testo biblico. Adesso brevemente diamo un'occhiata a una specie di scheda, chiamiamola biografica, di Paolo, in modo da inquadrare il nostro scritto, la lettera ai Filippesi, nella vita dell'Apostolo. E vedrete che non sarà facile, non sarà facile. Velocissimi.
Paolo nasce con il nome di Saulo. Il nome Saulo è un nome conosciutissimo nel mondo ebraico perché è il primo re di Israele. Nasce a Tarso, in Cilicia, gli anni sono tra il 5 e il 10 dopo Cristo, quindi è fra i 10 e i 15 anni più giovane di Gesù, è di famiglia giudaica, la quale appartiene alla tribù di Beniamino, la tribù più piccola del popolo ebraico, però eredita dalla famiglia la cittadinanza romana. Viene educato a Tarso. Tarso dove si trova? Se voi guardate velocemente la carta geografica, dove siamo nel Mediterraneo, dove la Turchia incrocia la Siria, lì quella è la zona di Tarso. E tra l'altro all'epoca di Paolo, primo secolo dopo Cristo, era la terza capitale culturale dell'impero. Non era dunque una cittadina qualunque così dispersa nel mondo. No, no, aveva una sua, un suo spessore culturale estremamente importante. La sua formazione dunque classica la riceve a Tarso, la sua invece formazione teologica la riceve a Gerusalemme, dove risiedeva una sorella. E lì lui diventa discepolo di Gamaliele, che era un rabbino importantissimo ed esponente di spicco del fariseismo ebraico. All'inizio perseguita la Chiesa, lui era presente all'uccisione di Stefano, come testimoniato dagli Atti degli Apostoli, convertito sulla via di Damasco verso il 36 probabilmente. Alcuni anni li passa dopo la conversione in una situazione anonima e viene pescato, si potrebbe dire, da un suo parente Barnaba, il quale lo introduce nella chiesa di Antiochia, e la chiesa di Antiochia riconosce in questo giovane estremamente brillante, dal carattere molto forte, prima un profeta e poi un missionario. E quando la Chiesa di Antiochia consacra Paolo come missionario, lui diventa apostolo, appunto perché mandato. Apostello in greco vuol dire mandare, apostolos, che è un deverbale, mandato. Questa missione che gli viene affidata, Paolo la compie con estrema attenzione. Compie un primo viaggio, più o meno tra il 45 e il 49, visita Cipro e alcune regioni della Turchia, dell'Asia Minore. Nel 49, alla fine del primo viaggio fatto con Barnaba, nel 49 è a Gerusalemme per il cosiddetto Concilio di Gerusalemme. Subito dopo ha uno scontro ad Antiochia con Pietro, perché Pietro non si è comportato secondo le decisioni del Concilio e lui lo richiama senza tante storie. È un episodio un po' delicatino che meriterebbe un approfondimento, ma questo lo faremo in altra occasione, non oggi. Subito dopo inizia il secondo viaggio. Paolo e Barnaba entrano in conflitto per colpa di Marco, che era il segretario di Barnaba, il quale però non si era comportato bene durante il primo viaggio, perché vedendo lo scontro continuo tra Barnaba e Paolo, due caratteri molto forti, due santi, però un caratteraccio l'uno, un caratteraccio l'altro. Marco, che era piuttosto delicato, timido, li pianta e se ne va via. Nel secondo viaggio Barnaba vorrebbe portarsi dietro Marco e Paolo dice: ma neanche per scherzo. Li
tempo questa divergenza di opinioni li porta ad un dissidio e Paolo dice a Barnaba: tu vai per la tua strada che io vado per la mia. Quindi il secondo viaggio Paolo lo fa da solo, torna a visitare le chiese che erano state fondate nel primo viaggio, però anche approda nel secondo viaggio in Grecia. In Grecia incontra Aquila e Priscilla, erano due ebrei convertiti al cristianesimo espulsi da Roma. Da Corinto scrive la prima lettera ai Tessalonicesi. Noi conosciamo la data di questo secondo viaggio perché a Corinto Paolo incontra Gallione, che era proconsole dell'Acaia, e sappiamo che i proconsoli vigevano in carica un anno soltanto, ed ecco perché noi riusciamo a dire 50, 51, 52, quella è la zona in cui Paolo compie il secondo viaggio. Abbiamo negli Atti degli Apostoli, in questo secondo viaggio, una lunga testimonianza che voi potete leggere per conto vostro del primo incontro che Paolo fa a Filippi. Ricordiamoci che Filippi è la prima città europea che Paolo visita. All'inizio lui ha un primo dialogo con una donna chiamata Lidia, che era commerciante di porpora, si converte, Paolo la battezza e nella sua famiglia si raduna la comunità. Naturalmente c'è un piccolo episodio antipatico in cui Paolo esorcizza una schiava che faceva da indovina e quindi era una fonte di guadagno per il suo padrone. Una volta esorcizzata, questa schiava non fa più il suo mestiere precedente e questo crea un disagio nel padrone perché non ha più i cespiti precedenti. Denuncia, c'è una sommossa, vengono messi in prigione Paolo e Sila, suo collaboratore. Naturalmente poi Dio interviene, vengono liberati, il carceriere si converte e quindi noi abbiamo, e chiudiamo il riassunto di questo lungo brano, noi abbiamo a Filippi due case dove si raccoglie la comunità, la casa di Lidia e la casa del carceriere. Finito il secondo viaggio, Paolo torna ad Antiochia, dà relazione e poi riparte subito per il terzo viaggio. Terzo viaggio è importante perché, scusate se torno indietro, però provate ad osservare. Alla linea 47, da Corinto, Paolo scrive la prima lettera ai Tessalonicesi. È l'unica lettera che viene scritta nel secondo viaggio, perché tutte le altre vengono scritte nel terzo viaggio. Quindi, quando viene scritta, ipotesi, la lettera ai Romani? Nel terzo viaggio. La prima lettera ai Corinti? Nel terzo viaggio. E la lettera agli Efesini? Nel terzo viaggio. La lettera ai Galati? Nel terzo viaggio. Tutte le lettere di Paolo, esclusa la prima ai Tessalonicesi, sono frutto del terzo viaggio di Paolo. Dunque, nel terzo viaggio missionario, fatto tra il 53 e la fine degli anni 50, Paolo ripassa in Asia Minore, cioè in Turchia, rivisita le comunità da lui fondate e poi va in Grecia. In Turchia, ad Efeso, dove si ferma 2 o 3 anni,
scrive le prime lettere ai Corinti è probabilmente la nostra lettera, la lettera ai Filippesi. Questa è l'ipotesi maggiore. A Efeso scrive anche la lettera ai Galati, che diventa in qualche modo la bozza della lettera ai Romani, capolavoro di Paolo. Da Efeso, Turchia, Paolo passa in Macedonia. Quando pensate alla Macedonia dell'epoca di Paolo, non pensate alla Macedonia moderna. Macedonia dell'epoca di Paolo è semplicemente tutta la Grecia del nord, quindi dall'estremità est, orientale, fino all'occidentale. Quella striscia enorme si chiama Macedonia all'epoca di Paolo. Dalla Macedonia scrive la seconda lettera ai Corinti, da Corinti scrive la lettera ai Romani. Torna a Gerusalemme tra il 57 e il 58, qui succede un bruttissimo episodio in cui gli ebrei accusano Paolo di aver violato la sacralità del Tempio introducendo un pagano dentro al Tempio, il che non è vero, perché Paolo aveva passeggiato al mattino con un pagano cristiano vicino al Tempio, ma non dentro l'area del Tempio. Comunque sia, interviene l'esercito romano, salva Paolo, e quando Paolo dichiara di essere cittadino romano, il centurione lo spedisce immediatamente a Cesarea. Prigioniero di Antonio Felice, qualcuno dice, qui Paolo scrive la lettera ai Filippesi. Questa è una tesi sostenuta da pochissimi biblisti. Siccome le cose andavano per le lunghe, non c'era mai un processo, Paolo si appella a Cesare e da Cesarea fa il viaggio verso Roma. Sappiamo che il viaggio è stato un'avventura. A Roma Paolo vive in domicilio coatto. E qualcuno dice, da qui viene scritta la lettera ai Filippesi, insieme alla lettera a Filemone, Colossesi ed Efesini. Non è così, non è così. Poi capiremo il perché. Poi c'è infine qualcuno che, basandosi su un solo documento, ipotizza il quarto viaggio in Spagna. Oggi questa ipotesi non è più sostenuta da nessuno. Questo viaggio in Spagna non c'è. Leggendo attentamente l'epistolario paolino, soprattutto la lettera ai Romani, si sa che Paolo aveva in progetto questo viaggio, ma non si conosce qual è l'esito del processo che c'è stato a Roma. Secondo la tradizione, l'unica fonte che noi abbiamo con una certa sicurezza di dati è che a Roma Paolo viene condannato e quindi subisce il martirio. Le lettere cosiddette sicuramente autentiche di Paolo, quelle cioè che lui ha dettato direttamente, all'epoca di Paolo c'erano diversi modi per scrivere le lettere. Un modo comune era quello di dettare al proprio segretario il testo, poi alla fine l'autore che aveva dettato il testo metteva la firma con dei saluti veloci. Un altro modo era quello di dire al segretario: esprimi questi concetti, e poi il segretario si occupava della stesura. Naturalmente noi abbiamo i concetti di Paolo, ma lo stile non è di Paolo. Ed infine c'è il terzo modo di scrivere. Paolo avvertiva il segretario dicendo: scrivi una lettera
per la comunità tale che ha questi due o tre problemi. E il segretario, ricco dell'esperienza di aver vissuto e di vivere insieme all'apostolo, sapeva come barcamenarsi per dare le risposte a quei problemi. Ora, lettere che Paolo detta in maniera diretta sono quelle lì. Prima ai Tessalonicesi, prima e seconda ai Corinti, Filippesi, Galati, Romani e Filemone. Queste sono sicuramente dettate in maniera diretta dall'Apostolo. Le altre, come la lettera ai Colossesi, la lettera agli Efesini, apparterrebbero al secondo modello, e cioè Paolo fa l'elenco degli argomenti con delle brevi annotazioni, il segretario prende questo foglietto e sviluppa in una lettera quanto l'Apostolo aveva annotato per sommi capi. Velocemente ancora, la città di Filippi. La città di Filippi si trova a 12 chilometri dal mare, il porto di Filippi è Neapolis. Paolo sbarca a Neapolis e poi si fa a piedini 12 chilometri per arrivare a Filippi. Trova una popolazione mista, sono greci e romani, pagani. Non ci sono elementi per poter dire che a Filippi ci fosse una comunità ebraica. Se c'era, deve essere stata minoranza. La comunità accoglie Paolo bene. I filippesi non sono, diciamo così, prevenuti nei confronti di questa predicazione strana che l'Apostolo porta nella città, perché erano abituati a tutti i culti. Naturalmente parecchi lo ascoltano, si convertono, ed è una comunità molto vivace, giovane, non ha un retroterra di cultura religiosa di tipo biblico. Per questo motivo nella lettera ai Filippesi noi non troviamo citazioni esplicite dell'Antico Testamento. Dai Filippesi il nostro Paolo accetta regali, mentre non li accetta dalle altre comunità, e nella lettera si sente che Paolo parla degli amici. Ci si accorge che la confidenza è molto grande, sia quando ringrazia, sia quando Paolo esprime la sua situazione brutta perché è in carcere, sia quando tira le orecchie a questi amici che rischiavano di deviare dalla retta via.

0: Avete ascoltato la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zanna tenuta presso il seminario di Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: al vostro servizio. Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo del settore agroalimentare, delle nuove opportunità di lavoro che ci sono in questo ambito, ad esempio per quanto riguarda tutto il mondo dei sommelier, delle degustazioni e gli assaggiatori. In questa prima parte ci soffermiamo su quello che riguarda il comparto dell'olio extravergine d'oliva. Lo facciamo con Nicola Di Noia, direttore generale dell'Unaprol, responsabile olio della Coldiretti e anche direttore della Evo School, di cui poi parleremo. Allora, direttore, innanzitutto è un'opportunità questa che si sta creando, ma sono tante le opportunità anche nel mondo dell'olio, che di fatto è sempre un'eccellenza italiana.
2: Assolutamente sì, abbiamo bisogno di professionisti dell'olio extravergine d'oliva, perché pur essendo un pilastro della dieta mediterranea, spesso e volentieri è un prodotto poco conosciuto. Quindi abbiamo bisogno di formare dei professionisti che potranno supportare sia le aziende olivicole, i trantori, a fare meglio, perché in Italia l'unico obiettivo che possiamo perseguire è quella di qualità assoluta dal punto di vista ambientale, organolettico e nutrizionale, e dall'altra raggiungere il consumatore, che deve imparare a riconoscere le differenze e la qualità. Quindi i professionisti dell'olio, e quello che noi facciamo nella Fondazione Evo School, ha questo obiettivo: preparare persone che siano in grado di traghettare anche una nuova dimensione dell'olio extravergine d'oliva, migliorando sempre di più la qualità.
1: Ecco, ci sono poi alla fine degli sbocchi e delle opportunità occupazionali, a suo giudizio è un comparto che può assorbire figure del genere?
2: Secondo me sì, perché stiamo in un momento in cui i cibi iperprocessati, in generale industriali, cominciano a avere giustamente da parte del consumatore più attento, minore importanza, e i consumatori evoluti capiscono perfettamente che l'olio extravergine d'oliva può diventare un alimento funzionale e vogliono scoprirlo, vogliono imparare ad alimentarsi meglio. Quindi ci sono assolutamente molte più opportunità del passato, perché dai medici agli sportivi, tutti coloro i quali hanno capito perfettamente che un'alimentazione funzionale diventa anche un elisir di lunga vita, l'olio extravergine d'oliva ne rientra a pieno titolo. Quindi sia attraverso la partecipazione come professionisti assaggiatori all'interno di panel di conoscenza d'oliva ne rientra a pieno titolo, sia attraverso la partecipazione come professionisti assaggiatori

0: elemento integrato all'interno di altre preparazioni, avere una forte specializzazione in quello, in quel tipologia di prodotto, può essere un modo per rivendersi una professionalità, una nuova opportunità, per non parlare poi degli addetti alla ristorazione, degli alberghi, che hanno bisogno di potersi differenziare ponendo, diciamo, anche in evidenza ai loro clienti questo straordinario prodotto. Quindi assaggiatori possono certamente contribuire a una maggiore professionalizzazione e poi diventare per ragazzi e ragazze anche giovani, ma non solo, un'opportunità di vendersi, tra virgolette, una nuova professionalità aggiuntiva.
1: Direttore, lei faceva riferimento a questa scuola, che è una scuola unica nel suo genere, sita nella capitale, a Roma, la fondazione Evo School, una scuola che prepara queste figure professionali che lei ci ha raccontato, declinato pochi istanti fa, ma che è aperta un po' a tutti, perché l'avvicinarsi all'olio significa in qualche modo far crescere anche la cultura tra i consumatori, tra i cittadini, nelle famiglie, di un'attenzione alla qualità.
0: Esatto, i percorsi che noi proponiamo, che non sono solo quelli da assaggiatore professionisti, ma anche serate, singole, abbinamenti, tutto sul sito www.evoschool.com, perché l'acronimo internazionale Extravergine Olive Oil School.it, sono anche esperienze di primo approccio per coloro i quali hanno voglia di passare una serata diversamente, che poi diventa, però può diventare una passione, a tal punto da iscriversi all'elenco, ai corsi proprio per assaggiatori. Quindi noi offriamo diverse tipologie di attività per chi è neofita e per chi vuole diventare assaggiatore, che diventa sia un'opportunità di lavoro, come abbiamo detto, ma anche un modo per iniziare a diventare consapevoli nella scelta dell'olio extravergine d'oliva, senza dover chiedere più necessariamente a qualcun altro quale olio comprare. Ecco, l'obiettivo della scuola è quello di formare un consumatore evoluto che possa finalmente spendere con consapevolezza e comprare l'olio migliore per la propria salute, per quella dei propri figli, in maniera consapevole, senza necessariamente affidarsi solo all'etichetta o solo a qualcuno che gli dice che quell'olio è buono. Noi insegniamo a diventare autonomi, e questo vale per la vita quotidiana. Tra l'altro, l'olio non offende nessuna religione, anzi è sacro per i cristiani, i musulmani, gli ebrei, per tutta la popolazione del mondo, un alimento funzionale. Quindi diventa anche una possibilità in più per andare a cena da amici e regalare, invece del solito vino, o comunque insieme al vino, anche uno, due bottiglie di oli che provengono da regioni diverse, proprio per trasmettere dei principi culturali, ma anche e soprattutto benessere e salute e bellezza.
1: L'ultima battuta, direttore, è la carta degli oli, un po' come la carta dei vini, questo deve essere un obiettivo, in realtà in alcune realtà della ristorazione già è presente, però insomma dovrebbe diffondersi quanto più possibile.
0: Assolutamente sì, per noi già sarebbe un passo importante non vedere più le oliere nei ristoranti. L'oliera è assolutamente vietata, c'è anche una sanzione amministrativa ben prevista dalla norma nazionale. L'olio deve essere proposto ai clienti negli esercizi pubblici, confezionato, etichettato e con il tappo antirabbocco. Non è solo una questione igienico-sanitaria, ma anche una questione culturale. Certamente avere una carta degli oli, quindi avere una serie di oli che possono essere offerti in degustazione o in abbinamento con i piatti, è indice che quel ristoratore sta lavorando bene nell'assoluta qualità e addirittura sta regalando al proprio cliente un'esperienza sensoriale e nutrizionale unica nel suo genere. Quindi dobbiamo premiare quei ristoranti e quelle pizzerie che già lo fanno e che così facendo contribuiscono al benessere dei propri clienti, ma anche quello territoriale del territorio, dello sviluppo degli olivicoltori, dei trantoiani che tanto investono in questa qualità italiana.
1: Grazie davvero Nicola Di Noia, responsabile olio della Coldiretti, ma soprattutto direttore generale dell'Unaprol ed anche direttore dell'Evo School, questa scuola di cui abbiamo parlato, che appunto forma persone specializzate nel mondo dell'olio. Grazie davvero. Brano musicale, subito dopo passeremo dall'olio all'acqua per cercare di capire, anche lì si stanno creando delle figure professionali interessanti nel mondo dell'agroalimentare.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale. Nella prima parte abbiamo analizzato il mondo dell'olio con la figura degli assaggiatori, di coloro che lavorano nell'ambito dei frantoi, ma anche dei sommelier. Insomma, il settore agroalimentare forma e sta sempre più sfornando nuove figure professionali, anche innovative, nel mondo della ristorazione e non solo. A proposito di figure professionali nuove, ci tuffiamo nel mondo dell'acqua e lo facciamo con Mario Celotti, idrosommelier, presidente di ADAM, l'associazione dei degustatori delle acque minerali, che è un altro mondo che si sta sempre più espandendo. Allora cercheremo di capire come funziona. Ecco, siamo in collegamento con il presidente. Presidente, buongiorno, benvenuto. Le chiedo innanzitutto qual è la figura del degustatore di acque minerali, che cosa può fare? Come si deve comportare?
2: Dunque, l'idrosommelier è la persona oggi forse più importante che abbiamo nella ristorazione, che dovremmo avere, e in più diciamo che fa cultura gastronomica, la cultura del capire come bere e cosa bere e in quale modo bere e cercare l'abbinamento possibile acqua-cibo a tavola, nella ristorazione, ma anche a casa.
1: Ecco, sostanzialmente come si fa a diventare sommelier, degustatori di acque minerali? Ecco, ci può dire il percorso qual è?
2: Dunque, ci si deve associare all'ADAM, Associazione Degustatori Acque Minerali. Poi noi abbiamo 3 livelli incontri didattici, primo, secondo e terzo, e superando il terzo livello uno diventa idrosommelier professionista. Cioè, durante questo percorso cominciamo a conoscere l'acqua, le varie acque minerali, non solo, e poi capire qual è l'acqua più adatta per il nostro io e le nostre patologie, cioè l'acqua nel corpo umano, e poi soprattutto, come per l'olio, come per il vino, come per gli aceti e così via, capire qual è l'acqua adatta per un felice abbinamento sul cibo. Perciò un antipasto avrà un'acqua diversa da quella su una tagliatella, sarà diversa da quella di un filetto, di un brasato, e su quella di un dolce. Perciò ogni piatto, come per il vino, dovrebbe avere un'acqua diversa, l'acqua giusta per il piatto, come del resto per il vino. Perciò ogni piatto ha il suo vino, ogni piatto dovrebbe avere il suo pane, il suo olio e così via. Perciò sì, l'acqua, ma le giuste acque a tavola. La ristorazione dovrebbe avere in casa almeno le 3-4 acque adatte alla propria tipologia di menù che propongono. Questo è almeno sì, l'acqua a tavola, del resto poi a tavola non bisogna negare nell'acqua, quel tanto che basta fare un piatto e l'altro, come del resto del vino, per pulirsi il palato e riuscire a digerire nel modo corretto.
1: Ecco, Presidente, in qualche modo è anche un modo per riscoprire, perché l'Italia è ricca di sorgenti di acqua, un po' come per l'olio, che è un'eccellenza, ma anche il vino del nostro paese, è un modo anche per riscoprire il territorio italiano, perché abbiamo tantissime sorgenti e tantissime tipologie di acque, anche di grandissima qualità.
2: E giustamente, noi siamo un paese di acque, acque minerali soprattutto, e ogni regione ha più o meno l'acqua adatta al territorio, cioè ognuno di noi, per assurdo, cioè per eccesso, dovremmo poter dire anche che abbiamo la regionalità delle acque, come del resto per il vino. Però noi sappiamo che noi andiamo a cercare l'acqua adatta da abbinare al piatto, perché l'acqua adatta per il noi siamo acqua, perciò dovremmo capire anche qual è l'acqua adatta per il nostro io, le nostre varie patologie e così via. La medicina ci dice bere 1,5 litri, 2 litri di acqua, ma non sempre ci dice quale acqua dovremmo bere. Questo è molto importante invece per noi, cioè per la salute. Poi là non ci dicono che magari tutti hanno paura delle bollicine, dell'anitride carbonica. Se uno non soffre di gastrite e ulcera, invece l'anitride carbonica ci può aiutare nella digestione e soprattutto farci godere fra un piatto e l'altro, perché ci pulisce prima il palato, che ci rinfresca il palato e ci fa godere del piatto successivo, come del resto per il vino.
1: Ecco, frequentando i corsi e comunque avvicinandosi a questo mondo delle acque, è anche un modo per poter scoprire, leggere e osservare meglio le etichettature delle bottiglie d'acqua quando le andiamo ad acquistare. C'è scritto tanto su questa etichetta.
2: Esatto, è importantissimo leggere le etichette, perché ogni bottiglia, ogni minerale è diverso dall'acqua, non c'è un'acqua uguale all'altra. E diciamo che questa bottiglia di acqua è un cocktail di minerali, sodio, bicarbonato, calcio, solfato e così via. E l'importante anche questo sarebbe anche a casa cambiare le acque spesso, non sempre la stessa acqua, perché magari può venire a mancare qualche ione, qualche minerale. Perciò è importante l'etichetta. Per noi idrosommelier l'etichetta è tutto, perché noi guardiamo il pH in base all'acidità, se è basica o acidula, guardiamo soprattutto il residuo fisso, che diciamo che io chiamo la strada del gusto. Più è alto il residuo, più gusto c'è in quell'acqua. E oggigiorno c'è anche una comunicazione a volte sbagliata, perché hanno paura del residuo fisso. Il residuo fisso è come per il vino. E cioè, se è basso potrebbe essere un vino bianco, no? Un'acqua che va abbinata magari su un antipasto. Se è un residuo che va vicino ai 500, perciò il limite dell'oligo minerale che è 500, e a questo punto può essere un'acqua adatta per un primo piatto, tipo una tagliatella, una lasagna, soprattutto se addizionata di anidride carbonica. Se noi abbiamo un grande brasato, un grande cosa, e dall'altra parte andiamo a cercare un grande vino rosso, un grande Pinot Noir, un grande Brunello, un grande vino piemontese, e da quest'altra parte dobbiamo andare a cercare l'acqua adatta che ci faccia godere, ci faccia digerire e ci faccia anche godere, pulire il palato per andare poi a godere il prossimo dessert che ci viene proposto. Perciò è una scaletta, e come c'è la scala del vino, ci dovrebbe essere la scala delle acque, no, sì l'acqua ma le giuste acque a tavola, sì l'olio ma i giusti oli a tavola, sì gli aceti ma i giusti aceti a tavola, e così i pani e anche le piadine, non solo la piada o la piadina, ma ci sono le piade che abbinate ai vari piatti. Cioè oggi dovremmo cominciare a pensare alle scalette del gusto, alla scaletta dei colori. In questo modo andremo a godere meglio a tavola, e sarebbe piacevole anche avere le giuste acque a tavola, non solo il vino, non solo i grandi liquori e così via.
1: Ecco Presidente, in prospettiva ci potrebbero essere anche delle opportunità di lavoro e opportunità professionali per chi poi segue i vostri corsi, per chi si butta in questo mondo molto particolare. Ad esempio immagino una carta delle acque in un ristorante, si potrebbero creare, come c'è la carta del vino, come dicevamo nella prima parte della trasmissione, sarebbe auspicabile una carta per quanto riguarda gli oli, anche per le acque potrebbe essere la stessa cosa?
2: Certamente, noi nei primi anni 2000, quando abbiamo iniziato un po' tutti i vari percorsi, abbiamo distribuito le varie carte in giro per la grande ristorazione. Molte le hanno copiate, hanno fatto delle liste di acque più o meno pubblicizzate, di acque conosciute, nessuna è andata a centrare l'acqua giustamente da abbinare. Cioè, più che la carta, oggi un sommelier, io vengo dal mondo del vino, perciò dopo ho studiato anche la parte del mondo dell'acqua, venendo dal mondo del vino ho capito che ogni piatto potrebbe avere, dovrebbe avere il proprio vino. E così è venuto fuori la didattica Adam, la didattica dell'abbinamento acqua-cibo. Perciò noi siamo acqua e dovremmo capire qual è l'acqua giusta per godere a tavola. Oggi andiamo a tavola, siamo tutti super alimentati, no? Andiamo a tavola per godere, non solo per mangiare. Perciò come cambiamo gli oli, come dovremmo cambiare gli oli, come dovremmo cambiare i vini, e perché non cambiare le giuste acque per godere un attimino a tavola. E il futuro è questo, anche per noi, per farci conoscere nel mondo dell'Europa. Il turismo per noi è tutto, perché non avere e la ristorazione, le 3-4 acque adatte ai piatti che propongono. Questo è il salto della cultura, questo è fare cultura, è far crescere la gastronomia, far crescere l'Italia, far capire che abbiamo queste grandi acque. Poi l'acqua, ci siamo sempre curate con le acque, perché non continuare a godere l'acqua.
1: Grazie davvero al presidente Mario Celotti, idrosommelier, presidente di Adam, l'associazione dei degustatori delle acque minerali. Chiudiamo qui questa puntata, non mi resta che ringraziare in regia Livio Cosentini per l'organizzazione, Fabio Cruciani per la produzione, Donatella D'Amato. È tutto da Giuseppe Caporaso, appuntamento alla prossima trasmissione. A tutti quanti voi all'ascolto, come sempre, una serena giornata.
0: Al vostro servizio.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo sul versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, alla scoperta di Campoli Appennino in provincia di Frosinone. Il comune si trova a 650 metri sul livello del mare e conta circa 1700 abitanti. Campoli Appennino è conosciuto anche come il paese dell'orso e del tartufo. Nel corso del programma scopriremo tante cose belle. Iniziamo il nostro itinerario. A voi, Campoli Appennino.

0: all'incontro con il sindaco Pancrazia Di Benedetto, sindaco di Campoli Appennino, e qui ci troviamo proprio nel cuore del centro storico.
1: Assolutamente sì, siamo nel cuore di Campoli Appennino, nel centro storico, a ridosso della nostra bellissima torre medievale.
0: Qui abbiamo una natura incredibile.
1: Sì, noi siamo in una posizione direi perfetta, siamo alle porte del Parco Nazionale d'Abruzzo, del versante laziale, in una posizione naturalistica perfetta.
0: Sicuramente all'interno del centro storico una delle caratteristiche maggiori sono i tanti portali.
1: Assolutamente sì, Campoli conserva integri alcuni meravigliosi portali che si possono ammirare nei vicoli del centro storico, fatti a mano dalla scuola di scalpellini campolesi, e allo stesso modo conserva una cinta muraria perfettamente intatta che si può ammirare dallo scorcio del Belvedere.
0: Campoli è interamente circondato dalle montagne.
1: Sì, è interamente circondato dalle montagne, numerosi visitatori utilizzano appunto i nostri sentieri e vanno alla scoperta del nostro territorio. Il nostro territorio è attrattivo anche sotto questo punto di vista, perché siamo davvero incassonati in una posizione naturalistica e paesaggistica molto molto bella e favorevole.
0: Sindaco, proprio all'ingresso del paese c'è la scritta Campoli Appennino, paese dell'orso e del tartufo.
1: Sì, assolutamente sì, sono queste le due connotazioni più importanti del nostro paese. Campoli Appennino ha una tradizione legata, un'economia legata al tartufo e alla ricerca e alla commercializzazione del tartufo. Numerose sono state ancora tutt'oggi le generazioni di cavatori di tartufo e sono nate nel corso degli anni delle importanti realtà economiche e commerciali che si dedicano appunto alla vendita e trasformazione del tartufo. A questo abbiamo aggiunto un progetto in collaborazione con il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, all'interno della nostra Dolina Carsica, che è una depressione naturale sull'orlo della quale sorge il nostro paese. Abbiamo inserito e inaugurato un'area faunistica che permette di reintegrare in semilibertà degli orsi provenienti da situazioni di difficoltà. Attualmente l'area ospita 3 orsi bruni: Piero, Leone e Sonia.
0: Poi ne parleremo con il parroco, perché qui il patrono è San Pancrazio. E lei porta questo nome?
1: Sì, io porto questo nome. Il patrono è San Pancrazio. Festeggiamo il patrono il 12 maggio con dei festeggiamenti che hanno davvero il sapore della tradizione e a cui siamo legati come cittadini, e tentiamo con tutti gli sforzi di mantenere viva questa tradizione nei giovani e nelle persone più adulte.
0: Ma che cos'è Campoli Appennino per lei?
1: Campoli Appennino per me resta il paese più bello del mondo. Io lo dico sempre quando sono in qualsiasi contesto in cui mi trovo. Io adoro Campoli per la qualità della vita, adoro Campoli per la qualità della comunità che la vive, adoro Campoli per le tradizioni che riusciamo a mantenere, adoro Campoli per la sua storia, adoro Campoli Appennino per le sue tradizioni, per le sue feste, per i santi, per i giovani, adoro Campoli appunto come comunità. Sono davvero molto orgogliosa di rappresentarlo.
0: E questo è un messaggio che dobbiamo dare ai giovani, di tornare nei paesi natali.
1: Assolutamente sì. Le piccole realtà come Campoli Appennino e i borghi come Campoli hanno bisogno di nuova linfa anche attraverso il ritorno dei giovani. Fortunatamente siamo in una posizione geografica favorevole, perché abbiamo a due passi grandi centri come Sora, Frosinone, Cassino, e quindi riusciamo ancora a trattenere i giovani nel nostro piccolo paese. Ma l'augurio che faccio per la mia comunità è che appunto possa continuare a vivere e non subisca lo spopolamento tipico dei comuni delle nostre dimensioni.
0: Sindaco, chiudiamo con un invito a venire a visitare Campoli Appennino.
1: Assolutamente sì, invito tutti a visitare il nostro splendido paese, ad assaggiare i nostri piatti tradizionali, a visitare il nostro centro storico e la nostra splendida area faunistica.

0: parrocchiale di Campoli Appennino, dedicata a Sant'Andrea Apostolo, per incontrare il parroco Don Francesco Mastroianni. Parroco, ci presenti la comunità cristiana di Campoli Appennino?
1: E Campoli, come sapete, è un paesetto minuscolo, come abitanti 1700. La comunità di Campoli è molto viva, in verità, molto sensibile, specialmente ad alcuni valori devozionali verso i nostri santi. Ci tengono molto e festeggiano continuamente i nostri santi e hanno anche molta devozione a quelle cose essenziali, l'Eucaristia, e partecipano anche in parte alla messa domenicale.
0: Il patrono è San Pancrazio.
1: Il patrono, la chiesa è dedicata, come hai detto, a Sant'Andrea. Il protettore è San Pancrazio. È una festa a cui ci tengono moltissimo anche quelli che vivono fuori Campoli, a Roma in modo particolare. In occasione del 12 maggio immancabilmente partecipano a questa festa e sono molto devoti a San Pancrazio, in verità.
0: Parlando di questa chiesa, dobbiamo assolutamente presentare questo bellissimo pavimento.
1: E questo è un capolavoro che io non so, visti i tempi, quando è stato realizzato, perché è stato fatto nel 1881 con le pietre di Campoli, veramente tutti quanti restano ammirati, perché è tutto un pezzo con disegni, con queste scritte "Ego sum via veritas et vita". È una delle cose belle. La chiesa di per sé è molto bella, è una delle chiese più caratteristiche, belle, ricche.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
1: Ma che ti devo dire, io lo ripeto continuamente e mi rivolgo ai campolesi, anche se oggi si vogliono seguire tendenze un po', diciamo, moderne. Vorrei raccomandare a loro di non abbandonare Campoli come tradizione, come venerazione, e raccomandarsi a Gesù Cristo, al Padre Eterno, che ci guidi nella vita, e quindi di tenere sempre presente, ecco, questa presenza spirituale, perché chiaramente, avendo questa presenza spirituale e Dio davanti allo sguardo, anche a livello di comportamento morale, ci si comporta un po' in modo diverso. Speriamo che questi valori, a livello specialmente morale, ci aiutino a comportarci, a stimarci e anche a vivere in qualche modo quello che Gesù Cristo poi ci ha insegnato, di amarci, rispettarci, aiutarci e vivere in sintonia un po' quelle che sono le cose belle e anche i problemi che la vita ogni tanto può riservarci.
0: E con una delle ristoratrici di Campoli Appennino andiamo a presentare l'itinerario gastronomico, e qui abbiamo tantissimi piatti, soprattutto le eccellenze del territorio. Quindi iniziamo questo nostro itinerario.
2: Abbiamo qui su questa bella tavolata le varie specialità del territorio, a partire da un antipasto con salumi e formaggi. Abbiamo qui la marsolina campolese, sia secca che fresca, con del tartufo grattugiato, una polentina con porcini e tartufo, un ovetto per esaltare al meglio il profumo del tartufo, le immancabili fettuccine al tartufo.
0: Ecco, le fettuccine, bisogna dire una cosa, perché qui ho visto sua madre, le impastano ancora sul momento, no?
2: Sì, ma il lato moderno di queste fettuccine è che nell'impasto aggiungiamo lo zafferano, che è una produzione che da poco ha preso piede a Campoli Appennino. Il piatto che noi proponiamo sono delle crepe al tartufo, nel cui impasto c'è del formaggio dolce e tartufo. Per passare ai secondi abbiamo una tagliata con coriandolo e tartufo, una bella verdurina, e poi arriviamo ai dolci con le varie crostate, una con marmellata di visciole, una di fighe e una di arance amare. Abbiamo anche delle ciambelline al vino e delle zeppole di San Giuseppe.
0: Abbiamo anche i ravioli?
2: Sì, abbiamo anche i ravioli con ripieno di ricotta e spinaci e una salsetta allo zafferano.
0: E per finire il pasto abbiamo anche dei liquori poi fatti da voi,
2: sì,
0: no?
2: Sì, prodotti da noi, abbiamo genziana, limoncello, ratafia e nocino.
0: Lei è anche consigliere comunale. Ecco, si parla sempre di spopolamento dei piccoli paesi, ma qui ho trovato un'amministrazione giovane, no?
2: Un'amministrazione giovane che grazie all'aiuto dei propri cittadini cerca di mantenere salde le nostre origini e di fare in modo che insomma i giovani possano trovare qui un futuro.
0: Ho visto nell'itinerario tanti ristoranti e sono poi tutti posizionati in mezzo alla natura, quindi
2: certo,
0: un motivo in più,
2: certo,
0: no,
2: per venire a Campoli Appennino.
0: E in questo momento ci troviamo all'interno dell'InfoPoint del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, posizionato proprio all'ingresso del comune di Campoli Appennino. Siamo con Marco Ciuffetta, presidente dell'associazione Caspita. Innanzitutto, che cosa fa questa associazione?
3: Allora, noi siamo un'associazione del territorio, quindi di Campoli Appennino, e ci occupiamo della gestione ordinaria dell'area faunistica dell'Orso, sia della parte turistica, ma da un anno a questa parte ci occupiamo anche di cibare gli orsi, quindi portiamo da mangiare agli orsi all'interno dell'area con un contratto che abbiamo firmato proprio con il Parco Nazionale d'Abruzzo, naturalmente sempre seguiti dai veterinari del parco che ci hanno dato una dieta equilibrata. E invece per quanto riguarda la parte turistica facciamo le visite guidate all'interno dell'area faunistica, appunto.
0: Un'area faunistica che è proprio a ridosso del paese e parliamo di 15 ettari.
3: Sì, la particolarità dell'area faunistica che abbiamo qui a Campoli, che è una delle più grandi d'Italia, appunto come diceva lei sono circa 15 ettari di terreno, è che è stata formata all'interno di una dolina carsica. E un'altra particolarità a sua volta è il fatto che questa dolina carsica così grande sia all'interno del paese, perché come abbiamo visto lungo il perimetro della dolina è costruito il paese di Campoli Appennino, quindi una situazione molto particolare e probabilmente unica.
0: Ideale per gli orsi.
3: Sì, ideale per gli orsi perché vivono comunque in un contesto a loro abituale, quindi nel loro habitat, perché comunque sono orsi bruni europei, sono orsi che hanno tantissimo spazio rispetto ad altre situazioni e che sono stati inseriti all'interno di quest'area perché sono orsi che sono stati maltrattati, quindi che non possono essere reinseriti in natura, perché questi che abbiamo in particolare in Albania vivevano in gabbie piccolissime ed erano davanti a dei ristoranti, a dei locali come attrazione turistica, quindi fin da cuccioli hanno sempre vissuto in queste gabbie e appunto non possono essere reinseriti in natura perché non sanno cacciare, non sono abituati a difendersi, non sanno orientarsi, che è molto importante per gli orsi, e quindi vivono in semilibertà, che è il loro stato ideale. Meglio di così non possono stare praticamente.
0: Si mimetizzano molto bene. Non è facile a volte vederli, ci sono dei periodi dell'anno buoni.
3: Sì, diciamo che a primavera soprattutto quando si risvegliano dal letargo, anzi dal semiletargo, perché loro appunto avendo sempre cibo a disposizione non hanno bisogno del vero e proprio letargo. Però gli avvistamenti ci sono molto più spesso in primavera, in estate. Poi il periodo invernale dormono spesso appunto perché hanno comunque l'istinto di dormire, e infatti noi comunque le visite guidate le facciamo soprattutto nel periodo primaverile e estate.
0: Voi siete dei giovani che avete scelto di lavorare nel paese, nel luogo natale.
3: Sì, siamo per la maggior parte della nostra associazione ragazzi di Campoli Appennino che stiamo provando appunto a sfruttare questa risorsa molto importante che abbiamo qui a Campoli Appennino. Ci stiamo impegnando per far sì che questo territorio diventi comunque un territorio appetibile per i turisti della zona e non solo. Il potenziale di questa area faunistica è molto alta secondo me, quindi noi ci crediamo e proviamo a sfruttarlo.
0: Lei parlava di orsi europei per quanto riguarda qui l'area faunistica, alle nostre spalle invece abbiamo un orso marsicano, era presente qui proprio nell'area 20 anni fa?
3: Era presente nel territorio del parco, qui nelle nostre montagne. Allora, nella nostra area faunistica abbiamo degli esemplari di orsi bruni europei, che sono sempre orsi bruni, però una sottospecie diversa rispetto al marsicano. Qui abbiamo un esemplare di femmina adulta che vive appunto nel centro Italia, quindi nelle tre regioni del parco, Lazio, Abruzzo e Molise. La differenza è minima, sono sempre orsi bruni. L'orso marsicano è un animale a forte rischio di estinzione, perché ne sono rimasti tra i 50 e i 60 esemplari in tutto il mondo, perché vive soltanto nel centro Italia, mentre quelli che abbiamo nell'area sono orsi bruni europei appunto, che vivono anche in Italia, nel nord Italia, ma soprattutto nell'est Europa fino ad arrivare alla Russia. E loro sono questi animali che purtroppo vengono spesso trovati in situazioni di maltrattamento come quelli che abbiamo qui.
0: La visita nell'area faunistica inizia proprio qui, perché qui arrivano le scolaresche, arrivano i visitatori, voi gli date un'infarinatura, no, tra virgolette, su quello che andranno a vedere e poi si inizia il cammino, perché siamo a 300 metri da qui, sì, all'area faunistica.
3: Più o meno, sì, noi accogliamo qui comunque i visitatori, gli facciamo una piccola spiegazione in generale per quanto riguarda gli orsi, siamo arzigani che orsi bruni europei, gli spieghiamo anche la situazione che abbiamo appunto della dolina carsica per quanto riguarda il territorio di Campoli Appennino, e da qui partiamo e poi facciamo la passeggiata all'interno dell'area per l'avvistamento degli orsi.
0: Campoli Appennino è terra di tartufi e noi non potevamo fare cosa migliore, perché siamo all'interno di una tartufaia dell'azienda di Mario Sulpizio. Vediamo un po' quando nasce la vostra azienda.
4: Ma diciamo che noi sono quattro generazioni che facciamo i tartufai. Già i nostri nonni andavano in giro addirittura con i maiali per la ciociaria, le nostre montagne qui che sono ricche di tartufo nero pregiato. All'epoca si conosceva soltanto quel tipo di tartufa, oggi se ne conoscono anche 7-8 qualità diverse. Nell'86 abbiamo deciso di fare insieme a mio padre una piccola attività imprenditoriale dove abbiamo iniziato a conservare appunto questo tubero. Abbiamo iniziato con pochi prodotti, intero, creme e affettate, e poi siamo arrivati a una vasta gamma che tuttora insomma esportiamo in tutto il mondo.
0: E avete una vostra tartufaia? Noi prima abbiamo seguito Roberto con Binda, un cane di 6 mesi che già è bravo, no?
4: Sì, sì, noi ci abbiamo diverse tartufaie, circa intorno a 10.000 piante più o meno, sono di proprietà dell'azienda, di proprietà di famiglia, dove praticamente coltiviamo tartufo nero pregiato di Campoli Appennino.
0: Qual è la particolarità di questo tartufo?
4: I nostri nonni hanno iniziato proprio con il tartufo nero pregiato e si trova in questo terreno che vediamo così tanto pietroso, e comunque deve essere un terreno molto calcare, e noi praticamente abbiamo cominciato a fare queste coltivazioni circa 30 anni fa.
0: Le piante maggiormente che sono qui nella tartufaia sono lecci.
4: Diciamo che in questa tartufaia c'è il leccio, c'è il carpino e c'è la quercia. Da 4-5 anni a questa parte privilegiamo solo il leccio, che abbiamo visto che è una pianta che quando praticamente ci nasce il tartufo sotto è più duratura delle altre.
0: Lei parlava di quattro generazioni, già c'è Roberto, suo nipote, che continua, no?
4: Certo, anche lui, ecco, va a tartufi, poi lavora giù in azienda con noi, e quella che ci abbiamo noi è un'azienda a conduzione familiare, anche se ci abbiamo 8 operai oltre a tutti noi della famiglia.
0: Un'azienda che ormai è un'eccellenza della Regione Lazio, perché so che voi esportate il 75% del prodotto fuori dall'Italia.
4: Sì, noi praticamente abbiamo iniziato pian pianino e ci siamo concentrati proprio per l'esportazione, e insieme a mio padre volevamo praticamente portare Campoli un po' in giro, e in un certo senso ci siamo riusciti, perché insomma facciamo tanti prodotti e comunque il 75% appunto più o meno del fatturato va all'estero, in gran parte del mondo, diciamo così.
0: Ma che cos'è Campoli Appennino per lei?
4: Campoli Appennino, che come posso definirlo? È la terra dove è nato mio nonno, è nato mio padre, e dove noi abbiamo speso praticamente tutta la vita e per farlo conoscere in giro.
0: Vogliamo chiudere con un invito ai nostri telespettatori a venire qui a Campoli Appennino. Perché venire qui?
4: Allora, innanzitutto un paese bellissimo, ci stanno gli orsi giù al centro del paese, ottimi ristoranti, ottimi bed and breakfast dove si può dormire, ci stanno delle vallate stupende dove si possono fare delle escursioni favolose, e poi ci sta il tartufo.
0: Campoli Appennino vi aspetta con tutte le sue bellezze. Buone passeggiate a Campoli Appennino in provincia di Frosinone, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza. Ciao!

San Marziale viene tradizionalmente considerato l'evangelizzatore del Limosino, avvenuta all'incirca nel III secolo. Dalle fonti del santo capiamo che si trattava di un orientale, probabilmente proveniente dall'Asia Minore. A partire dall'epoca carolingia, i monaci dell'abbazia fondata sulla tomba del santo vissero e prosperarono grazie ai doni dei pellegrini e dei devoti. Non mancarono perciò di sviluppare e amplificare i troppo scarni dati storici che si riferivano a San Marziale. A tal fine composero una Vita Sancti Marzialis, senza dubbio nel corso del IX secolo detta Vita Antiqua. Essa, piuttosto sobriamente, descrive San Marziale come l'evangelizzatore dell'Aquitania, inviato da San Pietro stesso, collocando così per la prima volta il santo nel primo secolo. Il più antico manoscritto noto di questo testo è conservato a Carisciure e fu copiato entro il 846. Il testo rappresenta un insieme di residui di racconti agiografici orali. La vita prolixior prima, l'evoluzione successiva della leggenda geografica fu senza dubbio redatta dopo l'ostensione delle spoglie del santo patrono di Limoges organizzata nel 994 per scongiurare il male degli ardenti e rafforzare la propaganda per la pace di Dio proclamata allora per la prima volta. Mai pubblicata, ci è giunta in una copia mutila scritta in una data databile fra il 980 e il 1040. Si tratta di uno scritto in latino rustico con ortografia incerta e numerosi errori corretti secondariamente.

Il testo venne quindi raffinato nella forma e nella lingua. Diventò del tutto simile alla versione ultima, ma San Marziale rimase tuttavia confessor. Si conoscono almeno 4 copie di questa seconda versione della Vita Prolixior. Furono eseguite nell'XI secolo e testimoniano una rapida diffusione del testo. Nemmeno questa versione è mai stata pubblicata. Una terza versione è attestata nel 1029 e si tratta precisamente della versione apostolica, nella quale San Marziale viene esplicitamente nominato come Apostolus. Vista la concorrenza del pellegrinaggio a Santiago di Compostela, Ademar di Chabanier, e storico rinomato e figura intellettuale di spicco, creò ed inaugurò una nuova liturgia apostolica dedicata al santo nel periodo 1027-1028. Tutto fa pensare che, nella creazione del suo falso agiografico, ebbe l'appoggio non solo dei monaci, ma anche del duca e del suo vescovo. Il tentativo di accreditare e far adottare la liturgia apostolica e la Vita Prolixior III fu portato avanti durante la seconda ondata di concili per la pace, che ebbe un'intensità particolare a Limoges. Esistono a tutt'oggi circa 100 manoscritti contenenti questa versione della Vita Prolixior, i quali testimoniano un'attività dei copisti estesa per circa 5 secoli.

fu stabilito di inaugurare la nuova liturgia apostolica nel giorno dell'anniversario della dedicazione ad opera di Marziale della cattedra di Santo Stefano, il 3 agosto 1029. Era anche il giorno in cui Marziale era diventato vescovo 970 anni prima. Il priore Benedetto, nipote dell'abate del monastero di San Michele della Chiusa in Piemonte, intervenne però durante la cerimonia, rovinandone completamente la solennità. Benedetto, secondo il resoconto di Ademaro stesso, parlando in volgare anziché in latino per farsi meglio intendere dalla folla, denunciò la nuova liturgia apostolica come un'offesa alla Chiesa e proseguì dichiarando che la menzogna perpetrata dai monaci era un sacrilegio ad un'eresia. La folla rustica acclamò Benedetto rumoreggiando che avrebbe preferito che Marziale fosse il primo dei confessori piuttosto che l'ultimo degli apostoli. Si suppone che l'azione di Benedetto fosse l'espressione di una corrente di ecclesiastici, probabilmente di monasteri vicini, che si sarebbero certamente avvantaggiati di uno scandalo nel potente monastero limosino. La mattina successiva, Ademaro lasciò Limoges pieno di vergogna. Nei 5 anni successivi si dedicò alla creazione di numerosi falsi. Inserì riferimenti all'apostolo Marziale nella copia di sua mano delle lettere decretali dello pseudo Isidoro. Preparò un editto, attribuibile al suo superiore, l'arcivescovo Aimone di Bourges, che sosteneva l'apostolicità di Marziale. Inoltre i suoi sermoni sono pieni di riferimenti all'apostolo Marziale e ai molti dei padri, sia orientali che occidentali, che confermano l'apostolicità di Marziale e l'autenticità della vita. Nel 1031, in occasione dei concili di Bourges e di Limoges, ai quali Ademaro partecipò, egli stilò addirittura una falsa lettera di Papa Giovanni XIX, con la quale si notificava a tutti i vescovi delle Gallie che si poteva attribuire a San Marziale il titolo di Apostolus e che inoltre gli si dedicava un altare della Basilica di San Pietro a Roma. I suoi sforzi furono coronati dal concilio di Bourges nel 1031, conclusosi con una drammatica cerimonia di anatema su coloro che si opponessero al nuovo apostolo. In tale occasione, anche l'abate di San Michele della Chiusa, Benedetto II, zio del priore Benedetto, di cui sopra si pronunciò in favore dell'apostolicità, ma nel limosino alla fine del secolo XI, molti ancora non accettavano questa versione. Ademaro di Chabanais morì nel corso di un pellegrinaggio in Terra Santa. Nel 1034, lasciando alla biblioteca del monastero di Limoges un corpus di scritti tale da convincere fino al XX secolo storici e studiosi dell'apostolicità di San Marziale.

San Marziale è venerato anche in Italia, a Colle di Valdelsa, dove egli operò il primo miracolo e la prima evangelizzazione. Si può ipotizzare che San Marziale, patrono di Limoges, rientri nella categoria dei santi importati dai pellegrini franchi e che la tradizione del suo passaggio per Colle sia sorta in seguito, aggiungendo la storia del suo primo miracolo colligiano a quella dell'evangelizzazione dell'Aquitania.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo anche per tutti quei luoghi dove ancora esistono focolai di guerra. Preghiamo per il dono della pace. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Siamo di fronte alla sofferenza di Gesù prima della sua passione. Affidiamo a lui la sofferenza di tante persone, toccate dalla presenza della malattia. Il Signore infonda forza e consolazione.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Tanti fratelli e sorelle si sentono come flagellati dalla presenza della malattia, come sferzati nel loro corpo. Invochiamo Maria perché non si sentano abbandonati e soli, ma sostenuti e confortati.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Gesù è riconosciuto re, ma incoronato con delle spine. Gesù, di fronte a questo atto non oppone resistenza. Preghiamo per quanti sono colpiti dall'amato con delle spine. Gesù, di fronte a questo atto non oppone resistenza. Preghiamo per quanti

0: rimettiamo i nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Gesù si è fatto carico delle nostre sofferenze. Per quanti avvertono la pesantezza della malattia e fanno fatica a procedere, invochiamo il Signore perché li sostenga nel cammino e doni consolazione.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
4: adesso

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli, amen.
2: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria era là, sotto la croce, e ha sperimentato tutto il dolore per la perdita del figlio. Per tutti coloro che hanno perso una persona cara, un amico, un vicino, a causa della malattia, chiediamo a Maria di accompagnarli con la sua materna intercessione.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli e nei secoli. Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberarci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre.

0: Oh Maria, meditando i misteri dolorosi, ben sappiamo di trovarti là sotto la croce. Non potevi mancare, era l'ora a cui Gesù aveva fatto allusione a Cana. Tuo figlio ha tanto amato il mondo da offrire tutto se stesso e da ultimo la sua stessa madre. Vogliamo pregarti per tutte le persone che stanno vivendo un momento particolarmente doloroso della loro vita. Sii accanto a coloro che hanno smarrito la strada e percorrono sentieri di morte, a coloro che vorrebbero cambiare tante cose ma non ne hanno la forza, a coloro che devono rinunciare ai progetti più cari per l'avvenire e soprattutto di chi non crede più in una vita migliore. Sii accanto a tutti i genitori che soffrono per la perdita prematura di un figlio, morto tragicamente o per malattia. Sostieni e dona speranza, tu madre della speranza. Mettiti al capezzale di tutti gli ammalati, di chi ha perso ogni speranza di guarigione, di chi grida e piange per il dolore. Maria, sii accanto a chi non sa che Gesù, tuo figlio, ha sofferto come noi e per noi. Tutto questo lo affidiamo alla tua materna intercessione, in Cristo Gesù, tuo figlio e nostro Signore. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Maria Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sorelle e fratelli, nel anno di San Francesco d'Assisi, i frati cappuccini, suoi figli, vi trasmettono il suo saluto. Il Signore vi dia pace. Pace a coloro che si uniscono alla nostra preghiera, in particolare agli anziani, agli ammalati, ai carcerati. Cari fratelli e sorelle, sappiamo che la Santa Messa è un momento ottimo per ognuno di noi per sperimentare la vicinanza, la presenza, l'amore di Gesù verso a ognuno di noi. Partecipando nella Santa Messa di oggi, prepariamoci per ricevere la Santa Comunione, per sperimentare questa presenza, vicinanza di Gesù con noi. All'inizio della Santa Messa chiediamo perdono al Signore Gesù per tutti i momenti in cui abbiamo trascurato la vicinanza, l'amore, la misericordia di Gesù. Chiediamo perdono al Signore Gesù. Signore, mandato del Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che ci hai reso figli della luce con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'amore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro del profeta Amos. Ascoltate questa parola che il Signore ha detto riguardo a voi, figli di Israele, e riguardo a tutta la stirpe che ho fatto salire dall'Egitto. Soltanto voi ho conosciuto tra tutte le stirpi della terra. Perciò io vi farò scontare tutte le vostre colpe. Camminano forse due uomini insieme senza essersi messi d'accordo? Ruggisce forse il leone nella foresta se non ha qualche preda? Il leoncello manda un grido dalla sua tana se non ha preso nulla? Si precipita forse un uccello a terra in una trappola senza che vi sia un'esca? Scatta forse la trappola dal suolo se non ha preso qualche cosa? Risuona forse il corno nella città senza che il popolo si metta in allarme? Avviene forse nella città una sventura che non sia causata dal Signore? In verità, il Signore non fa cosa alcuna senza aver rivelato il suo piano ai suoi servitori, i profeti. Ruggisce il leone, chi non tremerà? Il Signore Dio ha parlato, chi non profeterà? Vi ho travolti come Dio aveva travolto Sodoma e Gomorra. Eravate come un pizzone strappato da un incendio, ma non siete ritornati a me, oracolo del Signore. Perciò ti tratterò così, Israele, poiché questo devo fare di te. preparati all'incontro con il tuo Dio, o Israele. Parola di Dio.
3: Guidami, Signore, nella tua giustizia.
4: Guidami,
3: tu non sei un Dio che gode del male, non è tuo ospite il malvagio, gli stolti non resistono al tuo sguardo.
4: Guidami, Signore.
3: Tu hai in odio tutti i malfattori, tu distruggi chi dice menzogne, sanguinari e ingannatori, il Signore li detesta.
1: Guidami, Signore, nella via della giustizia.
3: Io invece, per il tuo grande amore, entro nella tua casa, mi prostro verso il tuo tempio santo, nel tuo timore.

0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo, salito Gesù sulla barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco, avvenne nel mare un grande sconvolgimento, tanto che la barca era coperta dalle onde, ma egli dormiva. Allora si accostarono a lui e lo svegliarono, dicendo: «Salvaci, Signore, siamo perduti!» Ed egli disse loro: «Perché avete paura, gente di poco fede?» Poi si alzò, minacciò i venti e il mare, e ci fu grande bonaccia. Tutti, pieno di stupore, dicevano: «Chi è mai costui che perfino i venti e il mare gli obbediscono?» Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo.
0: Cari fratelli e sorelle, immaginiamo che la nostra vita sia un viaggio sul nave nel mare da solo. Ci saranno momenti sereni, tranquilli, ma sempre non sarà così. Improvvisamente ci saranno momenti di vento forte, tempesta forte. Umanamente, almeno alcuni di noi avremo paura, ansia, tutto. Ma essendo bravi cristiani, cari figliuoli di Gesù, come sarà la vera soluzione? E basta di ricordare, riconoscere la presenza di Gesù così vicino a noi. Veramente, non è che Gesù sarà vicino a noi? Di più, Gesù sarà sempre, sempre dentro di noi per aiutarci, per salvarci, per guidarci. Ma perché noi dimentichiamo quella presenza preziosa che dimora dentro di noi? Partecipando nella Santa Messa di oggi, abbiamo già ascoltato il Vangelo. Purtroppo anche i discepoli avevano una paura, ansia, umanamente. Noi, continuando con la Santa Messa, cari fratelli e sorelle, prepariamoci per ricevere la presenza di Gesù, la Santa Comunione, dentro di noi. Andando avanti con la nostra vita, sia personalmente, sia nella famiglia, ci saranno momenti di vento forte, tempesta forte, ma niente di paura, niente di ansia. Riconosciamo sempre la vicinanza, la presenza, l'aiuto di Gesù che dimora dentro di noi. Oggi in un modo particolare, cari fratelli e sorelle, ognuno di noi dobbiamo riflettere. Qual è il motivo in cui noi troviamo una tempesta così improvvisamente nella nostra vita? Più probabilmente, riflettete per favore, ricordate per favore, qualsiasi momento in cui noi eravamo allontanati da Gesù, attraverso la preghiera, attraverso la fede, dai sacramenti, noi avevamo tempesta forte nella nostra vita, nella nostra famiglia. Partecipando nella Santa Messa di oggi, ricordando il Vangelo di oggi, cari fratelli e sorelle, facciamo una decisione di non allontanarsi mai, mai dal Signore Gesù, l'autore della nostra vita, mantenendo preghiera, andando avanti con i sacramenti, affidando alla parola di Dio, riconoscendo la grazia della fede che ognuno di noi ce l'abbiamo dentro di noi. Continuando con la Santa Messa, preghiamo per questo nuovo cammino con Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.

mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua

fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. E consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diedi ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo

0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco d'Assisi, Santa Chiara e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e le libertà dei figli. Preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci. Liberarci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compie la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: colui che toglie i peccati del mondo. Beati invitati alla cena dell'Agnello.
1: O Signore, non sono degno.

Signore, credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, o Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a te nell'amore portiamo frutti che rimangano per sempre. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: In unione spirituale con tutti i fedeli che ci seguono, eleviamo la preghiera al Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace. Gesù, Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza sapienza di Dio, prostrati aderiamo le tue piaghe, per la preghiera di Maria, tua e madre, e del serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte di vita, muta l'odio in onore, la vendetta in perdono, la guerra in pace, pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia, pace a tutto il mondo, dilaniato della violenza e dello sfruttamento, pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia

0: In Blu 2000 News.
1: L'OMS certifica l'emergenza caldo che sta colpendo l'Europa. In Italia 5 morti in 24 ore, sotto pressione il pronto soccorso. USA, Iran, incertezza sul proseguo dei colloqui di pace. A Gaza Israele torna a bombardare, il dramma della popolazione della striscia. In Venezuela corsa contro il tempo per i soccorritori dopo il terremoto della scorsa settimana, è stato vivo un bambino. Appello del Papa e le Freviani, fermate con consacrazioni episcopali programmate per domani in Svizzera, sarebbe uno scisma. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. In apertura dunque l'ondata di caldo che ha stretto la sua morsa sull'Europa, interviene l'OMS. Marino Gaddiero.
2: Un'estate sotto il segno dell'eccesso, con il caldo estremo che non ci darà tregua sino a giovedì e con altre giornate e settimane torride in previsione. Adesso però è la volta dell'irruzione di aria fredda dal nord Europa con l'arrivo di forti temporali, un'altalena di situazioni climatiche che colpiscono più di altri le persone vulnerabili. I pronto soccorso si vanno riempendo a causa di malori provocati dall'ondata di calore. Ieri in Lombardia 11.000 accessi, registrato un picco di chiamate e visite tra gli over 60 per la gestione dei farmaci. L'Organizzazione Mondiale della Sanità certifica che in Italia nelle ultime 24 ore 5 persone sono morte a causa del caldo. Data la situazione critica in gran parte dell'Europa, l'OMS convoca gli stati dell'Unione per il 6 di luglio. Le città italiane sono ancora roventi, con bollini rossi di allerta in crescita. Dalle 18 segnalate lo scorso fine settimana alle 25 di oggi. Marino Gaddiero, linea allo studio.
1: Veniamo ora alla crisi del Golfo. Ne sono incontro ad alto livello tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. La trattativa per la pace torna in salita. Massimiliano Cocchi.
3: Nessun negoziato diretto. Domani a Doha le delegazioni di Stati Uniti e di Iran si parleranno solo attraverso i mediatori del Qatar e del Pakistan. Al centro dei colloqui ci sarà lo sblocco dei beni iraniani all'estero, in particolare 3 miliardi di dollari che dovrebbero essere restituiti entro la fine della settimana, ma soprattutto si discuterà del futuro dello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti lo vorrebbero aperto alla navigazione senza pedaggi, ma Iran e Oman, i due paesi che si affacciano su quel tratto di mare, vogliono invece un pagamento dalle navi che transitano dallo stretto. Proprio nei giorni scorsi l'Oman avrebbe presentato un piano che prevede non un vero e proprio pedaggio, ma il pagamento di tariffe per i servizi legati all'attraversamento dello stretto. È la conferma che un eventuale accordo di pace si gioca anche sulla scelta delle parole. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Intanto Israele è tornata a colpire la striscia di Gaza, dove la popolazione continua a vivere in condizioni di estrema precarietà. Da Gerusalemme la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: 8 morti nelle ultime 24 ore, di cui almeno una bimba di un anno e sua madre. Nel merito tra israeliani, i comandanti di Hamas e della Jihad islamica nella striscia, tra cui i responsabili ancora vivi dell'attacco del 7 ottobre, con buona pace delle vittime collaterali, del cessate il fuoco, delle condizioni indegne in cui sopravvivono 2 milioni di palestinesi senza case, con poca acqua, con topi ovunque, un caldo torrido e ancora vessati da Hamas. Oggi un delegato delle milizie che controllano il 40% della striscia ha mandato al Cairo una delegazione per negoziati ancora in stallo. La fase 2 del piano di Trump non decolla e, secondo un documento pubblicato dalla stampa inglese, i membri del Consiglio di pace per Gaza starebbero studiando una possibilità di immunità legale per tutte le decisioni future, specialmente per la ricostruzione a suon di miliardi su macerie di cui sarà difficile per i palestinesi dimostrarne la proprietà. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: In Venezuela, quasi una settimana dalle forti scosse di terremoto, squadre di soccorso salvano dalle macerie un bimbo di 3 anni a Caracas e un 12enne alla Guaira, la donna vicina all'epicentro del sisma, Antonella Mazza Teruel.
5: Sono impegnati più di 1.600 soccorritori di una ventina di paesi, tra cui l'Italia, nelle ricerche dei sopravvissuti in Venezuela, ma subito dopo il violento sisma della settimana scorsa sono stati gli abitanti da soli a cercare a mani nude tra le macerie, sotto accusa le autorità incapaci di coordinare i lavori mentre gli ospedali sono in sofferenza e squadre cilene accusano i militari venezuelani di intimidazioni. Inoltre, ufficialmente, per ragioni sanitarie,

0: sopravvissuti, riferiscono i sanitari, soffre di disturbi post-traumatici e le conseguenze non svaniranno rapidamente. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Negli Stati Uniti la Corte Suprema mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo a Trump, abolizione del diritto di cittadinanza per nascita, è stato uno dei cavalli di battaglia del presidente, uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale. Non si placano, e veniamo all'Italia, le polemiche dopo l'intervista della Premier Meloni, che ha toccato anche il tema del Quirinale. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
2: Buongiorno Ugo. Nella centrodestra tentativi di accordo sulla legge elettorale. Lo stabilicum, come viene chiamato dalla coalizione di governo approdata in aula alla Camera, deve superare lo scoglio preferenze. Fratelli d'Italia e noi moderati sono per l'introduzione, Forza Italia e Lega contrari. Questa sera vertice alla sede di Fratelli d'Italia in via della Scrofa, presenti esponenti di primo piano dei partiti di maggioranza. Poi, in seguito, sarà la volta dei leader per mettere definitivamente nero su bianco ad un'intesa su una legge che prevede un premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42% dei consensi, tradotti in seggi 70 alla Camera e 35 al Senato. Le opposizioni invece sollevano dubbi di costituzionalità sulla nuova legge elettorale, che a loro volta chiamano il Melonellum, in quanto ritengono che sarebbe l'arma utilizzata dalla Premier per scalare il Quirinale, in linea anche con le dichiarazioni di Meloni sui tempi maturi per l'elezione di un Presidente della Repubblica di destra. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Inflazione in calo a giugno, scendono anche i prezzi degli alimentari. Giuseppe Caporaso.
3: A sorpresa l'inflazione cala, secondo i dati preliminari dell'Istat del mese di giugno, e si attesta al 3% su base annua rispetto al 3,2% del mese precedente. Ed anche il cosiddetto carrello della spesa rallenta, cioè quel paniere di prezzi al consumo che raggruppa beni ad alta frequenza di acquisto destinati all'utilizzo domestico, dai prodotti alimentari a quelli della cura della casa, dall'igiene personale a quelli della bellezza. Il carrello della spesa scende dal precedente 1,9% all'attuale 1,6%. Per l'Istituto di Statistiche Raffreddamento del caro vita riflette l'attenuarsi delle tensioni sui prezzi degli alimentari non lavorati, dei servizi ai trasporti e di quelli ricreativi e culturali. Una modesta accelerazione si ritrova invece dai prezzi degli energetici, guidati da quelli dell'elettricità, del mercato libero e del gas. In calo il gasolio. Per quanto riguarda il comparto alimentare, la frenata dei prezzi riguarda la frutta ed in particolare la frutta a guscio, gli ortaggi e i legumi. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Ci sono 4 arresti per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, Amelia Cartia.
4: Erano pronte a fuggire all'estero le 4 persone arrestate questa mattina tra Napoli e Avellino dai carabinieri del comando di Roma. I 4, di età compresa fra i 22 e i 53 anni, avrebbero fatto parte del comando che il 16 ottobre 2025 ha progettato ed eseguito l'attentato dinamitardo ai danni del giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Attentato che ha causato l'esplosione delle 2 auto del conduttore e il danneggiamento delle mura perimetrali della sua casa a Pomezia. Dirimenti le intercettazioni telefoniche delle utenze dei 4 arrestati, nelle quali uno dei fermati, Antonio Passariello, verosimilmente il capo del gruppo, avrebbe ammesso di aver commesso il fatto. A mettere gli inquirenti sulle tracce del comando, una mail anonima inviata al PM Carlo Villani, nella quale proprio Passariello veniva accusato di aver commesso il fatto senza però aver avvisato prima le realtà criminali cui avrebbe dovuto fare riferimento. Abbiamo piazzato la bomba là, si legge nelle più di 100 pagine di intercettazioni analizzate dai carabinieri, e ancora facciamo la storia. Individuati gli esecutori, per i quali si sono aperte le porte del carcere, gli inquirenti puntano adesso a risalire ai mandanti. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Una capotreno è stata aggredita in modo brutale ieri sera su un Frecciarossa fermo per un guasto alla stazione di Milano Lambrate. La donna, afferrata per la divisa, è stata scaraventata a terra, colpita al volto. Solo l'intervento di alcuni passeggeri ha evitato il peggio. L'aggressore è riuscito a dileguarsi indisturbato attraverso una delle porte aperte del treno. Sgominata la banda delle truffe agli anziani, ci racconta tutto Cesare Cavoni.
5: Hanno un'età compresa tra i 21 e i 61 anni i componenti della banda di truffatori di anziani sgominata dalla squadra mobile di Napoli al termine di indagini coordinate dalla Procura di Nola. La base operativa del gruppo era a Napoli, ma i colpi sono stati messi a segno in tutta Italia. Le vittime hanno un'età compresa tra i 74 e i 97 anni e la tecnica adoperata era quella ormai nota del maresciallo. Un falso rappresentante delle forze dell'ordine telefonava alla vittima per comunicare il coinvolgimento di un congiunto in un incidente stradale con un'auto senza assicurazione, in cui era era rimasta gravemente ferita una persona, spesso un bambino o una donna in gravidanza, per esercitare ulteriori

0: depressione. All'anziano veniva anche riferito che l'unica soluzione per evitare l'arresto era un risarcimento immediato, che la vittima copriva così impegnando tutto il denaro e i gioielli che c'erano in casa. In questo modo la banda era riuscita ad accumulare un bottino di circa 500.000 di euro. Cesare Cavonilini allo studio.
1: Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della polizia accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri a Milano, è stato destituito. Il provvedimento è stato firmato dal capo della polizia. Cinturrino è rinchiuso nel carcere di San Vittore, accusato dell'omicidio volontario di Mansouri, avvenuto nel cosiddetto boschetto della droga di Rogoredo il 26 gennaio. Accorato appello del Papa ai lefreviani, fermate le consacrazioni episcopali programmate per domani in Svizzera. Sarebbe uno scisma. Rita Salerno.
2: E l'ultimo appello prima delle consacrazioni episcopali in programma domani nel seminario svizzero di Econ. Leone XIV invita la fraternità sacerdotale San Pio X a tornare sui propri passi e lo fa rivolgendosi in una lettera in francese a Don Davide Pagliarani, superiore generale del gruppo tradizionalista fondato dal vescovo Marcel Lefebvre contro le riforme del Concilio Vaticano II. Nel documento il pontefice suggerisce un percorso di dialogo perché, scrive, lacerare la tunica di Cristo è un peccato di estrema gravità. Nel testo in cui chiede di recedere dalla decisione, Leone riconosce l'attaccamento alla vita liturgica, l'impegno nella formazione sacerdotale e il desiderio di fedeltà alla tradizione alla base delle comunità legate alla fraternità San Pio X, motivi di attenzione e di benevolenza dei pontefici che lo hanno preceduto. Da Roma, Rita Salerno.
1: Papa Leone ha nominato prefetto del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale suor Alessandra Smerilli, finora segretario del medesimo Dicastero. Con suor Merilli sono tre le donne a posti di vertice nella curia romana: suor Simona Brambilla, 61 anni, prefetto del Dicastero per gli istituti di vita consacrata, e Maria Montserrat Alvarado, non ancora quarantenne, nuovo prefetto del Dicastero per la comunicazione. A loro si aggiunge anche suor Raffaella Petrilli, che dal 2025 è presidente del governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Un'occhiata alla chiusura della borsa di Milano: FTSE MIB positivo più 1,01%. Ed è tutto per questa edizione delle 18. In regia Sabino D'Alessandro, da Ugo Scari grazie per averci seguito e a tutti l'augurio di una buona serata.

0: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Una via semplice e bella. Il cuore di Cristo e l'orazione. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente e tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera.

Nella meditazione che conclude il nostro cammino insieme, contempliamo San Giuseppe. Corruptio optimi pessima. La corruzione di ciò che è ottimo è pessima, dicevano gli antichi, e questo è particolarmente vero nelle relazioni umane. Viviamo in tempi nei quali la figura maschile è piuttosto scolorita e sarebbe importante riflettere su che cosa significhi essere uomini e in particolare padri nelle condizioni di oggi, in una società tanto diversa da come poteva essere fino solo a 30 anni fa, con famiglie così cambiate, per non dire allargate, nel numero dei coniugi o ristrette nel numero dei figli. Credo che i problemi che i padri patiscano oggi siano essenzialmente di due tipi e quasi contrapposti: l'assenza o, per così dire, la sovrappresenza. Con il termine di assenza intendo riferirmi non solo al fatto che il padre può essere assente, come ovvio quando la famiglia si è divisa con il divorzio e il figlio cresce con la madre e il suo nuovo compagno, ma anche, meno drammaticamente, quando il padre è di fatto assente da casa, costretto dai ritmi di lavoro o dalle distanze da percorrere. Così molti mariti e padri arrivano a casa alle 8 di sera, stanchi e incapaci di relazioni piene con i loro familiari. In questo contesto, anche il figlio rimane praticamente senza padre, riducendosi la possibilità stessa di vederlo a 2 ore al giorno e in condizioni certo non ottime. Se aggiungiamo il rintanarsi dei figli davanti al computer o alla PlayStation, oppure il rinserrarsi della famiglia di fronte alla TV, e moltiplichiamo questo per tutti i giorni dell'anno e per molti anni, si capirà la pratica assenza della figura paterna dalla vita dei figli, con i problemi che comporta.

L'assenza comporta inoltre facilmente, per una specie di senso di colpa del padre, specie in caso di divorzio, il suo acconsentire alle richieste del figlio, qualunque esse siano. Viene così a mancare la funzione psicologicamente propria del padre, quella cioè del divieto, che instaura nel figlio la capacità di relazione e di regolazione. Se non ci sono mai, questo è il ragionamento, non posso anche dire di no. Che padre sarei? Sembra paradossale, ma è possibile anche il contrario. Il figlio diventa lo specchio delle frustrazioni del padre. Mio figlio deve avere tutto quel che non ho avuto io. Il padre, ma naturalmente può accadere anche per la madre, si fa così iperpresente, vincola il figlio alle proprie scelte, lo soffoca, lo telecomanda. Ad esempio, il ragionamento potrebbe essere: oggi andiamo tutto il pomeriggio a pescare, ma il figlio vuole andare in effetti a pescare. Qui il figlio non ha mai un sì liberante a quel che lui vuole, non impara a scegliere, dunque a crescere. Il padre dell'Antico Testamento, quello che le pagine della scrittura lodano e al quale possiamo avvicinare la figura di Giuseppe, è uno che non fa mancare il divieto ai figli. E questo non è un modello culturale sorpassato, ma risponde ad una profonda esigenza psicologica dei bambini, che non possono ancora introiettare il perché dei divieti e possono solo riceverli come tali. Ma il divieto fonda l'esperienza del limite e dunque dell'altro da rispettare e del limite di sé da non pretendere. Il divieto fonda la relazione con sé e con gli altri e dunque è la radice del senso vero della libertà, della quale non a caso si dice che termina dove inizia quell'altrui. Al tempo stesso non è un padre padrone che fa fare al figlio ciò che lui non sa, piuttosto lo conduce in un processo molto lungo di approfondimento e interiorizzazione dei perché. E per questo non può che essere presente quotidianamente, discretamente ma significativamente. Essere padre significa avere cura dei figli, perché il rapporto padre-figlio non è biologico, guarda caso proprio come nel caso di San Giuseppe, ma culturale, nel senso ampio che viene attribuito a questa parola. Insomma, diventiamo padri in molti anni, anche se per essere genitori bastano pochi secondi. Ed ecco perché nella Chiesa vengono chiamati padri gente che non è genitore o papà.

0: Contemplare la paternità di San Giuseppe non vuol quindi dire fuggire in pie favole o illusioni devote, ma cercare di capire il ruolo di questo nostro grande amico, particolarmente vicino a noi uomini, nella sua veste di marito e di padre, capace di costruire una relazione con sua moglie. Maria fu veramente sua moglie, perché il matrimonio è basato sul consenso, non sull'unione. È capace di costruire una relazione con suo figlio, proprio come un uomo può essere veramente padre di un ragazzo senza esserne il papà, in mezzo alle difficoltà della vita che sembrano spingere noi uomini a tirarci indietro da questa sfida. La pigrizia, la stanchezza, modelli di vita praticamente contrari a tutto questo, giocano una parte importante nel remare contro questa possibilità, che del resto è quella della più grande gioia della nostra esistenza. Guardare San Giuseppe, il nostro modello, è una fonte di riflessione. Il pregarlo è un sicuro aiuto.
1: Una via semplice e bella. Il cuore di Cristo e l'orazione. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente e tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: prendere il messaggio di questa domenica, l'immagine della barca che attraversa un lago dove si è scatenata all'improvviso una tempesta, ci è familiare, può rappresentare la Chiesa, ma anche ciascuno di noi, la comunità che prende a bordo il Signore Gesù, un Dio apparentemente stanco di una giornata di tanti incontri e che prende sonno profondo e in un momento di pericolo sembra continuare a dormire. La gente lo sente lontano. Quante volte capita anche a noi di accusare Dio di essere sordo o troppo lontano dalle nostre disgrazie, dalle prove quotidiane. È una delle accuse più frequenti, forse anche in questi giorni di grave aridità. Noi diciamo: Signore, dove sei? Perché non rispondi alla siccità degli uomini dei campi con un po' di pioggia? Sembra che non risponda nonostante le nostre preghiere, ma pensiamo quando una malattia seria si abbatte in noi, in qualche nostro familiare, messi alla prova, dubitiamo di un Dio amico che faccia strada davvero con noi. Dovrebbe provare anche lui il rifiuto del male. Certo che lo prova, certo che Dio è superiore al male, ma non sempre interviene con le scadenze secondo il nostro orologio. Dio ha altri tempi e altri momenti. E allora in queste situazioni difficili, quando sembra che la nostra povera barca faccia acqua da tutte le parti, conviene continuare a sperare e a credere in Lui. Conviene rinnovare la nostra adesione. Sì, è con noi, ma non a modo nostro, a modo suo, perché la nostra non sia una fede in te. Dio non vuole rispondere ai capricci degli uomini, non ha il nostro punto di vista. Abbiamo meditato nelle domeniche precedenti il mistero di Dio e abbiamo chiesto di stare in adorazione, a invocare un po' di luce dalla sua grandezza. Non vorremmo mai usare Dio soltanto per i nostri scopi, per i nostri fini. Perché vuole una fede adulta in noi il Signore? Perché altrimenti non potrebbe contare sulla nostra collaborazione. Saremmo come dei burattini addormentati dai suoi doni, ma incapaci di continuare a remare, di cercare la rotta anche nei momenti difficili, dando prova della nostra familiarità con Lui. Ed è proprio qui forse la grande minaccia per la nostra fede, la paura. Oggi conviene che con molta onestà elenchiamo a noi stessi le principali paure che accompagnano la nostra vita e che oscurano la fede nel Signore Gesù. Forse la paura di quello che gli altri pensano di noi, di perdere, come si dice, la rispettabilità, la faccia, la paura di ammalarci, la paura di essere di peso agli altri, di non poter arrangiarci da soli, la paura di offendere Dio e di tradire la sua parola, la paura forse di poter scatenare in maniera incontrollata tutte le nostre pulsioni fino a diventare schiavi del nostro egoismo. Elenchiamo queste paure, perché là dove c'è la paura non c'è la fede. non c'è ancora un abbandono filiale nel Signore, non c'è soprattutto quell'atteggiamento di ascolto nei suoi confronti, non c'è un'autentica fiducia nelle sue promesse, non c'è la sicurezza che Lui ci ama così come siamo e grazie a quell'amore può guarire ancora dentro di noi quello che continua a farci paura. La paura bussa alla porta, la fede va ad aprire e la paura scompare, si scioglie come neve al sole di fronte al dono della fede. Gli apostoli vengono rimproverati da Gesù. Sono persone ancora timorose, hanno Lui lì sulla barca, ma non confidano nella sua presenza. Dio, che sembra dormire, in realtà sta facendo crescere i suoi uomini, i suoi compagni, e loro vorrebbero evitare la fatica di continuare a remare e a cercare la giusta direzione. L'altro aspetto di questo insegnamento: chi è che davvero sostiene la nostra fede? È il Signore di tutti gli elementi creati. Lui, in modo autorevole, fa tacere il vento, calma le onde del mare. È Dio e noi siamo semplici creature. Così aveva risposto anche alle continue lamentele di Giobbe. Il Signore gli aveva detto: prova a pensare il mare con tutti i suoi pericoli, quei mostri marini che vengono immaginati come belve che succhiano coloro che osano navigare nelle acque del mare. Prova a pensare questo mare in tempesta. Ebbene, io ho voluto mettergli un limite e ho detto: sulla spiaggia si infrangeranno le tue onde, segno che è stato Dio creatore a mettere e a tenere sotto controllo anche le acque del mare. Davanti alla potenza di Dio noi non vogliamo intimorirci come quelli che non hanno fede, ma piuttosto abbandonarci a Lui che è con noi. Preghiamo oggi perché questa fede ancora fragile possa crescere e perché la nostra attraversata nel mare in tempesta non ci porti mai allo scoraggiamento. Anche quando ci vediamo pochi, anche quando vediamo che i nostri sforzi non arrivano a nessun risultato positivo, continuiamo ad aver fede in un Dio che è con noi sulla stessa barca, anche quando è preso dal sonno, come ci dice la pagina del Vangelo.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Dalla prima lettera dell'Apostolo Pietro al capo quinto. Rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi ma dà la grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché vi esalti al tempo opportuno, riversando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Siate sobri, vegliate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze sono imposte ai vostri fratelli sparsi per il mondo. E il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo Gesù, Egli stesso, dopo che avrete un poco sofferto, vi ristabilirà, vi confermerà, vi rafforzerà, vi darà solide fondamenta. A Lui la potenza nei secoli. Amen. È parola di Dio.

Care sorelle e cari fratelli, questa sera la nostra preghiera è arricchita dalla presenza degli amici delle Semaine Sociale de France, a cui va il nostro benvenuto, con amicizia, con simpatia. Insieme abbiamo ascoltato l'invito che l'Apostolo Pietro, nella sua prima lettera, indirizza alle comunità della diaspora in Asia Minore, 5 province, per incoraggiarle nelle loro prove e nelle loro difficoltà. Si tratta di discepoli provenienti dal paganesimo, la cui condotta di vita, la cui visione del mondo è stata trasformata dall'incontro con Gesù attraverso l'Apostolo. L'amore per i deboli, la predicazione della giustizia e del regno, così come era stata loro trasmessa, ha trasformato la loro vita, la loro visione del mondo, ha trasformato in radice il loro modo di essere insieme agli altri. Erano stati resi donne e uomini nuovi. Difficoltà e angherie si potevano presentare come intimidazioni ad abbandonare la forza di questa novità. Ora, le difese che l'Apostolo suggerisce sono il contrario delle armi del conflitto. Dice: rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili. La prima difesa è la fraternità che li raccoglie insieme. La superbia sembra dire non deve avere cittadinanza fra di voi, piuttosto la sapienza degli umili, a cui è sempre concessa la grazia. Gli umili e i fratelli, infatti, sono sottomessi solo alla grande potente mano di Dio e non alle idolatrie del tempo. Umili, non superbi, possono resistere alla fascinazione e alle intimidazioni della ricchezza, della potenza, dell'ingiustizia. E in queste righe si intravede anche la fede serena e rocciosa di Pietro. Lui stesso, infatti, nella capitale dell'impero, non è solo, è accompagnato da Marco, si fa aiutare nel redigere questa lettera da Silvano, e Pietro ha bisogno degli altri e sa, come i destinatari della sua lettera, che si può riversare in Dio ogni preoccupazione, perché lui ha cura dei suoi figli. Non dimentichiamoci che Pietro scrive dalla capitale dell'impero, nella lettera citata come Babilonia, e che qui subirà il martirio sotto Nerone. Dice ancora: siate sobri, vegliate, il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Il vostro nemico è il diavolo, colui che divide, e per dividere non esita a uccidere, ad avvelenare le menti e i cuori. È realmente come un leone ruggente, è come una belva, ferisce e strappa la vita anzitutto delle prede più deboli. Questa verità biblica è confermata dalla storia, quella della generazione apostolica, certo, ma anche del nostro tempo. Il leone ruggente percorre le vie delle nostre città, della nostra Europa, di ogni continente, e ghermisce donne, bambini, anziani, rifugiati, fragili, spargendo il terrore, induce a difendersi, isolandosi dagli altri ed esponendosi però così ai suoi assalti. Tutti inganna per distogliere l'attenzione da lui, vero pericolo, la divisione, inducendo a rinchiudere falsi nemici in prigioni senza possibilità di redenzione e liberazione. Il leone ruggente ama dividere i popoli, porli in conflitto l'uno contro l'altro, e non sopporta la mitezza, non sopporta la cura del debole,
non sopporta la giustizia divina, non sopporta il perdono, non sopporta altro che logiche di dominio. Per questo tante vittime innocenti ci chiedono in loro nome, insieme all'Apostolo e ai cristiani della diaspora: siate sobri, vegliate, resistete saldi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze sono imposte ai vostri fratelli sparsi nel mondo. Uno di questi fratelli è il sacerdote cattolico Johanna Alamin Nyarum, ucciso insieme a due collaboratori venerdì scorso in Sudan, nella città di Kauda. Un comando del Sudan People's Liberation Army North ha attaccato la missione cattolica, bruciato la chiesa e molte case della città nel tentativo di forzare all'esodo la popolazione Nuba Tori e prendere possesso delle terre piene di minerali preziosi a favore delle grandi compagnie minerarie. Queste sofferenze, sofferenze di donne, di uomini disarmati e di testimoni del Vangelo come padre Johanna, non ci parlano solo della violenza del leone ruggente, ma anche della vita, della giustizia di cui lui e molti sono portatori e testimoni. Una rete di carità li lega gli uni agli altri, una fede comune li rende luminosi nelle tenebre. La preghiera comune che ci raccoglie sveglia anche noi alla vigilanza, esorta a essere partecipi della sofferenza di un intero popolo ostaggio della guerra e della fame e della miseria dalla guerra prodotte. E nella vigilanza ci chiede di operare perché si sveglino le coscienze, perché cresca la carità, per operare come chiede Papa Leone in vista di una pace disarmata e disarmante. Così facendo, solo così facendo, vinceremo il male con il bene. Vinceremo la divisione cruenta con la nostra umile fraternità universale. Guarderemo al futuro nella fiducia certa della prossimità di Dio. Preghiamo perché avvenga ciò che proclama la prima lettera di Pietro: e il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo Gesù, egli stesso, dopo che avrete un poco sofferto, vi ristabilirà, vi confermerà, vi rafforzerà, vi darà solide fondamenta. A lui la potenza nei secoli. Amen.

O Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

Educare alla volontà è il titolo di questo incontro che proponiamo ai nostri ascoltatori di Radio Voce nel Deserto, all'interno di un ciclo che interessa appunto il tema dell'educazione. È un tema molto caro alla nostra radio. Vi lasciamo in compagnia del relatore Don Flavio Marchesini. Buon ascolto.

0: essere riusciti a comprendere il significato di un dato avvenimento, di un comportamento, di un desiderio che ci portiamo dentro, dopo aver individuato questa realtà e aver aderito con il nostro cuore, si tratta di passare al pratico, all'azione, perché ogni aspetto ci domanda appunto di essere concretizzato. In fondo siamo abbastanza consapevoli che avere dei valori e avere degli ideali ben presenti è molto importante, ma occorre anche una seconda qualità, ed è la capacità di far aderire il nostro cuore a questi valori, a questi ideali. E occorre una terza qualità, è quella di soffrire per mettere in pratica, per incarnare questi valori, che altrimenti rimangono proclamati. E come è abbastanza comprensibile, no? È nella saggezza popolare il proverbio che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Solo perché siamo convinti di quanto sia più faticoso passare poi alla pratica, lasciare che i valori, che i desideri conosciuti diventino effettivamente le motivazioni che originano nuovi comportamenti più liberi, più maturi, più umani, per noi più cristiani, nel senso più simili a quello che Cristo ci ha mostrato nella sua vita. Mi pare che nel nostro ambiente, nella nostra cultura, questo sta diventando la sfida più importante. Se attraverso una certa diffusione anche a livello scolastico delle teorie psicologiche si comincia ad apprezzare una certa attenzione anche alla parte affettiva, e naturalmente è in crescita la possibilità di una mente con tante notizie, con tanti confronti, eccetera, la debolezza che stiamo sperimentando in maniera forse più forte sembra proprio essere questa della volontà. La fatica di essere qualcuno, non nel senso del successo, di essere qualcuno per il conto in banca, per i soldi, per il successo che si ha nella vita, ma non lo intendiamo capacità di essere qualcuno, cioè di stare sulle proprie gambe, di essere in grado di gestire se stessi, il proprio tempo, le proprie energie, certo nella libertà, ma anche e soprattutto nella responsabilità. Ecco perché un punto su cui vorrei insistere oggi è far notare come la libertà non sia tale se non si accompagna alla responsabilità. Ecco, allora ci domanderemo come mai è faticoso diventare qualcuno autonomo, capace di stare sulle proprie gambe, e come possiamo aiutare i nostri figli a diventare persone autonome. Ecco, allora in questo senso la formazione innanzitutto personale che ci stiamo proponendo passa, no, dal livello della conoscenza, ecco, da ciò che conosco a ciò che amo, desidero, faccio mio con tutta la forza dei sentimenti, dell'adesione. Ma oggi, ecco, vogliamo anche soffermarci sul fatto dell'agire. Quello che ho conosciuto, quello che ho apprezzato, lo voglio anche realizzare, incarnare nella mia vita. In fondo fare buoni propositi, sappiamo, è facile. Un buon proposito potrebbe essere: voglio diventare migliore. Capita che andiamo in un luogo spirituale famoso oppure di buona qualità che ci dà un grande entusiasmo e diciamo: adesso, dopo questi esercizi, dopo questo weekend, dopo questo incontro, ho capito che devo essere diverso, devo essere migliore. E si possono fare anche grandi progetti. Magari voglio fare qualche cosa di buono per migliorare il mondo, andrò in Africa o in Brasile a fare qualche cosa di importante. Può essere l'inizio di una grande conversione che cambia la qualità della vita. Ma le grandi conversioni si fanno in casa propria. Allora, dopo le grandi settimane bibliche o spirituali, qual è il tuo atteggiamento verso il papà, la mamma, il fratello, il vicino di casa? Verso il tuo lavoro quotidiano? La lezione che devi fare o il lavoro? Ecco, fare buoni propositi. Ti voglio bene per sempre. Ce lo siamo detti, però quanta fatica poi vivere di conseguenza. Ma è anche qui la bellezza, perché fare buoni propositi è facile, ci entusiasma, ma noi sappiamo che cambiamo soltanto quando facciamo e viviamo la fatica di incarnare il buon proposito. Allora, certamente tra l'ideale che viviamo e l'attuale che riusciamo a compiere, a realizzare, ci sarà sempre uno scarto che non è colmabile. Ma ciò che conta, ciò che effettivamente ci cambia e rende migliori le nostre relazioni con gli altri, è ciò che effettivamente riusciamo a fare. Esiste quindi una specie di circolo, per cui quello che capisco mi motiva a cambiare, ma è anche il cambiamento che faccio che mi rende capace di capire cose nuove e di aderire in maniera sempre più forte agli altri e a Dio. Quindi cercheremo di vedere come si collegano questi tre aspetti. Dicevo della difficoltà di diventare qualcuno, nel senso di autonomo, di una persona capace di gestirsi. Da questo punto di vista, la nostra società viene detta narcisista. Ci facciamo questo punto di domanda: la società attuale è narcisista? La domanda può nascere dal fatto di un'osservazione generale. Ogni epoca ha un po' i suoi difetti, ad esempio si può dire che l'epoca vittoriana aveva un grande difetto, cioè quello di badare molto all'esteriorità e una morale basata sull'esteriorità che poi poteva avere dei grandi tabù, dei grandi repressioni a livello personale. Va bene, la nostra cultura, la nostra epoca ha una qualche malattia propria? Allora gli autori si sono un po' sbizzarriti nel cercare quale può essere la qualità o il vizio, meglio, no, che qualifica la nostra epoca. Cosa si vuol dire con epoca del narcisismo? Sappiamo la storia del mito greco che propone la persona di un giovane che, specchiando la propria immagine sull'acqua del lago, la trova così bella e così interessante da rimanere affascinato e concentrato su se stesso, al punto da cadere nello stagno e morire annegato. Allora, l'immagine che cosa vuol dire? Vuol dire che possiamo correre il pericolo di essere così concentrati su noi stessi da rimanere come attaccati a noi stessi e a morirci. Una persona che non riesce a staccare da sé l'immagine, l'attenzione, e quindi di guardarsi intorno, di guardare il rapporto con gli altri, ma che è concentrata su se stessa. Noi potremmo già da questo punto di vista, e però adesso mi spiego meglio, vedere quanto effettivamente il Vangelo ci propone di diverso e di migliore. Gesù che ricorda quelle parole: per trovarci dobbiamo perderci, dobbiamo dimenticarci. Bisogna uscire da noi stessi, dedicarci agli altri, e allora ci ritroviamo come effetto. Se una persona invece rimane preoccupata di se stessa, finisce letteralmente per perdersi, per essere schiava di sé. Da questo punto di vista, un certo modo di presentare anche il mito della autorealizzazione può favorire questo aspetto, cioè di rimanere eternamente concentrati su se stessi. È importante lavorare, sì, ma un lavoro che mi soddisfa. È importante vivere il rapporto con gli altri, le amicizie, i gruppi, sì, ma nella misura in cui mi soddisfano, in cui posso ricevere, in cui posso vivere le mie qualità. Questi sono aspetti importanti, ma non sufficienti. è importante avere sempre anche l'altra dimensione, cioè dell'apertura e del dono agli altri. Ma ancora di più forse il pericolo viene da un certo modo di intendere la vita che in qualche misura è anche coltivata, no, dai nostri miti, ecco, del denaro, del successo, del lavoro, delle statistiche se vogliamo, no? Quindi sembra che quanto più ricchi siamo, tanto più felici siamo. È un parallelo che non sembra nella realtà dei fatti essere vero. Si parla allora di bisogni narcisistici. Cosa significa? La società attuale stimola determinati bisogni in noi che sono reali ma che vengono anche potenziati al punto tale che diventano una specie di filosofia di vita. Allora, ciò che conta è essere accettati e ammirati, dando importanza talvolta al cumulo dei beni materiali, al successo, all'apparenza. Ecco il pericolo, no, di trasferire come criteri di valutazione i criteri dell'efficienza, del successo. Una persona vale per quello che ha. Il pericolo più immediato è non solo avere dei criteri falsi nella valutazione reciproca, ma anche la costruzione di autentiche maschere. Perché ciò che conta non è realmente quello che sono, la qualità di ciò che sono, ma è ciò che mostro agli altri. E quindi una eterna dipendenza, schiavitù direi quasi, dalla immagine che gli altri possono avere di me. No? Con tutte anche quelle forme un po' grottesche che a volte si possono vedere. Allora, il bisogno di possedere, di mostrare, di apparire, di essere in una parola in prima pagina. Di essere anche sempre perfetti. Ecco allora determinate pubblicazioni che hanno come slogan, no? Le vostre zone erronee, come eliminarle. Io sono ok, tu sei ok. Non la vera teoria, ma quello slogan per cui io dovrei essere sempre al massimo delle mie possibilità, delle mie realizzazioni. Il vostro capolavoro, voi stessi, portati poi all'atto pratico, diventano delle specie di schiavitù, perché non corrispondono se non a una parte di noi. Ecco, noi non siamo né perfetti, non siamo sempre ok, non siamo sempre un capolavoro. Noi siamo un misto, dicevamo, no, un mistero di grandezza e di fragilità, di cose buone e di cose meno buone che riusciamo a fare, di pregi e di difetti. Ecco, ma soprattutto non siamo qui semplicemente per guardare a noi stessi, per essere continuamente centrati su noi stessi, ma siamo qui in fondo per rispondere a qualcuno, per rispondere agli appelli che la vita quotidiana ci propone. In caso contrario, non solo siamo prigionieri dell'apparenza e del giudizio altrui, ma anche siamo completamente dipendenti dagli altri. Perché la stima, l'accettazione, l'affetto, da chi vengono? Dagli altri. Allora devo fare il bravo ragazzo, la brava ragazza, l'obbediente, l'ossequiente, la persona di successo, ma in realtà non sono convinto di ciò che faccio. Quanto sto facendo è semplicemente per ottenere qualche cosa che mi aspetto dagli altri, che gli altri mi potranno dare se e in una certa parte. Per cui allora le grandi delusioni, la grande insicurezza, in fondo la grande rabbia verso gli altri che non mi danno ciò di cui ho bisogno, per cui finisco con l'autocolpevolizzarmi ancora di più e ancora più insicuro cerco di essere ancora più bravo, più dipendente dal giudizio degli altri. E quindi si forma un circolo vizioso da cui non si riesce a venirne fuori. Non è per spaventarci, ma sappiamo che in realtà anche a livello giovanile questi problemi sono anche sufficientemente forti e sentiti. Allora, ci sono anche le riviste giovanili come Dimensioni Nuove, no, che sono un ottimo osservatorio per conoscere l'evoluzione anche dei nostri giovani, la loro sensibilità, i loro problemi. In particolare, qualche tempo fa, scrivendo alla redazione, i giovani si esprimevano così: sono una ragazza di 18 anni e vorrei che queste righe fossero un messaggio di attento pericolo. La vita che conduco è una vita normale, in un paese tranquillo, con gente normale che fa cose razionali e normali. Il problema è che in mezzo a tutta questa anormalità, solo la sottoscritta si sente anormale, ossia vuota, ossia una frana, ossia senza prospettive. Ho fatto tanto per entrare nel gruppo parrocchiale, ho fatto tanto per diventare animatrice dei giovanissimi e ora mi sento debole. Già, al primo colpo di vento, al primo problema, puff, per terra come una foglia secca. Ho 21 anni, sono iscritta al primo anno di università e sono sola quanto basta per sperimentare ogni giorno la noia dell'esistenza. Sono uscita dall'oratorio qualche anno fa perché lì dentro non avevo vere amicizie, ma solo conoscenze. Ecco, due testimonianze, ce ne potrebbero essere altre. Ho 18 anni, ma sono così desolata e scoraggiata dalla vita che spesso mi domando se non fosse stato meglio non essere mai venuta in questo mondo, e così via. È la fatica, no, dei nostri giovani, magari che abbiamo sperimentato anche noi, meglio, così li possiamo anche capire la loro sofferenza, no? Giovani che sono stati definiti, proprio raccogliendo queste testimonianze, soli e annoiati. È strano, eh? C'è una facilità di contatti, di possibilità, di incontri, di gruppi. Di fatto i ragazzi sono in collegamento con tanti loro coetanei, però avete sentito, anche in oratorio, anche nel gruppo parrocchiale, anche nel gruppo animatori, ci si può sentire soli pensando che siano gli altri solo conoscenze e non amicizie, non rapporti profondi. Ma quello che stupisce è, in una situazione normale, che vuol dire non manca niente dal punto di vista del mangiare, del vestire, della scuola, delle amicizie, del tempo libero, le persone fanno fatica a sentire che la vita ha un gusto, che ci sono delle prospettive, che c'è un qualche motivo per impegnarsi, per darsi da fare. Ecco la noia, dalla solitudine alla noia. Il rapporto con i genitori non è significativo, il rapporto con gli amici non è profondo, non è gustoso, e quindi l'insoddisfazione è la parola chiave della mia vita. Faccio tante cose, mi impegno anche in parrocchia, ma non mi basta. Cerco di più, cerco l'allegria, la compagnia, il dialogo. Forse il mio è solo egoismo e desiderio di evitare questa cadenza di dolori e di gioie che è la vita. Forse dovrei iniziare a vivere per qualcuno e dimenticarmi di me stessa. Non lo so. Ecco, qui questa giovane ha intuito, no, dove potrebbe essere un po' la soluzione dei suoi problemi. C'è questo narcisismo, ecco, preso non tanto come una malattia psicologica vera e propria, ma come uno stile di vita che ci porta a rimanere concentrati su noi stessi. E quando una persona è concentrata su se stessa, l'esperienza ci mostra che rischia di sentirsi sola, sentirsi prigioniera del parere altrui e dell'apparenza, e poi annoiata, cioè senza un gusto. Una persona in qualche modo schiava. E allora vale la pena ripeterci: ma la vita ha un senso? Cioè, non tanto per porsi una domanda in generale e una domanda teorica, ma una domanda estremamente personale. La vita per me che senso ha? Qual è la causa, che poi si traduce in quali sono le persone alle quali io desidero donare la vita? L'esperienza ci mostra che quando non abbiamo un buon motivo, anche la fatica più piccola ci sembra un peso enorme. Quando abbiamo un buon motivo, anche la fatica più grande la affrontiamo con
1: con gioia, con decisione perlomeno, con entusiasmo. Il classico esempio è che se una persona ci chiede di fare un chilometro per un favore che non ci va di fare, ci costa un sacco. Quando andavamo a trovare la fidanzata, anche 100 chilometri non ci pareva niente al confronto della gioia di incontrare l'altra persona che ti sta a cuore. Allora ecco, per noi si tratta di vincere un po' questa sfida. Ecco perché il problema della vita non è il dolore, non è la sofferenza. Noi abbiamo energie sufficienti anche per affrontare le situazioni più difficili, se abbiamo un motivo per farlo. E il motivo per farli dovrebbero essere appunto l'altro con la A minuscola e l'altro con la A maiuscola. Ciò che conta nella vita non è soltanto quello che noi riceviamo, non è soltanto quello che noi doniamo alla vita con le nostre qualità, con la nostra creatività, tutti aspetti importanti, ma è anche estremamente importante quale atteggiamento noi assumiamo di fronte ai fatti della vita. Proviamo a osservare come anche di fronte a una malattia ci possono essere atteggiamenti diversi. Di fronte a una malattia una persona potrebbe, oltre alla sofferenza in sé, potrebbe anche assumere un atteggiamento di vittima, con molta rabbia. Guarda, tutte a me capitano, io che avevo tanti progetti, ecco, mi capita anche questa malattia, non posso fare quello che volevo, eccetera. Quindi si arrabbia oltre alla sofferenza, quindi due pesi in un colpo solo. E ci sono delle persone che di fronte a una malattia sanno anche rivedere se stessi, i propri criteri, sanno anche accogliere questo limite che è tipico della natura e della vita umana, e di fatto, accettando la malattia, si predispongono a guarire meglio. Lo si nota. Anche a livello di guarigione è molto importante la medicina che ci viene insegnata, ma è anche molto importante l'atteggiamento che noi assumiamo. Se vogliamo guarire o non vogliamo guarire, se accettiamo o no anche questa parte. Pensiamo a volte alle separazioni, ai lutti della nostra vita. Ecco, ci sono delle persone che giustamente nella sofferenza che un lutto può comportare si chiudono, diventano più cattive nei confronti di se stesse e della vita. E ci sono altre persone che di fronte allo stesso fatto possono anche crescere nella responsabilità, crescere nell'impegno personale e dire di fronte anche a questo fatto che cosa capisco, che cosa è importante fare. Sono aspetti della vita che noi non scegliamo, ma sono aspetti della vita nei quali noi possiamo scegliere quale atteggiamento avere, un atteggiamento distruttivo o un atteggiamento costruttivo. Vivere, in ultima analisi, non significa altro che avere la responsabilità di rispondere ai problemi e ai compiti che la vita ci propone. Alcuni di questi li abbiamo scelti, altri ci vengono imposti, come dicevo, una malattia, una separazione. Ma noi siamo chiamati a vedere, a considerare quale atteggiamento vogliamo assumere di fronte a questi aspetti. Già il buon filosofo Nietzsche diceva: chi ha un perché per vivere sopporta quasi ogni come. Lui che ha fatto l'esperienza di un campo di sterminio, un campo di concentramento, Auschwitz, diceva: che cosa ci ha aiutato a sopravvivere anche in quell'inferno? Il pensiero che saremmo un giorno tornati insieme coi nostri cari. Era il pensiero di rivedere la moglie e le figlie che lo teneva in vita anche in quell'ambiente così duro, per cui aveva moltissimi motivi, come tutti, per lasciarsi andare, per dire non è vita, non è degna di un uomo. Ecco, chi ha un perché per vivere sopporta quasi ogni come. Non per diventare fatalisti, ma per dire, ecco, che questa grinta di fronte alle difficoltà della vita ci viene proprio da un motivo ma anche da un allenamento, da un esercizio che inizia nelle prime fasi della vita. E concludo dicendo che l'ultimo grande problema allora della nostra cultura è il fatto che è una cultura dell'immediato, cioè che prigionieri di questi nostri bisogni, concentrati su noi stessi, siamo portati a reagire un momento per momento, secondo quello che mi pare e mi piace in questo momento. La esigenza, come si dice, no? Adesso sento l'esigenza di andare in gruppo, adesso sento l'esigenza di cambiare gruppo, di cambiare amici, di cambiare attività. Ecco, siamo piuttosto impulsivi. Perché tenere la fedeltà? Perché perseverare? Ecco, non è che la nostra cultura preferisca questo genere di vita. Non siamo così immediati, così impulsivi, portati a passare da sensazioni veloci, che ci dispiace o che facciamo più fatica che noi in passato, a rimanere fedeli al nostro lavoro quotidiano, che viene talvolta penalizzato. In realtà, ecco, il desiderio ha bisogno di passare nella realtà per diventare attraverso l'esercizio ripetuto e quotidiano, quindi attraverso ripetuti esercizi di volontà. Quando la realtà si fa troppo difficile, noi conosciamo tutti la tentazione di fuggire nel passato, quanti bei ricordi, o di fuggire nel futuro, no, chissà quante cose ci porterà il futuro. In realtà sono soltanto fantasie, no, che ci possono togliere dall'unica cosa che conta, che è quella di un impegno costante e fedele nel momento presente. Se volete, concludendo questa prima parte come sintesi, noi potremmo dire che c'è una bella differenza tra un certo modo di vivere le decisioni come ci viene proposte a volte nella cultura attuale e quello che ci viene proposto anche nel Vangelo. Com'è la decisione che ci viene proposta normalmente? Quando uno ha fatto una buona decisione, un buon investimento, soprattutto nel campo economico. Ecco, una decisione buona dal punto di vista della nostra società, della nostra economia, è una decisione sicura, al minimo costo, con il massimo rendimento. Le decisioni che ci propone a volte il Vangelo sono a rischio, al massimo costo e dall'esito molto incerto. Provate a osservare come Gesù ha rischiato la propria vita, ha fatto un investimento al massimo grado, ha corso dei rischi che le hanno portato ad avere un successo estremamente misero. Eppure è la logica del seme, che per portare frutto deve morire. Ecco, credo che bisogna essere convinti, perché non è facile comprendere questa logica, quando noi invece a partire dai calcoli saremmo portati proprio a fare un po' il contrario, no? Ecco, credere che chi si tiene concentrato su se stesso finisce con il perdere tutto, chi invece si perde per qualcuno, per una causa, per un progetto, anche solo per la fedeltà nel momento presente, finisce col ritrovare se stesso in pienezza. Da questo punto di vista, allora, siamo messi in discussione. Cosa vediamo noi nella felicità? Che cosa ci dà felicità? Ci può essere la felicità di chi la vede come la tranquillità della vita. Meno problemi, meno sforzi, meno rischi ci sono, meglio è. Ma questo vuol dire anche un appiattimento, perché meno si desidera, meglio è. Non farti problemi, non guardare agli altri, non curarti di chi ti sta vicino. La vita, la felicità come tranquillità. Oppure qualcuno dice la felicità è piacere. Sì, è vero, la vita è dura, ogni tanto bisogna anche lavorare, ma questo è funzionale al fatto che poi ti procuri la possibilità di momenti finalmente divertenti, godere belle esperienze, belle opportunità. Ecco, l'uomo felice è quello che sa assaporare il gusto del divertimento, dell'attimo che tiene tra le mani. Se vi ricordate la cassetta che avrete certamente visto con i vostri figli, Il Re Leone, a un certo punto, dopo il fatto doloroso, no, della morte del padre, il leoncino che si sente colpevole della morte fugge e incontra i due amici, no, che gli insegnano un nuovo modo di vivere: Hakuna Matata, non farti problemi, goditi il momento presente, no? È interessante che il tentativo del film, per altri versi forse un po' criticabile, ma perlomeno fa vedere questi due aspetti, no? A un certo punto c'è una caduta, ma chi te lo fa fare? Non farti problemi. Lo hanno conosciuti tutti, anche i grandi profeti, anche i grandi condottieri. Mosè stesso, se guardate la sua vita, a un certo punto dice: ma chi me lo fa fare di essere a servizio dei miei fratelli? La vita è godersela nel momento presente, non sta a farti problemi, la tranquillità, meno rischi, più felici si è, goditi. E invece la soluzione è ritrovare la propria responsabilità, e non occorre essere figli di re. Basta che noi accettiamo quello che è la nostra responsabilità nel momento presente. A che cosa è che sono chiamato io? Da questo punto di vista, vedete, non è che abbiamo sempre bisogno di farci dei grandi progetti o di prendere grandi decisioni. Ci pensa anche la vita nel metterci di fronte a tante situazioni in cui veniamo interpellati, in cui veniamo chiamati. Pensate alla parabola del buon samaritano. La scena: c'è una prima persona, una seconda, una terza che passano per una strada, vedono la stessa scena, vedono un uomo ferito sul ciglio della strada. È la stessa scena. Due persone dicono: ho altre cose da fare, ho altre cose più interessanti, più importanti da fare. Magari è la preghiera, la visita al tempio. Solo il terzo dice: quest'uomo mi chiama, è una vocazione, mi chiama a prendermi cura di lui secondo le mie possibilità. E lui lo fa nella misura in cui crede di farlo, no? Se ne prende cura. Ecco cosa significa crescere nella vita. O sentire che la vita a volte ti propone determinate situazioni, incontri, compiti ai quali siamo chiamati a rispondere, perché responsabilità vuol dire questo, vuol dire rispondere agli appelli, alle chiamate che la vita ti propone. E di fatto noi tutti diciamo: allora, qual è dei tre la persona più umana, più matura? È la persona che si fa carico del compito che la vita le ha proposto nella persona di un fratello. Dal punto di vista educativo, che cosa porta a noi queste riflessioni? Allora, come uscire dal narcisismo e maturare una sana stima di sé che ci apra agli altri? Questi discorsi che vi ho fatto certamente sono comprensibili per i nostri ragazzi a un'età abbastanza elevata, no? È il grande problema dell'adolescenza e della giovinezza. Se l'adolescenza ha come compito quello di mettere in crisi tutti i valori e gli atteggiamenti imparati dai genitori per arrivare a una consapevolezza personale, poi la giovinezza dovrebbe essere l'età della scelta, no? Io decido di impostare la mia vita su questi binari, su questi valori, su questi criteri. Di fatto il problema di oggi è proprio l'adolescenza prolungata, cioè un'età della vita in cui continuiamo a farci tante domande, a mettere tutto in discussione, senza mai arrivare a fare delle scelte coraggiose, coerenti e significative, che vorrebbe dire passare a livello adulto. Ma la difficoltà pratica di vivere questi aspetti ci porta a dire che l'educazione della volontà va fatta, va cominciata il più presto possibile. Cioè non aspettiamo l'adolescente o il giovane, perché una persona di 15 o di 20 anni mai abituata a fare delle rinunce non si inventa questa capacità a 20 anni. Ma se per lungo tutta la vita ha cominciato a fare delle piccole rinunce o è stata aiutata a fare delle piccole rinunce fin dal primo, dal secondo, terzo, quarto anno, a 20 anni è già allenata. Ora, se ricordate, fin dall'inizio abbiamo detto che non si tratta, no, di cadere da una specie di autoritarismo a un permissivismo, ma di avere l'equilibrio, che vuol dire la cosa più difficile che non trovate in nessun libro, ma che vi domanda, ecco qua, la vostra, il vostro discernimento, la vostra capacità di leggere. Ma la domanda è molto importante fin dall'inizio della vita, o perlomeno, come vedremo tra poco, dal secondo, terzo anno. E che cosa può aiutare mio figlio a crescere? Può aiutare il fatto che gli dica il sì, sì, ti do questa cosa? Può aiutarlo il fatto che gli dico il no? Certamente ciò che aiuta i nostri figli a crescere è un po' l'equilibrio tra i sì e i no che gli vengono detti. Che cosa succede se a un bambino viene sempre detto di sì, viene accontentato in ogni desiderio, in ogni sua richiesta? Che cosa succede invece se il ragazzo, il bambino viene sovraccaricato di troppi pesi? Devi comportarti bene, devi fare sempre la lezione, devi avere sempre 10. Che cosa può succedere? Ecco, proviamo a vedere un attimo. Intanto parto da un esempio che spero vi possa aiutare a convincervi, ecco, dell'opportunità di iniziare in questa educazione alla volontà il più presto possibile. Diciamo, tra lo stile autoritario che si impone per il gusto di imporsi, tra lo stile permissivo che ha paura di imporsi per dare un dispiacere al figlio, per cui bene o male la si dà sempre vinta al figlio, ecco, la cosa più importante è aiutare i nostri ragazzi, ed è la più difficile, aiutare i nostri ragazzi a capire che i desideri sono legittimi, ma che i desideri non possono essere sempre soddisfatti, che è importante saper accettare i limiti della vita con tutta la rabbia che questo comporta, però sentendosi ugualmente accolti e stimati dai genitori che rimangono fermi nei loro propositi. Come sempre avete visto che a noi piace la cosa più difficile, proporci le cose più difficili. Non so se sono riuscito a spiegarmi dove sta un po' il problema. Cioè, in questa lotta, e che possono essere le piccole grandi lotte, no, di tutte le nostre giornate, noi potremmo correre il rischio di, in qualche modo, di non tener conto dei desideri dei nostri figli, imponendo il nostro modo di vedere la vita. Ma dall'altra parte potremmo anche diventare in qualche modo succubi di quello che vogliono i nostri figli, accontentandoli sempre e comunque. Da una parte avremo il bambino, il ragazzo che si sente rifiutato e che ha paura anche del proprio mondo interiore, che quindi non sa gestirsi, perché di fatto è quello che è stato visto anche nelle varie ricerche. Lo stile autoritario che presenta questo atteggiamento esigente dei genitori verso i figli tendono a ridurre al minimo l'espressione dei desideri e dei bisogni nei figli, i quali riescono ad obbedire ma non a maturare una propria stima e una propria sicurezza personale. Si diventa dei buoni ripetitori. Io faccio quello che ho imparato dai miei genitori, che mi hanno insegnato con le buone o con le cattive a comportarmi in questo modo, ma non a capire innanzitutto che anch'io sono una persona che può essere stimata nei propri desideri e soprattutto ad accettare, ecco, le convinzioni e la fatica delle rinunce. Dall'altra parte, e può essere ancora più pericoloso, lo stile permissivo tende a ridurre al minimo il controllo dei figli. Qualche volta lo si fa per convinzione e quindi c'è anche una specie di affetto, di attenzione verso i figli lasciati, diciamo, nella loro libertà. Ma a volte ci può essere anche un atteggiamento piuttosto duro e aggressivo, per cui fa quello che ti vuoi, tanto te senti quello che ti hai da fare. È un messaggio anche di disinteresse che alla fine non porta non soltanto il figlio a rimanere centrato su se stesso, a sopravvalutare i propri bisogni, a non maturare la capacità di accettare le fatiche dei propri limiti e di non vedere sempre osservati e risolti i propri desideri, ma anche molta aggressività. I figli allevati nel permissivismo sono i figli maggiormente ribelli verso ogni forma di autorità, in famiglia e fuori. Abituati cioè a vedere se stessi come unico punto di riferimento, come unico criterio di valutazione, ogni qualvolta un'autorità dice no, questo non si può, quest'altro non si può, casca il mondo. Guardate, è una sciocchezza e non vale la pena che ci mettiamo a discutere, però provate a osservare come a volte facciamo delle guerre sante per delle autentiche sciocchezze. Basta che un preside chieda a dei giovani, delle superiori, di non andare a scuola con la minigonna ed è subito un attentato alla libertà personale. Non basta che la Chiesa dica, guardate che in campo morale, in campo economico, in campo sociale bisognerebbe comportarsi in questo modo, ecco, chi è la Chiesa che impone il suo pensiero? Abbiamo così tanta paura di trovare come dei limiti da perdere anche quel buono che ci viene proposto. Allora, la cosa più importante sarebbe aiutare i nostri ragazzi ad accogliere i limiti della vita, le fatiche della vita, senza che questo significa un colpo alla stima personale.

Anche per oggi siamo giunti al termine di questa riflessione in tema di educazione, insieme a Don Flavio Marchesini della Diocesi di Vicenza, che ringraziamo per la concessione delle registrazioni. A risentirci.

Radio Voce nel Deserto vi tiene compagnia 24 ore su 24, portando a tutti l'annuncio di gioia, l'annuncio di Cristo. Cristo è risorto per noi, per la nostra gioia, per la nostra eterna felicità.

Il nostro indirizzo di redazione, Radio Voce nel Deserto, via Tiepolo 1, 3370, Pordenone. Per chi volesse comunicare telefonicamente con noi in studio, 0434 il prefisso, per chi chiama da fuori distretto, 52 43 43, il fax, stesso prefisso, 0434 28 128.

San Bonaventura, invidiando la lancia che perforò il costato e penetrò il cuore di Gesù, dice: «Al tuo posto, o lancia benedetta, io non avrei mai voluto lasciare il costato del mio Gesù, ma avrei detto: ecco il mio riposo per tutti i secoli. Qui è la mia dimora perché io l'ho scelta». Non occorre invidiare la lancia, anzi, bisogna ringraziare la carità divina che guidò quella lancia vibrata dalla mano incosciente del soldato romano. Quel cuore è stato aperto per essere il nostro asilo. San Francesco di Sales scriveva perciò: «Spero che abiteremo sempre in quel costato aperto del Salvatore. O cuore di Gesù, sorgente di ogni consolazione, accoglici nella tua intimità. In quel cuore la nostra tristezza sarà cambiata in gioia, perché quel cuore è il cuore del Dio di ogni consolazione. Il cuore di Gesù è la vita e la nostra risurrezione. In quel cuore cammineremo realmente in novità di vita e saremo luce nel Signore. Ivi godremo la vita e la godremo abbondantemente. Radicati e fondati in quel cuore, porteremo frutti di una soavità celeste. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro, porta abbondanti frutti. Il cuore di Gesù è nostra vita, è nostra risurrezione per il fatto che è stato nostra pace e nostra riconciliazione. Perché sono rosse le tue vesti, o Gesù? Perché l'agnello ha redento le pecorelle. Cristo innocente ha riconciliato col Padre i peccatori. Il principe della pace, il re che è venuto a noi pieno di dolcezza, si è costituito vittima dei peccatori. E allora, in quel cuore, è piaciuto al Padre che abitasse ogni pienezza e per lui fossero riconciliate tutte le cose, avendole pacificate per il sangue della croce di lui.

La parola Gesù significa Salvatore e il Divin Redentore ha ripetuto a più santi: «Io mi chiamo colui che salva». Negli Atti degli Apostoli sta scritto: «Chiunque invochi il nome di Gesù sarà salvo». E con le stesse parole San Paolo inculca questa verità ai Romani: «Chiunque avrà invocato il nome di Gesù sarà salvo». È Egli che lo libera continuamente dal male. Cristo è morto per tutti. Molto più dunque adesso, giustificati per la virtù del suo sangue, per mezzo di lui saremo salvi dall'ira, perché se per il delitto di un solo uomo la morte regnò nel mondo, molto più, ricevendo noi l'abbondanza della grazia, della donazione e della giustizia, regneremo nella vita per il solo Signore nostro Gesù Cristo. O cuore di Gesù, ricordati di tutte le tue parole che mi hanno acceso nel cuore la speranza. Sono le parole di Dio, sigillate dal sangue dell'uomo Dio. Allargando le tue braccia amorose per accogliermi sul tuo petto trafitto, hai detto: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi ed oppressi, io vi ristorerò. Anzi, se siete disfatti, io vi rifarò». L'hai detto tu: «Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se fosse morto, vivrà. Chi berrà l'acqua che io darò non avrà più sete in eterno. Chiunque verrà da me non sarà cacciato, ma sarà ammesso ai pascoli della vita eterna». Cuore di Gesù, la mia vita

si nutre delle tue carni e la mia speranza si nutre della tua parola. Longino mi ha aperto il cuore del mio Dio ed io vi sono entrato, esclama San Bernardo. Com'è bello vivere nel cuore del mio Gesù, com'è più bello il morire in quel cuore. Gesù stesso ha detto a Santa Margherita: io sarò il rifugio dei devoti del mio cuore, durante la loro vita e molto di più nell'ora della morte. Disciolta la terrena casa di quell'esilio, il devoto del Sacro Cuore già si trova nella splendida abitazione che il Signore ha preparato in cielo a coloro che l'amano. Ma per chi abita già nel cuore di Gesù, che cambio di dimora potrà esserci? Quel cuore non è esso stesso il paradiso. Si tratta soltanto di potenziare la vista dell'anima con il lume della gloria. E Gesù riverserà subito la pienezza delle sue delizie, egli che è la delizia di tutti i santi. La fiumana di Gaudio che letifica la città di Dio sgorga da quel cuore divino, e da quel cuore divino i santi tutti del cielo attingono anche la lode, l'osanna e i cantici d'amore con cui debbono adorare la Santissima Trinità. I santi, che qui sulla terra hanno formato un'unica ostia con Gesù ostia, lassù costituiranno col Sacro Cuore un unico trionfo di gioia e di amore.

0: Santa Margherita Maria Alacoque, che può essere considerata la messaggera del cuore di Gesù nell'epoca moderna, ebbe tra gli anni 1673 e 1675 quattro manifestazioni principali del cuore di Cristo. Scrive la Santa: «Egli si presentò alla mia anima, dicendomi di guardare attentamente l'apertura del suo sacro fianco, abisso senza fondo, che gli era stato fatto da una freccia senza misura, che è quella dell'amore, nel quale abisso l'anima trova la sorgente delle acque vive per purificarsi e ricevervi la vita della grazia che il peccato le aveva tolto, e il cuore vi trova una fornace d'amore ardente che non la lascia più vivere che d'amore. L'una vi si santifica e l'altro vi si consuma, e siccome l'entrata ne è piccola, è necessario per entrarvi essere piccoli e spogliati d'ogni cosa. Dobbiamo totalmente consumarci, senza eccezione né remissione, in questa ardente fornace del Sacro Cuore del nostro adorabile Signore, da cui non dobbiamo mai uscire, e dopo avervi perso il nostro cuore di corruzione in queste fiamme divine del puro amore, dobbiamo prendervene uno tutto nuovo, che ci faccia ormai vivere d'una vita tutta rinnovata, con un cuore nuovo che abbia pensieri, affetti tutti nuovi, e che produca atteggiamenti tutti nuovi, in purità e fervore in tutte le nostre azioni, cioè che non abbiamo più bisogno di noi stessi, ma è necessario che questo divin cuore di Gesù sia talmente sostituito al posto del nostro che Lui solo viva e agisca in noi e per noi, che la Sua volontà tenga talmente annientata la nostra che essa possa agire assolutamente senza resistenza da parte nostra, e infine che i Suoi affetti, i Suoi pensieri e i Suoi desideri siano al posto dei nostri, ma soprattutto il Suo amore, che si amerà Lui stesso in noi e per noi. E così, essendoci questo amabile cuore, tutto, in ogni cosa, noi potremo dire con San Paolo che non viviamo più, ma che è Lui che vive in noi. È necessario che i nostri cuori si consumino senza remissione in questa ardente fornace del Sacro Cuore del nostro amabile Gesù, poiché, non potendo più contenere le sue fiamme in se stesso, egli le lancia con tanto ardore nei cuori che trova disposti a bruciare.
1: Il Sacro Cuore ti chiama per nome. Meditazioni di Don Adolfo Larco per il mese di giugno, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'editrice LDC. Voce di Monia Parente.

0: chiamo Saulo e vengo da Tarso.
1: La storia dell'Apostolo delle Genti.
2: Con Pierpaolo Cuna.
1: Il narratore Rosario Tronnolone.
3: E la partecipazione di Arnaldo Nicchi.
2: Allestimento e regia Laura De Luca.
0: Mi chiamo Saulo e vengo da Tarso.

0: iniziato dunque il secondo viaggio missionario di Paolo. Siamo ad Atene, il cuore della cultura del tempo.
1: Molti di loro credettero, e non pochi anche tra i greci, donne di elevata condizione e un certo numero di uomini. Quando i giudei di Tessalonica vennero a sapere che anche in Berea era stata annunciata da Paolo la parola di Dio, vennero anche là per eccitare e sommuovere le folle. Subito allora i fratelli fecero partire Paolo in direzione del mare. Sila e Timoteo invece rimasero.

Quelli che conducevano Paolo lo scortarono fino ad Atene. Poi se ne ritornarono, con l'ordine, per Sila e Timoteo, di raggiungerlo al più presto. Mentre Paolo li aspettava in Atene, il suo animo si infiammava di sdegno, vedendo come la città era piena di idoli. Intanto discuteva nella sinagoga con i giudei e con i timorati di Dio, e anche nel mercato, a ogni ora del giorno, con quelli che vi capitavano. Anche alcuni dei filosofi epicurei e stoici si misero a parlare con lui. Tutti gli ateniesi, infatti, e gli stranieri residenti ad Atene non trovavano miglior passatempo che quello di riferire o di ascoltare le ultime novità.

Ateniesi, sotto ogni punto di vista, io vi trovo sommamente religiosi. Infatti, passando e osservando i vostri monumenti sacri, ho trovato anche un altare su cui stava scritto «Al Dio ignoto». Orbene, quello che voi venerate senza conoscerlo, io vengo ad annunciarlo a voi. Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che in esso si trova. Egli è il Signore del cielo e della terra e non abita in templi fabbricati dagli uomini, né riceve servizi dalle mani di uomo, come se avesse bisogno di qualcuno, essendo Lui che dà a tutti vita, respiro e ogni cosa.

0: Egli da un solo ceppo ha fatto discendere tutte le stirpi degli uomini e le ha fatte abitare su tutta la faccia della terra, fissando ciascuno i tempi stabiliti e i confini della loro dimora perché cercassero Dio e come a tastoni si sforzassero di trovarlo, benché non sia lontano da ciascuno di noi. In Lui infatti viviamo, ci muoviamo e siamo, come hanno detto anche alcuni dei vostri poeti. Di Lui infatti noi siamo stirpe. Essendo dunque noi della stirpe di Dio, non dobbiamo pensare che la divinità sia simile a oro o ad argento o a pietra, che porti l'impronta dell'arte e dell'immaginazione dell'uomo. Ma ora, passando sopra i tempi dell'ignoranza, Dio fa sapere agli uomini che tutti e dappertutto si convertano, poiché Egli ha stabilito un giorno nel quale sta per giudicare il mondo con giustizia, per mezzo di un uomo che Egli ha designato, accreditandolo di fronte a tutti, con risuscitarlo da morte.
1: Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni lo canzonarono. Così Paolo se ne uscì di mezzo a loro. Ma alcuni uomini aderirono a lui e abbracciarono la fede.

0: Paolo ha pronunciato ad Atene il suo famoso discorso davanti all'Areopago, cercando di avvicinarsi alla mentalità degli ascoltatori. È partito cioè da considerazioni generali invece che dalla scrittura. Ha presentato agli ateniesi all'inizio un Dio creatore e signore accettabile. È passato poi a dire che questa potenza e questa gloria di chi ha fatto cielo e terra non si possono imprigionare in immagini fatte da mani d'uomo, come se Dio avesse bisogno di qualcosa, essendo invece Lui che dà a tutti la vita e il respiro ad ogni cosa. Paolo ha citato anche il detto del poeta greco Arato a proposito di Giove: poiché di lui stirpe noi siamo, applicandola naturalmente al Dio che egli viene ad annunciare. E poi è passato all'appello finale per la conversione. Ma il semplice accenno alla risurrezione ha rovinato tutto. Non c'è contraddittorio o discussione, semplicemente lo prendono in giro. Altri si congedano così divertiti: va bene, ce ne parlerai un'altra volta. Paolo se ne va dunque più ignorato che sconfitto. Non hanno neppure voluto battersi con lui. Il loro mondo semplicemente esclude questo Dio e questo risorto. Il messaggio è caduto nel vuoto.
1: Dopo di ciò, Paolo partì da Atene e venne a Corinto, dove trovò un giudeo di nome Aquila, nativo del Ponto, appena giunto dall'Italia con sua moglie Priscilla, perché Claudio aveva ordinato che tutti i giudei se ne andassero da Roma. Paolo si recò da essi e, poiché era dello stesso mestiere, rimase ad alloggiare presso di loro e lavorava. Infatti, erano fabbricanti di tende. Ogni sabato poi parlava nella sinagoga e cercava di persuadere i giudei e i greci.

0: Corinto, il singolare gigantesco emporio commerciale sull'istmo con un doppio porto, affaccia da una parte sull'Adriatico, dall'altra sull'Egeo. Questa città non è ignota a Paolo, anche se vi mette piede ora per la prima volta. Ma in tutto l'Oriente corre la fama di Corinto come centro di affari, di corruzione e di vizio. Data la grande affluenza di marinai, commercianti e avventurieri, quella della prostituzione è una delle maggiori industrie del luogo e ha il suo centro sull'Acropoli, col Tempio di Venere, circondato dalle case delle meretrici sacre.
1: Il Signore, una notte, disse in visione a Paolo: non temere, ma continua a parlare e non tacere, perché io sono con te e nessuno metterà le mani su di te per farti del male, poiché c'è per me un popolo numeroso in questa città. Così Paolo rimase per un anno e 6 mesi insegnando in mezzo ad essi la parola di Dio.

anno e mezzo dura il soggiorno di Paolo a Corinto, un lungo lavoro e un grande successo. Qui Paolo non addolcisce più il messaggio come aveva tentato di fare con poco frutto ad Atene, ma lo presenta invece nella sua crudezza e paradossalità, senza concessioni a eventuali gusti raffinati o tendenze culturali.

Corinto è piena di rottami sociali d'ogni specie, e ad essi la parola di salvezza viene annunciata da Paolo non già con sublimità di sapienza, ma in tutta la sua chiarezza, che nessuna filosofia riuscirebbe a inquadrare e razionalizzare. Il Figlio di Dio si offre in sacrificio per tutti gli schiavi, le donne e gli uomini perduti, per i derelitti, per le vittime di tutte le miserie, non a seguito di fini ragionamenti, ma

0: Paolo può essere soddisfatto. A Corinto è nata una comunità viva, l'annuncio è stato portato a chi veramente ne ha bisogno e intanto anche le altre chiese fondate durante il viaggio danno segno di forte vitalità. È nato qualcosa che è destinato a durare. Timoteo gli ha portato da Tessalonica intanto le notizie di quei cristiani e Paolo, non potendo andare da loro, li raggiunge con due lettere, le prime che egli scrive. Deve far coraggio a questa sua gente, illuminarla di fronte a interpretazioni devianti, rammentando loro le difficoltà degli inizi del suo ministero.
1: Voi stessi sapete, fratelli, che la nostra venuta tra voi non fu vana, ma dopo aver prima sofferto ed essere stati insultati a Filippi, come siete a conoscenza, abbiamo preso l'ardire in Dio nostro di annunziare a voi il Vangelo di Dio in mezzo a molti ostacoli. La nostra esortazione non è dettata da errore, né da malafede, né da inganno, ma come siamo stati fatti degni da Dio ad essere incaricati del Vangelo, così parliamo, non per piacere agli uomini, ma a Dio, che scruta i nostri cuori. Giammai, infatti, siamo ricorsi a parole di adulazione, come sapete, né a pretesti ispirati da interesse. Dio è testimone. Neppure abbiamo cercato dagli uomini la gloria, né da voi né da altri. Pur potendo essere di peso come apostoli di Cristo, siamo stati al contrario affabili con voi, come una madre che cura premurosamente i suoi figli. Così noi, desiderandovi ardentemente, eravamo disposti a comunicarvi non solo il Vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita. Tanto ci eravate diventati cari. Voi ricordate, infatti, o fratelli, le nostre fatiche e i nostri stenti, lavorando giorno e notte, per non essere di peso a nessuno di voi, vi abbiamo predicato il Vangelo di Dio. Voi siete testimoni, e lo è Dio stesso, come in maniera pura, giusta e irreprensibile siamo stati con voi, che avevate creduto. Così anche sapete che, come un padre fa con ciascuno dei suoi figli, vi abbiamo esortato, incoraggiato e scongiurato a camminare in maniera degna di Dio, che vi chiama al suo regno.

Verso la fine dell'estate Paolo decide di concludere la campagna missionaria, riprendendo la via di Antiochia. Si imbarca allora a Cencre, che è il porto orientale di Corinto, sul mare Egeo. Viaggiano con lui Aquila e Priscilla.

0: Dopo aver attraversato le regioni dell'altipiano, arrivò ad Efeso, dove trovò alcuni discepoli.
1: Avete ricevuto lo Spirito Santo quando avete abbracciato la fede?
0: Essi gli risposero: non abbiamo neppure sentito dire che vi sia uno Spirito Santo.
1: Con che battesimo dunque siete stati battezzati?
0: Col battesimo di Giovanni.
1: Giovanni battezzò con un battesimo di penitenza, dicendo al popolo che occorreva credere a colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù.
0: Udite queste parole, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. Poi Paolo impose loro le mani, lo Spirito Santo venne su di essi e cominciarono a parlare le lingue e a profetare.

Erano in tutto circa 12 persone. Paolo entrò nella sinagoga e vi parlava con franchezza per 3 mesi, tenendovi discussioni e cercando di persuadere su quello che riguarda il regno di Dio. Ma poiché alcuni si indurivano nell'incredulità e sparlavano contro la via di fronte all'assemblea, si staccò da loro, separò i discepoli e continuò a tenere le sue discussioni ogni giorno nella scuola di Tiranno. Così durarono le cose per 2 anni, di modo che tutti gli abitanti dell'Asia, sia giudei che greci, ascoltarono la parola del Signore.

Efeso. Qui Paolo ha speso veramente una parte di vita. Dopo una sosta di parecchi giorni nel secondo viaggio missionario, nel successivo egli vi ritorna, fermandovisi per quasi 3 anni. Efeso è dunque la città in cui l'apostolo ha lavorato più a lungo ed è forse quella che ha stimolato di più il suo pensiero e lo stile missionario. Paolo vi giunge la prima volta venendo per mare da Corinto nel ritorno dalla seconda spedizione e qui si congeda da Aquila e Priscilla, che rimangono in città dove hanno certamente una casa. In quell'occasione egli fa una visita alla sinagoga e si mette a discutere con gli ebrei, ma pregandolo questi di fermarsi più a lungo non acconsente, promettendo tuttavia di ritornare a Dio piacendo.

0: E così avviene, infatti, ritorno, lungo soggiorno, grandi risultati nell'evangelizzazione, tanto che, come abbiamo ascoltato, tutti gli abitanti della provincia d'Asia, ebrei e greci, poterono ascoltare la parola del Signore. Asia qui si intende la provincia proconsolare romana di Asia, appunto, ed Efeso ne è la capitale. Grande città, la più illustre del litorale anatolico e il più grande porto dell'Asia Minore. Situata a ridosso di due colline, il Pion a nord e il Koressos a sud, lambita dal fiume Caistro, oggi chiamato Piccolo Meandro, era attraversata da una via diritta, lussuosamente porticata e di notte illuminata, lunga 530 metri, che congiungeva il porto con il grande teatro, centro della città. La via che nel IV secolo d.C. fu poi chiamata Arcadiana, dal nome dell'imperatore Arcadio, che l'aveva fatta appunto restaurare.
1: E Dio operava prodigi davvero straordinari per le mani di Paolo, fino al punto che si applicavano su malati, fazzoletti o grembiuli che erano stati a contatto con lui, e le malattie si allontanavano da loro e gli spiriti maligni fuggivano.

All'epoca di Paolo, Efeso ha alle spalle un millennio di storia, durante il quale numerose culture si sono sovrapposte sul fondo indigeno anatolico, da quella ionica a quella persiana, l'ellenistica, la romana. Attraverso tutte queste culture è passato il celebre santuario dedicato al culto della grande dea madre, Cibele, successivamente identificata con l'Artemide dei Greci e la Diana dei Romani. L'Artemisio, il complesso delle costruzioni che formavano il santuario di Artemide, veniva considerato una delle sette meraviglie del mondo antico. I frequenti pellegrinaggi al santuario di Artemide viaggiavano lungo le vie del commercio, cioè per mare e per le due grandi arterie che connettevano la metropoli con l'entroterra. Una era la celebre Via Reale, già descritta da Erodoto, che si inoltrava verso il centro dell'Anatolia, volgendo poi verso il Tauro e valicandolo alle porte della Cilicia, per discendere a sud, sulla pianura dell'Eufrate, verso Babilonia. L'altra era la Via delle Indie, anch'essa famosissima, la più importante strada greco-romana, tracciata all'epoca ellenistica e rimessa poi a nuovo dal governatore romano Aquilio tra il 129 e il 127 avanti Cristo. Questa situazione privilegiata in materia di collegamenti faceva di Efeso la vetrina dell'Asia Minore e un crocevia di religioni sulle quali vigilava il Tempio di Roma e di Augusto. Non fa meraviglia quindi che anche il Vangelo fosse giunto a Efeso già prima di Paolo. Prima della sua venuta vi aveva infatti operato Apollo, un giudeo cristiano di Alessandria,

0: È proprio qui ad Efeso che Paolo scrive la prima lettera ai Corinzi.
1: Anch'io, fratelli, quando sono venuto tra voi, non mi sono presentato ad annunziarvi la testimonianza di Dio con sublimità di parola o di sapienza. Mi ero proposto di non sapere altro in mezzo a voi che Gesù Cristo e Lui crocifisso. E fu in mezzo a voi, nella debolezza e con molto timore e tremore. E la mia parola e il mio messaggio non ebbero discorsi persuasivi di sapienza, ma conferma di spirito e di potenza, affinché la vostra fede non si basi sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Annunziamo, sì, una sapienza a quelli che sono perfetti, ma una sapienza non di questo mondo, né dei principi di questo mondo, che vengono annientati. Annunziamo una sapienza divina, avvolta nel mistero, che fu a lungo nascosta e che Dio ha preordinato prima dei tempi per la nostra gloria. Nessuno dei principi di questo mondo l'ha conosciuta. Se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Sta scritto, infatti, cosa che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrò in cuore di uomo, ciò che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Ma a noi l'ha rivelato mediante lo Spirito. Lo Spirito infatti scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi mai conobbe i segreti dell'uomo, se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così pure i segreti di Dio, nessuno li ha mai conosciuti, se non lo Spirito di Dio. E noi abbiamo ricevuto non lo Spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio, per conoscere i doni che Egli

0: Come sempre la predicazione cristiana ha inizio partendo dalla comunità israelitica, dalla sinagoga. La presenza ebraica a Efeso era antica e consistente e in essa non mancavano alcuni specialisti in demonologia e pratiche esoteriche, venuti poi a contatto anche con Paolo.
1: Anche alcuni esorcisti ambulanti giudei si provarono a invocare su coloro che avevano spiriti maligni il nome del Signore Gesù, dicendo: «Vi scongiuro per quel Gesù che Paolo va predicando». Molti di quelli che avevano abbracciato la fede venivano riconoscendo e manifestando pubblicamente le loro pratiche malvagie. Non pochi di coloro che avevano esercitato le arti magiche ammucchiavano i loro libri e li bruciavano in presenza di tutti. L'ammontare del loro prezzo fu calcolato 50.000 pezzi d'argento. Così la parola del Signore cresceva e si affermava potentemente.

0: Dopo questi fatti, Paolo si pose in animo di andare a Gerusalemme, passando per la Macedonia e per l'Acaia.
1: Dopo essere stato là, devo vedere anche Roma.
0: Così inviò in Macedonia due dei suoi collaboratori, Timoteo ed Erasto. Egli rimase ancora un po' di tempo in Asia. Fu verso quel tempo che successe un tumulto assai grave a proposito della via. C'era infatti un argentiere di nome Demetrio che faceva dei tempietti di Diana in argento e procurava agli artigiani non piccoli guadagni. Egli radunò costoro insieme con quanti lavoravano intorno ad oggetti del genere e disse: «Amici, voi sapete che il nostro benessere dipende da questa industria. Ora voi vedete e sentite che non soltanto in Efeso, ma in quasi tutta l'Asia, questo Paolo, con i suoi ragionamenti, ha traviato moltissima gente, dicendo che non sono dei quelli che escono dalla mano dell'uomo». La città fu tutta in subbuglio. Si precipitarono in massa verso il tempio. Paolo voleva introdursi anch'egli in mezzo all'assemblea popolare, ma i discepoli non glielo permisero. Intanto chi gridava una cosa, chi un'altra, e l'assemblea era tanto confusa che i più non sapevano per che cosa si erano radunati. Riuscito a calmare la folla, il cancelliere disse: «Bisogna che voi stiate calmi e non facciate nulla di sconsiderato. Infatti noi corriamo il rischio di essere accusati di sedizione per ciò che oggi è avvenuto, non essendovi alcun motivo con cui possiamo dar ragione di questo comizio». E con queste parole sciolse l'assemblea.
2: La conclusione del discorso è più che convincente. Non occorrono altre parole per far capire alla folla che il padrone romano può intervenire con tutta la sua durezza sefiutaria di sedizione. Cosicché la riunione si scioglie rapidamente, tutti tornano a casa. Non c'è motivo di correre rischi per una questione che si può risolvere attraverso i normali canali amministrativi e giudiziari. Paolo è sfuggito a quegli scatenati forse per merito di Aquila e Priscilla, che per lui hanno rischiato la vita, come scriverà poi nella lettera ai Romani. Almeno i commentatori ritengono che il pericolo accennato da Paolo sia stato affrontato dai due coniugi proprio in questo tumulto. L'apostolo decide così di mettere termine al suo lungo soggiorno nella capitale dell'Asia proconsolare. Riunisce perciò la comunità, alla quale rivolge un discorso di commiato, e si mette in viaggio verso la Macedonia.
3: Mi chiamo Saulo e vengo da Tarso.
2: La storia dell'apostolo delle genti.
4: Con Pierpaolo Cuna.
2: Il narratore Rosario Tronnolone.
5: E la partecipazione di Arnaldo Nicchi.
4: Allestimento e regia Laura De Luca.
3: Mi chiamo Saulo e vengo da Tarso.

combattuto il buon combattimento. Catene, carceri e tribunali nella vita di Paolo. Un programma del padre Egidio Picucci, Cappuccino. Presentato da Monia Parente e Rosario Tronnolone.

0: le tante definizioni con cui Paolo è passato alla storia, ce n'è una particolarmente significativa, ma che pochi conoscono. Inserita nell'arringa che l'avvocato ebreo Tertullo tenne a Cesarea davanti al procuratore Felice che doveva giudicare l'apostolo, essa sfugge al lettore, curioso di conoscere la conclusione del processo. Per questo è opportuno riascoltare le parole dell'avvocato così come le riportano gli Atti degli Apostoli.
1: 5 giorni dopo, il sommo sacerdote Anania in persona discese a Cesarea con alcuni anziani e con l'avvocato Tertullo per denunciare Paolo al procuratore. In aula l'avvocato Tertullo pronunciò la sua requisitoria fluviale. «La grande pace di cui godiamo grazie a te, o eccellentissimo Felice, e i miglioramenti che il nostro popolo deve alla tua saggia amministrazione ci colmano l'anima di gratitudine. Ma per non tediarti, ti prego di ascoltarmi un momento con la benevolenza che ti è propria. Noi abbiamo trovato che quest'uomo è una vera peste. Ovunque suscita discordie, ovunque provoca tumulti tra gli ebrei della diaspora, e per di più è un caporione della setta dei Nazareni. Anche di recente ha tentato di profanare il tempio portandovi degli incirconcisi. L'abbiamo colto sul fatto e arrestato. Ma sopraggiunto il tribuno Lisia ce l'ha strappato con violenza dalle mani, ordinando che i suoi accusatori si presentassero dinanzi a te. Del resto, esaminandolo, potrai vedere tu stesso come siano vere le accuse. Anche i giudei assicurarono il procuratore che le cose stavano proprio così.
2: Quest'uomo è una peste. Naturalmente è una definizione di parte, che tuttavia non dovette dispiacere molto all'interessato, il quale qualche anno prima aveva scritto di sé: «Noi siamo infatti davanti a Dio il profumo di Cristo tra quelli che si perdono. Per gli uni odore di morte per la morte, e per gli altri odore di vita per la vita». Paolo era troppo grande ed esposto per non essere, come Gesù, un piccolo segno di contraddizione tra coloro che lo consideravano il primo dopo l'unico, secondo i cristiani, o come il più grande nemico nato tra le loro file, secondo gli ebrei, indignati perché era passato al cristianesimo. Egli è tra i pochi che i nemici se li è cercati quasi uno per uno, come testimoniano gli episodi che riporta nelle lettere, la fonte più sicura per conoscere quello che né Luca né gli altri hanno scritto parlando di lui. Infatti, mentre dalle parole di Gesù non si ricava nulla che possa far luce sulla sua vita, nelle lettere di Paolo ogni parola aiuta a ricostruire un momento della sua esistenza, della sua attività e delle sue peripezie.
0: Consapevole di essere stato scelto da Cristo sin dal seno di sua madre, come dice ai Galati, Paolo camminava davanti ai nemici col passo del suo maestro. Il comportamento era coerente con la fede professata, ma rischioso, e se non lo avessero aiutato i fratelli nella fede o addirittura i soldati romani, gli avrebbe procurato grossi guai. I fratelli lo salvarono una prima volta a Damasco, come si legge negli Atti.
1: Dopo aver ricevuto il battesimo da Anania, Saulo restò in Damasco alcun tempo coi discepoli, proclamando nelle sinagoghe che Gesù è il figlio di Dio, il Messia. Stupivano quelli che lo ascoltavano e si chiedevano: ma non è lui che a Gerusalemme sterminava gli adoratori di questo nome? E anche qui non era espressamente venuto per dare la caccia ai fedeli e trascinarli incatenati davanti ai capi dei sacerdoti? Saulo intanto si rinfrancava sempre più e nelle dispute chiudeva la bocca agli oppositori, dimostrando che Gesù è veramente il Cristo Messia. Dopo un certo tempo seppe che gli ebrei avevano complottato di ucciderlo. Facevano la guardia alle porte della città notte e giorno per prenderlo e farlo scomparire. Ma i discepoli lo aiutarono a fuggire, calandolo di notte in una cesta lungo il muro della casa che lo ospitava. A Gerusalemme avrebbe voluto accompagnarsi coi discepoli, che non credendolo ancora dei loro, lo guardavano con sospetto. Ci volle Barnaba a prenderlo per mano e ad accompagnarlo da loro, ai quali raccontò come sulla strada di Damasco gli era apparso il Signore e gli aveva parlato. E in città, arditamente, egli aveva già predicato nel nome di Gesù. Così Paolo poté andare e venire per Gerusalemme, predicando francamente quel nome e tenendo testa agli ellenisti che lo cercavano per ucciderlo. Saputolo, i discepoli lo accompagnarono a Cesarea e lo imbarcarono per Tarso.

0: Sempre secondo gli atti, Paolo soggiornò due volte a Damasco. La prima volta vi si trattenne alcuni giorni, la seconda numerosi giorni. Tra le due tappe fece il famoso viaggio in Arabia, cioè nel regno dei Nabatei, nella Transgiordania, a est e a sud di Damasco, fino in fondo alla Giudea, verso Suez. Ripensando all'episodio di Damasco, Paolo, oltre ad accusarsi di viltà per aver acconsentito ad essere calato in una cesta e sfuggire così alla persecuzione, disse di provare una cocente vergogna, da cui tuttavia si riprese subito, perché, raccontando il fatto ai Corinzi, confessò quasi trionfalmente di vantarsi della propria debolezza.
1: Il re Nabateo Areta IV regnò con indomita fierezza dal 9 al 39 d.C. Con fierezza perché, mentre i suoi predecessori univano al proprio nome l'epiteto servile di Filelleno o di Filo Cesare, egli si dava solo il titolo di amico del popolo. Perseguitò senza pietà Erode Antipa, che aveva ripudiato sua figlia per sposare Erodiade, coinvolgendo nello stesso odio perfino l'imperatore Tiberio, che lo proteggeva. Indispettiti per questa audacia, da Roma giunse a Vitellio, legato di Siria, l'ordine di punirlo. Ma la morte di Tiberio fece decadere l'ordine.
0: A Tiberio successe Caligola, che favorì i nemici del predecessore, anziché gli amici. Così Erode fu esiliato e Areta fu incaricato di controllare i beduini che confluivano verso Damasco. Paolo arrivò in città durante questo periodo e discuteva animatamente con gli ebrei, i quali, indispettiti per la lieta fierezza con cui predicava il nome di Gesù, pregarono il rappresentante del re arabo di sorvegliare le porte per impedire la fuga dell'apostolo e così poterlo uccidere. Fatica inutile, perché anche i cristiani vegliavano e organizzarono la pittoresca evasione col cesto, delizia dei miniaturisti prima e poi di tutti i pittori che hanno illustrato le lettere di Paolo o gli Atti degli Apostoli.
1: È noto che Paolo, nome che in latino significa piccolo e in greco fiacco, meschino, non era un gigante, come dicevano ironicamente i corinzi, ma era sicuramente di costituzione robusta se riuscì ad affrontare innumerevoli viaggi in fatica e affanno, in veglie senza numero, in fame e sete, in digiuni frequenti, in freddo e nudità, come scrisse ai vivaci convertiti della comunità di Corinto. Se a questo si aggiunge l'assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le chiese, le infinite percosse ricevute e la misteriosa spina nella carne a cui accenna solo una volta e con pudico riserbo, si capisce di che tempra morale doveva essere quest'uomo che Sant'Agostino avrebbe voluto vedere e udire.
0: Lasciata Damasco, Paolo salì a Gerusalemme per conoscere Chefa, Pietro, trattenendosi 15 giorni con lui. In città si era diffusa la notizia della sua conversione, ma fu ritenuta voce troppo vaga, confusa, imprecisa e incerta, anche perché la guerra scoppiata tra Erode e Areta favoriva dicerie incontrollabili, data l'impossibilità di comunicazione che c'era tra Damasco e Gerusalemme. Non tutti, quindi, credevano in quella conversione e l'accoglienza non fu certamente molto cordiale.
1: Paolo si accorse del vuoto che gli si stava creando attorno. Se ne accorse anche Barnaba, che godeva ad un'eccezionale reputazione tra gli apostoli e la nascente comunità. Convinto di rendere un buon servizio alla Chiesa, un bel giorno egli intervenne decisamente a favore dell'amico. Lo prese per mano e lo presentò a tutti, raccontando sia la miracolosa conversione che i suoi coraggiosi inizi nell'apostolato. La storia grondava soprannaturalità e nessuno poteva negare l'intervento di Dio. Allora gli atteggiamenti cambiarono e tutti vollero vederlo e ascoltarlo, stupiti della sua serena testimonianza e di quel linguaggio che lasciava intravedere non una conquista da fare, ma una certezza posseduta e consolata. Diceva di Gesù parole così arditamente belle e toccanti che dovevano discendere da misteriose aperture dei cieli che gli erano stati aperti perché vedesse cose che occhio umano non è capace di vedere.
0: Mentre tutti gioivano di questo, gli ebrei digrignavano i denti e si convinsero che a un uomo così audace potevano chiudere la bocca solo uccidendolo, come avevano fatto con Stefano. I cristiani lo seppero e organizzarono il suo viaggio a Tarso, che Paolo accettò perché, mentre pregava nel Tempio, gli era apparso Gesù e gli aveva dato l'ordine di partire perché era destinato ad andare tra i pagani. Un'altra volta Paolo fu aiutato a Iconio, l'odierna Conia, dove era arrivato insieme a Barnaba, dopo essere stato cacciato da Antiochia di Pisidia, oggi Yalvash. Nel capitolo 14 degli Atti si legge:
2: uscendo dalla sinagoga di Antiochia, la gente li pregava di riprendere quello stesso discorso il sabato successivo. Molti ebrei e pii proseliti accompagnarono Barnaba e Paolo, che intanto li esortavano a perseverare nella grazia di Dio. Il sabato seguente tutta la città era in sinagoga ad ascoltare le parole di Paolo.

delle nazioni, perché tu porti la salute fino ai termini della terra. Nell'udir questo, i gentili si rallegrarono, magnificando la parola del Signore, e ben disposti ad accoglierla, credettero. Così l'Evangelo si diffondeva per tutto il paese. Ma i giudei istigarono i notabili della città e alcune pie donne delle famiglie più in vista a organizzare una sommossa contro Paolo per cacciarlo fuori dal territorio. Essi scossero la polvere dai loro calzari e andarono a Iconio, dove trovarono i neofiti pieni di speranza e di Spirito Santo. In Iconio, per prima cosa, andarono nella sinagoga e vi parlarono con tanto successo che molti, anche greci, abbracciarono la fede. Ma gli increduli, per partito preso, provocarono il malumore dei pagani contro i fratelli. Paolo e Barnaba vi prolungarono tuttavia il loro soggiorno, confidando nel Signore che confermava l'annuncio del suo messaggio con segni e prodigi, sicché la cittadinanza era divisa in due: chi stava coi giudei e chi con gli apostoli. I pagani e gli ebrei con i loro capi minacciarono di lapidarli. Avutane notizia, gli apostoli ripararono nelle città di Licaonia, a Listri, a Derbe e nei dintorni, predicando la buona novella.

0: Il bel sogno dei missionari che venivano da Cipro, dove avevano convertito il proconsole Sergio Paolo, svanì in 8 giorni. La città di Iconio si divise in 2 correnti. Da una parte si schierarono i timorati di Dio, clienti della sinagoga, e dall'altra gli ebrei. I primi erano pieni di entusiasmo e di ammirazione. I secondi sprizzavano veleno da tutti i pori, perché, contrariamente a quanto dicevano i 2 apostoli sulla chiamata dei gentili al Vangelo, essi non volevano condividere con nessuno i beni messianici promessi ai loro antenati e di cui si consideravano gli unici eredi.
1: Luca indugia volentieri sull'esultanza religiosa dei gentili, felici di ascoltare la parola del Signore, e riserva poche parole alle subdole manovre degli ebrei che mobilitarono le nobili donne della città, il cui zelo impaziente attendeva solo di essere infiammato. Scoppiò così la rivolta tra l'indifferenza dei magistrati, che chiusero compiacentemente gli occhi, sia perché non volevano inimicarsi l'elite cittadina, sia perché la partenza dei 2 riportava un po' di serenità fra le mura cittadine.
0: Gli apostoli scossero la polvere dai sandali e si allontanarono sulla pianura luminosa delle acque dei grandi laghi e chiusa dalla severa catena del Sultan Dag. Iconio, oggi Iconia, ricorda Paolo con una chiesa a uso dei pellegrini che non tralasciano la visita al Tekke, cioè al convento di Mevlana, un sufi musulmano contemporaneo di San Francesco e, come lui, propugnatore della povertà e della fratellanza.

0: terzo intervento dei fratelli in favore di Paolo avvenne all'Istri, dove ebbe luogo un episodio stupendo, narrato così dagli Atti.
1: C'era in Listri uno storpio dalla nascita. Pareva ascoltare Paolo con gli occhi appesi alla sua bocca. Paolo, fissandolo e vedendogli negli occhi la fiducia d'essere guarito, gli disse a voce alta: «Alzati sui tuoi piedi». Con un salto quello fu in piedi e camminava. Visto il prodigio, la folla cominciò a dire in lingua licaonica: «Gli dèi sono scesi tra noi in figura d'uomini». E Barnaba lo chiamarono Zeus e Paolo Hermes, perché ne era il portavoce. Il sacerdote di Zeus, che celebrava alle porte della città, introdusse dei tori inghirlandati per offrirglieli in sacrificio. Appena lo seppero, Barnaba e Paolo, strappandosi le vesti per la dolorosa sorpresa, scesero tra la folla scongiurando: «Amici, non fate questo. Siamo uomini come voi, con le vostre stesse miserie. Vi preghiamo dunque di lasciare questi idoli, cui poco importa di voi, e di rivolgervi al Dio vivente e vicino, che ha creato il cielo e la terra e il mare e tutto ciò che è in essi. Nei tempi andati, è vero, Dio permise che tutte le nazioni camminassero per le loro vie, pur non cessando di dare manifestazione di sé, diffondendo i suoi benefici dall'alto del cielo, e le piogge, i soli e le stagioni fruttifere, saziando i vostri cuori di nutrimento e di gioia. Con queste preghiere riuscirono a impedire il sacrificio in loro onore. Ma da Antiochia e da Iconio calarono dei giudei che, con l'aiuto della folla aizzata, lapidarono Paolo e, credendolo morto, lo trascinarono fuori della città. I discepoli gli si strinsero intorno ed egli poté rialzarsi e rientrarvi con loro.

0: Verso la fine della sua vita, Paolo, ricordando al discepolo Timoteo le innumerevoli persecuzioni che aveva subito, nomina in modo particolare quelle che gli sopravvennero ad Antiochia di Pisidia, a Iconio e a Listri. Sappiamo bene che ne affrontò tante altre e ben più dolorose, ma nessuna gli aveva lasciato ricordi così profondi come queste, perché erano state le prime e le avevano rivelato ciò che di male c'è nell'uomo: la misera incostanza dei pagani e l'inflessibile durezza degli ebrei.
1: La Licaonia era una fuga di altipiani freddi e nudi, con i colori spenti e immalinconiti in cielo e in terra. Iniziava vicino a Iconio e finiva con le rocce tormentate della barriera del Tauro Cilicio, nei cui anfratti spinosi si nascondevano i briganti che assaltavano le carovane e rubavano le greggi. Gli abitanti, poveri e rozzi, parlavano una lingua di cui ignoriamo quasi tutto e veneravano strane divinità che, si diceva, amavano mischiarsi tra la gente sotto sembianze umane. Una leggenda parlava di due anziani sposi, Filemone e Bauci, che accolsero in casa due pellegrini, ricevendone in cambio l'invito a mettersi al riparo su una montagna per salvarsi da un'alluvione che avrebbe sommerso tutti quelli che avevano negato loro l'ospitalità, come infatti avvenne.
0: I due erano Giove e suo figlio Hermes, il cui ricordo si mantenne vivo per molti anni tra la gente di Listri, che celebrava una grande festa in loro onore. Questo spiega perché, dopo la guarigione dello storpio, Barnaba e Paolo furono scambiati con le due divinità che tutti ritenevano riapparse e a cui era doveroso offrire subito un sacrificio, uccidendo due tori inghirlandati a festa. Facile immaginare lo stupore dei due missionari, che impedirono energicamente quel gesto di venerazione, approfittando dell'occasione per annunciare il Dio vivente che provvede il necessario per la vita umana.
1: Quando tutto sembrava risolto, anche se la gente era rimasta comprensibilmente delusa, ecco arrivare da Iconio e da Antiochia di Pisidia un gruppo di ebrei decisi a un atto di forza. Miracoli come la guarigione dello storpio non si potevano negare, ma si potevano snaturare, facendoli passare come malefici di maghi. La calunnia, abilmente imbastita, cambiò l'umore della folla, che in un attimo passò dall'osanna al crucifige. Paolo finì sotto una grandinata di pietre che lo seppellirono, facendolo credere morto. I carnefici credettero di essere finalmente riusciti a chiudere la bocca di quell'insolente che aveva tradito l'ebraismo, gesto imperdonabile più della predicazione del Cristo, perché si trattava di un'inammissibile voltafaccia.
0: Anche oggi, magari sotto giudizi più sfumati, Paolo è per gli ebrei colui che ha fatto del cristianesimo la religione della nuova alleanza ai danni del giudaismo. Ha scritto un biblista:
2: nell'ambito del giudaismo, gli avversari di Paolo appartenevano a due categorie. Gli uni, più energici, erano quelli che non avevano accolto il messaggio di Gesù di Nazareth, per i quali la predicazione del suo Vangelo significava la diffusione del nome d'un impostore. Perciò l'ex rabbino, convertito, era un traditore da eliminare. Questo è l'uomo che va insegnando a tutti e dappertutto contro il popolo ebraico, contro la legge e contro questo luogo, il Tempio, e perciò toglilo dal mondo, non deve più vivere. I secondi, meno violenti ma più astiosi, erano quei giudei battezzati che intendevano assoggettare ai riti mosaici e in specie alla circoncisione le comunità cristiane venute dal paganesimo. Questa classe, detta dei giudeo-cristiani, fu la più insidiosa verso Paolo, il quale proclamava più ardentemente degli altri apostoli la definitiva superiorità del battesimo sulla circoncisione e la conseguente esenzione dai segni puramente rituali dell'antica alleanza, almeno per i cristiani venuti dal paganesimo. Di modo che, se costoro non tentarono mai di ucciderlo, ne furono però gli avversari più subdoli e ostinati, e in quanto seminatori di discordie all'interno delle nuove comunità, come quelle della Galazia, vennero considerati da Paolo falsi fratelli.

0: Benché soddisfatti dell'esito della loro impresa, i giudei non erano tranquilli. Quel corpo sanguinante steso a terra poteva provocare grossi inconvenienti. L'Istri era una colonia imperiale in cui il diritto non era una parola scritta sulle nuvole. Se i magistrati avessero aperto un'inchiesta, liberandosi dalla pigrizia che normalmente regola le attività di provincia, la cosa si sarebbe messa male per tutti. Per questo trascinarono il corpo fuori città, abbandonandolo al pasto dei cani e degli avvoltoi. Tutto sarebbe realmente finito così se i fratelli, la predicazione non era stata vana, non fossero accorsi subito per verificare meglio quanto era successo. Paolo respirava. Lo curarono per tutta la notte, sollevandolo dalla lucida febbre, e al mattino lo videro partire insieme a Barnaba.
1: Tra loro c'era un giovane che Paolo avrebbe chiamato il mio vero figlio nella fede. Era Timoteo, che più tardi l'apostolo associò alla sua missione, mettendolo a capo della chiesa di Efeso, e a cui scrisse due lettere affettuosissime, in una delle quali lo invitava a recarsi a Roma per poterlo rivedere prima di subire il martirio. Vereconda debolezza di un uomo che, nonostante la spada con cui è generalmente rappresentato, aveva un cuore capace di sciogliersi in lacrime.

ho combattuto il buon combattimento. Catene, carceri e tribunali nella vita di Paolo. Un programma del padre Egidio Picucci, Cappuccino. Presentato da Monia Parente e Rosario Tronnolone. Hanno collaborato al microfono Gianni Bersanetti, Alessandro De Carolis, Stefano Mondini. Tecnico del suono Roberto Colangeli. Realizzazione di Monia Parente per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
2: Tom's Diner, DNA featuring Susan Vega, 1998.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Killing Me Softly with His Song, Fugees, 1996. Strong.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Moving On 900 1984.

dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.

0: Preghiamo. Illumina questa notte, oh Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel Tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

se ami Dio sopra ogni cosa e il tuo prossimo come te stesso, se ami veramente, realmente, allora certamente non molesterai, né opprimerai, non maltratterai nessuno, in particolare la vedova e l'orfano, non ti comporterai pure da usuraio, e se prendi impegno, renderai.

0: Oggi siamo insieme a padre Franco Fabris, monaco diocesano a Chiavari, in questo ciclo di riflessioni dedicate al Padre Nostro.
1: Siamo giunti a quella che gli studiosi, gli esegeti ritengono essere la domanda centrale del Padre Nostro: venga il tuo regno. E ci vengono immediatamente in mente le parole di Gesù nel Vangelo di Luca, al capitolo 12, dove Gesù dice ai suoi discepoli: cercate piuttosto il regno di Dio e queste cose vi saranno date in aggiunta. E ancora Gesù aggiunge: non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno di Dio. Ecco, sempre secondo questi esegeti, nella richiesta del regno di Dio converge tutto: la santificazione del nome, il fare la volontà di Dio, il perdono, la fiducia nella provvidenza, la liberazione dal male, l'essere strappati dalla tentazione, dalle fauci del maligno. Tutto, potremmo dire, si riassume nella richiesta del regno di Dio. Perché possiamo dire questo? Perché la predicazione di Gesù, in definitiva, si riassume tutta nell'annuncio del regno di Dio. Se noi apriamo il Vangelo di Marco, subito all'inizio ci viene detto qual è il nucleo della predicazione di Gesù: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, dunque convertitevi e credete al Vangelo. Quindi, quando ci domandiamo: ma Gesù che cosa ha predicato? Qual è il tema attorno a cui tutta la sua predicazione faceva capo? Ricordiamoci sempre che questo tema, questa preoccupazione del cuore di Gesù, è annunciare il regno di Dio. E Gesù ne parlerà tantissimo del regno di Dio. Però il problema è che, parlando del regno di Dio, Gesù non lo definisce mai, non dice mai chiaramente: il regno di Dio è così, così, così. Ma quando parla del regno di Dio, ne parla sempre attraverso delle immagini, ovvero attraverso delle parabole. Per cui il regno di Dio è simile a, il regno di Dio è come. Perché questa non preoccupazione di Gesù di dare una definizione del regno di Dio? Ma probabilmente perché a quel tempo non occorreva spiegarlo, perché chi ascoltava sapeva immediatamente il regno di Dio in che cosa consiste. Per noi invece è un po' più laborioso comprendere bene che cos'è il regno di Dio. Un testo che potrebbe riassumere bene tutta la teologia del regno di Dio lo troviamo nella Bibbia della CEI, nella Bibbia di Gerusalemme, in modo più preciso, dove c'è il commento al versetto di Matteo, al capitolo 4, versetto 17. Lì troviamo la nota della Bibbia di Gerusalemme, dove troviamo in sintesi un po' tutta la teologia di che cos'è il regno di Dio. Quindi vi direi, spendiamo qualche minuto di tempo proprio per leggere questa nota, per commentarla un attimino, in modo da capire bene che cos'è il regno. Si dice in questa nota: la regalità di Dio sul popolo eletto e per mezzo suo sul mondo, è al centro della predicazione di Gesù, come lo era dell'ideale teocratico dell'Antico Testamento. Cos'è questo ideale teocratico? Il fatto che il vero re in Israele è Dio, è Yahweh. Il re fisico, prendiamo Davide, Salomone e tutti gli altri, erano soltanto delle immagini, dei luogotenenti, facevano le veci. Il re in Israele non ha una assolutezza come negli altri regni. Il re in Israele non è divinizzato come ad esempio avveniva in Egitto oppure nell'impero romano, dove venivano bruciati incensi davanti all'immagine del re. No, il re è soltanto un luogotenente di colui che detiene la vera regalità in Israele, che è Yahweh. Il regno di Dio comporta un regno di santi, di cui Dio sarà veramente il re, perché il suo regno sarà riconosciuto da essi mediante la conoscenza e l'amore. Quindi questo significa che il regno di Dio esige una santità da parte del popolo. Cos'è questa santità? La consapevolezza di appartenere a Dio, la consapevolezza di essere stati eletti da Dio, la consapevolezza di essere popolo di Dio e quindi popolo santo, perché Dio è re, il tre volte santo è re, quindi il popolo di Dio è santo di conseguenza. Questo è il progetto di Dio, ma sappiamo bene che questa regalità di Dio a un certo punto viene inficiata dal peccato. Che se dovessimo definirlo in ordine al regno di Dio, che cos'è il peccato? È la pretesa dell'uomo di non riconoscere più come re Dio, ma di innalzare se stesso al titolo di re. Divento io il padrone di me stesso, il padrone di tutto ciò che mi circonda, di tutto ciò che esiste. E questo sopruso da parte dell'uomo di ritenersi re, eliminando l'altro re, il vero re, che è Dio. Quindi la nota dice: compromessa dalla rivolta del peccato, tale regalità deve essere ristabilita,

Quindi la nota dice: compromessa dalla rivolta del peccato, tale regalità deve essere ristabilita

Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di credere fortemente alla risurrezione di Cristo e di risorgere ogni giorno con Lui a vita nuova. Beato Bartolo Longo, Apostolo del Santo Rosario, prega.

0: Maestro.
1: Secondo mistero: Gesù ascende al cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Poi Gesù li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Ed essi si

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

nome di Gesù aggiungiamo che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di camminare con giustizia e santità per le strade del mondo, tenendo fisso lo sguardo alla patria del cielo. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo

Terzo mistero. Gesù invia lo Spirito Santo. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Al nome di Gesù aggiungiamo che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di essere sempre docili all'azione dello Spirito Santo, perché egli compie in noi, nella Chiesa e nel mondo, i prodigi di una rinnovata Pentecoste. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Quarto mistero: Maria è assunta in cielo. Dal Cantico dei Cantici. Ora l'amato mio prende a dirmi: alzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto, perché ecco, l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata. I fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici che contemplando il tuo volto più bello del sole, ci sentiamo rapiti dalla bellezza di Dio e ci impegniamo a costruire il mondo secondo il suo cuore. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Quinto mistero: Maria è incoronata regina. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Al nome di Gesù aggiungiamo che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di camminare con perseveranza nella via del bene, per godere in eterno con te della gioia della Trinità, nella gloria degli angeli e dei santi. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,

Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre, in modo particolare per la pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo
0: esaudiscici. Dio Padre Celeste. Dio Figlio Redentore del mondo. Dio Spirito Santo. Trinità Santissima, unico Dio. Santa Maria. Santa Madre di Dio. Santa Vergine delle Vergini. Madre di Cristo. Madre della Chiesa. Madre della Grazia. Madre Purissima. Madre Castissima. Madre Sempre Vergine. Madre Intemerata. Madre Amabile. Madre Ammirabile. Madre del Buon Consiglio. Madre del Creatore. Madre del Salvatore. Vergine Prudentissima. Vergine Venerabile. Vergine Degna di Lode. Vergine Potente. Vergine Clemente. Vergine Fedele. Specchio di Giustizia. Sede della Sapienza. Causa della nostra gioia. Tempio dello Spirito Santo. Tempio degno di onore. Modello di vera pietà. Rosa mistica. Torre di David. Torre di Avorio. Casa d'oro. Arca dell'Alleanza. Porta del cielo. Stella del mattino. Salute dei malati. Rifugio dei peccatori. Conforto degli afflitti. Aiuto dei cristiani.

0: delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Santo Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace. Amen.

0: Amici ascoltatori, quest'oggi Radio Voce nel Deserto vi propone un insegnamento di Suor Emmanuel. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi amici, ecco oggi

che il nostro incontro vi procurerà l'occasione di crescere nella gioia, nella felicità e forse anche nella guarigione interiore. Mi spiego. Il segreto, secondo la piccola Teresina del Bambino Gesù, il segreto della felicità è di trovare meraviglioso tutto ciò che Dio ci manda, qualsiasi. E sappiamo che quando è apparsa la Madonna il 18 marzo, abbiamo avuto questa notizia che non verrà più il 2, come di solito, e tanti si sono lamentati, e come mai, ma come, lei non viene più il 2, ma come, ma perché, e perché questo cade proprio al momento del virus, del coronavirus, ma che miseria, che disillusione. Ecco, allora, carissimi, sappiate che la Madonna aveva detto a Marianna che apparirà a lei ogni anno il 18 marzo. Un giorno ha deciso di fare un regalo di più. Ha aggiunto questo favore di venire il 2 per pregare in modo particolare per quelli che non conoscono ancora l'amore di Dio. Era un favore eccezionale, era un regalo di più. Non era il piano iniziale. Allora aveva aggiunto questo favore e questo favore poteva durare un anno, due anni, 10 anni. Ha durato più di 20 anni. Ha cominciato quando padre Slavko era ancora vivo. E allora, invece di lamentarci, allora cosa facciamo? Diciamo grazie, grazie Madonna, grazie Maria. Vedete, vi do un esempio di gratitudine. Una volta ero con Vizca e mi piace provocarla, perché allora quando la provoco mi dà delle cose, diciamo, belle. Allora ho detto, ma Vizca, ma penso che tu, quando non vedrai più la Madonna ogni giorno, sarà molto difficile per te, sarà molto difficile di non vederla questo appuntamento quotidiano, sei abituata, è veramente la tua mamma nella tua vita, e vederla il cielo per te, allora quando non verrà più sarà molto molto, diciamo, difficile per te, sarà un dolore terribile, penso. E lei mi guarda con quel sorriso che conosce bene, pieno di gioia, pieno di luce, pieno di meraviglia, diciamo, e mi fa: sai, suor Emmanuel, quando la Madonna mi dirà che non verrà più ogni giorno come prima, risponderò: oh Madonna, cara Gospa, come ti ringrazio per tutte le volte quando sei venuta da me ogni giorno. Come ti ringrazio, era una grazia incredibile. Come sono contenta di tutti questi incontri che ho fatto con te. Ecco, questo, carissimi, è la risposta di una santa, perché lei vede la bellezza del dono di Dio e vede la gratuità del dono di Dio e si rallegra per ogni cosa che succede a lei. Quando vede la Madonna si rallegra, quando non la vedrà più si rallegrerà ancora, perché il segreto della felicità è di trovare meraviglioso quello che Dio decide per noi. Allora, carissimi, siamo come bambini quando abbiamo un gioco e poi non l'abbiamo più e allora siamo a piangere, a lamentarci. No, sappiate che la preghiera che sale più velocemente al cielo è proprio la preghiera del ringraziamento, ve l'ha detto Vizca, e stiamo sicuri che questa preghiera va subito nel cielo. Allora sappiamo anche che con la provvidenza divina, quando Dio permette una cosa, sia che vuole una cosa sia che lo permette, anche lui permette il male qualche volta. Perché? Perché lui sa che da questa cosa potrà trarre il bene. Se ci piace questa cosa, se ci dispiace, lo stesso per lui, lui sa trarre il bene dal male. E questo è molto molto bello. Allora, per ritornare a Marianna, sappiate che il giorno quando Marianna
ha avuto il decesimo segreto, dunque era in dicembre, Natale del 1982. Leggo quello che è successo quel giorno. Ascoltate bene perché sarà per voi una chiave. Ecco, leggo. Miriam, ti ho scelta e ti ho detto quanto era necessario. Ti ho anche rivelato molte cose terribili che dovrai tenere per te. Pensa a queste lacrime che anch'io verso. Dovrai essere sempre coraggiosa. Hai compreso rapidamente i miei messaggi e quindi ora devi anche comprendere che io devo andare. Sii coraggiosa. Affidandole il dicesimo segreto, la Madonna gli ha detto che per tutta la vita avrebbe avuto un'apparizione all'anno il 18 marzo. Allora, perché Marianna non ha continuato le apparizioni quotidiane? Perché aveva capito rapidamente lo scopo di queste apparizioni e la Madonna aveva compiuto il lavoro che c'aveva da fare da lei. Dunque, se si è fermata per le apparizioni del 2, significa che è compiuto il lavoro che lei doveva fare con lei, Marianna, ma anche con noi. Allora, carissimi, invece di lamentarvi e di chiedere ma perché, non si chiede perché. Il Signore sa perché e questo ci basta. Ci deve bastare. Allora, invece di lamentarsi, possiamo ringraziare Dio di aver compiuto quello che voleva fare con queste apparizioni del 2. Il lavoro è fatto, adesso facciamo altre cose con Dio, andiamo avanti nel tempo, nel piano di Dio che si realizza attraverso tutto ciò che accade per noi. Ma carissimi, anche il male può essere un strumento nelle mani di Dio. Vi ricordo che Papa Giovanni Paolo II, lui aveva riunito qualche vescovi amici intimi, e uno di loro, di questi vescovi, ha chiesto: ma chi ha fatto questa cosa dell'attentato? Chi è indietro? E ognuno aveva la sua risposta: KGB e tutte queste cose. No, dopo quando tutti avevano detto la loro opinione, il Papa ha detto: è Satana. Poi ha aggiunto: e non dimenticare che anche Satana è un strumento dei piani di Dio. Eccoci. Anche lui è un strumento, non fa niente senza il permesso di Dio. L'abbiamo scoperto anche con la vita di Suor Faustina, quando lui minacciava Suor Faustina, lei in pace diceva: non puoi fare niente contro di me che non sia permesso da Dio. E lui scappava davanti a questa umiltà. Vedete? Allora, questo evento, che certo ha un aspetto un po' triste, avevamo l'abitudine di venire, di gioire, di essere con Marianna al tono di lei, la Madonna, con la benedizione materna della Madonna, col messaggio, e ci incontriamo, tutto quanto. Adesso il Signore ha preparato altre cose per noi. E il Padre Celeste, che ci ama tantissimo, la sua tenerezza è infinita, cari amici, la sua tenerezza è infinita, non possiamo neanche immaginarla. Allora, quando c'è una cosa che ci dispiace, prima cosa a dire: Signore, ti ringrazio per questa cosa, perché so che dietro questa cosa c'è un gran regalo per me e per il mondo. Dunque abbraccio la mano che mi dà questo regalo e vedrete che sarete sempre nella pace e il maligno non potrà attaccarvi con la tristezza, la disperazione, la ribellione, l'ira e tutte queste cose che dispiacciono tanto a Dio, perché Lui è solo amore e permette solo le cose col suo amore affinché possiamo crescere nell'unità con Lui e non dobbiamo rimanere come piccoli bambini. Mi ricordo adesso di un altro episodio, era nel piccolo villaggio di Biakovici. E lì c'era Vizka, vicino alla sua casa, e c'era un uomo abbastanza vecchio che bestemmiava. E bestemmiava alta voce, era molto molto arrabbiato,
e diceva: Signore, mi hai rubato la mia